0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 2:01.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Emanuela Aiello nega di aver mai picchiato le proprie figlie o di aver assistito a episodi di violenza nei loro confronti. Lo ha detto durante l'interrogatorio di garanzia di oggi, come spiegato dal suo avvocato, al termine del quale è stata convalidata la sua detenzione in carcere per la morte della figlia più piccola, Beatrice, di 2 anni. Anche il compagno Emanuela Iannuzzi è stato interrogato, ma a differenza della donna si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al GIP di Imperia.
2: Nuova escalation tra Iran e Stati Uniti nel Golfo Persico, mentre restano appese ad un filo le trattative per porre fine alla guerra. Washington e Teheran si accusano reciprocamente di nuove azioni militari in uno dei più gravi scambi di attacchi dall'entrata in vigore del cessate fuoco dello scorso aprile. Le forze armate iraniane hanno rivendicato attacchi missilistici con droni contro obiettivi militari americani nella regione, inclusa la sede della quinta flotta americana in Bahrain, sostenendo di aver agito in risposta ai raid statunitensi sull'isola iraniana di Kerch'm, nello stretto di Hormuz.
3: L'Ucraina colpisce San Pietroburgo. L'offensiva di Kiev prende di mira la seconda città della Russia e coinvolge il terminal petrolifero. Il raid è coinciso con l'inizio del Forum Economico Internazionale che si svolge nella città russa, una conferenza annuale di leader aziendali e funzionari governativi ospitata dal presidente russo Vladimir Putin. Mosca preannuncia un'ulteriore reazione. La Russia continuerà la sua operazione militare speciale, ha affermato il portavoce del Cremlino Peskov. Saranno le autorità regionali e il Ministero della Difesa a valutare un'azione di risposta.
2: Potrebbero bastare 2-3 settimane per avviare la sperimentazione di un antivirale che riduce il rischio di sviluppare il virus Ebola nelle persone che hanno avuto contatti con persone malate, lo ha reso noto l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Al momento i diversi partner stanno collaborando per redigere il protocollo per una sperimentazione clinica che valuti l'efficacia del farmaco come possibile opzione nel caso di profilassi post-esposizione.
3: Via libera dalla Commissione alle deroghe al patto di stabilità anche per l'energia. Proponiamo una flessibilità fiscale limitata per affrontare la crisi, ha detto Dombrovskis, annunciando l'estensione dell'ambito di applicazione della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa. Si può usare fino allo 0,3% del PIL all'anno nel 2026, 27 e 28, con un limite cumulato dello 0,6%. Ammessi investimenti e sostegni a famiglie su rinnovabili, non i tagli alle accise. Il ministro Giorgetti si dice soddisfatto.
2: Il calcio, il CT ad interim dell'Italia, Silvio Baldini, traghettatore dall'incubo del terzo mondiale visto da casa, un futuro ancora da capire, debutta questa sera in Lussemburgo la guida dell'Italia dei grandi. In attesa di un nuovo presidente federale che sceglierà il CT, Baldini ha deciso di puntare sui suoi più qualche superstite dell'ultima nazionale maggiore per la doppia sfida amichevole con Lussemburgo e Grecia.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo veggente e cartomante. Risponde all'899 48 46 10 per scrutare il tuo futuro.
4: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord ampie aperture al mattino, pomeriggio sera con temporali in arrivo su Alpi Centro Occidentali, Alto Piemonte, Alta Lombardia. Temperature senza variazioni, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro giornata, nel complesso soleggiata, salvo una modesta variabilità diurna sui rilievi, ma con bassa probabilità di pioggia. Temperature stazionarie massime tra 25 e 29 gradi. A sud è locale, variabilità diurna sui rilievi ma con bassa probabilità di fenomeni, soleggiato altrove, temperature in calo massime tra 28 e 33 gradi.
5: Non fermarti mai, muoviti, balla, segui la

Lasciati travolgere dal suono puro di RCS Napoli. Scarica ora l'app gratuita sul tuo smartphone e tablet. RCS Napoli. Diventa fan delle hit del momento. Sono i pezzi più forti. Sono i numeri uno di oggi. RCS Napoli. L'app che piace a chi ama la musica. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Napoli. Solo grandi successi.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
1: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. Google entra ufficialmente nell'era dell'intelligenza artificiale agentica, reinventando anche la ricerca. Fa fare un salto all'IA, da semplice interlocutore, alle risposte degli utenti ad assistente proattivo, in grado di svolgere azioni complesse per conto loro anche 24 ore su 24. Una strategia agentica che si spalma su tutti i prodotti del colosso tecnologico, dall'app Gemini a YouTube, alla programmazione e agli acquisti online. La ricerca di Google entra così nella nuova era dell'IA agentica e si reinventa grazie anche a Gemini Spark, un agente personale attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. È apparsa sull'App Store americano di Apple una nuova applicazione firmata Meta, si chiama Forum, stando alle prime informazioni, è dedicata ai gruppi presenti su Facebook, un modo per avere sotto mano le attività dei gruppi che si gestiscono e quelli a cui si è iscritti senza passare all'app principale di Facebook, ma anche per introdurre sulla piattaforma social più funzioni di intelligenza artificiale. Infatti Forum integra due nuove funzionalità supportate dall'IA. La prima, denominata Chiedi, è progettata per raccogliere ed elaborare risposte estrapolandole simultaneamente da più gruppi. La seconda consiste in un'assistenza

0: assistente virtuale rivolto esclusivamente agli amministratori. 13 anni dopo i primi Glass, Google torna nel settore degli occhiali smart connessi grazie a Samsung e ai marchi Gentle Monster e Warby Parker. A differenza dei Google Glass originari che montavano un piccolo display nell'angolo di una lente, gli esemplari con a bordo Android XR sono privi di schermi, posizionandosi più come accessorio complementare al telefono che sostituito. Ad oggi l'unico modello con un vero e proprio pannello interattivo è rappresentato dai Meta Ray-Ban Display. In occasione della giornata mondiale della consapevolezza sull'accessibilità dello scorso 21 maggio, Apple ha presentato nuovi strumenti per rendere i propri dispositivi più inclusivi, sfruttando le potenzialità dell'intelligenza artificiale. Si parte con la realtà mista di visori Apple Vision Pro, ai quali è stato aggiunto un sistema di controllo per le sedie a rotelle motorizzate. Usando il tracciamento oculare, gli utenti potranno guidare sistemi compatibili semplicemente guardando dove vogliono andare e confermando i comandi con lo sguardo. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo della

0: RCS Network finalmente cambia pagina. È arrivata l'evoluzione della musica elettronica pop dance, ritmi e sapori tropicali, dove regnano le più belle hit del momento, mixate da Peter Pan DJ.
1: You like that space?

0: Jackpot Time.
1: Stai cercando taglie forti? Fortissime? A Do Fabbricante a Cardito è il negozio che fa per te. Specialisti delle taglie forti da uomo, dalla 2XL alla 12XL, con un vasto assortimento di modelli e colori dei migliori marchi. Ci troviamo nella nuova e unica sede a Cardito, via Pietro Donadio 159, zona Sannitica. Contattaci al 334 569 1112 oppure puoi acquistare sul nostro sito taglieforti.online.it.

0: grande protagonista della tua vita è la musica, ma non una musica qualsiasi, la musica di RCS Network. Qui c'è il tuo ritmo vitale, Hit Dance. Scoprilo anche su RCS Napoli e tra le perle colte nelle migliori discoteche brasiliane e sudafricane. Tutte le classifiche universali suonano nella nostra Maxi Radio, unite da un filo conduttore, Dance Hit, mixato da Master Joe e Peter Pan DJ. Bailando e sognando.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento dedicato alle principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con l'atteso ritorno di Ariana Grande, che ha pubblicato Hate That I Made You Love Me, il primo singolo del suo ottavo album intitolato Petal, in uscita il 31 luglio. Nel testo la canzone esplora i temi del rimpianto e delle conseguenze di una relazione finita ed è anche un commento ai sentimenti contrastanti della stessa Ariana nei confronti della fama e dell'inesorabile scrutinio pubblico. Tu cosa fai stasera è invece il nuovo singolo di Noemi, una canzone intensa e magnetica che racconta le dinamiche di un rapporto fatto di attrazione e desiderio di riscatto. Al centro emerge la volontà di una donna di riscoprire la propria sensualità, di vivere liberamente la propria femminilità e giocare con la propria passione senza mettersi da parte. Fuori anche Cadillac, che vede insieme Tony Pitoni, Guè e Shablo. Canzone ironica e con diversi riferimenti all'altezza e alla sfera sessuale. Il carisma e il savoir-faire delle rime di Guè, la raffinatezza delle produzioni di Shablo, il sound e l'ironia inconfondibile di Tony Pitoni in un pezzo destinato a lasciare il segno. Ed a proposito di collaborazioni, Allontanarsi è il singolo che vede insieme Tormento, Ernia, Leslie Sacchi e Wado, e che unisce dunque voci e sensibilità diverse, costruendo una riflessione sul distacco, sulle relazioni e sul bisogno di spazio personale in una dimensione musicale molto sfaccettata, dove rap e sonorità più soul e melodiche si incontrano. E passiamo ad una figura centrale della scena elettronica francese ed internazionale, The Avner è tornato con Starlight, un inno solare trainato dall'iconica voce della cantante americana Ultra Nate, nome di riferimento della house e della dance music. Con Starlight, The Avner riunisce tutti gli elementi per una hit estiva di grande impatto. Hippie Yayo, però anche no, è il titolo invece del nuovo singolo di J-Ax, rap, country e folk per l'ex articolo 31, che dà il benvenuto all'estate con atmosfere da toga party e immagini che fanno venire voglia di fare festa senza smettere di riflettere e di pensare, raccontando il suo rifiuto per la guerra. Malika Yan è tornata invece con Una possibilità, questo è il titolo di una cosiddetta finta canzone allegra, quella in cui si associa un testo più o meno amaro ad un mondo sonoro che per ritmo, melodia ed armonia evoca invece un'attitudine più spensierata. L'intento di Malika è mostrare che l'immagine della felicità che arriva dall'esterno non è universale, ma che anzi a volte si rivela una trappola in cui si cade, perdendo di vista il piacere personale ed autentico. E passiamo a Nicolò Filippucci, si intitola Mantra, il singolo pensato per l'estate, che mostra un nuovo lato del percorso artistico di Nicolò, più spontaneo, diretto e vicino alla sua generazione. Nicolò Filippucci è stato il vincitore tra le nuove proposte all'ultimo Sanremo con Laguna. Ancora musica da ballare insieme a Bibi Rexha, che ha pubblicato Sad Girls in collaborazione con la superstar del mixer David Guetta, che ha creato una travolgente produzione progressive house. Sad Girls è un inno dance euforico che parla del dolore di vedere la persona amata andarsene con qualcun altro, ma Bibi Rexha trasforma la sofferenza in sfida, dichiarando che le ragazze tristi non se ne vanno finché non suona l'ultima canzone. E passiamo a Sal Da Vinci, che ha pubblicato il suo nuovo album, intitolato come la sua grande hit Per Sempre Sì, in contemporanea anche con un nuovo singolo estivo che si chiama Poesia. Per Sal Da Vinci è la consacrazione di un percorso costruito da decenni. Due featuring dell'album, uno con il figlio Francesco Da Vinci, una pagina intima nata da un dialogo artistico e generazionale tra padre e figlio, e poi un duetto con Serena Brancale. 14 le tracce totali. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Tic Tac, nuovo singolo di Gabry Ponte, realizzato con il rapper Salmo. Incontro ravvicinato tra due mondi apparentemente distanti: da un lato Gabry Ponte, architetto della dance tra BPM e sintetizzatori, dall'altro il flow tagliente di Salmo, capace di sezionare il beat con precisione chirurgica. Ed è così che Tic Tac si propone come un'anomalia di sistema. E direi a questo punto di salutarci proprio con una famosa citazione di Salmo: amava il mio silenzio, pensava che l'ascoltassi.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

Megamix. Megamix. Un successo dietro l'altro. Un'emozione dietro l'altra. Megamix. Su RGS Network.

RCS Network del gruppo Camaldoli Stereo si moltiplica per 3. Puoi ascoltare Radio RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. E basta dire: Alexa, riproduci Radio RCS Network e fai la tua scelta tra la diretta o le radio tematiche. Ce n'è per tutti i gusti. RCS Network. Naviga alla grande nella dimensione digitale.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami. Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. RCS Network.
1: Sono le 3.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Emanuela Aiello nega di aver mai picchiato le proprie figlie o di aver assistito a episodi di violenza nei loro confronti. Lo ha detto durante l'interrogatorio di garanzia di oggi, come spiegato dal suo avvocato, al termine del quale è stata convalidata la sua detenzione in carcere per la morte della figlia più piccola, Beatrice, di 2 anni. Anche il compagno Emanuela Iannuzzi è stato interrogato, ma a differenza della donna si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al GIP di Imperia.
2: Nuova escalation tra Iran e Stati Uniti nel Golfo Persico, mentre restano appese ad un filo le trattative per porre fine alla guerra. Washington e Teheran si accusano reciprocamente di nuove azioni militari in uno dei più gravi scambi di attacchi dall'entrata in vigore del cessate fuoco dello scorso aprile. Le forze armate iraniane hanno rivendicato attacchi missilistici con droni contro obiettivi militari americani nella regione, inclusa la sede della quinta flotta americana in Bahrain, sostenendo di aver agito in risposta ai raid statunitensi sull'isola iraniana di Kerch nello stretto di Hormuz.
3: L'Ucraina colpisce San Pietroburgo. L'offensiva di Kiev prende di mira la seconda città della Russia e coinvolge il terminal petrolifero. Il raid è coinciso con l'inizio del Forum Economico Internazionale che si svolge nella città russa, una conferenza annuale di leader aziendali e funzionari governativi ospitata dal presidente russo Vladimir Putin. Mosca preannuncia un'ulteriore reazione. La Russia continuerà la sua operazione militare speciale, ha affermato il portavoce del Cremlino Peskov. Saranno le autorità regionali e il Ministero della Difesa a valutare un'azione di risposta.
2: Potrebbero bastare 2 o 3 settimane per avviare la sperimentazione di un antivirale che riduce il rischio di sviluppare il virus Ebola nelle persone che hanno avuto contatti con persone malate, lo ha reso noto l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Al momento i diversi partner stanno collaborando per redigere il protocollo per una sperimentazione clinica che valuti l'efficacia del farmaco come possibile opzione nel caso di profilassi post-esposizione.
3: Via libera dalla Commissione alle deroghe al patto di stabilità anche per l'energia. Proponiamo una flessibilità fiscale limitata per affrontare la crisi, ha detto Dombrovskis, annunciando l'estensione dell'ambito di applicazione della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa. Si può usare fino allo 0,3% del PIL all'anno nel 2026, 27 e 28, con un limite cumulato dello 0,6%. Ammessi investimenti e sostegni a famiglie su rinnovabili, non i tagli alle accise. Il ministro Giorgetti si dice soddisfatto.
2: Il calcio, il CT ad interim dell'Italia, Silvio Baldini, traghettatore dall'incubo del terzo mondiale, visto da casa, un futuro ancora da capire, debutta questa sera in Lussemburgo la guida dell'Italia dei grandi. In attesa di un nuovo presidente federale che sceglierà il CT, Baldini ha deciso di puntare sui suoi più qualche superstite dell'ultima nazionale maggiore per la doppia sfida amichevole con Lussemburgo e Grecia.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, astrologo e veggente. Risponde tutti i giorni al 899 48 46 10. Un viaggio verso la luce per avere una risposta e un percorso di soluzione dei tuoi problemi.
4: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord ampie aperture al mattino, pomeriggio sera con temporali in arrivo su Alpi Centro Occidentali, Alto Piemonte, Alta Lombardia. Temperature senza variazioni, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro giornata, nel complesso soleggiata, salvo una modesta variabilità diurna sui rilievi, ma con bassa probabilità di pioggia. Temperature stazionarie massime tra 25 e 29 gradi. A sud locale, variabilità diurna sui rilievi ma con bassa probabilità di fenomeni, soleggiato altrove, temperature in calo massime tra 28 e 33 gradi.
0: La nostra sfida continua. con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
1: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
5: Network.
0: Passa parola.

0: lo spettacolo continua. RCS Network diventa The Legend.
1: The Legend.
0: Tutti i ritratti italiani riportati alla luce. Grandi colossal che hanno fatto epoca e marchiato le nostre storie d'amore. Collage, due ragazzi nel sole. Dick, viaggio di un poeta.

0: I pensieri e parole.
1: Che ne sai di un bambino?
0: Umberto Balsamo, l'angelo azzurro. Stefania Rotolo, cocktail d'amore. Un'esclusiva di Cuore Italiano su RCS.

0: RCS Network, lo spettacolo continua con le grandi collezioni italiane,
1: direttamente dai vinili originali d'epoca.
0: Sono targate The Legend. Un canale radiofonico esclusivo che oggi brinda e festeggia assieme a te 60 anni di grandi successi. Noi le suoniamo e le cantiamo così. I Pooh, Pier, Pino Daniele, Notte che se ne va, Francesco De Gregori, Buonanotte Fiorellino,
2: Buonanotte tra il telefono,
0: Lucio Dalla, Attenti al lupo, Lucio Battisti, Neanche un minuto di non amore, Antonello Venditti, Giulia e tante altre note.

0: su RCS Network. The Legend.
1: The Legend.
2: The Legend.
0: La più bella musica è qui. Tra Angelo Branduardi, Cogli la prima mela. Viola Valentino, Comprami. Riccardo Fogli, Storie di tutti i giorni. I Pooh, Linda. Gianni Bella, E più ci penso. Marcella Bella, Resta con me. I Pooh, La leggenda di Mao. Dai su, brindiamo. Tutte le stelle suonano su RCS Network. Inimitabile.

0: A tutti i cavalieri della corte di Re Artù, vi leggo il mandato del re. Dovete recarvi a Sanremo per prelevare tutta la musica più bella che fa pulsare il vero cuore italiano, per portarla a RCS Network.
1: A RCS Network.
0: Dove tutti i giorni rivivono le opere più leggendarie. The Legend. L'immersione in un mondo fantastico di note memorabili, indimenticabili. Come non ricordare Dalida? L'ultimo valzer. Wes Dorighezzi, Un corpo e un'anima. Alberto Fortis, La nena del Salvador. I Pooh, Pierre. Franco Califano, Tutto il resto è noia. Giuni Russo, Un'estate al mare. Fiorella Mannoia, La Iuola. E tante altre. Da un'idea di Jerry Dauria.
2: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
3: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Cupra Tavascan. Le versioni d'accesso a motore singolo prevedono la sola trazione posteriore, caratteristica rilevante tenendo conto delle prestazioni normalmente non indifferenti, 286 cavalli e 545 Nm. L'architettura è 400 volt e il pacco batteria montato su tutte le versioni è un'unità NMC da 82 kWh lordi, ricaricabile in corrente alternata a 11 kW e in continua a 135 kW. In quest'ultimo caso significa ripristinare dal 10 all'80% in 28 minuti. Finora 5 generazioni per arrivare fino al titolo di auto più venduta del mondo nel 2025, ma ora si cambia con un nuovo RAV4 anno 2026 che volta pagina nel look e aumenta di molto la qualità costruttiva. Resta immancabile la motorizzazione 2.5 benzina full hybrid e un generale aumento di efficienza tanto per la variante a trazione anteriore da 185 cavalli che per quella AWD a trazione integrale intelligente da 194 cavalli. La marcia in più la innesta invece RAV4 plug-in hybrid con la nuova batteria agli ioni di litio da 22,68 kWh di capacità. Passiamo alle due ruote. Yamaha l'ha fatto ancora. Niente leva della frizione, niente pedale del cambio. Eppure questa si candida a essere una delle sport tourer più in voga del 2026. Stiamo parlando della nuova Yamaha Tracer 7 YAMT. Sotto le carene batte il cuore pulsante della casa Iwata, il noto bicilindrico CP2 da 689 cm3. Parliamo dei soliti 73,4 cavalli di potenza e di un valore di coppia pari a 68 Nm. Ma la vera star è il sistema YAMT. Dal peso di solo 2,8 kg usa due attuatori elettrici per gestire frizione e cambio. Onda evolve il concetto di moto accessibile introducendo l'e-clutch sulle nuove XL750 Transalp e CB750 Hornet. Una tecnologia che elimina l'uso della frizione mantenendo il cambio tradizionale. La Transalp migliora nella maturità ciclistica che nel comfort, la Hornet resta reattiva e divertente, entrambe accomunate da un bicilindrico tra i migliori della categoria e da una soluzione che unisce innovazione e tradizione. Chiudiamo con una curiosità: le strade italiane si confermano una risorsa economica enorme per le casse comunali. Nel corso del 2025 i comuni del nostro paese hanno incassato la cifra record di 1,77 miliardi di euro attraverso le più diverse sanzioni per violazioni del codice della strada, segnando un incremento di 12 milioni di euro sul 2024 e una crescita del 23% sul 2022, anno in cui il valore complessivo si fermava a 1,4 miliardi di euro. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
2: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
4: Rien ne va plus. E salta la pallina in mezzo a quella grande ruota. Un solo punto verde tra il rosso e il nero.

rien ne va plus. Non credo a ciò che in Francia chiamano coup de foudre. L'amore occupa i capillari molto lento.

0: RCS Network si trasforma in The Legend. Romantiche, strabilianti, immortali opere italiane che splendono oggi più di ieri.
1: Direi più di ieri.
0: Il Giardino dei Semplici, concerto in la minore dedicato a lei. Toto Cutugno, l'italiano. Loretta Goggi, sabato sera. Ricchi e poveri, come vorrei. Peppino Di Capri e Mo e Mo. I Pooh, ci penserò domani. Donatella Rettore. Insomma, RCS.

0: Time.
1: Stai cercando taglie forti? Fortissime? A Do Fabbricante a Cardito è il negozio che fa per te. Specialisti delle taglie forti da uomo, dalla 2XL alla 12XL, con un vasto assortimento di modelli e colori dei migliori marchi. Ci troviamo nella nuova e unica sede a Cardito, via Pietro Donadio 159, zona Sannitica. Contattaci al 334 569 1112 oppure puoi acquistare sul nostro sito taglieforti.online.it.

Scesi su quella spiaggia immensa ed assolata. Bastò uno sguardo e poi un bacio. Ti presi per mano e segnammo sulla sabbia un cuore italiano. Così iniziò la nostra storia d'amore. Ti cerco senza trovarti in questo tempo d'inverno. Ritorno su quel litorale, alzo gli occhi al cielo e vedo quegli stessi gabbiani. Il mare agitato che cancella le impronte sulla sabbia, ma non nel cuore. Ricordo solo le nostre canzoni d'amore, quelle che cantavamo insieme. Alunni del sole, l'aquilone, Nico Fidenco, con te sulla spiaggia. Homo sapiens, bella da morire. La bottega dell'arte, bella sarai. Harmonium, dolce amore mio. RCS Network, The Legend.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Milano, che rende omaggio a Giovanni Gastel, uno dei maestri della fotografia contemporanea. Un viaggio emotivo e immersivo che consente di rivedere la sua intera carriera da una nuova prospettiva, non cronologica ma tematica, poetica e profondamente personale. Il percorso espositivo si sviluppa attraverso oltre 250 immagini, dalle prime copertine di moda del 77 agli still life più innovativi, dalle campagne che hanno segnato la storia della moda fino ai ritratti di figure iconiche del nostro tempo, a cui si aggiungono oggetti personali e strumenti di lavoro. Per la prima volta una mostra proporrà alcuni dei suoi scritti e delle sue poesie, che sono state da sempre parti integranti del suo immaginario. Giovanni Gastel Rewind, a Milano presso Palazzo Citterio. Ci spostiamo a Genova per la più grande mostra degli ultimi 25 anni, dedicata ad uno degli artisti più iconici della storia dell'arte internazionale e tra i più amati dal grande pubblico, Anton van Dyck. Un genio capace di scavalcare i secoli e incontrare il gusto, un artista che riuscì a mettere a sistema una serie di soluzioni di sensibilità provenienti da vari ambienti e allo stesso tempo tradurle in formule innovative. In esposizione ci sono tele di grandi dimensioni e il visitatore verrà naturalmente immerso in vere e proprie scene teatrali, piene di colori, personaggi e suggestioni. Anton van Dyck a Genova presso Palazzo Ducale fino al 19 luglio. E ora a Roma per una mostra che riunisce opere raccolte e commissionate dalla Casa d'Asburgo, restituendo l'immagine di un impero multietnico, multiculturale e multireligioso, che ha fatto dell'arte uno strumento di rappresentazione culturale, diffusione del sapere e dialogo tra civiltà. Con oltre 50 opere commissionate tra il XVI e XVIII secolo dalla famiglia imperiale austriaca, il percorso espositivo offre al pubblico uno sguardo privilegiato sullo splendore, il gusto collezionistico e la visione politica di una delle dinastie più potente della storia europea. Da Vienna a Roma, meraviglie degli Asburgo presso Palazzo Cipolla. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Sono nata sbagliata, una vita vissuta tra rose e spine, di Rosanna Marani. Pioniera del giornalismo sportivo italiano, l'autrice racconta la sua storia di donna che ha saputo farsi largo in un mondo fino ad allora rigidamente riservato agli uomini. L'autrice ripercorre con lucidità e passione un'esistenza intensa, accompagnata da fotografie d'epoca e ricordi personali che diventano tasselli di una vicenda umana e professionale fuori dal comune. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: RCS Network, un faro nell'oscurità, una melodia illuminata dalle stelle, nell'universo di note. E le suoniamo in un viaggio nel tempo, sfogliando tutte le classifiche degli anni 60, 70, 80, 90.
1: 60, 70, 80, 90.
0: Canzoni trascendentali che restano per sempre nel nostro cuore. Cuore italiano. Ricordando Raffaella Carrà e Salutala per me. Joe Sentieri e Mezzanotte. Richard Anthony, Cin Cin. Ornella Vanoni, Ricetta di donna. Mina, L'importante è finire. Adriano Celentano, Cosa ti farei? Claudia Mori, Non succederà più. Un'esclusiva di RCS Network. The Legend.

RCS Network diventa cuore italiano. Canzoni senza tempo che hanno fatto la storia d'Italia, trasformandosi in vere chicche indimenticabili. Alunni del Sole, Concerto, Donatella Rettore, Cobra, Alan Sorrenti, Figli delle Stelle, Amedeo Minghi, 1950. RCS, The Legend.

Grande festa RCS Network. Grande festa RCS Network. Accendiamo 70 candeline. Festeggiamo The Legend. I più grandi colossal dell'epoca gloriosa che fu. Auguri, auguri, auguri! Con il cuore italiano che batte più forte di sempre. Accompagnando interpretazioni leggendarie. Roberto Soffici, Ti voglio tanto bene. Riccardo Fogli, Scene da un amore. Lucio Battisti, Si viaggiare. Antonello Venditti, Bomba o non bomba. Domenico Modugno, Volare. Gio Sentieri e Mezzanotte. Pino Daniele, Notte che se ne va. Raul Casadei, Ciao ciao mare. Sì, le suoniamo tutte e brindiamo a questo grande festival. Da un'idea di Jerry Dauria.

Ehi, ehi, sì, dico te. Vieni qui vicino e ascolta bene. È nato il nuovo sito www.rcsnetwork.it.

Direttamente con noi per proporre nuove idee, scaricare le app delle nostre radio tematiche sul tuo smartphone e scoprire tante emozioni per i tuoi gusti. RCS Network, RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tante chicche di un'unica grande radio. Radio Camaldoli Stereo Network. E sei protagonista on air.

0: una stella cadente. Come si usa fare? Esprimo un desiderio. Anzi, due. Il primo non si può svelare, ma il secondo è dentro ad una grande radio stereo di quelle dei tempi della leggenda. Cosa c'è dentro? RCS Network, la radio degli innamorati della vita e della musica vera che non scorderemo mai. Sipu, tanta voglia di lei. Loretta Goggi, dirtelo o non dirtelo. Roberto Carlos, a che serve volare? Pupo, su di noi. Franco Battiato, centro di gravità permanente. Edoardo Bennato, sono solo canzonette.
1: Sono solo canzonette.
0: Daniel Santa Cruz Ensemble, mezzanotte e tante altre collezioni.

0: bellissime, le più strabilianti, emozionanti, fantastiche storie d'amore che suonano solo su RCS Network, la radio nella radio che diventa The Legend. I classici che ritornano nel nostro tempo, senza tempo, ricordando Renato Zero, più su, Pino Daniele, Volisse essere allero, Fabio Concato, Domenica bestiale, Stefano Rosso, Allora senti cosa fo, Francesco De Gregori, Rimmel,
1: e qualcosa rimane,
0: da un illustre ricordo di Jerry D'Auria.
2: Di Jerry D'Auria.

Chantal, oh dolce Chantal, ti confesso d'aver fatto un'introspezione che mi ha fatto nuovamente innamorare alla follia. Sì, ma delle stelle degli anni più belli, i 60, 70, 80, le stelle canore che facevano battere il cuore e lo fanno battere ancora. Non è solo nostalgia, è... The Legend, The Legend! The Legend! Su RCS Network, tutte le più belle interpretazioni di quei tempi nelle versioni originali. Ricordando Mina, Non Credere, Adriano Celentano, Soli, Loredana Bertè e La Luna Bussò. Franco Famigliulo, A me piace vivere alla grande. Stefano Rosso, Una storia disonesta. Stefania Rotolo, Cocktail d'amore e tante altre. Da un'idea di Salvo Di Gennaro.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Il castello Otveggio è uno dei luoghi più suggestivi che dominano la città di Palermo. Situato sulla cima di Monte Pellegrino a quota 346 metri, questo edificio in stile neogotico con influenze liberty è spesso scambiato per un antico castello. In realtà si tratta di una costruzione del 1934 realizzata con finalità turistiche. La sua posizione panoramica offre una vista straordinaria sul Golfo di Palermo, rendendolo una meta molto amata da turisti, fotografi e appassionati di architettura. Oggi il castello di Otveggio è anche simbolo di rinascita e valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico siciliano. Il castello di Otveggio fu costruito nel 1934 per volontà del cavaliere Michele Otveggio, con l'intento di realizzare una struttura ricettiva di lusso. L'intera struttura venne finalizzata in appena 5 anni, ma il Grand Hotel non ebbe la fortuna desiderata. Durante il secondo dopoguerra conobbe periodi di abbandono e atti vandalici. La regione siciliana nel 1984 è divenuta proprietaria, avviò interventi di recupero per ripristinare gli arredi interni ed esterni. L'edificio divenne così la sede di una scuola di eccellenza, il Centro Ricerche e Studi Direzionali. Dopo questo periodo di rinascita, il castello subì però un nuovo periodo di abbandono, causato dalla chiusura della scuola nel 2016 e fino al 2025, quando venne finalmente riaperto al pubblico dopo grandi lavori di restauro. Il castello Otveggio di Palermo rappresenta oggi un importante esempio di riuso di architettura storica del Novecento. La riapertura offre oggi a cittadini, scuole e turisti la possibilità di ammirare uno dei luoghi in stile neorinascimentale più simbolici della città di Palermo. Dal piazzale del castello si gode di una vista spettacolare sulla città, sul porto storico e sull'intero Golfo di Palermo, soprattutto al tramonto. La visita è gratuita, con prenotazione obbligatoria, ingresso in gruppi e dura circa 50 minuti. Il castello Otveggio, per tutelare l'area naturalistica, non è raggiungibile in auto, ma per accedere all'area è necessario usare le navette elettriche dedicate alle visite. La visita e i trasferimenti sono accessibili anche alle persone con disabilità. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Accade durante i viaggi. Un solo mese sembra più lungo di 4 mesi trascorsi a casa. Da Rosa Marchetti è tutto. Al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.

Spot Time. Stai cercando taglie forti? Fortissime? Addo Fabbricante a Cardito è il negozio che fa per te. Specialisti delle taglie forti da uomo, dalla 2XL alla 12XL, con un vasto assortimento di modelli e colori dei migliori marchi. Ci troviamo nella nuova e unica sede a Cardito, via Pietro Donadio 159, zona Sannitica. Contattaci al 334 569 1112 oppure puoi acquistare sul nostro sito taglieforti.it online.

Cara Margaret, stasera ci recheremo a Sanremo Story, dove risplendono ancora i fasti musicali dal cuore italiano. Eccoci, lo spettacolo sta per iniziare. D'incanto si accendono migliaia di luci colorate, ma guarda che scenografia originale! C'è un fonografo gigantesco, già, e che fu inventato da Thomas Edison nel 1877. È fantastico restare qui con tanti artisti della canzone che ricorderemo per sempre, come Orietta Berti, Finché la barca va, Ornella Vanoni, Musica Musica, Patti Pravo, Pensiero Stupendo, Peppino Di Capri, Champagne, Raul Casadei, Romagna Mia, e tante altre stelle indimenticabili. Ed è naturalmente un'esclusiva di RCS Network. Perché?

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacche. Tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone e mi leggo giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Contro assessore che Dio lo perdoni, mentre il roulotte ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto si è fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compagni che chi mi stipendi e un ambo se sogno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo gravato più bello. Un vestito gessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a ugile.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà, chi se so faticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io voglio

0: Legend, grandi firme della musica riproposte da RCS Network. Solo con indimenticati autori e compositori scelti da noi, riproponendo opere fantastiche e insuperabili. Come non ricordare i Mattia Bazar, Solo Tu,
1: Solo Tu,
0: Collage, Tu mi rubi l'anima, Rino Gaetano, Gianna, Umberto Tozzi, Notte Rosa, Sandro Giacobbe, Sarà la Primavera, Alunni del Sole, Liu. Un'esclusiva di RCS Network.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Negli ultimi anni è stata sempre solo battaglia, con tante se non troppe parole. Adesso non ce ne sono più, parlano solo le carte in tribunale, quelle che in un paio di mesi al massimo dovrebbero decretare la fine, anche per legge, del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. 2 ore per la prima udienza, con i due ex che sono arrivati molto presto e senza perdersi inconvenevoli. Della coppia d'oro ai tempi delle nozze da favola, celebrate in Campidoglio nel 2005, non resta ormai nulla, anche se proprio la conduttrice si appresta a sposarsi nuovamente ad agosto con il suo Bastian Müller. Entro quella data con il pupone sarà tutto definitivamente chiuso, giusto in tempo per reindossare l'abito bianco. E a proposito di ex, Shakira non perdona e nemmeno dimentica. Nel videoclip di Dai Dai, nuovo inno dei mondiali 2026, la pop star colombiana avrebbe infilato l'ennesima frecciatina a Piqué. Tra Messi, Ronaldo e leggende del calcio compare infatti anche uno dei momenti più disastrosi della carriera del difensore. Una semplice coincidenza? Il gossip internazionale dice decisamente di no. Dopo le ormai storiche frecciatine musicali, l'artista sembra aver trasformato la vendetta sentimentale in una vera e propria disciplina artistica, e il povero ex continua a finire fuori gioco. Rientra in campo infine da protagonista la possibile coppia composta da Stefano De Martino e Gil D'Ambrosio, avvistati insieme a Milano. Sguardi complici, sintonia alle stelle, quel feeling che da anni continua a far parlare di un ritorno di fiamma. Loro si definiscono solo amici, ma i fan già sognano il sequel. Nel frattempo lui pensa ai tanti e nuovi progetti di lavoro e punta dritto a Sanremo 2027, ma c'è chi giura che il vero spettacolo sia già iniziato dietro le quinte. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: Ehi, dormiglione, sono le 7, tu devi andare a scuola?
1: Fammi dormire ancora un po'. Avrei bisogno di una carica per svegliarmi.
0: Un caffè forte?
1: Ma no, basta RCS Network.
0: È vero, tutte le mattine c'è la leggenda della musica italiana, la giusta carica che ci serve. Tipu, dammi solo un minuto. Umberto Tozzi, ti amo. Daniele Pace, Picre, Giuliola Cinguetti, Dio come ti amo. Patti Pravo e Dimmi che non vuoi morire. Mina, La Banda, Adriano Celentano, Il tempo se ne va. The Legend, solo musica italiana.

0: La leggenda continua su RCS Network.
1: Ehi, sceriffo, perché avete messo i cartelli Wanted?
2: Cerco urgentemente una radio che mi aiuti a riempire le mie vuote ore d'ufficio.
1: Sceriffo, e che taglia avete messo?
2: Sono $120,000.
1: $120,000 per una radio? Adesso mi metto subito in sella. Eccola qua, visto? È straordinaria. Ed è pure sintonizzata sul cuore italiano.
2: Grande. Ah, solo Radio Camaldoli Stereo può far volare con la fantasia, immersi in un mondo di note fantastiche e indimenticabili. Grazie, la ricompensa te la meriti tutta.

0: Ehi, Salvo, cosa stai sbirciando nella cassapanca di mamma?
1: Guarda quanti dischi!
0: Fai vedere? Oh, c'è Riccardo Fogli, Scene da un amore. Lucio Battisti, Sì viaggiare. Antonello Venditti, Sara. I Pooh, Storia di una lacrima. Antoni Dallara, Tu sei romantica. Renato Zero, Triangolo. Julio Iglesias, Sono un vagabondo. Che gusto però. Tutti i giorni su RCS Network c'è The Legend. Tutto il gusto della musica italiana che non troverai altrove. Alla console, Salvo Di Gennaro.
2: Quando volevo io, tu non ci stavi. Sì, ti invitavo fuori,

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Negli ultimi anni è stata sempre solo battaglia, con tante se non troppe parole. Adesso non ce ne sono più, parlano solo le carte in tribunale, quelle che in un paio di mesi al massimo dovrebbero decretare la fine, anche per legge, del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. 2 ore per la prima udienza, con i due ex che sono arrivati molto presto e senza perdersi inconvenevoli. Della coppia d'oro ai tempi delle nozze da favola, celebrate in Campidoglio nel 2005, non resta ormai nulla, anche se proprio la conduttrice si appresta a sposarsi nuovamente ad agosto con il suo Bastian Müller. Entro quella data con il pupone sarà tutto definitivamente chiuso, giusto in tempo per reindossare l'abito bianco. E a proposito di ex, Shakira non perdona e nemmeno dimentica. Nel videoclip di Dai Dai, nuovo inno dei mondiali 2026, la pop star colombiana avrebbe infilato l'ennesima frecciatina a Piqué. Tra Messi, Ronaldo e leggende del calcio, compare infatti anche uno dei momenti più disastrosi della carriera del difensore. Una semplice coincidenza? Il gossip internazionale dice decisamente di no. Dopo le ormai storiche frecciatine musicali, l'artista sembra aver trasformato la vendetta sentimentale in una vera e propria disciplina artistica, e il povero ex continua a finire fuori gioco. Rientra in campo infine da protagonista la possibile coppia composta da Stefano De Martino e Gil D'Ambrosio, avvistati insieme a Milano. Sguardi complici, sintonia alle stelle, quel feeling che da anni continua a far parlare di un ritorno di fiamma. Loro si definiscono solo amici, ma i fan già sognano il sequel. Nel frattempo lui pensa ai tanti e nuovi progetti di lavoro e punta dritto a Sanremo 2027, ma c'è chi giura che il vero spettacolo sia già iniziato dietro le quinte. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

Un viaggio fantastico e travolgente, pieno di emozioni, teletrasportati in full immersion nella ruota del tempo, dove tante stelle canore di un'epoca che fu hanno brillato per una stagione irripetibile e che oggi rievochiamo con The Legend, le opere più belle del cuore italiano che suonano solo su RCS Network, la radio degli innamorati, ricordando Alan Sorrenti, tu sei l'unica donna per me, Sergio Endrigo, io che amo solo te, Gino Paoli, sapore di sale, Teresa De Sio, voglio tornare, Umberto Balsamo, l'angelo azzurro, Sassà i nobili Graziella, da un'idea di Sassà di Salvatore,

0: Fermati, fermati, Robin Hood!
1: Cosa succede?
0: Stanotte, nella nostra corte di Camelot, i briganti hanno rubato la radio della regina Ginevra, sempre sintonizzata su RCS Network. La regina è inconsolabile, è in lacrime, e il nostro sovrano Re Artù non sa più cosa fare. Il tuo compito è recuperare il maltolto. Avrai una ricompensa di 100.000 penny e oro in abbondanza. Parola del gran sovrano.
1: Va bene, ci proverò.
0: Robin Hood ce l'ha fatta. Entri nel reame con tutti gli onori.
1: Restituisco alla regina la magica radio.
0: Ecco la ricompensa. Giusto in tempo perché la regina possa ascoltare The Legend su RCS Network.

no la sopporto più, non la sopporto più. Basta, basta con tutte quelle frittole. Dice che mi farà volare, volare, volare, ma dove volare? Ma dove?

0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
1: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
2: Network.
0: Passa per

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Giovedì 4 giugno 2026 è il 155esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.36 e tramonta alle 20.41. I santi del giorno sono San Quirino di Siscia e San Francesco Caracciolo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 4 giugno del 1783 i fratelli Montgolfier compiono il primo volo umano in mongolfiera. Nel 1917 vengono assegnati i primi premi Pulitzer, premio statunitense considerato come la più prestigiosa onorificenza nazionale per il giornalismo, successi letterari e composizioni musicali. Il 4 giugno del 1944 viene ricordato per l'eccidio della Storta, una strage commessa in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale da soldati dell'esercito nazista in fuga da Roma, in cui morirono 14 persone, fra le quali il sindacalista Bruno Buozzi. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 4 giugno del 1961 il radiocronista Sandro Ciotti conia il tormentone clamoroso al Cibali durante la partita di calcio Catania-Inter, diventata famosa e utilizzata per indicare una vittoria contro ogni pronostico. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 4 giugno del 1971 Mia Martini pubblica il singolo Padre Davvero. Nel 1981 Pino Daniele rilascia l'album Vai Mo. E nel 1984 debutta nei negozi Born in the USA, settimo album di Bruce Springsteen, considerato una pietra miliare del rock. Passiamo a Renati oggi. Compie 56 anni Deborah Compagnoni, ex sciatrice alpina italiana, prima atleta ad aver vinto una medaglia d'oro in tre diverse edizioni dei Giochi Olimpici Invernali nella storia dello sci alpino. Spegne 54 candeline PIF, pseudonimo di Pier Francesco Diliberto. È un conduttore e autore televisivo, sceneggiatore, regista, scrittore, attore e conduttore radiofonico italiano. 51 candeline sulla torta dell'attrice e produttrice cinematografica statunitense Angelina Jolie. E buon compleanno a Lorenzo Insigne, il calciatore italiano attaccante del Pescara, di cui è capitano, compie 35 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 4 giugno 1994 di Massimo Troisi, capostipite di una nuova generazione di registi e attori. Con il suo linguaggio innovativo diede un nuovo corso alla commedia italiana, portando la comicità partenopea ai fasti del passato. Nel 2004 scompariva Nino Manfredi. Artisti come lui hanno dato

0: E la cintura?
1: Non ce l'ho.
2: È un grosso rischio.
0: Anche voi non prendete fischi per fiaschi, solo questo è un gesto maschio senza rischio.
3: L'ho detta bene.
4: Stop! Buona!
0: E te credo, ricordati sempre di allacciare la cintura di sicurezza e falla allacciare anche a chi sta dietro. Guidare non è uno scherzo, va bene?
5: Spot Time.
6: Stai cercando taglie forti? Fortissime? Addo Fabbricante a Cardito è il negozio che fa per te. Specialisti delle taglie forti da uomo, dalla 2XL alla 12XL, con un vasto assortimento di modelli e colori dei migliori marchi. Ci troviamo nella nuova e unica sede a Cardito, via Pietro Donadio 159, zona Sannitica. Contattaci al 334 569 1112 oppure puoi acquistare sul nostro sito taglieforti.online.it. Risparmiare si può, si può. Questo spot è rivolto sia ad utenti residenziali che alle piccole e medie imprese che vogliono ottimizzare il risparmio energetico. I costi fissi mensili andrebbero gestiti meglio. Tanti utenti pagano somme importanti per energia e gas, ma noi possiamo fornire un aiuto concreto. In primis, ti invitiamo a valutare i numerosi incentivi di conto termico, l'ingresso in comunità energetica o i fondi PNRR. Nei piccoli comuni con meno di 15.000 abitanti ci sono contributi del 65% a fondo perduto e si può arrivare anche al 100% in alcuni casi, come per le onlus e il terzo settore. I costi di gestione delle tue utenze potranno così essere abbattuti. Per approfondimenti visita il sito www.mns.it. Troverai un'adeguata consulenza per cambiare caldaia, per il fotovoltaico, per risparmiare sempre e comunque. Natale Borriello, CEO di MNS SRL, consulente disponibile e preparato, mette a tua disposizione un servizio di analisi e consulenza gratuita. Accedi a www.mns.it e invia una copia della tua fattura di energia, di gas o di entrambe. Riceverai immediatamente una consulenza gratuita e senza impegno. Solo se vi sarà una concreta possibilità di risparmio ti verrà proposto il cambio fornitore. Semplice, onesto, concreto. In conclusione, risparmiare su energia e gas è davvero possibile. Come è possibile sfruttare gli incentivi CER Comunità Energetica, gli incentivi conto termico e i fondi PNRR. E ciò vale sia per le imprese che per i privati. Richiedi una comparazione e un preventivo per vedere quanto potrai risparmiare su energia e gas. Conviene a te, conviene all'ambiente. Maggiori informazioni sul sito www.mns.it. Puoi inviare i tuoi quesiti e le tue fatture anche su WhatsApp al 333 98 38 113. Contattaci telefonicamente allo 081 88 32 078 o via email a energia@mns.it. RCS Network Ufficio Pubblicità ti aiuta a farti conoscere, a immettere e rendere fruibile sul mercato il tuo marchio. Fai marketing, quindi, fai conoscere la tua attività. È la soluzione perfetta per negozi, supermercati e tanti altri esercizi commerciali. Contattaci via email su pubblicità@rcsnetwork.it e lasciaci i tuoi contatti. La tua richiesta verrà immediatamente presa in carico dall'ufficio pubblicità di RCS Network. Sarà un piacere veder crescere la tua attività assieme a noi.

0: RCS Network, lo spettacolo continua con le grandi collezioni italiane,
1: direttamente dai vinili originali d'epoca.
0: Sono targate The Legend. Un canale radiofonico esclusivo che oggi brinda e festeggia assieme a te 60 anni di grandi successi. Noi le suoniamo e le cantiamo così. I Pooh, Pier, Pino Daniele, Notte che se ne va, Francesco De Gregori, Buonanotte Fiorellino,
2: Buonanotte tra il talento,
0: Lucio Dalla, Attenti al lupo, Lucio Battisti, Neanche un minuto di non amore, Antonello Venditti, Giulia e tante altre.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, energia in ripresa, anche se vi sentite un po' sulle montagne russe. Una piccola sfida al lavoro vi darà l'adrenalina che vi mancava, ma evitate discussioni impulsive con chi vi sta accanto. Toro, giornata lenta, forse anche un po' troppo. Non forzate i ritmi e concedetevi qualche coccola extra. In amore serve più pazienza, soprattutto se qualcosa non vi torna. Un po' di silenzio in più oggi vale oro. Gemelli, una conversazione inaspettata vi apre nuove strade, anche dal punto di vista del cuore. Se state cercando stimoli, ne avrete a palate. Il trucco? Rimanete presenti, anche se la testa corre veloce. Cancro, sentirete forte il bisogno di proteggere chi amate, ma ricordatevi anche di proteggere voi stesse e voi stessi. Una notizia familiare potrebbe emozionarvi meglio, serata da passare in tranquillità. Leone, siete in forma fisicamente. Nel lavoro qualcuno potrebbe sfidarvi. Rispondete con classe, non con ruggiti. In amore serve una piccola prova di umiltà che potrebbe spiazzare positivamente chi vi guarda. Vergine, un po' di stanchezza mentale si fa sentire. Cercate di non rimuginare su tutto. Ogni tanto va bene anche lasciar correre. Una passeggiata vi aiuterà a vedere le cose più chiaramente. In amore serve più leggerezza. Bilancia, una giornata altalenante ma con spunti interessanti. Una scelta va fatta, anche se non siete pronti. Non decidere è comunque una decisione, ricordatevelo. Ritagliatevi spazi per voi. Scorpione, le relazioni si accendono, anche quelle che sembravano spente. Un progetto che sembrava morto torna a farsi vivo. Usate la vostra grinta con intelligenza. Sagittario, una giornata da prendere con filosofia. Un po' di confusione vi rallenta, ma nulla che non possiate gestire. Un viaggio o una semplice gita vi rimettono in pace col mondo. In amore cercate la semplicità. Capricorno, qualcosa si riaccende dentro di voi come un vecchio obiettivo che torna a farsi sentire. È il momento di crederci di nuovo. Nel lavoro potreste avere un'intuizione vincente, emozioni in risalita. Acquario, siete un po' in contrasto con tutto, anche con voi. Il consiglio è di staccare per qualche ora e ritrovare un punto fermo. Ricentratevi, le idee migliori arriveranno quando smetterete di cercarle. Pesci, creatività a mille e sogni lucidi che potrebbero ispirarvi qualcosa di grande. L'amore vi sorride se non vi perdete nei dettagli. Nel lavoro c'è un'intuizione che vale la gioia di seguire, anche se va controcorrente. Oggi vi saluto con le parole di Kierkegaard. Osare è perdere momentaneamente l'equilibrio. Non osare è perdersi. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: niente.
1: Mia moglie è letteralmente impazzita. Si è messa in testa una Lamborghini completa di accessori autoradio stereo creata da Chrysler e Philco, sviluppata nel 1955. Ma come potrei mai averla con quel che guadagno? Lei non può fare a meno di ascoltare The Legend su RCS Network. Per lei è una terapia per la mente, ma per me... una tempesta! Perché proprio una Lamborghini? The Legend funziona benissimo anche se l'ascolti ovunque e comunque. Basta vedere cosa succede quando parte La gatta di Gino Paoli. O senti la voce celestiale di Mina con Le mille bolle blu. E il ritmo irresistibile di Edoardo Vianello con Abbronzatissima. E poi Roberto Carlos a Che serve volare. Franco Califano, L'ultimo amico va via. Lucio Battisti, Sì viaggiare. The Rocks, Bisogna saper perdere. È un'esclusiva di RCS Network.

0: Ritratti d'autore italiani. Un volo nel passato con le più celebri canzoni indimenticabili che hanno segnato un tempo che fu. Oggi le suoniamo tutte qui. Marco Ferradini, Teorema, Mattia Bazar, Per un'ora d'amore, Umberto Tozzi, Stella Stai, Cugini di campagna, Meravigliosamente, Alessandro Canino, Brutta. RCS Network.
1: Network.
0: The Legend.

0: a porta mia. Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
1: Ben trovati, un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Google entra ufficialmente nell'era dell'intelligenza artificiale agentica, reinventando anche la ricerca. Fa fare un salto all'IA, da semplice interlocutore, alle risposte degli utenti ad assistente proattivo, in grado di svolgere azioni complesse per conto loro anche 24 ore su 24. Una strategia agentica che si spalma su tutti i prodotti del colosso tecnologico, dall'app Gemini a YouTube, alla programmazione e agli acquisti online. La ricerca di Google entra così nella nuova era dell'IA agentica e si reinventa grazie anche a Gemini Spark, un agente personale attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. È apparsa sull'App Store americano di Apple una nuova applicazione firmata Meta, si chiama Forum, stando alle prime informazioni, è dedicata ai gruppi presenti su Facebook, un modo per avere sotto mano le attività dei gruppi che si gestiscono e quelli a cui si è iscritti senza passare all'app principale di Facebook, ma anche per introdurre sulla piattaforma social più funzioni di intelligenza artificiale. Infatti Forum integra due nuove funzionalità supportate dall'IA. La prima, denominata Chiedi, è progettata per raccogliere ed elaborare risposte estrapolandole simultaneamente da più gruppi. La seconda consiste in un assistente virtuale rivolto esclusivamente agli amministratori. 13 anni dopo i primi Glass, Google torna nel settore degli occhiali smart connessi grazie a Samsung e i marchi Gentle Monster e Warby Parker. A differenza dei Google Glass originari, che montavano un piccolo display nell'angolo di una lente, gli esemplari con a bordo Android XR sono privi di schermi, posizionandosi più come accessorio complementare al telefono che è sostituito. Ad oggi l'unico modello con un vero e proprio pannello interattivo è rappresentato dai Meta Ray-Ban Display. In occasione della giornata mondiale della consapevolezza sull'accessibilità dello scorso 21 maggio, Apple ha presentato nuovi strumenti per rendere i propri dispositivi più inclusivi, sfruttando le potenzialità dell'intelligenza artificiale. Si parte con la realtà mista di visori Apple Vision Pro, ai quali è stato aggiunto un sistema di controllo per le sedie a rotelle motorizzate. Usando il tracciamento oculare, gli utenti potranno guidare sistemi compatibili semplicemente guardando dove vogliono andare e confermando i comandi con lo sguardo. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: Lo spettacolo continua. RCS Network diventa The Legend.
1: The Legend.
0: Tutti i ritratti italiani riportati alla luce. Grandi colossal che hanno fatto epoca e marchiato le nostre storie d'amore. Collage, due ragazzi nel sole. Dick Dick, viaggio di un poeta. Lucio Battisti, pensieri e parole. Umberto Balsamo, l'angelo azzurro. Stefania Rotolo, cocktail d'amore. Un'esclusiva di Cuore Italiano su RCS.

0: su RCS Network. The Legend.
1: The Legend.
2: The Legend.
0: La più bella musica è qui. Tra Angelo Branduardi, Cogli la prima mela. Viola Valentino, Comprami. Riccardo Fogli, Storie di tutti i giorni. I Pooh, Linda. Gianni Bella, E più ci penso. Marcella Bella, Resta con me. I Pooh, La leggenda di Mao. Dai su, brindiamo. Tutte le stelle suonano su RCS Network. Inimitabile.

0: RCS Network si trasforma in The Legend. Romantiche, strabilianti, immortali opere italiane che splendono oggi più di ieri.
1: Direi più di ieri.
0: Il Giardino dei Semplici, concerto in la minore dedicato a lei. Toto Cutugno, l'italiano. Loretta Goggi, sabato sera. Ricchi e poveri, come vorrei. Peppino Di Capri e Mo e Mo. I Pooh, ci penserò domani. Donatella Rettore. Insomma, RCS.

0: di Siscia e San Francesco Caracciolo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 4 giugno del 1783 i fratelli Montgolfier compiono il primo volo umano in mongolfiera. Nel 1917 vengono assegnati i primi premi Pulitzer, premio statunitense considerato come la più prestigiosa onorificenza nazionale per il giornalismo, successi letterari e composizioni musicali. Il 4 giugno del 1944 viene ricordato per l'eccidio della Storta, una strage commessa in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale da soldati dell'esercito nazista in fuga da Roma, in cui morirono 14 persone, tra le quali il sindacalista Bruno Buozzi. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 4 giugno del 1961 il radiocronista Sandro Ciotti conia il tormentone clamoroso al Cibali durante la partita di calcio Catania-Inter, diventata famosa e utilizzata per indicare una vittoria contro ogni pronostico. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 4 giugno del 1971 Mia Martini pubblica il singolo Padre Davvero. Nel 1981 Pino Daniele rilascia l'album Vai Mo. E nel 1984 debutta nei negozi Born in the USA, settimo album di Bruce Springsteen, considerato una pietra miliare del rock. Passiamo Renati oggi. Compie 56 anni Deborah Compagnoni, ex sciatrice alpina italiana, prima atleta ad aver vinto una medaglia d'oro in tre diverse edizioni dei Giochi Olimpici Invernali nella storia dello sci alpino. Spegne 54 candeline PIF, pseudonimo di Pier Francesco Diliberto, è un conduttore e autore televisivo, sceneggiatore, regista, scrittore, attore e conduttore radiofonico italiano. 51 candeline sulla torta dell'attrice e produttrice cinematografica statunitense Angelina Jolie. E buon compleanno a Lorenzo Insigne, il calciatore italiano attaccante del Pescara, di cui è capitano, compie 35 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 4 giugno 1994 di Massimo Troisi, capostipite di una nuova generazione di registi e attori, con il suo linguaggio innovativo diede un nuovo corso alla commedia italiana, portando la comicità partenopea ai fasti del passato. Nel 2004 scompariva Nino Manfredi. Artisti come lui hanno dato lustro al cinema italiano e non solo, nobilitando il genere della commedia. Oggi vi lascio con questo proverbio: non rompere il muro se le porte sono aperte.
1: Ti hanno visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina di ricordo.

Facciamo di tutto per proteggervi, ma voi avete vite complicate, auto potenti e la testa altrove. Noi vi diciamo di controllare la velocità e le distanze. Non bere prima di guidare. Ma fate qualcosa anche voi. Ricordatevi di allacciare le cinture di sicurezza.

0: aiutateci a proteggervi.
1: Spot Time. Stai cercando taglie forti? Fortissime? Addo Fabbricante a Cardito è il negozio che fa per te. Specialisti delle taglie forti da uomo, dalla 2XL alla 12XL, con un vasto assortimento di modelli e colori dei migliori marchi. Ci troviamo nella nuova e unica sede a Cardito, via Pietro Donadio 159, zona Sannitica. Contattaci al 334 569 1112, oppure puoi acquistare sul nostro sito taglieforti.online.it. Risparmiare si può, si può. Questo spot è rivolto sia ad utenti residenziali che alle piccole e medie imprese che vogliono ottimizzare il risparmio energetico. I costi fissi mensili andrebbero gestiti meglio. Tanti utenti pagano somme importanti per energia e gas, ma noi possiamo fornire un aiuto concreto. In primis, ti invitiamo a valutare i numerosi incentivi di conto termico, l'ingresso in comunità energetica o i fondi PNRR. Nei piccoli comuni con meno di 15.000 abitanti ci sono contributi del 65% a fondo perduto e si può arrivare anche al 100% in alcuni casi, come per le onlus e il terzo settore. I costi di gestione delle tue utenze potranno così essere abbattuti. Per approfondimenti visita il sito www.mns.it. Troverai un'adeguata consulenza per cambiare caldaia, per il fotovoltaico, per risparmiare sempre e comunque. Natale Borriello, CEO di MNS SRL, consulente disponibile e preparato, mette a tua disposizione un servizio di analisi e consulenza gratuita. Accedi a www.mns.it e invia una copia della tua fattura di energia, di gas o di entrambe. Riceverai immediatamente una consulenza gratuita e senza impegno. Solo se vi sarà una concreta possibilità di risparmio ti verrà proposto il cambio fornitore. Semplice, onesto, concreto. In conclusione, risparmiare su energia e gas è davvero possibile. Come è possibile sfruttare gli incentivi CER Comunità Energetica, gli incentivi conto termico e i fondi PNRR. E ciò vale sia per le imprese che per i privati. Richiedi una comparazione e un preventivo per vedere quanto potrai risparmiare su energia e gas. Conviene a te, conviene all'ambiente. Maggiori informazioni sul sito www.mns.it. Puoi inviare i tuoi quesiti e le tue fatture anche su WhatsApp al 333 98 38 113. Contattaci telefonicamente allo 081 88 32 078 o via email a energia@mns.it.
2: MNS Media Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici, gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. MNS Media Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078 www.mns.it.
3: Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi è come se fermasse le lancette del suo orologio.
4: RCS Network, da sempre, è in sintonia con te. Conosciamo le tue idee. Sappiamo quanto è importante il tuo business. Studiamo strategie di comunicazione per farti conoscere nel modo più semplice. Se ancora non l'hai fatto, entra in un mondo di vantaggi. Entra in RCS Pubblicità. Richiedi informazioni senza impegno o invia una mail a info@rcsnetwork.it.
3: RCS Network, sempre in sintonia con te.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, energia in ripresa, anche se vi sentite un po' sulle montagne russe. Una piccola sfida al lavoro vi darà l'adrenalina che vi mancava, ma evitate discussioni impulsive con chi vi sta accanto. Toro, giornata lenta, forse anche un po' troppo. Non forzate i ritmi e concedetevi qualche coccola extra. In amore serve più pazienza, soprattutto se qualcosa non vi torna. Un po' di silenzio in più oggi vale oro. Gemelli, una conversazione inaspettata vi apre nuove strade, anche dal punto di vista del cuore. Se state cercando stimoli, ne avrete a palate. Il trucco? Rimanete presenti, anche se la testa corre veloce. Cancro. Sentirete forte il bisogno di proteggere chi amate, ma ricordatevi anche di proteggere voi stesse e voi stessi. Una notizia familiare potrebbe emozionarvi meglio. Serata da passare in tranquillità. Leone. Siete in forma fisicamente. Nel lavoro qualcuno potrebbe sfidarvi. Rispondete con classe, non con ruggiti. In amore serve una piccola prova di umiltà che potrebbe spiazzare positivamente chi vi guarda. Vergine, un po' di stanchezza mentale si fa sentire. Cercate di non rimuginare su tutto. Ogni tanto va bene anche lasciar correre. Una passeggiata vi aiuterà a vedere le cose più chiaramente. In amore serve più leggerezza. Bilancia. Una giornata altalenante, ma con spunti interessanti. Una scelta va fatta, anche se non siete pronti. Non decidere è comunque una decisione, ricordatevelo. Ritagliatevi spazi per voi. Scorpione. Le relazioni si accendono, anche quelle che sembravano spente. Un progetto che sembrava morto torna a farsi vivo. Usate la vostra grinta con intelligenza. Sagittario. Una giornata da prendere con filosofia. Un po' di confusione vi rallenta, ma nulla che non possiate gestire. Un viaggio o una semplice gita vi rimettono in pace col mondo. In amore cercate la semplicità. Capricorno, qualcosa si riaccende dentro di voi come un vecchio obiettivo che torna a farsi sentire. È il momento di crederci di nuovo. Nel lavoro potreste avere un'intuizione vincente, emozioni in risalita. Acquario, siete un po' in contrasto con tutto, anche con voi. Il consiglio è di staccare per qualche ora e ritrovare un punto fermo. Ricentratevi. Le idee migliori arriveranno quando smetterete di cercarle. Pesci. Creatività a mille e sogni lucidi che potrebbero ispirarvi qualcosa di grande. L'amore vi sorride se non vi perdete nei dettagli. Nel lavoro c'è un'intuizione che vale la gioia di seguire, anche se va controcorrente. Oggi vi saluto con le parole di Kierkegaard. Osare è perdere momentaneamente l'equilibrio. Non osare è perdersi. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: RCS Network scende in campo e si inchina, proponendo frammenti di opere musicali senza tempo, grandi colossal, che hanno fatto innamorare diverse generazioni. Come non ricordare Edoardo De Crescenzo, ancora
1: Notte alta e
0: Mina, Mi mandi rose, Lucio Battisti, Il mio canto libero,
2: In un mondo che...
0: Bobby Solo, Una lacrima sul viso, Little Tony, Cuore matto, Adamo, La notte, e tanti altri successi che suonano su RCS, The Legend.

Scesi su quella spiaggia immensa ed assolata. Bastò uno sguardo e poi un bacio. Ti presi per mano e segnammo sulla sabbia un cuore italiano. Così iniziò la nostra storia d'amore. Ti cerco senza trovarti in questo tempo d'inverno. Ritorno su quel litorale, alzo gli occhi al cielo e vedo quegli stessi gabbiani. Il mare agitato che cancella le impronte sulla sabbia, ma non nel cuore. Ricordo solo le nostre canzoni d'amore, quelle che cantavamo insieme. Alunni del sole, l'aquilone, Nico Fidenco, con te sulla spiaggia. Homo sapiens, bella da morire. La bottega dell'arte, bella sarai. Harmonium, dolce amore mio. RCS Network, The Legend.

0: RCS Network, un faro nell'oscurità, una melodia illuminata dalle stelle, nell'universo di note. E le suoniamo in un viaggio nel tempo, sfogliando tutte le classifiche degli anni 60, 70, 80, 90.
1: 60, 70, 80, 90.
0: Canzoni trascendentali che restano per sempre nel nostro cuore. Cuore italiano. Ricordando Raffaella Carrà e Salutala per me. Joe Sentieri e Mezzanotte. Richard Anthony, Cin Cin. Ornella Vanoni, Ricetta di donna. Mina, L'importante è finire. Adriano Celentano, Cosa ti farei? Claudia Mori, Non succederà più. Un'esclusiva di RCS Network. The Legend.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
9: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19, un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Grease, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network.
1: Sono le 7:03.
0: Buongiorno da RCS Network. Tra pochi minuti, studio aperto, prima pagina. Sfogliando i giornali.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. I colloqui con l'Iran potrebbero concludersi questo fine settimana e stanno andando molto bene, assicurando che Teheran non avrà mai armi nucleari. Lo ha detto il presidente Donald Trump rispondendo alle domande dei media alla Casa Bianca. Siamo molto vicini alla firma delle carte, ha aggiunto. In giornata il presidente USA aveva detto: se non avessi attaccato l'Iran, Israele adesso non esisterebbe, respingendo le affermazioni secondo cui sarebbe stato ingannato da Netanyahu per entrare in guerra contro l'Iran. Intanto Israele e Libano hanno annunciato di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza libanesi, che invece escluderanno Hezbollah. Lo si legge in una dichiarazione diffusa al termine del secondo giorno di colloqui tra gli ambasciatori dei due paesi ospitati dal Dipartimento di Stato americano. Era riuscito a entrare nella lista degli studenti palestinesi ammessi a percorsi di studio universitari in Italia. Martedì stava per lasciare Gaza insieme a un gruppo di altri 17 giovani diretti a Roma all'Università di Tor Vergata, ma al valico di Kerem Shalom l'ingegner Mahmoud al-Najari è stato arrestato dall'IDF con l'accusa di essere un membro operativo della Brigata Nord di Hamas e di aver preso parte al massacro del 7 ottobre 2023. A rivelarlo su X la nuova portavoce dell'esercito israeliano, in risposta a un post del sito di notizie della Striscia Dropside. Un uomo è stato arrestato ad Alghero a Sassari con le accuse di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. L'intervento dei carabinieri è scattato dopo una chiamata al 112. Quando i militari sono arrivati nell'abitazione, l'uomo avrebbe minimizzato, ma i successivi accertamenti hanno portato alla ricostruzione di un quadro più grave. Secondo quanto emerso, la donna sarebbe stata rinchiusa a chiave in una camera da letto, immobilizzata con una corda e imbavagliata. Durante l'aggressione la vittima avrebbe subito il taglio dei capelli e delle sopracciglia, poi sarebbe stata colpita più volte al volto. La Commissione europea concederà una flessibilità fino allo 0,3% del PIL annuo per 3 anni, con un tetto cumulativo dello 0,6% sul triennio per misure atte a contrastare la crisi energetica derivante dalla chiusura dello stretto di Hormuz e a ridurre le dipendenze dai combustibili fossili importanti. È la risposta dell'esecutivo UE alla richiesta arrivata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, e anche quella avanzata dalla Spagna italiana era specificatamente focalizzata sulle spese green. Il tennis: Matteo Berrettini è costretto al ritiro a causa di un infortunio nel secondo set, quando inseguiva 5-7-2-5 nel derby azzurro contro Matteo Arnaldi. Il sanremese così vince il quarto di finale del Roland Garros e affronterà venerdì in semifinale, la prima in carriera in uno slam, Flavio Cobolli in un altro derby tricolore. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, veggente, cartomante, astrologo. Risponde all'899 48 46 10.
3: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord ampie aperture al mattino, pomeriggio sera con temporali in arrivo su Alpi centro-occidentali, Alto Piemonte e Alta Lombardia. Temperature senza variazioni, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro giornata nel complesso soleggiata, salvo una modesta variabilità diurna sui rilievi, ma con bassa probabilità di pioggia. Temperature stazionarie massime tra 25 e 29 gradi. A sud è locale, variabilità diurna sui rilievi ma con bassa probabilità di fenomeni, soleggiato altrove, temperature in calo massime tra 28 e 33 gradi.
4: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story, l'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story, un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Store, RCS Store su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS

Benvenuto nel mondo della più bella musica italiana. Rilassati, apri le ali della fantasia e vola in alto sulle frequenze di un grande network. RGS Network, tutto il gusto della musica italiana.

0: La bandiera italiana canta le hit del momento.
1: Solo musica italiana su RCS Network.
2: Ormai non tengo più accettivo per te dire quanto sei bella e quanto è bella chi lo musso. Ma in amore tutto è vuoto, cado scioglie sti capelli e metto sto vestito russo. Mentre mi accarezza faccio con che sogno lunghi sento.

0: Amo.
1: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
2: Buongiovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, energia in ripresa, anche se vi sentite un po' sulle montagne russe. Una piccola sfida al lavoro vi darà l'adrenalina che vi mancava, ma evitate discussioni impulsive con chi vi sta accanto. Toro, giornata lenta, forse anche un po' troppo. Non forzate i ritmi e concedetevi qualche coccola extra. In amore serve più pazienza, soprattutto se qualcosa non vi torna. Un po' di silenzio in più oggi vale oro. Gemelli, una conversazione inaspettata vi apre nuove strade, anche dal punto di vista del cuore. Se state cercando stimoli, ne avrete a palate. Il trucco? Rimanete presenti, anche se la testa corre veloce. Cancro, sentirete forte il bisogno di proteggere chi amate, ma ricordatevi anche di proteggere voi stesse e voi stessi. Una notizia familiare potrebbe emozionarvi meglio, serata da passare in tranquillità. Leone, siete in forma fisicamente. Nel lavoro qualcuno potrebbe sfidarvi. Rispondete con classe, non con ruggiti. In amore serve una piccola prova di umiltà che potrebbe spiazzare positivamente chi vi guarda. Vergine, un po' di stanchezza mentale si fa sentire. Cercate di non rimuginare su tutto. Ogni tanto va bene anche lasciar correre. Una passeggiata vi aiuterà a vedere le cose più chiaramente. In amore serve più leggerezza. Bilancia, una giornata altalenante ma con spunti interessanti. Una scelta va fatta, anche se non siete pronti. Non decidere è comunque una decisione, ricordatevelo. Ritagliatevi spazi per voi. Scorpione, le relazioni si accendono, anche quelle che sembravano spente. Un progetto che sembrava morto torna a farsi vivo. Usate la vostra grinta con intelligenza. Sagittario, una giornata da prendere con filosofia. Un po' di confusione vi rallenta, ma nulla che non possiate gestire. Un viaggio o una semplice gita vi rimettono in pace col mondo. In amore cercate la semplicità. Capricorno, qualcosa si riaccende dentro di voi come un vecchio obiettivo che torna a farsi sentire. È il momento di crederci di nuovo. Nel lavoro potreste avere un'intuizione vincente, emozioni in risalita. Acquario, siete un po' in contrasto con tutto, anche con voi. Il consiglio è di staccare per qualche ora e ritrovare

0: RCS Network.
1: Solo grandi successi.
0: Solo grandi hit. Da ascoltare ad alto volume. Volume.
1: Questa è la musica di Gennaro.

0: come vorrei, come vorrei.
1: Spot Time. Stai cercando taglie forti? Fortissime? A Do Fabbricante a Cardito è il negozio che fa per te. Specialisti delle taglie forti da uomo, dalla 2XL alla 12XL, con un vasto assortimento di modelli e colori dei migliori marchi. Ci troviamo nella nuova e unica sede a Cardito, via Pietro Donadio 159, zona Sannitica. Contattaci al 334 569 1112 oppure puoi acquistare sul nostro sito taglieforti.online.it. Risparmiare si può, si può. Questo spot è rivolto sia ad utenti residenziali che alle piccole e medie imprese che vogliono ottimizzare il risparmio energetico. I costi fissi mensili andrebbero gestiti meglio. Tanti utenti pagano somme importanti per energia e gas, ma noi possiamo fornire un aiuto concreto. In primis, ti invitiamo a valutare i numerosi incentivi di conto termico, l'ingresso in comunità energetica o i fondi PNRR. Nei piccoli comuni con meno di 15.000 abitanti ci sono contributi del 65% fondo perduto e si può arrivare anche al 100% in alcuni casi, come per le onlus e il terzo settore. I costi di gestione delle tue utenze potranno così essere abbattuti. Per approfondimenti visita il sito www.mns.it. Troverai un'adeguata consulenza per cambiare caldaia, per il fotovoltaico, per risparmiare sempre e comunque. Natale Borriello, CEO di MNS SRL, consulente disponibile e preparato, mette a tua disposizione un servizio di analisi e consulenza gratuita. Accedi a www.mns.it e invia una copia della tua fattura di energia, di gas o di entrambe. Riceverai immediatamente una consulenza gratuita e senza impegno. Solo se vi sarà una concreta possibilità di risparmio ti verrà proposto il cambio fornitore. Semplice, onesto, concreto. In conclusione, risparmiare su energia e gas è davvero possibile. Com'è possibile sfruttare gli incentivi CER Comunità Energetica, gli incentivi conto termico e i fondi PNRR. E ciò vale sia per le imprese che per i privati. Richiedi una comparazione e un preventivo per vedere quanto potrai risparmiare su energia e gas. Conviene a te, conviene all'ambiente. Maggiori informazioni sul sito www.mns.it. Puoi inviare i tuoi quesiti e le tue fatture anche su WhatsApp al 333 98 38 113. Contattaci telefonicamente allo 081 88 32 078 o via email a energia@mns.it.
2: MNS Media Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici, gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. MNS Media e Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media e Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078 www.mns.it.
1: RCS Network, la radio che ti ascolta. Ed oggi ovviamente ci siamo adeguati al mondo globale e digitale. Oggi far conoscere il prodotto commerciale su una radio con uno storico di milioni di ascoltatori al giorno, il successo è garantito, sempre. Noi pubblicizziamo tutte le medie alte imprese di ogni format aziendale, quindi fatti conoscere in questo canale pubblicitario, il successo è assicurato. Scrivi alla nostra email pubblicità@rcsnetwork.it. Basta solo un click. Indica il nome del referente aziendale con un contatto telefonico e denominazione della tua azienda e verrai subito contattato dal nostro ufficio Spot Time Radio Camaldoli Stereo.

0: Sì, chiudi gli occhi e immagina di volare.
1: Con RCS, sognare è sempre possibile.
0: RCS Network, solo grandi hit del momento, solo successi italiani. Per sognare

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Giovedì 4 giugno 2026 è il 155esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.36 e tramonta alle 20.41. I santi del giorno sono San Quirino di Siscia e San Francesco Caracciolo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 4 giugno del 1783 i fratelli Montgolfier compiono il primo volo umano in mongolfiera. Nel 1917 vengono assegnati i primi premi Pulitzer, premio statunitense considerato come la più prestigiosa onorificenza nazionale per il giornalismo, successi letterari e composizioni musicali. Il 4 giugno del 1944 viene ricordato per l'eccidio della Storta, una strage commessa in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale da soldati dell'esercito nazista in fuga da Roma, in cui morirono 14 persone, fra le quali il sindacalista Bruno Buozzi. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 4 giugno del 1961 il radiocronista Sandro Ciotti conia il tormentone clamoroso al Cibali durante la partita di calcio Catania-Inter, diventata famosa e utilizzata per indicare una vittoria contro ogni pronostico. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 4 giugno del 1971 Mia Martini pubblica il singolo Padre Davvero. Nel 1981 Pino Daniele rilascia l'album Vai Mo. E nel 1984 debutta nei negozi Born in the USA, settimo album di Bruce Springsteen, considerato una pietra miliare del rock. Passiamo a Renati oggi. Compie 56 anni Deborah Compagnoni, ex sciatrice alpina italiana, prima atleta ad aver vinto una medaglia d'oro in tre diverse edizioni dei Giochi Olimpici Invernali nella storia dello sci alpino. Spegne 54 candeline PIF, pseudonimo di Pier Francesco Di Liberto. È un conduttore e autore televisivo, sceneggiatore, regista, scrittore, attore e conduttore radiofonico italiano. 51 candeline sulla torta dell'attrice e produttrice cinematografica statunitense Angelina Jolie. E buon compleanno a Lorenzo Insigne, il calciatore italiano attaccante del Pescara, di cui è capitano, compie 35 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 4 giugno 1994 di Massimo Troisi, capostipite di una nuova generazione di registi e attori, con il suo linguaggio innovativo diede un nuovo corso alla commedia italiana, portando la comicità partenopea ai fasti del passato. Nel 2004 scompariva Nino Manfredi. Artisti come lui hanno dato lustro al cinema italiano e non solo, nobilitando il genere della commedia. Oggi vi lascio con questo proverbio: non rompere il muro se le porte sono aperte.
2: Dove non ti porta la vita di tutti i giorni, ti porta RCS. RCS Network suona le hit italiane più di successo. Per sognare tutte le volte che vuoi. Questa è la musica di Gennaro D'Auria. Radio Free.

0: giorni.
1: RCS Network, la radio di classe. RCS Network anticipa i gusti del momento, le nuove tendenze, lo stile che seduce. RCS Network, the radio.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: ma sono matta.
1: Accendi RCS. Accendi le più grandi hit italiane del momento.
2: RCS Network. Solo grandi successi.
1: On air. Questa è la musica di Gennaro D'Aglia.
3: Ti giuro che non piangerai anche

0: fine.
1: RCS Network. RCS Network. Carattere italiano.
0: RCS Network. RCS Network. Stile e classe tipici italiani.

0: buona domenica.
1: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere. La domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin. Happy Days. A RCS Network.
1: Sono le 7:59 minuti.
0: Buongiorno da RCS Network. Tra pochi minuti, studio aperto, prima pagina. Sfogliando i giornali.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle forze americane impegnate nel conflitto con l'Iran, aprendo un nuovo confronto istituzionale con il presidente Donald Trump. Il provvedimento richiama la legge sui poteri di guerra del 1973 e afferma che un'azione militare contro Teheran richiede l'autorizzazione esplicita del Congresso. La questione passa ora al Senato, dove una proposta analoga ha già superato un primo ostacolo procedurale, ma non è ancora stata sottoposta al voto finale.
2: Intanto sul fronte regionale, Israele e Libano hanno annunciato di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese che escluderanno Hezbollah. Lo si legge in una dichiarazione al termine del secondo giorno di colloqui tra gli ambasciatori dei due paesi a Washington. La tregua sarà subordinata alla cessazione completa del fuoco di Hezbollah e all'evacuazione di tutti i suoi membri di Hezbollah dal settore dell'Itani meridionale. Nuovo ciclo di colloqui nella settimana del 22 giugno con l'obiettivo di raggiungere un accordo globale.
3: Era riuscito a entrare nella lista degli studenti palestinesi ammessi ai percorsi di studio universitari in Italia. Martedì stava per lasciare Gaza insieme a un gruppo di altri 17 giovani diretti a Roma all'Università di Tor Vergata, ma al valico di Kerem Shalom l'ingegnere Mahmoud Al-Njari è stato arrestato dall'IDF con l'accusa di essere un membro operativo della Brigata Nord di Hamas e di aver preso parte al massacro del 7 ottobre. A rivelarlo su X la nuova portavoce dell'esercito israeliano, in risposta a un post del sito di notizie della striscia Dropside.
2: Emanuela Aiello nega di aver mai picchiato le proprie figlie o di aver assistito a episodi di violenza nei loro confronti. L'ho detto durante l'interrogatorio di garanzia di ieri, al termine del quale è stata convalidata la sua detenzione in carcere per la morte della figlia più piccola Beatrice, di 2 anni. Anche il compagno di Aiello, Emanuele Iannuzzi, è stato interrogato, ma a differenza della donna si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al GIP di Imperia.
3: Dopo lo schiaffo a Putin nel giorno dell'apertura del forum economico a San Pietroburgo, con centinaia di droni lanciati da Kiev sul terminal petrolifero e sulle navi militari, non si fermano gli attacchi reciproci tra Mosca e Kiev. Droni russi hanno colpito nella notte Kherson, mentre l'esercito ucraino ha attaccato in Crimea. La presidenza UE ha annunciato l'avvio dell'iter per l'apertura del primo capitolo sull'adesione di Kiev.
2: Veniamo allo sport e al calcio. L'Italia vince la prima delle due amichevoli in programma dopo la mancata partecipazione al Mondiale 2026. Azzurri del CT ad interim Baldini vincono 1-0 in casa del Lussemburgo in un match che offre occasioni soprattutto nella ripresa. A segnare e a decidere la sfida è più Esposito, il più pericoloso nel primo tempo e che realizza di testa su calcio d'angolo. Sono poi tante le opportunità per raddoppiare. Pisilli centra il palo e Fini sbaglia in aria col sinistro, mentre Donnarumma non rischia mai di subire il pareggio.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, veggente, medium. Risponde all'899 48 46 10 per dare una svolta risolutiva ai tuoi problemi.
2: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord ampie aperture al mattino, pomeriggio sera con temporali in arrivo su Alpi centro occidentali, Alto Piemonte, Alta Lombardia. Temperature senza variazioni, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro giornata nel complesso soleggiata, salvo una modesta variabilità diurna sui rilievi ma con bassa probabilità di pioggia. Temperature stazionarie massime tra 25 e 29 gradi. Al sud è locale, variabilità diurna sui rilievi ma con bassa probabilità di fenomeni, soleggiato altrove, temperature in calo massime tra 28 e 33 gradi.
4: grande novità. Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story, l'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story, un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Store, RCS Store su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Story, la musica che ha fatto la storia d'Italia.

0: Va ora in onda Arte Divinatoria, un programma esclusivo di Gennaro D'Auria De Biasi, 15 anni di grande successo. Radio Camaldo Listerio è inevitabile.
1: Allora, signori, forza e coraggio, forza che in questo momento ho le linee libere. C'ho le linee libere 899 48 46 10. Chiamate in questo istante, tutte le linee sono libere. Io sono a vostra completa disposizione. Chiamatemi in questo istante 899 48

899 48 46 10. Gennaro D'Auria risponde a tutti. Va ora in onda Arte Divinatoria, un programma a cura di Gennaro D'Auria De Biase. In questa trasmissione potete parlare dei vostri problemi sociali. La cartomanzia è a vostra completa disposizione. Per parlare con Gennaro D'Auria bisogna formulare l'899 48 46 10. Per parlare con Gennaro D'Auria.

pomeriggio. 899 48 46 10, per un buon consulto di cartomanzia. Io sono sempre qui a Radio Camaldoli Misterio a vostra disposizione per parlare di tutto. Quindi 899 48 46 10. Tra poco inizia appunto la grande cartomanzia. Prenotatevi.

0: 1978 Gennaro D'Auria ha presentato per la prima volta appunto la divinazione con arte divinatoria. Ormai sono anni che io sto qui, sono passati oltre 30 anni, signori cari. Gennaro D'Auria è sempre qui presente con nuove trasmissioni, abbiamo smascherato tante di quelle situazioni e siamo qui appunto per darvi dei consigli e per aiutare le persone disagiate, le persone che si trovano in situazioni veramente drammatiche. Allora, per parlare con me bisogna formulare l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione.
1: Sono Patrizia.
0: Da dove telefoni?
1: Io sono di Cava dei Tireni.
0: Benvenuta, vediamo un po'. Allora, dammi la tua data.
1: 27/12/71.
0: 27/12/61.
1: 71.
0: 71, scusami.
1: No, figurati.
0: Allora, vediamo un pochettino. Tu hai avuto una vita molto difficile. Una vita che hai avuto molti uomini nella tua vita, hai fatto un bagaglio di esperienze non indifferenti.
1: Sì.
0: Hai provato anche il manganiello napoletano, però ti voglio dire una cosa.
1: Sì.
0: Tonino chi era? Il tuo ex?
1: Sì.
0: Antonio si chiamava.
1: Sì.
0: Era di Cava di Tirreni?
1: No.
0: Di dove era? Di Salerno?
1: Te lo posso dire il nome?
0: No, no, non voglio
1: sapere. Dove è la provincia?
0: Provincia di Salerno.
1: Sì.
0: Però ti posso dire una cosa.
1: Sì.
0: Tu hai fatto l'amore appunto su una scogliera una volta e loro ti hanno guardato. Io parlo, mi ascolti?
1: Sì, sì.
0: Quanto tempo fa hai fatto l'amore sulla scogliera? Tempo addietro?
1: Sì.
0: È successo nel tuo passato?
1: Sì, sì.
0: Ma perché hai fatto l'amore con quell'uomo che ha fatto quella brutalità su di te? Tu sei stata una ragazza molto sfortunata, lo
1: sì.
0: sai?
1: Sì.
0: Tu sei stata anche violentata.
1: Sì.
0: Quanto tempo fa sei stata violentata?
1: Una decina d'anni fa.
0: Ma chi erano questi bastardi? Io vedo due uomini sposati che ti hanno appunto inoltrato il sesso. Quanto tempo fa è successo?
1: Cioè, mamma mia,
0: non ti sento più.

0: C'ho la figlia di 12 anni.
1: Lo so, ma da questo, purtroppo, è successo da questa storia molto negativa.
0: Oh.
1: Abbassate il telefono sopra, per favore. Mi ascolti?
0: Sì.
1: Tu sei stata violentata da questi uomini che ti hanno...
0: Possiamo parlare fuori dalla radio?
1: Prego?
0: Fuori dalla radio?
1: In privato? No, sì. Tu mi hai spiegato una cosa. Ma perché hai fatto, figlia mia? Tu hai passato peggio in una zoccola. Ma perché hai fatto st'amore? Tu sei stata con uomini sposati. Tu hai avuto il manganiello dentro di te, il manganiello umano, capisci quello che... Ma perché ti hai fatto fottere in questo modo? Ma perché? Tu sei una brava ragazza, ma per quale motivo hai fatto amore con questo uomo sposato che ti hanno fatto servizio a te, figlia mia? Ma facciamo come fatti che li montano superiore, fatti lì pelle. Ma perché? Non ti potevi ribellare. Non li potevi denunciare a questi... Tu lo sai che li potevi denunciare a questi bastardi. Questi ti hanno portato nella macchina con loro e ti hanno portato in coppa a sto posto di mare, sta scugliera, e ti hanno fatto servizio. Ma ti rendi conto che tu sei una donna? Ma ti rendi conto?
0: Oh.
1: Perché l'hai fatta? Ti senti soddisfatta di aver fatto una cosa del genere?
0: No.
1: Ti mettere scorn a faccia tua, ti mettere scorn i corn non si fanno. Sto povero uomo che tu tieni innanzi, Tonino, perciò ti ha lasciato, che era l'ex tuo compagno, ti ha abbandonata perché tu ci hai fatto i corn. Sei stato proprio pecci la zoccola. Ma perché non ti metti cagami in tua secchia? Ti vuoi correggere o non ti vuoi correggere? Tu ti devi correggere. Tu ti devi correggere. Tu sei una donna, va rispettata la tua essenza femminile. Ma ti rendi conto di quelle che hai fatto tu? Ecco qua, sono cattivo. Ma attaccato il telefono in faccia! Io non lo so. Che stanno pigliate? Si hanno portato un coppa a scugliere, due uomini sposati e stanno... hanno fatto quelle che hanno fatto e io sto mettendo in coppa via giusto perché essa faceva amore con un certo Tonino. Sto Tonino è venuto a sapere che s'hanno fatto un servizio, ha pigliato e ha abbandonato e tenne pure una figlia da questi due cornuti disgraziati che hanno fatto quella atrocità. Questa è una violentazione carnale, perché non ha denunciata? Ma i forze dell'ordine che ci stanno a fare? Tu dovevi denunciarla, allora ti ha fatto piacere pure a te, un manganiello napolitano o salernitano, un manganiello salernitano ti ha fatto piacere pure a te, ti mettere scuorna faccia tua. Tu li dovevi denunciare se eri una vera donna.
2: Dopo questa telefonata, ricordatevi amici il nostro numero telefonico per intervenire, per parlare con me, Gennaro Dauri, è l'899 48 46 10. Ripeto, per parlare con me, 899 48 46 10.
1: Prossima telefonata, pronto?
3: Sono sempre io, Marilena, sono io quella di prima.
1: Chi sei, scusa?
3: Marilena, quella che stava al telefono ora.
1: Sì, ma da dove chiami?
3: Da Secondigliano.
1: Allora, quanto sei nata?
3: 27-6-77.
1: Allora, sto aprendo le carte. Chi c'è vicino a te?
3: No, ci sta una mia cognata.
1: Salvatore, chi è? Il tuo ragazzo?
3: Sì, mio ex ragazzo.
1: Ma perché ti sei lasciata?
3: No, l'ho lasciato io perché dopo tanti anni non provavo più quello che provavo prima.
1: Hai fatto bene. Cioè, ti devo dire, se non provi, sei stata almeno una femmina. Una femmina. Ha deciso, senti, Salvatore, io non provo più niente con te, finiamola. Sei stata una femmina.
3: No, ma è stata una cosa proprio, cioè io ho sempre rispetto per lui, però...
1: No, figlia mia, tu non vuoi bene più a questo.
3: Tu cosa, più o meno, cosa vedi tu, più o meno?
1: No, io vedo che tu è come se ripudiassi su Salvatore. Non lo ami più a livello sessuale.
3: Ah, sì, sì, è così. No, perché poi ho pensato che comunque si è...
1: No, figlia mia, non dici mai stronzato.
3: No, io ti sto dicendo la verità, quale stronzato? Sto dicendo quello che
1: pensi tu. Ti sto dicendo a livello sessuale.
3: Gennaro, vedi qualcosa nel mio futuro a livello...
1: Sì, un altro uomo.
3: Un altro uomo?
1: Sì.
3: Quando? Presto o lontano?
1: No, e questo non lo posso identificare subito. Comunque, io vedo che tu, su Salvatore, non lo ami più.
3: Sì, allora è proprio finita. Che poi sai che cosa è dopo tanti, ma tanti anni, capito?
1: Sì.
3: Non è che...
1: Ma perché non la... cioè, perché...
3: Niente, perché un giorno, cioè no un giorno, già comunque stava sotto da parecchio, no?
1: Ah.
3: Mi sono accorta che non provavo più quello che provavo prima.
1: Ma lui fa,
3: mi sentivo spenta,
1: fa abuso,
3: capito?
1: Anche di Spinelli?
3: No. Non è questo il fatto.
1: Ma io vedo un altro uomo per te. Tu ami, dimmi la verità, però essere femmina, non essere
3: sì,
1: come
3: sì,
1: che,
3: sì,
1: non essere come che la cava.
3: No, non ti preoccupare, ho sentito.
1: Toglici una cosa.
3: Dimmi.
1: Tu... ho visto qua sulle mie carte.
3: Dimmi.
1: Che tu ami molto, per esempio, le persone, al primo impatto che le vedi, le ami tanto.
3: No, sì, sono una persona molto espansiva, subito...
1: Tu nella tua mente c'è un altro uomo.
3: Un altro uomo?
1: Sì. Lascio perdere a Salvatore perché tu non lo vuoi...
3: guarda, ti posso dire una cosa?
1: Tu lo vuoi bene, però non lo ami.
3: Sì, bravo, però il fatto di stare un altro uomo, no, te lo
1: no.
3: posso assicurare io.
1: Allora, non
3: magari
1: capito.
3: In futuro,
1: allora,
3: ma
1: posso,
3: non che io
1: posso
3: amo.
1: Ripetere
3: sì,
1: quello
3: sì,
1: che
3: sì.
1: ho detto?
3: Sì.
1: Allora, i testimoni sono dati ascoltatori. Ho detto,
3: dimmi.
1: Nella tua mente,
3: dimmi.
1: Tu pensi un'altra persona. Cioè, a te, per esempio, quando vai a fare spesa, no?
3: Sì, sì.
1: Oppure scendi giù e vira un guaglione, dici maronna, ma quanto è bello che lo guaglione, tu mangi con l'occhio.
3: Sì.
1: Però un Salvatore narrazzava.
3: In che senso?
1: Che sessualmente.
3: Ah.
1: Oh, mi sto sbagliando.
3: Sì, ma lo so, ma se non
1: per te ci sarà un altro uomo.
3: Non si sa se è presto o lontano.
1: Tesoro, non è molto lontano.
3: Però quello che voglio dire io, no? Cioè, tu non è che lo vedi, che io già lo sto pensando. Tu dici in generale.
1: No, io non dico in generale. Io dico che tu...
3: In questo momento un'altra persona è in mente.
1: Non hai capito. Ho detto, dopo che la storia è terminata con il tuo ex, per te ci sarà un altro uomo.
3: Ah beh, questo penso che è normale, perché comunque...
1: Scusami, Antonio chi è?
3: Antonio?
1: Sì.
3: No, non conosco nessuno.
1: E allora è probabile che si chiama Antonio.
3: No, perché, comunque non conosco nessun Antonio.
1: Lo so, ho detto è probabile che si chiamerà Antonio. Raffaele chi è Lello?
3: No, Lello era, cioè, è il fratello del mio ragazzo.
1: Infatti.
3: Perché, come mai?
1: No, mi escono i nomi e io te li dico.
3: E le amiche, le vedi le amiche?
1: Certo, Maria chi è?
3: No, Maria no.
1: Marianna. Marianna, una cosa del genere.
3: No, cugino,
1: mi esce un
3: cugino.
1: Doppio nome, tipo Maria Arca, Marianna, Maria Rosaria,
3: no,
1: mi esce un doppio nome. Però, tesoro, tu ce la farai. Tu andrai avanti e sarai felice.
3: Va bene.
1: Un bacio a Secondigliano, so che state attraversando un periodo poco felice.
3: Un brutto periodo.
1: Mannaggia la miseria. Speriamo.
3: Comunque il fatto di quella ragazza di prima, comunque se non.
1: No, a me dispiace. No, tu non hai capito niente. A me mi dispiace, perché io non vorrei, appunto. Deprezzare, però almeno che lei, cioè sei una persona tipo con Matti, venne pigliata a due uomini, dice viene da fare un giro con lui e ti portiamo
3: non
1: coppa a scogliere,
3: ma io non ci andavo proprio.
1: No, ma scusa, ma lasciamo stare che tu non ci andavi, ma a Roppi gli va a denunciare.
3: Come? Sì, è normale.
1: Auguri, ciao.
3: Gennaro
2: D'Auria qui presente con Arte Divinatoria, un programma a cura di Gennaro D'Auria De Biase. Chiamate in questo momento che le linee sono libere. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione.
4: Sono sempre io.
2: Allora,
4: Gennaro.
2: Sì. Allora, come vi chiamate voi? Scusatemi un attimo.
4: Anna.
2: Allora,
4: Anna
2: io...
4: D'Auria, forse il tuo cognome.
2: Non dite cognomi, signora, non dite cognomi. Allora, ascoltatemi un attimo. Allora, signora, Domenico è suo marito, abbiamo visto.
4: Sì.
2: Allora, io quello che vedo qua sulle carte è che ci sono persone che parlano sempre su di voi, parlano la famiglia di suo marito, purtroppo. La famiglia, e voi lo sapete, ma pure la vostra un pochettino, io devo essere onesto, signora, perché vedono le forze contrarie, allora parlo. Poi vedo che il guadagno è pochissimo, signora.
4: Sì, ma io sto lavorando anche io
2: e lo so.
4: E non andiamo avanti.
2: Lo so, a me
4: perché
2: mi esce.
4: L'euro comunque ci ha portato dei problemi, e due stipendi
2: sì.
4: sono minimi. Non ce la fate. Andiamo
2: infatti,
4: giusto, Gennà, non abbiamo schizzi in più.
2: Certo, perché mi esce proprio chiaro. Signora, ditemi una cosa, da quanto tempo siete sposati? Un 4-5 anni?
4: Sì, 5 anni a ottobre.
2: Signora, io vi do delle belle notizie perché voi migliorerete tantissimo, voi e vostro marito.
4: Grazie.
2: Signora, ditemi una cosa. Attualmente, a parte i soldi che sono pochi, ma vedo anche una persona che non è stata tanto bene. Questa chi è? È una vostra figlia?
4: Sì, ho una bambina piccola.
2: Ha avuto una forte febbre, signora?
4: Sì.
2: E infatti vedo sensi di vomito, febbre, dolori allo stomaco.
4: Ma le ho avute anche io, ho avuto il virus per 10 giorni.
2: Mi dispiace, signora, perché vedevo persone che non stanno bene. Però ci sono delle belle notizie, le cose si riprenderanno, ringraziando a Dio, e le vostre situazioni andranno a migliorare, signora. A migliorare. Domenico... Matrimonio, signora, matrimonio. Signora, il matrimonio andrà avanti. Signora, ma però voi dovete prendere le redini della vostra vita in mano. Cioè, non potete sempre fare gna gna gna gna, piangere, signora, perché voi più parlate e più peggiorate le cose. Che voglio dire? Voglio dire che voi, vostro marito, si deve far rispettare, sta vicino a voi vostro marito?
4: Sì.
2: Passatemelo un attimo.
5: Pronto?
2: È pronto, buongiorno a voi. Buongiorno. Signor Domenico, voi vi dovete far rispettare un po' di più dalla vostra famiglia.
5: Lo so, quindi...
2: Ma no, voi siete un uomo, non siete... È chiaro, voi siete un uomo, vi dovete far rispettare un pochettino, signor Domenico.
5: Va bene.
2: L'essenza d'uomo è questo. Cioè, l'essenza dell'uomo, voi volete bene a vostra moglie.
5: Minimo.
2: E la vita è vostra.
5: Lo so.
2: Non la possono pilotare le altre persone.
5: No, ma le altre persone...
2: No, e qua la stanno pilotando, signora Domenico, perché tengono sempre da chiacchierare. Ma cosa c'hanno da dire contro sua moglie?
5: È l'invidia.
2: Perciò lei, da uomo, li deve mettere apposta.
5: Ma io già ho

0: perciò la voglio bene.
1: Perché tutti possiamo sbagliare. Vostra moglie ha avuto una brutta esperienza in passato con un uomo, ma che purtroppo quando uno è troppo bravo possono anche succedere queste cose. Però vi devo dire la verità, vostra moglie da quando ha conosciuto voi non vi ha tradito mai con nessuno.
0: Io ne ero sicuro.
1: No, e questo ve lo voglio dire. Anzi, vi voglio dire io una cosa a voi. Pure voi avete avuto una brutta esperienza in passato. Però voi avete in cui corna che la firma di prima, in passato. Io ci c'è la verità.
0: Sì, quella di prima, sì.
1: L'avete in cui corna notte, mattina e giorno. Perché praticamente è successo. Quella perciò vi ha lasciato ed è finita la storia. Però quello che vi voglio dire, allora, voi a un lato avete sbagliato. Hanno avuto brutte esperienze. Pure essa, allora, i simili si attraggono, sapete che vuol dire? Che in questa brutta esperienza che voi avete avuto, Dio ha voluto così, che mo vi unite sia voi che Anna. Però i genitori sanno l'uananz, spazio, bruciano solo ossigeno contro di voi. Ma non è possibile. Lei si deve fare un po' più rispettare, signor Andò, o se no facciamo solo parole.
0: Va bene.
1: Auguri.
0: Grazie, Gennaro.
1: Io da quanto tempo mi ascoltate?
0: Da sempre, da quando sono piccolo.
1: Allora io vi dedico questa bella canzone con la speranza che non fate più parole. Ci forza, vediamo chi è la prossima. 899 48 46 10. Chiamate in questo momento. 899 48 46 10. Le nostre linee in questo istante sono libere, potete chiamare appunto per intervenire e parlare con Gennaro D'Auria. Forza e coraggio, 899 48 46 10. Vediamo chi è la prossima telefonata.
2: Sì, pronto.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Da dove ci chiama, signora?
2: Agropoli.
1: Ah, che bel paese. Complimenti, molto bello Agropoli, eh?
2: Sì,
1: allora, la data di nascita già me l'avete data, vediamo un pochettino. Allora, Sagittario voi siete?
2: Sì.
1: Allora, Sagittario, vediamo un pochettino. Oh. Avete a che fare con, appunto, tanta buona roba da mangiare voi, eh? E anche da bere.
2: Abbastanza.
1: Avete un deposito?
2: Un
1: deposito alimentare.
2: Sì, deposito alimentare.
1: Sì. Luigi chi è, signora?
2: Mio marito.
1: Ma lei non lo sopporta proprio per il carattere, eh?
2: Per il carattere è vero, non lo sopporta.
1: È una bravissima persona, suo marito.
2: È un grande uomo.
1: È un grande lavoratore e un grande uomo.
2: Sì.
1: Però, signora, la cosa più strana, c'è un carattere curioso.
2: Molto.
1: Per esempio sulle cose che vi posso dire, per esempio sulle sciocchezze se la prende,
2: sì,
1: invece sulle cose serie.
2: Bravo, bravissimo.
1: Signora, è la verità, mi creda.
2: È la verità, confermo.
1: Salvatore chi è, signora?
2: Salvatore.
1: Sì, qualcuno
2: è
1: che
2: il nostro collaboratore.
1: È qualcuno che lavora, io stavo dicendo. Signora, poi questo Giuseppe o Giovanni, chi è che mi esce qui nella cartomanzia?
2: Giuseppe o Giovanni.
1: Sì, e no, vedo anche una persona che non c'è più, mi dispiace, condoglianze. Sì.
2: Non c'è più. Che fare il mio cuore.
1: Lo so, signora, lo porterete per sempre.
2: Infatti.
1: Da quanto tempo è deceduto?
2: Un anno.
1: Ma come? Un infarto ha avuto, signora?
2: Un infarto ha avuto.
1: Gennaro D'Auria vale o non vale?
2: No, Alessandro.
1: No, ho detto Gennaro D'Auria vale o non vale? Io mi chiamo Gennaro.
2: Sei un grande Gennaro.
1: Signora, ma non è che ve lo dico perché voglio essere fatti complimenti.
2: No, allora io non ho la TV che prende lì da voi.
1: Sì.
2: Mi ha chiamato mia sorella che sta ad Ercolano.
1: Sì.
2: E mi ha detto chiama questo signore.
1: Grazie. Mi abbracciate vostra sorella.
2: Grazie.
1: Me l'abbracciate di cuore perché veramente hanno finalmente Napoli ha capito, ma c'è voluto, signor, per far capire a Napoli.
2: Io sono un'emigrata che sto ad Agropoli, ho sposato un agropolese.
1: Signora, vi posso dire una cosa, state nel paradiso, perché io amo Pestum, Agropoli, sì. Contursi Terme, sono zone, mi dovete credere, signora.
2: E quando è che venite a casa mia?
1: Amore mio, domenica vado a Contursi Terme, domenica.
2: E quando è che vieni a casa mia?
1: Ma come no, ci mancherebbe altro.

0: Fra un paio, due o tre settimane, vedo se posso fare una scappata
1: allora,
0: ad Agropoli.
1: Io in privato ti
0: ad Agropoli sapete dove vado spesso?
1: Dove
0: non si può fare la pubblicità, quella però ce ne sta una sola. Sì. Siccome io sono un amante di Donna Summer, sì, e dei film anche dell'orrore, cioè, ad Agropoli avete una bella cineteca.
1: È un grande amico mio e di mio marito, soprattutto da me.
0: Me lo salutate a lui e alla moglie che sta nel negozio.
1: Senz'altro.
0: Perché io so che lavorano tutte e due insieme.
1: Sì, lavorano tutte e due insieme.
0: La moglie è che abitano dietro al negozio, il lato, sì, di dietro.
1: Sì.
0: So anche,
1: sì,
0: dove abitano, vedete? Come, non vi dico bugie. Stanno, sì, venendo da Santa... come si chiama quella zona del mare là?
1: Che Santa Maria di Castellabate.
0: Sì, venendo da lassù per scendere Agropoli, stanno, sì, sulla destra.
1: Sì, e io sto un pochino a 50 metri su.
0: E allora se io parlo con questo della cineteca, sicuramente...
1: Mi accompagna a casa mia.
0: Sicuramente vi vengo a trovare e vi porto pure dei buoni confetti, perché tengo dei confetti belli pieni di cioccolate che sono la fine del mondo.
1: Sì.
0: Io esco pazzo per la cioccolata, poi la cosa che adoro di più... Marone, le lasagne, voi parlate di alimenti, ma io sono stato su Colliano, provincia di Salerno.
1: E te la faccio io la lasagna.
0: Signora,
1: però io.
0: C'è una pizzeria là sopra che tirò proprio un ruoto, come chiamiamo noi, un ruoto, no? E
1: un
0: lasagne,
1: ruoto, sì,
0: con la legna di quercia.
1: E
0: che
1: i carciofi arrostiti ti faccio arrostiti.
0: Che cosa?
1: I carciofi arrostito.
0: Bello. Grazie signora, grazie. Non parliamo
1: pancetta,
0: più di queste cose.
1: Vediamo. Aglio, prezzemolo.
0: Madonna mia, è una cosa saporita. Io quando. Allora, io voglio mangiare poco ma bene, io l'ho detto. Purtroppo signora, qua, poveri noi napoletani,
1: devo
0: perché purtroppo.
1: Il numero viene a mangiare a casa mia.
0: Un bacio, è gentilissima. Signora, vediamo un po'.
1: Voglio sapere un po'.
0: L'economia migliorerà.
1: Quando?
0: Migliorerà la vostra economia. Vedo dei buoni verso già signora all'inizio di giugno-luglio di quest'anno. Io non posso decifrare proprio il mese preciso, però posso dirvi una cosa, che vedo dei miglioramenti e dei cambiamenti anche.
1: Sì, radicali.
0: Sì, sì, sì, come allora mi esce la carta gialla,
1: sì,
0: che vuol dire trionfo, vuol dire la carta più bella dello zodiaco.
1: Se no, mi devi dire una cosa.
0: Signora, cambierete attività.
1: Cambio attività.
0: Sì,
1: questo
0: perché
1: lo
0: siete
1: so.
0: Scocciate, scucciate, sfastriate.
1: Me ne so, di fare.
0: Signora, voi andrete a migliorare. Parola d'onore di Gennaro D'Auria. Voi andrete
1: Gennaro
0: a migliorare.
1: Gennaro D'Auria, ti vengo a trovare dove si trovi.
0: Ogni tanto pregate l'angelo, appunto, l'angelo
1: sempre
0: della fortuna, Ciciput, che è un angelo particolare, pregatelo. Io questo, figuratevi che il gruppo Elio e le storie tese, che ormai da molti anni su Radio DJ hanno fatto di carne e macelli con Gennaro D'Auria, però posso dire una cosa, ecco, mi hanno dedicato questo meraviglioso disco e io sono molto, devo dire la verità, sono contento perché Ciciput gira in tutto il mondo, l'angelo dei soldi, l'angelo della fortuna.
1: Indipendentemente dai soldi. Mi necessita una cosa in particolare.
0: Che cosa vi è capitato?
1: No, per mia figlia. Tengo la prima figlia mia grande.
0: Anna chi è, signora?
1: Anna.
0: Sì.
1: Mia cognata.
0: Allora, vediamo un pochettino. Vostra cognata Anna. Datemi un attimo la data di vostra figlia, un attimo in privato. Solo la data.
1: Allora.
0: Dite.
1: Allora, il 21-3.
0: Sì.
1: 90.
0: Va bene. Signora?
1: Sì.
0: Ok, ho passato di nuovo in diretta.
1: Sì.
0: Allora, è un po' sfortunatella questa qua, eh?
1: Sì.
0: Ma ha avuto una delusione, è caduto un po' in depressione, signora?
1: No, è una ragazzina, Gennaro.
0: Ma la vedo troppo, vedo un problema in questa persona.
1: È
0: la vedo
1: problema.
0: Molto lenta, signora.
1: C'è un problema.
0: Sì, ma deve operarsi, deve fare qualche,
1: sì,
0: intervento?
1: Sì.
0: Signora, andrà benissimo.
1: Andrà benissimo.
0: Lo faccio a fare, ho capito adesso.
1: Che
0: signora,
1: capito?
0: Signora, statemi a sentire. Quando ha avuto questa sfortuna, diciamo?
1: 2-3 anni fa. Allora,
0: è caduta, signora?
1: Non è caduta.
0: Com'è stata la cosa? Spiegate un attimo. Perché io vedo qua un intervento molto delicato devi
1: molto
0: avere.
1: Molto delicato, sì.
0: È una parte molto delicata.
1: A schiena.
0: Lo so, signor, però vedete, tanti medici mi hanno detto non lo operiamo ancora perché può rimanere paralizzata.
1: Bravo, bravo.
0: Ma io pensavo che era pigliata una sciuliata, era caruta,
1: no,
0: insomma.
1: No, ha fatto lo sviluppo troppo in fretta.
0: Ah, perché ho visto che la vogliono operare.
1: La scoliosi aggravata tiene.
0: Signor, io ho visto questa operazione, di solito si fa quando uno cade, quando uno ha un incidente, e invece questa è una cosa proprio di natura.
1: È natura, sì.
0: Genna,
1: come va?
0: Signora, io vi dico, questa è un'operazione molto delicata, sì, i medici però vi hanno assicurato che le cose andavano bene.
1: Sì.
0: Ha detto, signor, non vi preoccupate,
1: e
0: signor, meglio dei medici nessuno lo può sapere.
1: È vero.
0: Io però le carte parlano di positività, sia nell'intervento, ne farò uno o due, signora, però vedo che la mano del Signore, di Gesù Cristo, perché io sono molto cattolico, viene prima Gesù Cristo e poi viene tutto il resto.
1: Sì.
0: La mano di Gesù Cristo scenderà sui medici e lavoreranno con la mano di Dio, non vi preoccupate. Signora, guai chi non ci fossero i medici.
1: È vero.
0: Guai se non ci fossero i medici.
1: È vero.
0: Meglio che non faccio polemiche oggi, però penso che ci siamo capiti.
1: Tanto.
0: Sei
1: un grande, Gennaro.
0: Signora, io vi ringrazio.
1: In diretta te l'avrei detto anche fuori dalla diretta.
0: Signora, io vi ringrazio e vi voglio dedicare una grande canzone.
1: Grazie, Gennaro, un bacio forte.
0: Buon ascolto, buona giornata e grazie mille.
1: Grazie, bravo.
0: Arrivederci. Allora, in questo momento sono ritornate le nostre linee sono libere. Vediamo un pochettino chi è che ci chiama, vediamo chi è la prossima. 9 48 46 10, ripeto, 899 48 46 10. Linee libere all'istante per le vostre telefonate, amici. 899 48 46 10. Andiamo avanti. Salve, buongiorno, buonasera, come voi volete.
1: Buongiorno.
0: Anzi, è meglio.
1: Ecco. Anna Maria da
0: allora. Battipaglia, benvenuta. Allora, vediamo un pochettino. Datemi un attimo la vostra data in privato, veloce, veloce. Allora, prego. Sì. Sì, va bene. Allora, ci siete?
1: Sì, sì, ci sono.
0: Perfetto, eccoci qua. Vediamo un pochettino le cose come vanno. Mamma mia, mi esce la prima carta che mi esce, la morte.
1: La morte.
0: Voi avete perso vostro marito?
1: Sì.
0: Da quanto tempo, signora?
1: Sono un anno e tre mesi.
0: Un anno e tre mesi.
1: Sì.
0: Alessandro. Come il nome è Alessandro?
1: Sì.
0: Si chiama Lello Alessandro.
1: Alessandro.
0: Alessandro. Come è morto, signora?
1: Ha avuto un infarto.
0: Un infarto.
1: Sì.
0: Mi stia a sentire. È la cosa più dura di questo mondo quando si lascia il corpo. Noi abbiamo l'altra dimensione che è in parallela alla nostra.
1: Sì, è
0: in parallela. Allora, io quando mi concentro vedo tante di quelle cose sulle carte.
1: Sì.
0: E vi posso garantire una cosa molto particolare: noi non dobbiamo mai piangere quando muore una persona. Lo so che è difficile.
1: È difficile.
0: È molto, ma molto difficile. Non dobbiamo però mai piangere, sapete perché? Perché i morti stanno nel buio e ci vedono a noi quando, per esempio, accendiamo una candela per loro. La candela è luce eterna. Quindi, quello che voglio dirvi è una cosa ma molto, molto importante. Quando noi accendiamo la candela e piangiamo, i morti, essendo che stanno nel buio, vedono chi accende la candela, vedono le nostre lacrime, e loro stanno malissimo se a noi ci vedono piangere. Quindi, sapete che, non mi ricordo, mi pare in America, sapete che fanno quando una persona muore? Fanno la festa invece di fare il funerale. Cioè, il funerale lo fanno, però mangiano, bevono, si ubriacano, fanno tipo una festa. È assurdo. Perché si dice, quando muore qualcuno chiamiamo la banda musicale? Perché proprio per rompere questo vincolo fra la morte e la vita, loro vogliono vederci, non ci vogliono vedere piangere, perché soffrono ancora di più, perché loro si allontanano da noi. Signora, guardi, io le dico, questo è molto duro, durissimo quello che lei ha subito, perché da poco sposati, signora?
1: No, non mi sono arrivata a sposare.
0: Non vi siete nemmeno riusciti a sposare.
1: No, devo sposare aprile della...
0: Parlate più vicino al telefono.
1: mi dovevo sposare ad aprile dell'anno scorso, aprile, maggio, ma
0: infatti

0: Ed è successo questa cosa bruttissima. Allora, ogni sera pregate un pochettino, anche gli angeli che ci aiutano tanto. L'angelo Cucubel, ecco, lo prega dalle 21 fino alle 22 di sera. Un'oretta di preghiera ogni sera fa bene. E pregate con l'immaginetta di questo ragazzo che vi guarda dall'alto e vi vuole tanto bene. Però le voglio dire una cosa, questo ragazzo che non c'è più, Alessandro, desidera che lei si sistemi, si sposi, si realizzi con un'altra persona. Sì, perché lui adesso è un'essenza spirituale e vuole che lei si deve realizzare. Non vuole che lei rimanga così.
1: Io so anche mio figlio, che piccolo.
0: Eh?
1: Io so mio figlio, so il bambino, cioè il figlio di Alessandro e mio, è
0: Certo,
1: piccolino.
0: signora, signorina, lei si deve realizzare. Lei deve trovare un compagno che la vuole veramente bene. Come vi ha voluto bene Alessandro, perché lui adesso è un'essenza spirituale, non c'è più e non tornerà più. Un giorno vi rincontrerete, ma io sento proprio la presenza di questo Alessandro che dice: falla realizzare, falla sistemare a questa ragazza. Signora, fatelo. Vi voglio dedicare un
1: Sì,
0: bel
1: però devo
0: pezzo.
1: dire la verità, io non me la sento, ma...
0: Ma è chiaro, è fresco ancora, figlia mia, è fresco ancora, io capisco, è fresco ancora il dolore, però vedrai che le cose si aggiusteranno. Anche per te deve uscire il sole, non ti preoccupare. Ti dedico questa canzone, I ragazzi che si amano. Con un buon augurio da Gennaro D'Auria, d'accordo?
1: Sì. Senti, vorrei sapere pure un po' sul mio futuro.
0: Sì.
1: Sì. A livello economico per mio figlio, se mi fai una delle
0: No, ma ho
1: carte.
0: visto già qua sulle carte, purtroppo dobbiamo accontentare un po' tutti, le tue cose andranno molto a migliorare. Poi magari mi richiamerai, perché devo dare spazio un po' a tutti, capisci? Visto che è una diretta, quindi voglio dare spazio un po' a tutti quanti. Ti faccio tanti auguri, poi mi richiamerai, dai!
2: 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Tutte le linee sono libere. Chiamate in questo istante all'899 48 46 10. 899 48 46 10, abilitato da tutti i telefonini Wind, TIM, Vodafone, H3G. Mi raccomando, se non siete abilitati, fatevi abilitare, chiamate al vostro gestore della TIM, della Vodafone, della Wind, dell'HG3, cioè, e fatevi abilitare. Dice: io voglio essere abilitato al servizio 899, così vi abilitano. È semplice, no? 899 48 46 10, anche da rete fissa, chiamate, chiamate, chiamate.
3: Buongiorno,
0: Come vi chiamate?
3: Giustina.
0: Giustina, vediamo un pochettino. Giustina, cosa volete sapere, Giustina?
3: Un po' di tutto.
0: Un po' mischiato. Pasquale è suo marito, signora?
3: Sì.
0: Vediamo un pochettino, vediamo un po'. Ma io vedo proprio problemi economici a non finire qua. Vedo proprio, i soldini sono proprio pochi pochi, però signora, lei mi ha detto una bugia perché sta arrangiando in questo momento suo marito.
3: Ah sì,
0: Non mi deve dire che.
3: vabbè, sono tutto disoccupato perché non c'è niente così lei, a livello dello Stato.
0: Sì, Carla chi è signora?
3: Mia figlia.
0: Valeria chi è?
3: Mia figlia.
0: Signora, statemi a sentire, stanno studiando questi bimbi, avranno un ottimo futuro. Avranno un ottimo futuro. Voglio dirvi una cosa, vostro marito lavorerà, farà dei lavori socialmente utili e andrà a migliorare tantissimo, signora.
3: Speriamo.
0: Non vi preoccupate. Signora, ditemi una cosa,
3: Sì.
0: lo voglio sapere proprio a titolo di cortesia, ma Anna chi è che mi esce qua insistentemente su queste carte?
3: È mia cognata.
0: Ma vi ha dato un po' delle torture, vero?
3: Un poco.
0: Io dico parecchio, signora. Ma perché vogliamo mentire? L'eredità cosa c'entra?
3: No, lo so, è un poco, io ho detto per non dire tanto, comunque così è.
0: Signora, ci troviamo?
3: Sì.
0: Gennaro D'Auria vale o no?
3: Sì, molto.
0: Signora, le cose si aggiusteranno, tantissimi auguri.
3: Va bene.
0: Buona giornata.
3: Grazie anche a lei.
0: Arrivederci.
3: Arrivederci.
0: Salve, buongiorno.
3: Ciao, Gennaro.
0: Allora, Vediamo un pochettino le carte, vediamo un po' che cosa esce. Voi da dove chiamate?
1: Da Ercolano.
0: Va bene, vediamo, alzate un po' la voce perché non vi sento bene, vediamo sì. Un po'. Vediamo un po' che cosa mi esce per voi, Concentrazione. Fate un bel sospiro. E mi esce un altro morto qua, Giovanni. E chi è questo Giovanni? Era l'ex vostro marito?
1: Sì.
0: Ma com'è morto questo signore?
1: È un brutto male.
0: Che ha avuto, una leucemia, signora, o un tumore? Che cosa ha avuto?
1: È la stessa, cioè un tumore leucemico.
0: Madonna santa. Oggi tutti morti. Comunque voi avrete, sicuro, da quando tempo è deceduto, signora, questo signore di nome Giovanni, vostro marito?
1: È il giugno l'anno scorso.
0: Vi ha lasciato però?
1: Io sono la zia pure di...
0: Però Anna. Voglio domandarvi una cosa,
1: sì.
0: Scusatemi un attimo, vi ha lasciato anche dei figli, vedo.
1: Sì, sì.
0: Voi avete conosciuto un altro uomo però, avete simpatizzato... Purtroppo, ma io lo dico sempre che i morti,
1: sì.
0: Quando una persona muore,
1: sì.
0: Vuole poi la realizzazione del compagno o della compagna. Non è vero che i morti sono egoistici, dicono no, io me ne sono andato, tu devi rimanere là senza un compagno. No, i morti vogliono che lei conosca un'altra, cioè questo Giovanni che non c'è più, che era suo marito, desidera che lei abbia un altro compagno. Perché parliamoci chiari, da soli non si può stare.
1: Ah sì? No, perché io penso sempre, chissà lui cosa...
0: No, la voce... Signora, guardate, però vi voglio dire una cosa.
1: Questo fatto,
0: mi scusi un attimo, voglio dire una cosa, signora Bella.
1: Sì?
0: Quest'uomo che mostrate attualmente è sposato.
1: Sì. Non proprio, insomma, c'è una situazione un poco...
0: Io vedo il matrimonio qua.
1: Sì, sì, è sposato, però ha una situazione un poco particolare.
0: Convive?
1: Sì, bravo.
0: Però signora, perché non costruite su terreno fertile? Ve lo dico proprio con amore. Perché non costruite sul terreno fertile? Non togliete la felicità agli altri.
1: No, per la montagna.
0: Perché un domani vi verrà tolta anche a voi.
1: È vero, questo è vero. No, io volevo sapere da lei che cosa ne pensava.
0: Io credo che questo signore qua, io credo che già ci abbia dei problemi. Problemi con il lavoro, problemi con quella che vive,
1: sì.
0: E con quella che convive, mi scusi,
1: sì.
0: E infatti si sta allontanando anche da voi,
1: sì.
0: Cioè non so se voi l'avete notato sta cosa,
1: sì.
0: Ma fino a quando, amore mio, fino a quando potete andare avanti? Tu incontrerai un altro uomo e sarai molto felice, credi a Gennaro D'Avria che non dice bugie. Credimi, non tengo proprio niente. Io sono più di 25 anni. Tu da quanti anni mi ascolti?
1: Sono 20 anni.
0: Da 20 anni.
1: Sì.
0: Pensa che io ho iniziato nel lontano 1980, 90, 2000, sono 26 anni. Quindi pensa un pochettino. Ti voglio dire solo questo. Tu andrai avanti nei periodi estivi di una festa, non so, che può essere Natale, che può essere Pasqua, che può essere qualsiasi festa, è Ferragosto, non lo so, io vedo un incontro galante e tu ti innamorerai follemente di una persona, ma questo succederà nel tempo, amore mio, non è questo il periodo. Questo
1: okay.
0: Signore ti sta dando delle delusioni, lui non si sa parosa da spartere, a destra o a sinistra, non sa dove spartersi.
1: E infatti è incerto.
0: È incerto, e stammi a sentire, questo non lascerà la convivente. Amore, e poi sai che dice prima appiccica che tu ti fai cucchi succa, no? Il primo litigio che tu avrai, sai che cosa succede? Dici, era meglio che l'altra, per causa tua mi hai fatto appiccicare cucchi. Lasciamo perdere, tu devi coltivare su terra fertile, me lo prometti?
1: Sì, te lo prometto.
0: Un bacio. Ti voglio
1: Genato.
0: Bene e buona giornata.
1: Sì, Genati, volevo chiedere solo una cosa.
0: Dobbiamo dare spazio pure agli altri, però.
1: Senti, ascolta, ma ci sarà un incontro con lui?
0: Sì, tu ti rincontrerai con questa persona. Però ti prego, fammi tesoro con le mie parole che ti ho detto.
1: Va
0: l'incontro
1: bene.
0: Io lo vedo.
1: Va bene.
0: Auguri.
1: Genato, ascoltami, tengo mia figlia.
0: Tesoro, allora. Dopo.
1: Sì, in privato, gentilmente.
0: No, dico, dopo mi deve chiamare se vuole sapere, perché dobbiamo dare spazio a tutti.
1: Va bene, ti ringrazio.
0: Un bacio.
2: Per parlare con Gennaro D'Auria. Se non siete abilitati, chiamate appunto al servizio clienti del vostro telefonino, se avete Vodafone, TIM, Wind, H3G, e fatevi abilitare. 899 48 46 10. Una giusta domanda, una giusta risposta da Gennaro D'Auria, da 30 anni con voi. Forza e coraggio, che in questo momento le linee sono libere. 899 48 46 10. Andiamo alla prossima telefonata. Abbiamo la prossima diretta. Pronto?
4: Pronto.
0: Salve, buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Da dove chiamate?
4: Da Soria.
0: Allora, alzate la voce perché non vi sento bene. Alzate un po' il volume?
4: Sì, sì.
0: Allora, vediamo un pochettino. Cosa vuol sapere? Amore, salute o affari?
4: Riguardi di questa...
0: Cosa vuol sapere? Mi rispondi un attimo.
4: Verso
0: signore?
4: Sì, dite.
0: Mi scusi, io non la sento bene. Può alzare un po' il volume?
4: Sì.
0: Allora, amore, salute
4: sì.
0: O affari?
4: No, amore.
0: Allora, sull'amore, vediamo un pochettino che mi esce. Vediamo un pochettino. Rosaria chi è? È questa ragazza?
4: Sì.
0: Che voi ci tenete moltissimo?
4: Sì.
0: Ma voi siete sposato però qua?
4: Sì, lo so.
0: Ma voi siete sposato, signore?
4: Sì, no.
0: Questa è una ragazza libera, voi siete sposato.
4: Lo so.
0: E no, cosa volete costruire?
4: No, non voglio costruire niente, verso lì che diciamo lei.
0: Ma io, guardate, voi mi dovete credere. Sì. Voi non lo so se mi volete, cioè, mettere alla prova, oppure io so leggere veramente le carte.
4: Sì, lo so.
0: Io vi sto dicendo una cosa importante. Voi avete una moglie e dei figli che vi aspettano a casa tutte le sere. Perché ti guai a sta povera guaglione?
4: No, per amor di Dio, non devi pensare a quello che sto dicendo, no. È solo per sapere che cosa, diciamo, si parlano bene di me, queste.
0: Sentite, io vi sono sincero, capisco che voi siete innamorato di questa ragazza, è inutile che ci prendiamo per i fondelli. Allora, se parla bene o parla male, questo a voi sicuramente non vi interessa. Io vedo che voi, parlandoci a om d'onore, almeno io spero che anche voi siete un om d'onore, voi per questa ragazza ci tenete. Mi gioco tutto, voi per questa ragazza ci tenete, e non bisogna negarlo, perché quando una cosa è vera, è vera, e un sentimento non si può reprimere. Però, figlio mio, pensa a famiglia tua, pensa a moglie che non da mai ha misi corn, e ti va bene, e ti fa trovare un piatto pronto in coppa a tavola, tutti i giorni, a sera quando ti ritira a mangiò. Perciò voglia bene la tua famiglia, io il consulto non te lo faccio, mi dispiace, da uomo d'onore, né guai a nessuno, sta peccerella tenere una vita a Nanz e tenere una vita con una tomba. Auguri.
2: Signori ascoltatori, allora ritornano le linee libere. 899 48 46 10. Potete benissimo formulare questo numero e parlare con me. Ricordatevi che per quanto concerne il gioco dell'otto c'è la dottoressa Giovanna che ha fatto un ampio, mamma mia, meraviglioso. Io non lo so come fa questa dottoressa, è una matematica, è una statistica che lei volge. Quindi la potete trovare allo stesso numero 899 48 46 10. Gennaro D'Auria a vostra completa disposizione. 899 48 46 10.
0: Pronto?
5: Sì.
0: Vi sento molto basso, potete gentilmente alzare un po' la vostra voce?
5: Sto in linea.
0: Sì, no, dico parlare un po' più vicino al telefono.
5: Ce l'ho proprio vicino.
0: Vi ringrazio di cuore.
5: Prego.
0: Allora, statemi a sentire. Sì. Voi che segno siete?
5: Leone, 2848 Leone.
0: 2848. Per lei ci sarà un nuovo lavoro.
5: Sì.
0: Lei prima faceva il barbiere?
5: Sì.
0: Da quanto tempo non fa più il barbiere?
5: Sono 3 anni.
0: Non vi sento più.
5: Sono 6 anni.
0: Sono 6 anni? Perché è finito questo lavoro, signore?
5: Per aiutare un pochettino tutti e per essere un pochettino brava.
0: Ma c'è
5: ho trovato in situazione poco piacevole.
0: Una situazione poco piacevole. Immacolata chi è?
5: Sarebbe mia moglie.
0: Sua moglie, vediamo un po'. Vedo molto nervosismo fra voi e vostra moglie, ma come mai?
5: C'è un po' di separazione con me.
0: Come?
5: C'è un po' di separazione per via legale.
0: Sì, ma vi state separando?
5: Siamo già separati e adesso stiamo un'altra volta...
0: Insieme. Allora, voi ritornerete in grande stile con vostra moglie. Non finirà qui la storia. Deve continuare, in fondo... Vostra moglie vi ha voluto tanto bene. Voi l'avete tradita. Perché l'avete tradita?
5: Perché già tradita? Perché la femmina lo piace.
0: Ma voi lo sapete che queste... Perciò vostra moglie allora ha ragione. Ma voi mi dovete dire una cosa. A chi è che non piacciono le donne? Però se voi avevate questa testa, non vi sposavate proprio. Stavate dalla mattina alla sera, no? Con Cleopatra, con Giovanna, con Maria e con Stefania. Cioè, voi... Vi siete legato a un vincolo matrimoniale e non è certamente una cosa bella quello che fate.
5: Purtroppo dopo...
0: Voi siete un assetato di femmine, ma non è che ve ne accontentate. Voi in una giornata avete avuto 3 rapporti.
5: In una giornata, tre
0: ma rapporti. Sto sbagliando?
5: Signor Gennaro.
0: No, guardate, se sto dicendo stronzate mi dovete svergognare.
5: No, io non è che...
0: Mi dovete dire, Gennaro, non è vero.
5: È vero quel che dite, non è che non è vero.
0: Ma voi avete avuto anche dei problemi alla gola?
5: No.
0: Dico alla gola, io parlo proprio alla respirazione, no, gola, no. Naso, orecchio, queste cose qua.
5: Ma bassa voce perché è proprio così la mia.
0: Come?
5: Se parla a bassa voce, è proprio così la mia voce.
0: Ma potete alzarlo, parlare più vicino al telefono? Perché...
5: ce l'ho proprio vicino.
0: Così, grazie. Pensate che è una bella donna che state baciando. Il telefono, pensate che è una bella donna, però vi voglio dire una cosa, mo a parte gli scherzi, sua moglie non merita questo, eh? Perché vi ha voluto bene, la discussione, vostra moglie se vi ha alle volte, diciamo, un pochettino, non trascurato, ha fatto delle discussioni con voi, è proprio perché è venuta a conoscenza di una donna, voi siete stati pure con una donna ucraina.
5: Ma no, con
0: uno solo. L'Ucraina vanno fatte un po' di gambà, eh?
5: Vanno fatte un po' di gambà, ma pure l'italiano. Pure l'italiano mi hanno fatto gambà.
0: Hanno fatto respirare un po' l'anguilla, eh?
5: No, ma pure l'italiano mi hanno fatto...
0: Vabbè. Però, quello che dico io, pensate a vostra moglie. Perché l'amore passa, quello che resta, guardate, nella vita una compagnia ci vuole. E alla fine, queste donne che voi avete avuto, rimarrà solo fumo. Fumo e nient'altro che fumo. Voi avete bisogno invece di una persona che veramente vi capisca, una persona che veramente vi accompagna nella vita. È meglio accendiamo così che la scemi mogliere. Guarda, non la trovo meglio che il. Auguri. Pronto?
6: Pronto.
0: Allora, vediamo un pochettino. Vediamo un po'. Amore, è giusto sull'amore, vero? Allora. Dimmi una cosa, ma tu hai tradito in passato tua moglie?
6: Come?
0: Perché l'hai tradita?
6: Non lo so, sì.
0: Tua moglie, Gina si chiama?
6: Gina.
0: Luigia.
6: Luigia.
0: Luigia. Perché l'hai tradita, scusa Carmine?
6: Lo so, ho sbagliato.
0: Ma non lo farei mai più perché non se lo merita.
6: Lo so.
0: Non se lo merita. Lo so. Ma... questi momenti vengono forse perché, cioè, non sei contento con tua moglie, non sei felice di tua moglie, scusami.
6: No.
0: Non sei felice?
6: No.
0: Guarda, io ti voglio dire una cosa, tu stai in diretta, in diretta radiofonica.
6: No, io non voglio stare in diretta.
0: Figlio mio, io te l'avevo detto che stavi in diretta,
6: no.
0: Però ti voglio dire una cosa, tu devi voler bene a tua moglie.
6: Lo so.
0: Non devi più commettere queste cose qua, sono cose sbagliate. Il bene di una moglie nessuno te lo può dare meglio di tua moglie, guarda, perché questo è tutto fumma, cioè queste persone spremono il limone e se ne vanno, riesci a capirlo? Tu stai in diretta radiofonica, lo stanno ascoltando tutti quanti. Io ti voglio dire questo, tu non devi sbagliare più, d'accordo? Me lo prometti?
6: Te lo prometto.
0: Fai il bravo, auguri.
6: Ciao.
0: Usare questo numero e parlare con me. Ricordatevi che per quando concerne il gioco dell'otto c'è la dottoressa Giovanna che ha fatto un ampo, mamma mia, meraviglioso. Io non lo so come fa questa dottoressa, è una matematica, è una statistica che lei volge. Quindi la potete trovare allo stesso numero 899 48 46 10. Gennaro Dauri a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Voi chiamate?
7: Da Fragola.
0: Ditemi, cosa volete sapere in particolare?
7: No, un pochettino in generale.
0: Sì, vediamo un pochettino. Allora, qui sulle mie carte fuoriesce che voi siete una persona molto amabile della famiglia, della serenità, delle cose belle della vita, ma all'improvviso è venuto un fulmine che vi ha colpito e purtroppo il lavoro è cessato.
7: Esatto.
0: Io vedo proprio dal giorno alla mattina.
7: Esatto.
0: Ma com'è successo?
7: Non lo so, Gennaro, la verità.
0: Voi portavate che dei furgoni appunto particolari.
7: Sì.
0: Con del materiale raro.
7: Sì, sì, sì, sì.
0: Cose vi vuole spiegare per favore? Lei è una persona molto seria e distinta.
7: E niente, a me ogni volta che si, diciamo, si sistemano le cose non capisco niente più.
0: Lei guadagnava bene, stava nella pace.
7: Sì, sì. Ogni volta che si sistemano le cose, non è che ogni volta che si sistemano non capisco niente più.
0: Io vi posso dire una cosa.
7: Sì.
0: Dio così ha voluto.
7: Ah, lo so. No,
0: Dio così ha voluto. Anna chi è, vostra moglie?
7: Sì.
0: Antonio chi è?
7: Antonio è lo zio di mia moglie.
0: Lo vedo. Ma è fallita questa azienda?
7: No,
0: io vi
7: no, do no,
0: che ha ridotto il personale.
7: Sì, sì, ha ridotto il personale, ma non è fallita.
0: Ma comunque andrà verso il fallimento, purtroppo.
7: Ah.
0: Non è che noi godiamo di questa cosa.
7: No.
0: Sia ben chiaro. Luigi chi è? Uno dei titolari?
7: Luigi.
0: Sì,
7: no,
0: e anche Salvatore. Luigi e Salvatore, chi sono?
7: Sono due amici miei.
0: Ah, ecco, perciò mi escono molto presenti. Lei dica una cosa, avete avuto dei problemi a un molare voi negli ultimi tempi? A un dente, un molare?
7: Sì, molare.
0: Ma si era bucato, usciva tutto quel fradicio da bocca,
7: esatto.
0: Ma come mai?
7: Non lo so.
0: Tutta quella puzza, puzzolente proprio dalla sua mola, che schifo! L'avete tolto?
7: Sì.
0: Meno male. L'avete messo in un piccolo, diciamo, sapete i muri che c'hanno quei, come si chiama? I purtusil, noi chiamiamo. I molari di solito li mettevamo nei muri quando noi ce li toglievamo da bocca. Dicono che porta molto fortuna mettere un molare nel buco.
7: Ah, ho capito.
0: Un amico mio lo mise nel buco della serratura ed è rimasto ingagliato per tutta la sua vita.
7: Cioè, è un piacere.
0: Facciamo una battuta ironica. Voi sapete che a me mi piace armonizzare anche un po' la trasmissione, no?
7: Senti, no, vi posso chiedere una cosa
0: a disposizione
7: in privato e poi torniamo subito in diretta?
0: Un attimo in privato.
7: Solo una cosa.
0: Allora, io passo solo la vostra voce in privato. Un attimo
7: sì.
0: Solo, allora. Allora, un attimo solo. In questo momento state in privato. Ditemi, però la mia voce si sente per radio, ma la Ditemi. Sì. No, posso dire, passiamo in diretta, ne voglio parlare, questo è un argomento che dobbiamo parlare in diretta, poi vi spiego anche il perché. Allora, vediamo un pochettino. Allora, quello che lei mi ha detto, io le do la risposta subito, è una cosa che fa male alla salute, a livello di effetto 0/0.
7: Purtroppo ci ha provato di tutte le maniere, perciò mi ha...
0: Perché avrebbe, vi voleva catturare vostra suocera? Voleva fare l'amore con voi.
7: Esatto.
0: Ma che schifo. Scusate l'espressione.
7: No, ti figuri.
0: E vi hanno detto che vi hanno messo le mesturazioni nel bicchiere del caffè.
7: Esatto.
0: Ma quelle danneggiano solo l'essere, lo sapete?
7: No, cioè, non ne capisco.
0: Quelle è una sostanza che entrando nel corpo provoca germi, batteri, tutte queste schifezze. È chiaro? Vostra suocera si dovrebbe solo vergognare, mettersi proprio con la testa nel cesso, scusate l'espressione.
7: No, no,
0: perché uno che sta a pigliare caffè a casa della suocera e che le ci mette a mesturazione a rind è la cosa più schifosa del mondo. A parte che io non ci credo alle mesturazioni nel caffè, che è una grande strunzata, quindi non lo fate mai perché è una grande strunzata. Avvelena solo il vostro corpo, è chiaro? Io ve lo dico di cuore. Vi faccio tanti auguri e girate proprio più a casa vostra suocera, chi dà questa intenzione perché in mesturazione nel caffè sono dei batteri, dei germi che entrano nel vostro corpo, che ne sappiamo che succede. Sono cose sbagliate che non si fanno e non servono proprio a niente, credetemi.
7: Ma si aggiusteranno le cose, no?
0: Si aggiusteranno, auguri, non vi preoccupate. Da dove chiamate voi?
7: Da Napoli,
0: tantissimi auguri.
2: Ora, allora, veniamo a noi. Per parlare con me e per sapere il vostro futuro con la grande cartomanzia di Gennaro D'Auria, bisogna comporre l'899 48 46 10. 899 48 46 10. In questo momento abbiamo le linee libere. Il primo che chiama entra in contatto diretto con me. 899 48 46 10. Forza e coraggio. 899 48 46 10.
0: Abbiamo la diretta, non voglio fare attendere nemmeno un secondo. Pronto?
8: Gennaro?
0: Sì, salve, con chi parlo?
8: Ciao, sono la prima volta che ti telefono, ascolto la radio ogni mattina tua.
0: Grazie.
8: E volevo chiederti una cosa, diciamo, mia.
0: Sì.
8: Io mi sono divorziato con mia moglie.
0: Sì.
8: E volevo sapere se ti torni qualche giorno insieme.
0: Sì, da quanto tempo vi siete separato?
8: Sono 2 anni già.
0: 2 anni. E qual è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso?
8: Io ho fatto uso di stupefacenti in passato.
0: Adesso controllo un attimo le carte.
8: Sì.
0: Vediamo un pochettino che cosa succede.

0: Anna chi è? Ma voi l'avete pure tradito un sacco di volte a sta moglie era vostra però, eh?
1: No,
0: e in passato quando vi facevate quelle schifezze?
1: In passato quando non stavamo...
0: E siete stato anche con un uomo in passato, questo è stato tanto quando vi bucavate, vi facevate queste sciocchezze.
1: Sì, sì, sì.
0: Siete state anche con gli uomini.
1: Sì.
0: Io vedo degli uomini che vi hanno dato anche...
1: Molto, molto prima di sposarmi.
0: Vi hanno dato anche dei soldi, vedo qua.
1: No, soldi no.
0: In passato sì, quando facevate abuso.
1: No.
0: Diciamoci la verità.
1: No, no, che mi risulti il giornale, io.
0: Vabbè, guarda, dei soldi che magari qualche amico vi ha aiutato anche, insomma.
1: Ma forse prestati, ma non per quel senso.
0: Ho capito. Sentite, io vedo vostra moglie molto, ma molto scoraggiata.
1: Molto scoraggiata.
0: Molto, molto. Dovete lavorarci molto sopra se volete tornare con lei. Perché poi voi ogni tanto cadete ancora in questo tunnel della morte. Io lo chiamo tunnel della morte perché non vi dà nemmeno il tempo di guardarvi dietro. Voi non dovete cadere più in questo tunnel della morte. Che segno siete voi?
1: Pesci.
0: Sentite, voi dovete guardare avanti, vi dovete mettere i paraocchi come fanno i cavalli. Voi non dovete guardare gli altri, che no, guardate, la cosa più cara è la salute. Una volta che sei caduto malato, buonanotte su natura.
1: Ah, che...
0: E voi già avete degli... Voi avete un'epatite?
1: Sì.
0: E a ruoli terracchio?
1: La sto curando, per mia fortuna si sta calmando, perché faccio analisi spesso. Per
0: guardate, io vi sto vicino, però il drogato è un viziato. Non sto contro di voi e contro nessuno, però il drogato è un viziato, sapete che vuol dire? Che invece di pensare alla famiglia... Allora abbiamo la prossima telefonata, pronto? Alzate. È caduta la linea purtroppo. Io faccio una pausa musicale e vado in privato per qualcuno che non vuole andare in diretta, io vado subito in privato.

Allora, i bambini mi hanno sommesso le mamme di telefonate, le mamme che volevano ascoltare questa canzone per il bambino, appunto, Rosario, che voleva ascoltare una canzone di Gigi Robo. Noi lo accontentiamo, vado in privato.

0: Allora, eccoci qua. Abbiamo una diretta, vediamo un pochettino da dove ci chiama. Pronto?
1: Pronto?
0: Non vi sento, parlate vicino al telefono.
1: Pronto?
0: Alzate un po' la voce, vi dispiace?
1: Pronto, si sente?
0: Grazie. Okay. Ditemi signora, da dove chiamate?
1: Da Nola.
0: Da Nola, vediamo un pochettino. Cosa volete sapere?
1: Qualcosa sull'amore, sul matrimonio, soltanto, che sono stati un periodo di crisi momentaneo.
0: Allora, vediamo un pochettino le carte, mischiamole, vediamo un po' che cosa ci dicono. Che segno è suo marito?
1: Acquario.
0: Allora, vediamo un po'. Io vedo un periodo proprio che non andate più d'accordo proprio.
1: Esatto.
0: Vedo che voi vi sentite molto scoraggiata.
1: Sì.
0: Signora, mi esce anche il nome. Aniello si chiama suo marito?
1: Sì.
0: Aniello?
1: Sì.
0: Perfetto. Signora, Anna chi è? Mi scusi.
1: È la sorella, mia cognata.
0: Ma andate d'accordo con la sorella?
1: No.
0: Infatti, c'è tutta una situazione molto ma molto particolare, signora. Io vedo qua che le cose non è che vanno molto bene, a dirvi la verità.
1: No.
0: Infatti, mi esce fuori proprio questa situazione un pochettino particolare. Signora, però il rapporto si aggiusterà, forza e coraggio. Forza e coraggio che il rapporto si aggiusterà. Aniello vi vuole bene, signora, però è un acquario e come tutti i buoni acquari sono un pochettino, diciamo, lenti nel fare le cose, un po' scocciati, vogliono...
1: Volevo chiederti come mai mi è uscita questa sorella qua, perché sono 5 e tu mi hai detto giusto Anna, come...
0: Signora, ma io, signora, forse, io sono un veggente, signora.
1: No, dico, come mai influisce sul nostro...
0: Ma, signora, non è che lo dico io, lo dicono le carte e lei mi dà conferma.
1: Sì, e perciò ti ho chiesto, come mai, cioè, in che senso, cosa che entra lei, magari la causa di qualcosa...
0: So signora, questa cosa che io ho visto qui nelle carte, sì, e risulta verità, mi scusi.
1: Appunto, non
0: signora, ma io sto qui a faccio ognuno. Allora, il panettiere fa il pane, l'avvocato sa chi carta a mano. Io sono un cartomante.
1: No, volevo sapere.
0: Io non faccio i cartoni, io faccio i carta.
1: Non mi rivolgevo a te, veramente.
0: Comunque le cose si aggiusteranno, non vi preoccupate, signora.
1: Allora va tutto bene.
0: Sì, le cose si aggiusteranno. Buona giornata.
1: Ciao.
0: Auguri. Telefonata, mamma mia, andiamo avanti. 899 48 46 10, ripeto 899 48 46 10. Forza, le linee sono libere all'istante, potete benissimo chiamare 899 48 46 10. Chiamate in questo istante che le linee sono libere. E buongiorno signora, da dove chiama?
2: Caserta.
0: Come vi chiamate, signora?
2: Bianca.
0: Signora Bianca. Allora, vediamo un pochettino, appunto, se mi dà il suo segno zodiacale.
2: Scorpione.
0: Scorpione, mischiamo un attimo le carte. Oh, mamma mia. Signora, ma lei non andava proprio d'accordo con suo marito, vedo qua.
2: Sì, infatti.
0: Lei si è separata, signora?
2: Sì.
0: Signora, mi scusi, voi avete tradito vostro marito? Signora?
2: Sì.
0: Mi scusi, ripeto la domanda. Avete mai tradito vostro marito?
2: No, sono stata tradita.
0: Perché vedo un tradimento qua. A parte suo marito, lei l'ha contraccambiato questo tradimento. Questa è una cosa che è successa, signora. È successa, amore mio. Allora, in queste circostanze, quando c'è tradimento, allora, uno non si deve mettere a livello della persona che sbaglia, ma deve dare una botta morale alla persona che sbaglia. Invece lei ha sbagliato anche lei, signora. Però io non sono un giudice, non sto qui niente a giudicare nessuno. Però bisogna dire la verità, o se no ci prendiamo in giro io e lei, inutilmente, giusto?
2: Giustissimo, però le dico di no.
0: Lei dice di no. Io, purtroppo, signora, lei non ha preso simpatia con nessuno, signora? Non ha avuto nessuna simpatia da quando si è lasciato con suo marito? Signora, guardate, Dio sta in cielo chiaramente, ci guarda. Io sono un umile cartomante, però Dio sta in cielo e guarda le persone, come si comportano. Lei deve dire la verità, signora.
2: Sì, vabbè, ho conosciuto altre persone.
0: Ha conosciuto un uomo in particolare che lei cioè gli piaceva. Però quest'uomo già è sposato, signora? Signora, ma vogliamo dire la verità? O ci dobbiamo prendere in giro, amore mio? Io non sto qui niente a giudicare nessuno. Sono problemi della vita, del quotidiano, cose che succedono.
2: Sì, l'ho conosciuto questa persona, è sposata, ma è un collega.
0: Tesoro mio, io ti dico una cosa. Non voglio sapere quello che voi fate, che lavoro fate, non voglio saperlo. Però vi voglio dire una cosa. Non si costruisce niente sul già costruito. Per lei, signora, ci sarà un'altra persona e sarà felice. Antonio chi è, signora?
2: Al momento non...
0: È una persona... No, no, io parlo nella famiglia, signora, attenzione.
2: No, no.
0: Parlo nella famiglia. È un cugino vostro, signora?
2: Antonio al momento no, non mi ricordo.
0: Oppure nessuno. Qualcuno che lei ha conosciuto, perché mi esce qua proprio forte, proprio chiarissimo, signora. Guardate, signora, io non voglio giudicare niente e nessuno. Sono problemi del quotidiano, suo marito l'ha tradita, come è uscito qui sulle carte. Però, signora, allora, io sono di questa opinione. Se noi coltiviamo su terra fertile, raccoglieremo. Se noi non coltiviamo su terra battuta, il signore appassisce tutto, perché su terra battuta appassisce tutto, amore mio, credimi, te lo dico di vero cuore.
2: Okay.
0: Per lei ci sarà un buon futuro, però signora non deve dire tante bugie, specialmente a un cartomante di prestigio che riesce a vedere oltre la norma, perché io ho visto che lei c'ha una simpatia per quest'uomo sposato. Però signora, la prego di non accedere più di tanto, perché questo non lascia la moglie, non lascia né i figli, e quindi io la invito a trovare una persona libera a cui lei può costruire sicuramente una famiglia. Auguri signora.
2: Grazie.
0: Buongiorno. Buongiorno.
3: Ciao Genaro.
0: Buongiorno. Salve, mi dica allora, cosa vuole controllare?
3: Il lavoro.
0: Benissimo, che segno è?
3: Pesce.
0: Mischiamo le carte, uno, due o tre?
3: Tre.
0: Da dove chiamate?
3: Da Napoli, però diciamo provincia di Napoli.
0: Ho capito, va bene. Chi indossa una divisa?
3: Uno in famiglia.
0: O proprio voi?
3: No, no, io no.
0: Sicuro? Lei che fa il ciabattino, ha detto?
3: Sì.
0: Ciabattino fate. Qua è... Io vedo una divisa.
3: Forse magari mio nipote.
0: Ah, ecco, perciò. È un periodo che le cose non stanno andando tanto bene a voi.
3: Sì.
0: Migliorerete, signor ciabattino, migliorerete. Perché vedo qua... Anna chi è, mi scusi?
3: Mia moglie.
0: La vedo. Dica la verità. Valgo qualcosa oppure niente?
3: No,
0: zero,
3: no, vale
0: assoluto.
3: Qualcosa.
0: Meno male.
3: Io l'ascolto molto, sempre in macchina e l'ascolto.
0: Posso dire una cosa?
3: Sì.
0: Voi avete avuto una passionalità con un'altra donna in passato?
3: No, no, mai.
0: Sto parlando di anni fa, no, una
3: anni
0: cosa...
3: Anni fa, sì, veramente.
0: Vedo anche un treno. Nella mia visione qui c'è un treno.
3: Ma magari perché lei abita vicino al treno.
0: Ah, ecco, state vicino alla stazione.
3: Sì, sì.
0: Ah, ecco, io non lo sapevo, perché mi esce qua sulle carte, mi esce una ferrovia. Giurate su Dio universale che noi non ci conosciamo.
3: No, perché... no, no, e io ti ascolto molto, ero pure un po' scettico, perché devo dire la verità, dicevo, che pensavo, che dici?
0: Penso che un po' di scetticità...
3: No, no, no, scettico non te l'ho più, ti dico la verità.
0: Va bene, voi migliorerete...
3: Perché... Io ti ascolto più di 2 anni, qualche anno e mezzo, ci aveva pure una chissà che andato chiesto.
0: Guardate,
3: modo dicendo il numero di casa, il numero di, diciamo.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì.
3: Come io a chi ti chiamò a quello momento.
0: No, è perché vedete il mio cuore com'è nobile. Perché io mi sento quando è una cosa, dico, diamo la possibilità a tutti quanti di intervenire in questa trasmissione.
3: Verità,
0: perché questa non è una radio scimità, a Rusfan sulle scimità.
3: No.
0: Qua questa radio ha un suo scopo di stare vicino ai cittadini. Io Jet pure in diretta ho detto, chi ha problemi, vuole fare un po' di pubblicità, c'è la radio a disposizione. Per esempio voi che fate il ciabattino, producete questo, quella. A qualcuno che voi in questo momento sta ascoltando e può interessare qualcosa che voi producete, cioè è una cosa buona che io faccio l'annuncio per radio e voi chiamate, così mostrate i vostri prodotti, è chiaro? Cioè vogliamo, ci siamo rotti a Napoli, sapete perché? Perché se non si crea una cosa per stare vicino all'utenza, specialmente ai cittadini come siete voi, come sono io, perché pure io sono un cittadino, è chiaro? Allora dobbiamo far sì che questa radio deve stare a disposizione di tutto e di tutti, è chiaro? E allora,
3: no, ti devo lasciare perché sono arrivato al lavoro.
0: Io vi abbraccio, vi auguro,
3: ti ringrazio e ti saluto. Ciao,
0: grazie assai, arrivederci. Grazie, arrivederci,
3: ciao, ciao.
0: Vi ringrazio, arrivederci. No. Dopo questa telefonata, mamma mia, andiamo avanti. 899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10. Forza, le linee sono libere all'istante, potete benissimo chiamare. 899 48 46 10. Chiamate in questo istante che le linee sono libere.
4: Sì, pronto.
0: Buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Con chi parlo?
4: Lorenzo.
0: Lorenzo, da dove chiamate?
4: Da Roma.
0: Da Roma. Dica, Lorenzo, cosa desidera sapere?
4: In generale sull'amore.
0: No, no, in generale, diciamo, non è che si può trattare bene l'argomento. Lei mi deve dire una cosa molto importante. Allora, la prima cosa è il suo segno. Lei convive?
4: No.
0: No, dico, nella sua vita c'ha una donna attualmente, perché vedo qua un'interruzione. Mi esce un'interruzione.
4: Sì.
0: Lei è un separato, mi scusi. Perciò no. Ho detto lei convive, perché vedo un'interruzione qua.
4: No.
0: Lei è un separato, mi scusi.
4: No, assolutamente.
0: E
4: no.
0: Che cos'è questa interruzione che mi esce?
4: Non lo so.
0: Guardate, a me mi esce un'interruzione sulle carte con il rapporto d'amore. È andato via qualche donna da parte sua, una ragazza che lei ci teneva?
4: Sì.
0: Forse questa è, perciò ho detto l'interruzione. Perché a me mi esce questa interruzione, è chiaro, no?
4: Sì.
0: No, ma lei andrà benissimo, signore, non si preoccupi. Lei arriverà a un punto, andrà benissimo. Cosa fa di bello a Roma?
4: Lavoro.
0: Che lavoro fate?
4: Di private, diciamo.
0: Ah, va bene, non c'è problema. Allora, per l'amore lei andrà bene. Auguri, buona giornata.
4: Ma ancora molto.
0: Come?
4: Tanto tempo passerà?
0: Il tempo non si può calcolare. Nell'aldilà non ci sono spazi né dimensioni.
4: Ma sempre con una nuova donna oppure con...
0: Sentite, allora, io vi voglio dire una cosa. Se voi volete parlare, parliamo. Se cominciamo a chiuderci, lei chiama per sapere, io sto qua per leggere le carte, però io quando vi dico vicino a voi, guardate, io qua vedo un'interruzione, e voi dite, ma non lo so, e allora se noi

0: Io penso di sì. Perché no. Purtroppo mi esce qua che in effetti c'erano problemi legati anche a un altro uomo qua, attenzione. Questa donna appartiene a un'altra persona, a parte lei, insomma.
1: Non lo so, questo non lo so.
0: Guardate, mi dovete perdonare, ma mi pare che scendete dalle nuvole.
1: No.
0: Cioè, io vi sto dicendo, questa donna è libera o è già impegnata con un'altra persona? Perché vedo un uomo vicino a questa donna.
1: Non ho notizie adesso, capito?
0: No, io parlo di quando lei, insomma, l'ha frequentata.
1: No, penso di no. Poi se lo faceva di nascosto, non lo so.
0: Ho capito. No, perché vedo che qua, signore, lei avrà un'altra donna. Questa è una storia che è finita, purtroppo. Però per lei ci sarà un'altra persona e sarà molto felice. Non vedo che lei andrà avanti con questa persona. C'è un'incompatibilità caratteriale.
1: Ho capito.
0: Mi dispiace.
1: Va bene.
0: Tanti auguri.
1: Arrivederci.
0: 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Se non siete abilitati, chiamate appunto al servizio clienti del vostro telefonino, se avete Vodafone, TIM, Wind, H3G, e fatevi abilitare. 899 48 46 10. Una giusta domanda, una giusta risposta da Gennaro D'Auria, da 30 anni con voi. Forza e coraggio, che in questo momento le linee sono libere. 899 48 46 10. Andiamo alla prossima telefonata. Sta pronto?
2: Pronto?
0: Salve, buongiorno.
2: Ciao Gennaro. Innanzitutto complimenti, perché ti seguo da anni e sei veramente un bel gente, lo devo dire.
0: Io vi ringrazio. Che lavoro fate voi?
2: Magazziniere,
0: vediamo un pochettino. Allora, parliamo un po'. Il segno suo, per favore?
2: Ariete.
0: Bellissimo segno, creativo. Allora, vediamo un po'. E sua moglie che segno è?
2: Gemelli.
0: Allora, vediamo un po'. Perché nascono queste... guardate, voi avete una santa donna. Sembra strano, ci sta un po' di incompatibilità caratteriale, però avete una santa femmina davanti. Concetta si chiama sua moglie.
2: Sì.
0: Allora, statemi a sentire, questa Concetta vi vuole un bene dell'anima, non vi ha mai tradito. Posso farvi una domanda a voi, Giuseppe, però mi dovete rispondere da uomo a uomo.
2: Sì.
0: Avete mai tradito a vostra moglie?
2: No, sinceramente no.
0: All'inizio che vi siete messo con vostra moglie, sì, però.
2: No.
0: Io sto parlando di quando eravate fidanzati, attenzione, non sto parlando di adesso.
2: Più che altro col pensiero.
0: Col pensiero? Giuseppe, mannaggia, come devo fare con voi? Ma perché fate queste cose? Perché fate queste cose? Mi fate solo arrabbiare a me, perché io vedo veramente, capito, qua dentro. Pure ti piace fare l'amore sui trenini, nelle scuole. In passato tu hai fatto l'amore su un treno, ma tanti anni fa, eri ragazzo forse, chi cavolo lo sa?
2: È vero.
0: L'hai fatto proprio nello scompartimento del bagno, ti possino ammazzare. Sto scherzando, è vero o dico bugie?
2: Non è vero, è vero.
0: Ma che sfizio ci trovi a fare l'amore in un bagno di un treno? Ma non hai paura? Ta-ta-ta-ta-ta, mamma mia! Andavi in sud, fribillazione là dentro. Non devi fare più l'amore nel treno. Giuseppe, non è che ti sei fatto rosso?
2: No, rosso.
0: Sto scherzando. Comunque hai avuto anche questa emozione di fare l'amore nel treno. Guarda un po' le carte che mi vanno a svelare, cose incredibili, guarda. Alle volte sai che mi stupisco pure io di quello che vedo. Ma quanti anni aveva Giuseppe quando è successa sta cosa? 20 anni?
2: 22, 23, sì.
0: Ma facevi il militare?
2: Militare. Stavo al nord.
0: Stavi al nord. E dico proprio in un bagno di un treno.
2: Capirato.
0: Proprio in un bagno. No, perché andavi al ritmo dei binari, no?
2: Sì.
0: Mannaggia la tua testa. Vabbè, comunque sei una persona simpatica, vai avanti. Hai detto che lavoro fai, Giuseppe?
2: Magazziniere.
0: Tu andrai avanti.

0: migliorerai tanto. Parola di Gennaro D'Auria.
1: Io ti ringrazio.
0: Ti voglio bene, un abbraccio.
1: Grazie, ciao,
0: ciao, ciao, ciao. Dal 1978 Gennaro D'Auria ha presentato per la prima volta appunto la divinazione con arte divinatoria. Ormai sono anni che io sto qui, sono passati oltre 30 anni, signori cari. Gennaro D'Auria è sempre qui presente con nuove trasmissioni, abbiamo smascherato tante di quelle situazioni e siamo qui appunto per darvi dei consigli e per aiutare le persone disagiate, le persone che si trovano in situazioni veramente drammatiche. Allora, per parlare con me bisogna formulare l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione. Allora, ascoltami un attimo. Io vedo qua, sulle carte, che mi esce che tu sei una persona che già c'hai degli obiettivi tuoi personali e stai coltivando un qualcosa di molto particolare che ti andrà anche bene. Tu stai al liceo scientifico?
2: No, io sto al liceo linguistico.
0: Linguistico, scusami, ho fatto io una gaffa. Tu lavorerai e andrai molto bene. C'è un uomo che ti aiuterà.
2: E chi è quest'uomo?
0: Non lo so, è una cosa che verrà nel tempo, non è una cosa di adesso.
2: Ho capito.
0: Tu farai delle domande, a cui da queste domande ci sarà un uomo che ti aiuterà.
2: Sì.
0: Carmine chi è, scusami?
2: Non lo
0: conosco. È una persona, un amico tuo?
2: No.
0: O è qualcheduno di famiglia, non lo so, perché mi esce un Carmine. Può darsi anche che sia quest'uomo che ti aiuterà, attenzione,
2: Ah, perciò dicevo.
0: Perciò, sì, come no. Maria, chi è questa Maria che mi esce?
2: Non lo so.
0: No, no, ma io parlo in generale, perché...
2: Ah, sì, non può essere mia zia, non lo so.
0: Sì. Hai perduto una persona molto cara, tu?
2: In presente o in passato?
0: No, mi esce in passato.
2: Sì, ho perduto una persona cara.
0: Ma era una donna?
2: No, era una donna e un uomo, sì.
0: Ma è stato un incidente bruttissimo?
2: No.
0: Cioè, capisci, un incidente, io parlo di brutte malattie qua.
2: Ah, sì, questo sì.
0: Un incidente bruttissimo?
2: Sì.
0: Di percorso di vita?
2: Penso di sì, che sia questo.
0: E che cosa hanno avuto, la leucemia?
2: No, mio nonno è morto di cirrosi epatica.
0: Mi dispiace. Ma come mai? Ne abusava di qualcosa?
2: No, lui non beveva alcol.
0: Quello quando deve succedere una cosa, quello è tutto, lo sai?
2: Una domanda.
0: Sì.
2: Vorrei sapere un po' sulla salute dei miei familiari.
0: Senti, io la salute non è che non la tratto. Allora ti spiego, io non sono un medico e non mi sottraio, cioè non posso mai fare un consulto sulla medicina perché non sono un medico, non sono diplomato né laureato in medicina. E come il medico non fa il cartomante, bisogna rispettare queste situazioni. Io purtroppo sulla medicina lasciamola ai medici, no? Non ti pare?
2: Ti ringrazio.
0: Ma no, è la verità. Perché è giusto che sia così.
2: Gennadi, esce qualche altra cosa di me?
0: Esce che tu andrai avanti e avrai un'ottima vita. Ci devi solo andare costantemente. Per te ci sarà un ottimo sviluppo, una buona carriera lavorativa, non ti preoccupare.
2: Non sai che lavoro?
0: No, e non mi esce perché è abbastanza lontano, non mi è molto vicino.
2: Ho capito.
0: Però tu lavorerai e andrai bene, ma credo fuori da tua annunziata. Credo, vedo uno spostamento fuori da Torre Annunziata, non credo che sarà Torre Annunziata, assolutamente.
2: Gennaro, meglio così, comunque sei bravo, perché devo dire la verità, io ti sto ascoltando da circa un mese che in macchina mi...
0: Sai che cos'è? Mi sono usciti questi signori defunti che tu volevi molto bene.
2: È vero, erano i genitori di mia mamma.
0: Mi dispiace tanto.
2: E anche a me, Gennaro.
0: Lo immagino, stavi dicendo, scusami?
2: Ti ascolto, diciamo, da circa un mesetto, da quando ho comprato lo stereo per la macchina.
0: Cioè, grazie.
2: Io devo dire la verità, mi piace ascoltarti.
0: Grazie.
2: Perciò, adesso dici...
0: Ma però, guarda, io non sono quella persona che mi do delle ari, io sono umile.
2: No, non è vero, infatti hai ragione. È così, io ti ascolto, ti...
0: L'apparenza può ingannare, però...
2: Non è vero, perché tu non dai questa apparenza qua.
0: Io dico solo una cosa... non sopporto quando una persona mi dice le bugie, che io me ne accorgo di una cosa, no? Cioè sì. Tu mi chiami giustamente per sapere la cartomanzia. Sì. Allora nel momento che io dico vicino, ti faccio un esempio, dico guarda, io qua vedo un'interruzione, si intende che... No, capisci quello che voglio dire? Cioè, è vero, bisogna rispettare, come dice il Signore, però, insomma, che hai chiamato a fare se metti tante di quelle situazioni bloccate? Non, cioè, le carte si bloccano, perché le carte hanno dei simboli che parlano. Io sono l'interprete che legge le carte e vi divulgo quello che mi esce qua. Perché ricordiamoci, quest'arte delle carte è vecchissima da quando è vecchio il mondo. Addirittura ci stavano gli stregoni tanti anni fa, che in delle zone dell'Egitto buttavano delle pietre a terra e vedevano, dice guarda, dopo domani verrà a piovere, e pioveva. Sì, anche i grandi politici usano, appunto, hanno i loro cartomanti personali, e questo è una realtà. Ma la cartomanzia fatta come la fa Gennaro D'Auria non nuoce a nessuno. Quindi diamo un servizio sociale, parliamo, diamo qualche consiglio, è quello che possiamo fare.
2: Ma consigli sull'amore, tu non me ne dai.
0: Consigli sull'amore? Tu non hai proprio bisogno di consigli sull'amore.
2: Perché?
0: Perché stai bene come stai.
2: Veramente? Ma questo te lo dicono le carte?
0: No, questo lo dico io.
2: Ah, lo dici tu. E come fai a saperlo, se no?
0: Guarda, proprio sull'amore tu problemi non ne tieni, te lo dico io a te. Se
2: ma
0: mi sto sbagliando.
2: Di amore in generale.
0: Ma l'amore, a parte che tu sei un tipo molto geloso e possessivo.
2: È vero.
0: Guai a chi ti tocca la tua persona che ami.
2: È bravo.
0: Tu non sei mai sicuro della persona che ami. La vuoi bene, però stai sempre sugli attenti. Sto sbagliando?
2: No, è vero.
0: Ti faccio tanti auguri. Grazie della chiamata.
2: Sei bravo, ciao.
0: 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria.

Tiberio, quindi chiamate senza indugio 899 48 46 10 per un buon consulto di cartomanzia. Io sono sempre qui a Radio Camaldo di Stereo a vostra disposizione per parlare di tutto. Quindi 899 48 46 10. Tra poco inizia appunto la grande cartomanzia. Prenotatevi.

1978 Gennaro D'Auria ha presentato per la prima volta appunto la divinazione con arte divinatoria. Ormai sono anni che io sto qui, sono passati oltre 30 anni, signori cari. Gennaro D'Auria è sempre qui presente con nuove trasmissioni, abbiamo smascherato tante di quelle situazioni e siamo qui appunto per darvi dei consigli e per aiutare le persone disagiate, le persone che si trovano in situazioni veramente drammatiche. Allora, per parlare con me bisogna formulare l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione.

0: abbiamo la prossima telefonata, vediamo un po' chi ci chiama. Pronto?
1: Antonio.
0: Antonio, buongiorno.
1: Ciao, come andiamo?
0: Abbastanza.
1: Niente, ti volevo dire solo che sto lavorando, non ti posso dire altro. È grandissimo.
0: Grazie Antonio.
1: Ci seguiamo già da 3-4 mesi, perché noi siamo sempre su Cava di Tirrenia, abitiamo, però stiamo lavorando sul Casertano.
0: Sì.
1: E ti seguiamo spesso. Niente.

0: abbiamo fatto una pausa di 2 minuti e ti volevamo salutare.
1: Antonio, io ti ringrazio, questa chiamata è molto preziosa, grazie Antonio.
0: Di una grandissima compagnia, specialmente la mattina quando facciamo il tratto Cava Casetta.
1: Che lavoro fate Antonio?
0: Noi siamo con un'azienda che facciamo impianti di depurazione.
1: Ah, ho capito.
0: E quindi ti ascoltiamo tutte le mattine.
1: Grazie,
0: nel bene
1: Antonio.
0: E nel male.
1: Grazie, Antonio.
0: Nel senso che quando ti incazzi e quando sei allegro.
1: Antonio, ma quella le bugie Gennaro non sopporta. Tu lo sai. Addò, ti voglio dedicare questo pezzo, io vado nel privato, lo mando per te e per tutta la tua compagnia che veramente siete, diciamo così, un'equipe molto affiatata.
0: Okay.
1: Io te la mando e ti ringrazio, questa telefonata è oro. Grazie, okay. Ciao.
0: Ciao.
1: Allora esisteva un signore di nome, esiste un signore di nome Joslin francese, e fece questa canzone nel 1974-75, virgola. Un saluto a tutti i bimbi.
2: Questa è la storia di un cane barbone abbandonato dal suo padrone. Il suo padrone si chiama Roberto e a raccontarvela io mi diverto.
1: Mamma mia, 1974, signori, virgola, Joslin.
2: Questa è la storia di un cane barbone abbandonato dal suo padrone, che l'ha lasciato a dormire all'aperto anche se è inverno e fa freddo di cielo.

0: Salve.
1: Ciao, sono Mario, mi chiamo da Napoli.
0: Ciao Mario, che segno sei?
1: Vergine.
0: Cosa vogliamo controllare, il lavoro?
1: Sì, Gennaro, grazie.
0: Prego, allora vediamo un pochettino. Quanti ne siete di voi? Quattro?
1: No, siamo due.
0: Due?
1: Sì.
0: Ma siete partiti in tre però?
1: Sì, eravamo in tre, poi uno ha lasciato per strada, diciamo, non si è fidato.
0: Ascolta, il tuo lavoro andrà a migliorare. È un periodo questo qua un po' triste, ma però le cose miglioreranno.
1: Ah, ecco.
0: Voi avete a che fare non solo con la pittura, ma anche con altre cose, muratura, queste cose qua?
1: Sì, sì.
0: Voi
1: diciamo
0: migliore...
1: ci occupiamo un po' di tutto, idraulica, elettricità, insomma.
0: Sì, sì, ho notato. C'è un grande miglioramento. Giuseppe chi è, scusami?
1: Giuseppe è un amico.
0: E infatti lo vedo. Antonio chi è?
1: Antonio pure è un amico mio, è il mio meccanico di fiducia.
0: Preferito, lo salutiamo allora.
1: Okay.
0: Ascolta, Giovanni chi è?
1: Giovanni è un'altra persona che conosco, pure una persona di famiglia.
0: Anna chi è?
1: Anna è mia moglie.
0: Auguri. Penso che con questo abbiamo detto tutto.
1: Sì.
0: Il lavoro migliorerà.
1: Bene, grazie.
0: Vedo impresa di pitture, muratura, tutto, idraulica, come detto, andrà benissimo. Devi attendere i tempi.
1: Bene, Gennaro, ti saluto e ti saluto anche i miei collaboratori.
0: Un abbraccio ai tuoi collaboratori.
1: Grazie.
0: Tanti auguri.
1: Ciao.
0: Mantieni duro, tira la tua forza di volontà che vedrai le cose andranno a migliorare. È un periodo questo che bisogna avere un po' di pazienza.
1: Molta.
0: Auguri.
1: Grazie.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, ciao.
0: Abbiamo la prossima telefonata. Allora, pronto?
2: È pronto.
0: Alzate un po' la voce, signora.
2: Gennaro.
0: Buongiorno, signora.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: E innanzitutto volevo complimentarmi con te, insomma, se ti posso dare...
0: Signora, grazie.
2: Perché ti conosco, diciamo, televisivamente da parecchio tempo, però non ho mai chiamato.
0: Grazie, signora.
2: Cioè, ho un po' di paura a vedere le carte io.
0: E allora non le fate,
2: no,
0: amore mio.
2: No, dico per carattere, però penso che non ci sia niente di...
0: Di brutto.
2: Di brutto, no?
0: Certo, certo.
2: Vogliamo vederlo un po' in generale.
0: Sì. Che segno siete, signora?
2: Scorpione.
0: Signora, chi avete perso della famiglia? Qua subito mi è uscita la croce di morto.
2: Sì.
0: Chi avete perso, signora?
2: Sono stata male per la morte di mio padre.
0: Signora, è morto... Con al fegato, ha avuto qualcosa al fegato?
2: No, è stata una malattia lunga e diciamo così, ma a parte la malattia, è proprio la perdita della figura.
0: Madonna mia.
2: Che a me manca tanto.
0: Ma non solo vostro padre vedo qua.
2: Anche mia madre.
0: Io vedo altre due persone.
2: A me care solo due, i miei genitori.
0: Sì, sì, sì, mi dispiace tanto, signora.
2: Sì, sì.
0: Signora, sono... brutte situazioni e la vita continua,
2: ormai
0: bisogna...
2: diciamo, ho superato il lato proprio negativo della mia esistenza, però sto meglio adesso.
0: Signora, i morti dall'altro lato ci guardano,
2: certo.
0: E non ci vogliono vedere piangere. Noi non dobbiamo piangere, signora, per i morti, perché loro già stanno in un'altra dimensione. E sono già tristi dove stanno e ci vedono a noi qua di piangere, si riattristano ancora di più.
2: So che
0: sono situazioni particolari. Signora,
2: possiamo a qualche altra fase un poco più...
0: Signora,
2: più
0: signora, voi avete un figlio maschio?
2: Due, se no.
0: Ma uno in particolare vi darà tanta gioia.
2: Sì.
0: Uno in particolare, è uno studioso questo signore?
2: Uno va a scuola e un altro è militare, diciamo, che fa carriera, e poi c'è una femmina.
0: Signora, vi daranno tanta soddisfazione.
2: No, ma già adesso, diciamo, sono fiera dei...
0: Sono bravi figlioli questi qua. Dio li deve sempre accompagnare.
2: Ti ringrazio, signora.
0: Sono bravi figlioli veramente, ve lo dico di cuore.
2: Sì, è vero.
0: Signora, ormai il brutto è passato,
2: sì.
0: Godetevi la vostra vita, andate avanti, vedrete che le cose si andranno ad aggiustare, gioia mia.
2: Sì, però voglio sapere qualche altra cosa, Gennaro.
0: E fatemi la domanda, sto qua a vostra completa
2: domanda,
0: disposizione.
2: Generale, dice, non si può vedere.
0: No, signor, sulla salute vi prego. Allora, io chiariamo questo fatto per una volta per tutte.
2: Sì.
0: Gennaro D'Auria, allora... non c'ha purtroppo le macchinette qua per misurare la pressione e tutto, per farvi un test anche perché non sono un medico, signora. Io posso vedere se migliorate, se peggiorate, questo si può vedere dalle carte, però io non posso fare una diagnosi, signora. Non è né, non è giusto nei riguardi dei medici, e poi non sono in grado di fare una diagnosi perché non sono né diplomata né laureata in medicina. Signora, sì, ma posso indovinare le carte, ma non posso fare diagnosi, amore.
2: Certo, no, diagnosi no.
0: Ecco, ma non le so fare nemmeno. Allora, ditemi che cosa...
2: L'amore come va?
0: Signora, voi già avete avuto una sofferenza enorme con vostro marito.
2: Sei brava, sì, no.
0: Purtroppo, purtroppo, signora, dovete vivere per i vostri figli.
2: È vero.
0: Lasciatelo perdere.
2: Ma infatti io ero superstito questa domanda, perché poi...
0: Io già l'ho visto qua, signora. Già è tutto scritto qua sulle carte.
2: Hai ragione, sei bravissimo.
0: Vi ha fatto soffrire perché la donna proprio in un modo tremendo.
2: Sì.
0: Ma questo e poi non è che lui è andato a migliorare, si è messo uno peggiorissimo.
2: Sì, sì.
0: Da fenomeni proprio da baraccone.
2: Ah, no, no, ma su questo lato no, diciamo così, io ho avuto dei No.
0: Che cosa, signora?
2: Diciamo così, no, a livello così no.
0: No, signora, non mi avete capito. Questi sono fenomeni da baraccone, perché un marito che c'ha una moglie e c'ha dei bravi figlioli, uno sta in carriera, un altro che sta studiando, cioè si mette a fare sti strunzate, no? E rovina una famiglia, e sono fenomeni da baraccone.
2: No, ma quello è il fatto caratteriale.
0: Signora...
2: Per come, diciamo così, il comportamento, non perché...
0: Signora, non
2: perché
0: si può...
2: se no avesse fatto una volta.
0: Signora, però vi dico una cosa.
2: Sì.
0: È una sopportazione enorme.
2: Sì.
0: È una sopportazione enorme qua.
2: Sì.
0: Luigi chi è, signora?
2: Luigi è mio figlio.
0: Sì.
2: Sì.
0: Infatti è uscito qui nelle carte.
2: No.
0: Signora, statemi a sentire, il carattere, se uno nasce turno, non, cioè more turno. Il carattere purtroppo non cambia.
2: È vero, è vero.
0: Se vogliamo che le cose cambiano, dobbiamo cercare di cambiare prima noi,
2: sì,
0: per far
2: sì,
0: cambiare
2: sì.
0: gli altri.
2: Ma infatti io mi sono fatto una ragione di vita, e quindi guardo avanti nel futuro e per i miei figli, soprattutto per i miei figli e per sempre per i miei figli.
0: Certo, certo. E ci mancherebbe, i vostri figli vi daranno gioia. Quello che non vi ha dato vostro marito ve lo daranno questi bravi figliuoli. Non vi preoccupate, signora.
2: Sì, veramente.
0: Signora, vi faccio tanti auguri.
2: Grazie, Gennaro, grazie.
0: Vi abbraccio tanto, salutatemi tutti i figliuoli vostri.
2: Grazie, grazie.
0: Auguri.
2: Grazie.
0: Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione. Dopo questa telefonata, ricordatevi amici, il nostro numero telefonico per intervenire, per parlare con me, Gennaro D'Auria, è l'899-48-46-10. Ripeto, per parlare con me, 899-48-46-10. Buongiorno.
3: Salve, sono Maria, pronto?
0: Sì, Maria?
3: Sì,
0: buongiorno, pronto. Maria.
3: Buongiorno, salve. No, volevo sapere, in amore è un po' come
0: certo, certo, vediamo un pochettino. Dammi il tuo segno zodiacale.
3: Sono del leone.
0: Allora, vediamo, mischiamo le carte. Quale mazzetto vuoi, 1, 2 o 3?
3: 3.
0: Flavio chi è?
3: È il mio ragazzo.
0: Dimmi una cosa, ma non stai andando d'accordo con lui?
3: No, diciamo ci siamo lasciati da qualche giorno perché non mi tratta molto bene, diciamo.
0: Figlia mia, io lo so, però la colpa è maggiormente tua, perché le donne quando sono troppo... Tu sei una brava ragazza, però io ti devo dire una cosa, Mari. Chi è questa Tomma che vedo qua nelle mie carte? Diciamoci la verità per una volta per tutte.
3: È
0: chi
3: un ragazzo che diciamo sto frequentando da qualche giorno di nuovo dopo tempo. Stavo prima che mi mettessi diciamo con Flavio.
0: Ma tu hai capito che Flavio, chi se ne accorge e tu lo perdi per sempre, Marie? Marie, tu sei stata pure con l'uomo sposato in passato.
3: No.
0: Ho visto un uomo che ti ha ingannato, che era sposato, che forse tu non lo sapevi nemmeno, poi l'hai saputo dopo.
3: Io
0: Marie, io sto qua per dire la verità.
3: No, eppure io, no, allora, non lo so, se non l'ho mai saputo me lo state dicendo.
0: Allora, Flavio è il tuo ragazzo. Sì. Ti ho detto, c'è un altro uomo che a me mi è uscito qua, un'altra persona maschile.
3: Sì.
0: Tu invece
3: era
0: fa...
3: fidanzato.
0: Come?
3: Era fidanzato.
0: Con chi?
3: Con un'altra ragazza, almeno non l'ho mai conosciuto. Che macello.
0: È un macello totale, Maria. Sì. Tu invece pensai, fa pace con Flavio, ti metterci con chi sta?
3: Ma mi tratta male, che...
0: Allora lascialo, scusami, se tu...
3: Però sono comunque legata ancora a lui, ora sto vedendo questa persona...
0: Maria, che... però tu mi devi dire una cosa, amore mio, io vedo te in una macchina verso una zona alta, può essere i Camaldoli, può essere il Vesuvio, non lo so... io vedo qua un altro uomo vicino a te, ma questa cosa che vedo qua nelle mie carte, quanto tempo fa è successa, Maria?
3: Io mo qualche
0: Maria
3: tempo.
0: Rispondi alla mia domanda.
3: Che cosa?
0: Allora, io voglio essere calmo e sincero. Caivic, che tu stai in una macchina con una persona in una zona alta, che può essere i Camaldoli o il Vesuvio, un'altra zona. Dove è successa sta cosa?
3: No, veramente, in zone comunque di provincia.
0: Sì, stavi in macchina facendo l'amore con una persona. A me mi esce proprio chiaro, Maria. Dobbiamo dire la verità oppure no?
3: Come no, però...
0: Quanto tempo fa è successo, Maria?
3: Veramente, ultimamente è successo a casa sua. Anni fa è successo sempre con questa persona, sì, in macchina potrebbe essere.
0: Sì, ma più di una volta è successo. Io vedo delle zone alte e chiuse le macchine, vedo nella macchina chiusa e tu che facevi l'amore con questa persona, che non era Flavia. Sia ben chiaro.
3: Vabbè, prima che, però io non ho mai...
0: Non era Flavio. Tesoro, tu sei una... Ti posso dire una cosa, eh?
3: Non ho mai tradito però Flavio, questo lo posso garantire.
0: No, hai goduto su Licorno, figlio.
3: No, veramente.
0: E poi è uscito con chi state?
3: Ma veramente, io sto da anni con Flavio. Prima sì,
0: scusami, tu stai da anni con Flavio. Ma
3: comunque,
0: lo poco per appaccicare con Flavio, già è uscito con un'altra.
3: Sì.
0: E allora questo perché
3: lo
0: dice...
3: questo lo so, sono sbagliato un po'.
0: Ma signorina bella, poi dicite che io mi annervosisco, divento irascibile, però sì cosa, a cala la capa, non si fanno, per due o tre giorni...
3: dovrei continuare a stare con Flavio.
0: Ma tesoro, io non posso...
3: Ma
0: lui ti tratta male, ma io non posso comandare la vita tua che te ne vai in coppa nuove sui e a cala la capa un coppi coscichil, figlia mia, ave pazienza. A me mia... No, perché è la verità.
3: Vabbè, se
0: la decisione di Flavio. No, perché non è vero, è stufatta.
3: No, devo dire.
0: Figlia mia.
3: Allora,
0: sai se tu forse Gennaro D'Auria non lo conosci bene. Io sto con te, ti sto dicendo la verità. Tu mi incuti bucì, perché? Modric, perché? Quando tu mi hai chiamato, abbiamo visto Flavio che ti è appiccicata per sciocchezze. Sì. Tu già hai rimpiazzata Nata.
3: Sì.
0: No! Allora si doppia! No, tu a posto di fa pace con Flavio, ti metti a vai in macchina con chi lo copi Camaldoli e a cala la capa. Figlia mia, fa quello che vuoi tu, che ti aggerisci? Il mio consiglio è uno solo, allora, di essere donna. Ma sai donna che vuol dire con la D maiuscola? Quando una femmina è femmina veramente, ma non sulla chiacchiera, femmina di carta che si abbrucia. Donna vuol dire capire e amare sinceramente una persona. Allora, se tu già... hai shigun e kunat, già tiene a confusione nella tua testa.
3: Infatti,
0: e allora io ti voglio dire una cosa, abbia il coraggio, tu a Flavio vuoi bene, non lo vuoi perdere, vuoi tenere là, a chissà tu pure vuoi tenere là, allora figlia mia, paro perisce a puttanelle, che sta che là, ma è normale che la gente parla così a roppa, perché tu, sto sbagliando?
3: No,
0: tu devi essere più donna, ma donna nel vero senso della parola, tu hai capito che per due o tre giorni, ma quando sei appiccicato sto Flavio?
3: No, abbiamo momenti che ci litighiamo sempre.
0: Ma da quanto tempo stai litigato con Flavio?
3: Allora, devo dire la verità, abbiamo molti alti e bassi. Lui spesso reagisce molto nervosamente, reagisce con mani addosso, cose del genere. Quindi sarà un periodo...
0: ma perché non hai lasciato? Se chi se dai a Maria lì ammazzata, perché non hai lasciato? Però una parte ha fatto buona che ti ha fatto una mazziata. Perché tu, quando è una cosa...
3: Senza motivo però, senza motivo, giuro.
0: No, senza motivo, non può essere. E allora, figlia mia, chi se...
3: No, aspetta.
0: Aspetta, senza motivo io non ci credo. Perché è una persona malata se fa questo senza motivo. E
3: a questo punto penso che lo sia.
0: E allora... però ti voglio dire, invece di aiutarlo, tu ti metti a sciculato.
3: Lo so.
0: Ma tu...
3: Sto sbagliando questo, lo so.
0: e poi mi hai ritirato a bucì. Io te l'ho detto, un uomo maturo, un uomo sposato, e tu mi hai ritirato a bucì.
3: No, ma
0: tu...
3: veramente, io forse me lo sta dicendo lei, quindi ora mi informerò. Però è che...
0: Figurati, talmente che ne tiene, ti scorda.
3: No, no, questa persona, spero che questa persona con cui mi sto frequentando non lo sia.
0: Speriamo, speriamo. Comunque, io voglio dire solo questo. Mm. Tu mi hai chiamato, io ho visto le carte e ti ho detto di questa cosa. Mm. Perché, amico signore, sulla montagna, quanto tempo fa si è andato sui Pregamaldoli, nelle periferie, Goppanube? Non lo so, è una zona alta e vedo a te chiusi in macchina che fai l'amore con questo ragazzo. Chi è? Quando è successo? Due giorni fa?
3: Sono andata a casa tua. Non... Sono
0: ma due giorni fa?
3: In macchina, sì, ma così, a fare un giro vicino al lago.
0: Sì.
3: Però senza...
0: E poi dal lago dove siete andati?
3: No, mi ha accompagnato a casa.
0: Però, scusami, mo ti stai contraddicendo, perché prima...
3: No, intendo rispetto in macchina.
0: Ah, ecco, in macchina. Però vedo anche una zona alta dove hai fatto l'amore con questo signore. Io vedo anche una zona alta che tu hai fatto l'amore. Questo forse nel passato.
3: In passato, sì, con questa persona.
0: L'hai fatto su una zona alta.
3: Ragazzo, questa persona con cui mi sta rifrequentando.
0: Ho capito. È successo anni fa.
3: Anni fa, sì.
0: Ok, però questo fatto è successo ultimamente, perché a me mi esce, tesoro mio. Sì. Io dico solo una cosa, la tua vita sta nelle tue mani, se questo c'ha la mania delle mani e tu veramente lo vuoi bene, lo devi portare da un medico, perché questo ragazzo avrà dei problemi sicuramente. Poi non mi puoi affidare la tua vita nelle mie mani,
3: no,
0: e dire cosa devo fare. Allora, io non... allora tu sei una donna e devi scegliere tu quello che devi fare.
3: Sì.
0: Mi raccomando, metti la testa... cioè ritorna in te stessa, perché guarda, se continui per questa strada, perché non credo che c'è solo questo ragazzo, ce ne sta ancora un altro pure, perché tu sei stai, secondo me, quanti anni c'hai, scusami?
3: Sono 23 anni.
0: 23 anni, allora stai alle prime, non diciamo alle prime esperienze, insomma già hai cominciato, a che età hai cominciato tu ad avere le tue prime esperienze? A 14?
3: No, avevo 20 anni.
0: Quanto?
3: 20 anni.
0: Figlia mia, io penso un po' prima.
3: No, io direi di no, non
0: A 19-20 anni hai cominciato, sui 20 anni va bene. Quindi, secondo me, tu sei ancora ingenua, una parte di ingenuità c'è ancora in te. Cerca di stare un po' attenta, cerca di non accedere troppo. Conosci una persona, innamorati, ma e poi viene il sesso, capisci? Ma come fai tu alla fine? Sai che cosa succederà? Succederà, fai amore con chi sta, fai amore con chi l'altro, fai amore con chi l'altro, a roba tu passa per malamente. Cosa che non lo sei.
3: Ho capito.
0: Auguri, signorina.
3: Grazie.
0: Mi raccomando, chiamatemi, però dobbiamo dire la verità, perché io vorrei la macchina, vorrei a voi chi, cioè avete fatto l'amore. Allora a un certo punto io perciò ve l'ho dovuto dire, ma come, che sei innamorati Flavio e invece ha la capa in da macchina con un'altra. Cioè, quello è il discorso, è chiaro?
3: Infatti.
0: Non lo fate, cioè cercate di chiarirvi. Auguri, signorina.
3: Grazie, auguri.
0: Allora, signori, forza e coraggio, forza, che in questo momento ho le linee libere. Ho le linee libere 899 48 46 10. Chiamate in questo istante, tutte le linee sono libere. Io sono a vostra completa disposizione. Chiamate in questo istante 899 48 46 10. 899 48 46 10. C'è anche l'ottologa, la dottoressa Giovanna, che appunto ha vinto tantissimo con le sue previsioni che lei elabora sulle date di nascita e fa dei numeri personalizzati. Quindi per gli amanti del gioco c'è la dottoressa Giovanna, che la troverete all'899 48 46 10. Forza e coraggio, chiamate 899 48 46 10. Gennaro D'Auria risponde a tutti. La grande arte divinazione, Gennaro D'Auria.

0: Abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Sì.
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, allora, datemi solo il vostro segno, la data non la voglio in diretta, datemi solo il vostro segno.
1: Ariete.
0: Allora, la domanda qual è?
1: Sull'amore.
0: Il segno del vostro ragazzo?
1: Scorpione.
0: Scorpione. Vediamo un pochettino. Sono 3 anni che state insieme?
1: Sì.
0: Signorina, quest'uomo non vi ha mai tradito?
1: No.
0: No. Voi, questo è il vostro dubbio che pensate, è vero?
1: Sì.
0: Signorina, dovete andare avanti e serena. Non c'è nessun tradimento. D'accordo?
1: Okay.
0: Scusatemi un attimo. No, non c'è nessun tradimento. Che mazzetto vuole? 1, 2 o 3?
1: 3.
0: Vediamo la conferma. No, questo è il vostro dubbio che avete. Non c'è nessun tradimento. State serena, signora.
1: Grazie.
0: Auguri. Prossima telefonata, vediamo un pochettino chi ci chiama. Pronto? Pronto?
2: Sì, sì, sono qua.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Salve, come vi chiamate?
2: Scusa, non la sento bene.
0: Mi sentite?
2: Sì.
0: Ho detto, come vi chiamate?
2: Felita.
0: Perfetto, allora mischiamo le carte, vediamo un pochettino. Allora. Avete avuto un problema con l'amore voi, signora? Con il vostro ragazzo?
2: No.
0: No, perché qua mi esce un pochettino un'insoddisfazione vostra personale. Pensate sempre che vi tradisce quest'uomo, invece non vi tradisce proprio.
2: No, ho capito, però il pensiero ci sta.
0: Ma quale pensiero? Di tradirvi?
2: Sì.
0: Signora, ma quando mai? No. Ma chi ve l'ha detto sta stronzata?
2: No, lo penso io. Non...
0: No, no, non c'è nessun tradimento. Voi state, siete peggio di un carabiniere.
2: Come?
0: Siete peggio di un carabiniere, state sempre con gli occhi addosso a sto ragazzo. È vero o mi sto sbagliando?
2: No, sì, sì, è vero.
0: Non vi tradisce, non vi preoccupate.
2: Mi vuole bene. Lui.
0: Sì. Da che parte chiamate, preciso?
2: Provincia di Caserta.
0: Va bene, signora, non vi preoccupate. Scusatemi un attimo.
2: Sì.
0: Anna, chi è questa persona di nome
2: mia
0: Anna?
2: Mamma.
0: Eh?
2: Mia mamma.
0: Capito, dategli un bacio. Ma ha problemi un po' di ritmia, un po' con il cuore, mamma? Anche un fatto,
2: sì,
0: di pressione?
2: Sì.
0: Perché non la fate curare?
2: E si sta curando.
0: Ho capito. Dite a mamma vostra che deve stare sotto cura medica e le cose si aggiusteranno.
2: Sì.
0: Auguri.
2: E un'altra cosa, per riguardo il lavoro, tra me e lui, come...
0: Adesso controlliamo, vi faccio contento. Passate il guaio con voi.
2: L'anno prossimo, sì,
0: c'è il matrimonio l'anno prossimo, il mese di agosto.
2: No, no, marzo.
0: Te so, io vedo un mese caldo.
2: Sì, abbiamo spostato.
0: Ma prima era agosto?
2: Sì, avevamo deciso per agosto, poi abbiamo spostato.
0: Maronna mia, io posso stare? Speriamo che non lo le carte però mi dicono agosto, sai, te so?
2: No, però l'abbiamo, era la prima data decisa, poi abbiamo spostato per il ristorante.
0: Antonio chi è?
2: Mio fratello.
0: Lo vedo. Ma non è fidanzato il suo fratello?
2: No, è piccolino, quindi no.
0: Ma è nato a dicembre?
2: A novembre.
0: Ah, perché vedevo dei mesi freddi.
2: Sì.
0: Potevo sapere una cosa di questo genere? No.
2: Sì.
0: No. Come sì?
2: No, no, no, non ho capito.
0: Potevo sapere una cosa del genere? No.
2: No, vabbè.
0: No, ci sono tanti segni. È alla fine di novembre è nato?
2: 16.
0: Ecco, quasi. Allora, vediamo un pochettino. Il lavoro barcolla un po', eh? Ma come mai? Ultimamente vedo proprio che è lento, proprio lentissimo. Dovete anche a voi avere un po' di pazienza. Le cose si aggiusteranno, signorina. Enzo chi è?
2: Enzo.
0: Sì.
2: Non lo so.
0: È in famiglia, però, attenzione. È un cugino. È un cugino?
2: Può essere, sì, ho un cugino che si chiama Vincenzo.
0: Giuseppe chi è invece?
2: Altro cugino.
0: Chi è purtroppo questa persona di famiglia che ha avuto problemi di tossicodipendenza?
2: No, tossicodipendenza no.
0: No, nella famiglia del tuo ragazzo parlo.
2: Non lo
0: Qualche
2: so.
0: Cugino del tuo ragazzo?
2: Può essere, ma non lo
0: so. No, vedo dei problemi, fallo pensare un attimo.
2: Non è qui con me.
0: No, perché mi esce qua un problema del genere. Dimmi una cosa, Mario chi è?
2: È un suo amico.
0: E infatti, Ma fa abuso di queste sostanze?
2: Che lo sappia, no.
0: Attenzione, non lo so, mi è uscito questo nome, Mario. Portarsi pure che sia un'altra persona, attenzione. Che lavoro fa Mario?
2: Non lo so, una fabbrica, mi sembra.
0: Una fabbrica di tessuti?
2: Sì.
0: Infatti, va bene. Io ti ringrazio.
2: Il lavoro allora che mi dice?
0: Il lavoro si riprenderà, ma però non è che avrai un grande miglioramento. Ora in onda... Arte Divinatoria, un programma a cura di Gennaro Dauri e De Biase. In questa trasmissione potete parlare dei vostri problemi sociali. La cartomanzia è a vostra completa disposizione. Per parlare con Gennaro Dauri bisogna formulare l'899 48 46 10. Per parlare con Gennaro

Casa in Cuggio, 899 48 46 10, per un buon consulto di cartomanzia. Io sono sempre qui a Radio Camaldoli Stereo a vostra disposizione per parlare di tutto. Quindi 899 48 46 10. Tra poco inizia appunto la grande cartomanzia. Prenotatevi.

0: 1978 Gennaro D'Auria ha presentato per la prima volta appunto la divinazione con arte divinatoria. Ormai sono anni che io sto qui, sono passati oltre 30 anni, signori cari. Gennaro D'Auria è sempre qui presente con nuove trasmissioni, abbiamo smascherato tante di quelle situazioni e siamo qui appunto per darvi dei consigli e per aiutare le persone disagiate, le persone che si trovano in situazioni veramente drammatiche. Allora, per parlare con me bisogna formulare l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione. Come si chiama lei?
1: Michele.
0: Parlate più vicino al telefono, non sento niente.
1: Michele, mi chiamo Michele.
0: Ciao Michele, dimmi cosa vuoi sapere?
1: In amore.
0: In amore? Allora, allora, dammi il tuo segno.
1: Acquario.
0: Acquario?
1: Sì.
0: La tua ragazza che segno è?
1: Se mi ricordo bene, mese di novembre. Non mi ricordo se è scorso.
0: Novembre, mischiamo le carte. Che mazzetto vuoi? Uno, due o tre?
1: Il tre.
0: Angela chi è?
1: È la mia ragazza, la mia ex ragazza.
0: Ma ti ha lasciato, vedo qua.
1: Sì.
0: Ma tu l'hai tradita però?
1: No.
0: No, allora sono un bugiardo, non vado avanti. Qua mi esce il tradimento.
1: No, da parte mia no, perché io lavoro.
0: Tu fuori. Da quando hai conosciuto Angela? Tu lavori fuori?
1: Ora sto qua, sto lavorando qua.
0: No, ma hai lavorato fuori, scusami?
1: Sì, sì.
0: E tu non hai conosciuto nessuno fuori?
1: No, no.
0: Nessuna donna?
1: No, nessuna.
0: Mi esce un tradimento qua.
1: No.
0: E allora può darsi che Angela non è il tipo di fare tradimenti. Però ti voglio far sapere che l'amore è finito fra te e questa persona.
1: Sì.
0: Però guarda, io sono Gennaro D'Auria e dico la verità.
1: Sì.
0: Non sto niente contro e nessuno. Però se tu mi dici che non hai tradito la tua ragazza quando sei stato fuori, perché qua mi esce un rapporto, io non lo so con chi l'hai fatto.
1: No, cioè in questo periodo, è successo un mese fa che ci siamo lasciati.
0: Lo so, ma in questo periodo c'è stato, quando tu sei andato sopra, oppure cioè, in questo frattempo c'è stato questo tradimento che vedo qua, oppure no?
1: No, cioè tradimento no, cioè
0: e allora,
1: parte mia no.
0: Allora io vedo qua un'altra persona in questo rapporto. Quando tu sei andato sopra, allora io ti faccio ricordare una cosa, attenzione, tu sei dell'acquario, tu non devi mentire sulle cose che sono vere, che sono veramente accadute. Allora, tu non hai tradito la tua Angela fuori quando stavi fuori?
1: No.
0: Ci devo credere?
1: Sì.
0: Ma purtroppo io vedo il tradimento, non posso farmi fare di nuovo le carte, ma non ci credo.
1: Però c'è quello che ho saputo da parte sua, che non è che ho visto con i miei occhi, ma attraverso delle persone lei mi ha tradito con un'altra persona.
0: Ma pure tu l'hai fatto, figlio mio, mi esce qua sulle carte, cioè io parlo di una sveltina, un rapporto che è andato così e poi basta. Questo l'hai fatto tu, ma perché vogliamo mentirci a noi stessi? Le carte dicono le verità, almeno il 90% di verità lo dicono. Dobbiamo essere onesti e sinceri, anche tu hai tradito. Pure Angela vedo un altro rapporto inserito dentro, però anche tu hai fatto l'amore con un altro essere umano, io lo vedo qua.
1: Sì.
0: Vogliamo confessarlo il peccato?
1: Sì.
0: È vero sì o no?
1: No, sì, è vero, questo è vero.
0: Perché me l'hai voluto nascondere?
1: Non lo so, sì, comunque è vero, sì, questo è vero.
0: Allora, più si dicono bugie e più le carte non vanno avanti. Allora, io ti voglio dire una cosa, figlio mio. Questo rapporto che tu hai avuto, quanto tempo fa è successo?
1: Ma
0: una settimana, un mese fa, quando è successo?
1: No, è qualcosa in più. 2 o 3 mesi fa.
0: 2 o 3 mesi fa. Perché avevi vergogna di dirlo?
1: No, un pochettino sì.
0: Allora, stavi a sentire, tu devi lavorare molto su Angela se vuoi ritornare con lei. Devi lavorarci molto. La devi chiamare perché l'uomo intelligente sa anche chiedere scusa.
1: Ma infatti io l'ho anche perdonato per quello che mi ha fatto. Però lei, il mio perdono, non lo so se non.
0: Però ti posso dirti. No, aspetta, io ti voglio dire una cosa. Tu non devi perdonare a nessuno, figlio mio, perché pure tu hai sbagliato.
1: Lo so.
0: Quindi tu non devi proprio perdonare a nessuno. Allora, questo è un rapporto che si può riprendere, figlio mio. Però, secondo me, passerà un po' di tempo. E l'uomo intelligente, ripeto, sa anche non facciamo sempre i quacquaraquà, cerchiamo di essere uomini. Dicevi, dottò, siamo uomini o caporali? Quindi facciamo l'uomo, no? E ammettiamo anche le nostre colpe. Tu non ne hai perduto proprio a nessuno, figlio mio.
1: Quindi, siamo quello che ha fatto, sì, e l'ho perdonata. Cioè, quello
0: perché
1: che
0: hai sbagliato pure tu hai fatto amore con un'altra persona. Però l'unica cosa che ti voglio dire, se tu mi ascolti, a Gennaro D'Auria, che non vuole male a nessuno, anzi voglio un bene pazzo, se no non starei qua a quest'ora.
1: No, ma infatti ti ascolto sempre quando guido, perché
0: ti voglio bene, non sopporto le bugie io. Cioè, mettetevelo in testa. Cioè, se allora voi quando mi dite una bugia a me, mentite alle carte. Allora, siccome io vivo da una vita con le carte, e allora loro, le mie carte, che sono molto chiacchierine, parlano dei problemi. Che cosa è possibile mai che questo tradimento che mi esce, mi state dando una delusione? Non ci sta. L'amico acquario mi ha detto che non c'è il tradimento, loro le ho rimischiate ed è uscito di nuovo. Ma dove è successo questo tradimento che tu hai fatto ad Angela?
1: Non lo so, è stato un momento, cioè un momento così.
0: Ma io non, io ti ho detto solo, tu hai detto no, non è possibile che io ho tradito, ma a me mi usciva sulle carte. Allora, se la verità volete sapere, da Gennaro D'Auria dovete passare, però dovete essere prima voi sinceri. Comunque il rapporto si può riprendere, sta tutto nelle tue mani, sono convinto che un giorno si riprenderà.
1: Perché diciamo che sono stati insieme quasi 5 anni.
0: Hai ragione, figlio mio. Comunque fatti vedere, chiamala, perché secondo me la cosa si può aggiustare. Io vado in privato, ti saluto, buona giornata.
1: Ciao, grazie. Gianni.
0: Ciao, prego, ciao. Numero telefonico per intervenire, per parlare con me, il Gennaro D'Auria, è l'899-48-46-10. Ripeto, per parlare con me, 899-48-46-10. Buongiorno, signorina. Buongiorno. Fa una tardussegata, che storia? Voi siete pure voi un po' bugiarda o siete sincera? Cominciamo a partire da questo, perché purtroppo io vedo la verità.
2: Allora, un po' bugiardi penso che siano tutti, però non ho telefonato per dire bugie.
0: Meno male. Arcangelo Gabriele, aiutaci tu. Allora, cosa volete sapere?
2: Buonasera, Gennaro. Innanzitutto volevo sapere qualcosa sul lavoro.
0: Cioè, io voglio dirvi una cosa. Voi un altro Gennaro D'Auria non lo troverete più. Andiamo avanti.
2: Allora, vi volevo chiedere volevo sapere qualcosa sia sul mio lavoro che su quello del mio fidanzato.
0: Certo, da dove chiamate?
2: Da Arzano.
0: Vediamo un po'. Che segno è lui e che segno siete voi?
2: Allora, lui è Vergine e io sono Toro.
0: Allora, vediamo un po'. Dimmi una cosa, da quanto tempo stai insieme a questo Vergine?
2: Sono 5 anni e mezzo.
0: Tu non lo ami più, lo vuoi bene, ma non lo ami più. Tu,
2: Sembra strano.
0: Allora, tesoro. Tu lo vuoi bene, ma non senti più quella vibrazione come sentivi una volta. Lui è un bravo ragazzo, comunque tu andrai avanti e ti sposerai con lui. Come mai è andato un pochettino a scemare questo amore nei riguardi di questo Vergine?
2: No. Allora, non è andato a perdersi, però ha imparato.
0: Che cosa è successo?
2: Come a volte lui dice, io ho imparato a non essere...
0: È un po' bugiardo, lo sai, questo segno?
2: Il mio?
0: No. Il Toro è bravo, cioè è sincero, abbastanza sincero. Sì, è un po' bugiardello. Poi c'ha alti e bassi continui. Ma io non sto parlando male, attenzione, sto parlando proprio del segno della Vergine. È che sto parlando esclusivo del tuo ragazzo,
2: no, ma lui così è fatto, tagliate
0: bassi, è un po' bugiardo. Per esempio, sì, rimane, andiamo a Sorrento a mangiarci un bel salto in bocca, poi rimane, se ne viene.
2: È passato tutto, sì.
0: Poi il giorno dopo dice: no, io già fa stufatti il lavoro, non ci vuoi dirmi qui. È vero oppure?
2: No, è proprio così, è vero, è verissimo.
0: Allora, questa è la realtà.
2: Ti volevo dire che non è che è svanito, io voglio sempre bene a vita mia. perché sono da tanti anni insieme, c'è il desiderio di sposarci, soltanto che a volte ho la lontananza o il suo carattere.
0: Comunque ti vuole bene, a parte gli scherzi. È un pochettino, è andato un po' a sciamare questo amore, forse perché per, sai, un rapporto di 5, 10, 15 anni, pure 20 anni, è normale, non è un'anomalia, sai?
2: Sì.
0: Allora, se tu tutti i giorni mangi pasta asciutta, ti scucci, no?
2: Sì, però io che lo vedo una volta a settimana, quando vedo cosa, cioè mi vibra il...
0: Sì, no, beh, senti la vibrazione.
2: Sì, la cosa che voi leggete nelle carte, non è che, come dite voi, non è che non lo amo più. È soltanto
0: no, io non ho detto, attenzione, io ho detto, voi lo volete bene, però non vedo un grande amore, cioè non sento quella scintilla divina all'interno nei riguardi di questo ragazzo.
2: Perché ha avuto in passato dei comportamenti in cui io oggi come oggi, crescendo, ripensando, mi sono raffreddata verso di lui.
0: Perché ha promesso delle cose, poi ne ha fatto altre.
2: A parte, poi ha sbagliato anche un po' con me, comunque.
0: Ha tradito?
2: Non tradito con una donna, ma sempre una forma di tradimento è.
0: Ecco, ah, ho capito.
2: Non mi ha tradito con una donna, ha fatto una cosa che mi dava fastidio e quindi per me è come se fosse stato un tradimento.
0: Un tradimento, ho capito, forse con la famiglia, cose varie.
2: No, un po' di tutto.
0: Certo, ama molto gli amici questo segno, eh?
2: Sì, sì, moltissimo.
0: Cioè, non so se è chiaro.
2: Sì, sì, lo so.
0: Allora, cosa vogliamo vedere? Il matrimonio mi esce qua. Voi andrete avanti e nella vostra vita avrete nel futuro anche dei bei figli. Non vi preoccupate.
2: Grazie.
0: Auguri, signorina.
2: No, mi scusi, Gennaro.
0: Ah?
2: Io l'ho chiamata per sapere qualcosa del mio lavoro e del suo lavoro.
0: Sì, adesso controlliamo.
2: Se ci realizzeremo, se a livello lavorativo.
0: Vediamo un attimo che cosa esce. Sì. Sì, è un po' dura, ma ce la farete alla fine.
2: Sia lui e sia io.
0: Maggiormente lui ce la farà.
2: Sì.
0: Un po' voi vedo più il problema su di voi, signori.
2: Tipo di problema?
0: Il problema è che lui si realizzerà a livello lavorativo. Voi vedo un po' di problematica.
2: A realizzarmi?
0: Sì, tesoro mio, purtroppo lo vedo qua sulle carte. Però non ho detto che non ti realizzerai, ho visto, perché mi escono molte spade su di te per il lavoro, però alla fine esce anche la carta quella là solare, quindi è una carta molto positiva.
2: Un casino.
0: Vai avanti, le cose si aggiusteranno. Anna chi è, scusami?
2: Anna?
0: Sì, sì.
2: È mia cognata.
0: Giovanni chi è, scusami?
2: Giovanni.
0: Giovanni.
2: Vanni è il mio fratellastro.
0: Infatti lo vedevo, Vanni. Io potevo mai sapere questi nomi?
2: No, impossibile.
0: Dimmi una cosa, non ti voglio dire Gennaro D'Auria male, no, perché mi antipatico questo fatto, però non mi perdete, ricordatevi queste parole, non mi perdete, perché quando io sento le bugie mi allontano dalla radio addirittura per anni.
2: No.
0: Ci sono fatta così. Cioè,
2: ma non lo dovete fare, perché se ce ne sono pochi come voi.
0: Sentite.
2: Anzi, non ce n'è proprio nessuno.
0: Io tengo questa cosa dentro di me. E tutto quanto dicono, io sono una sensitiva, ma dimostri essere sensitiva. Dici qualcosa di concreta.
2: Ho capito. Sì, cioè, ragione. Io sinceramente non ho mai chiamato nessuno.
0: C'è Steva, che la vecchia anziana per televisione, che mamma mia, che dolori capo ci ha fatto venire. Ma per fortuna hanno luata, hanno avuto in pensione, meno male. E la gente la chiamava pure, cioè che non indovinava proprio niente.
2: Infatti, ma io sinceramente ve l'ho detto, la prima volta una mia amica mi ha consigliato, ha detto che gli avete indovinato tutto e ha detto guarda che brava, ti chiama.
0: Ma guardate, io sono convinto di una cosa, quando uno va in una pizzeria, perché io stasera già in pizzeria mangio e mangio una bella pizza margherita.
2: Assaggia, tanto può avere piatti, tanto può essere buono.
0: Tesoro, ma io se non mangio bene non vado più in quella pizzeria.
2: Infatti.
0: Allora la gente l'ha capito dopo 25 anni, è stata dura. Gennaro D'Auri ha sofferto, io sono una persona sofferta, cioè ha sofferto tanto perché non venivo capito all'inizio che io ho iniziato e tenevo questi fenomeni. La gente dice ma chi è tutto scemo, non pensate proprio, è tutto scemo, non pensate proprio. Intanto ci sono voluti 25 anni che la gente mi riusciva a capire chi era.

0: pentru fiecare sala, linia mi cheamă Blas și Florin.
1: O bașo. In questa trasmissione potete parlare dei vostri problemi sociali. La cartomanzia è a vostra completa disposizione. Per parlare con Gennaro D'Auria bisogna formulare l'899 48 46 10. Per parlare con Gennaro

anche senza indugio 899 48 46 10 per un buon consulto di cartomanzia. Io sono sempre qui a Radio Camaldoli Misterio a vostra disposizione per parlare di tutto. Quindi 899 48 46 10. Tra poco inizia appunto la grande cartomanzia. Prenotatevi.

0: 1978 Gennaro D'Auria ha presentato per la prima volta appunto la divinazione con arte divinatoria. Ormai sono anni che io sto qui, sono passati oltre 30 anni, signori cari. Gennaro D'Auria è sempre qui presente con nuove trasmissioni, abbiamo smascherato tante di quelle situazioni e siamo qui appunto per darvi dei consigli e per aiutare le persone disagiate, le persone che si trovano in situazioni veramente drammatiche. Allora, per parlare con me bisogna formulare l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione.
1: Mario?
0: Flavio?
1: Rosario.
0: Ah, scusami. Allora, vediamo un po'. Quando sei nato?
1: Il 7-9-74.
0: Mischiamo un attimo le carte. Rosario?
1: Dimmi.
0: Tu stai studiando giurisprudenza?
1: Sì.
0: Tu diventerai un grande avvocato.
1: Ti ringrazio, guarda, detto da te mi fa onore, veramente.
0: Tu diventerai... No.
1: Io questo volevo sapere.
0: Però ti agisce una cosa.
1: Dimmi, dimmi.
0: La verità.
1: Sì, io voglio la verità.
0: Allora, chi ti sta aiutando?
1: Cioè, in che senso, Gennaro?
0: Io vedo un uomo che ti sta aiutando. Chi è quest'uomo che ti sta aiutando, Rosà?
1: Ah, sì, un assistente all'università, sì.
0: Stammi a sentire.
1: Un collaboratore del professore.
0: Però ti voglio dire una cosa,
1: sì, sì.
0: Perché io sono sincero, tu ce la farai, arriverai appunto a diventare un avvocato, perché in effetti il tuo studio è molto importante, però tu t'hai fatto con un omosessuale. Io questo te lo devo dire, lo sa. Chi è questa persona?
1: Gennaro, cioè,
0: no, senti, io sono sincero, però se tu non mi dai la garanzia di quello che sto dicendo, io vuol dire che io sono un ciarlatano.
1: No, per carità, cioè,
0: questo è omosessuale?
1: C'è una persona,
0: stammi a sentire, Rosa, sì. Tu dici 2 volte, 3 volte, 4 volte, chi sei, ricchione?
1: Ma tu dici questo assistente, questo professore?
0: Io vedo un ricchione, vedo una persona maschile che ti ha dato una mano in tutto e per tutto. Questo in cambio ha voluto il tuo sesso maschile. Se Maria è stronzata, ufata, è sbagliata proprio frequenze radio.
1: No.
0: Allora, fammi capire, ma chi sei, ricchiona?
1: Allora, Gennaro, c'è una persona che è così, hai ragione.
0: E Corino, cioè,

0: Tu ce l'hai dato, sì o no?
1: Vabbè, è un ingondro, sì.
0: Ce l'hai dato. Ce l'hai dato. Rosa!
1: Sì, sì, sì.
0: Ma io su cacca andrei da giudicare niente a nessuno. No, no, però sono i carte che parlano.
1: Sì, sì, vabbè, Gennaro.
0: Allora, io non parlo più. Fammi, dimmi la storia.
1: Ma quello c'è che voglio sapere io sul lavoro.
0: No, Rosa. Tu mi dici la prima cosa, se a chi se c'era il tuo servizio oppure no. Oh, ti ha promesso delle cose e tu ci hai dato la tua sessualità. Ma perché vuoi? Ma che vuoi credere? Che sono a cadreta a fare stronzata? No, cioè, a perdere tempo. Io vi cavere, Rosa, io ti posso dire 3.000 cose. Io perciò non voglio fare in diretta. Io perciò, io mangio io. Rosa. Tu ce l'hai dato, sì o no?
1: Una cosa completa, no. Però, diciamo...
0: Rosa, in poche parole, chi sta per via orale ha fatto il servizio, sì o no?
1: No, Gennaro, assolutamente.
0: E che ha fatto lui?
1: Orale, no, assolutamente. Niente.
0: Ti ha toccato solo?
1: Sì, ma non...
0: Ti ha toccato sulla mente, lo sa?
1: Sì.
0: Goppu cazzone ti ha toccato?
1: Questo sì, però...
0: Ha trovato un malloppo tuo sta, toccato?
1: Questo sì, però...
0: No, Rosa, tu rira. Io ti hai messo posto tuo, io. E uno parlava a un certo punto da fare sti cose.
1: Ah vabbè, questo è vero, infatti.
0: Te mette le scorne, Rosa. Te mette le scorne. Arriverai al tuo punto, però non è questa la soluzione giusta. Arriverai a diventare un buon avvocato, sì. Però questa non è la soluzione giusta.
1: Gennaro, senti, c'è un blocco momentaneo degli esami. Volevo sapere a che cosa è dovuto.
0: Vediamo un attimo, mischiamo un attimo. Però quando ti dico una cosa a te, tu chiami al veggente.
1: Sì.
0: Io sono Gennaro D'Auria e mi conosco quanto vale.
1: Scusa.
0: Rosa, io non giudico niente a nessuno, però tu gli dici una cosa. Sì. Se questa persona ha delle particolarità omosessuali e tu l'hai fatto, semmai negò a me, un frate. Perché io vedo un coppia di carta. Allora io ti potessi ricevere pure una sfunzata, dice, tu ci riuscirai e poi alla fine non ci riesci. Però se tu a me mi stai dicendo una grande sfunzata, cioè perché io so che tu hai avuto un rapporto completo con questo signore, e tu stai sbagliando, frate. Rosa,
1: sì.
0: Rosa, tu o parla sinceramente oppure dici, ma quelle che vuoi tu, frate, facci, ma quelle che vuoi tu, cioè io lo vedo, cioè non lo vedrei, allora fossero destro un sacco a dritto, ma purtroppo lo vedo.
1: Quindi ti è uscito subito nelle carte, diciamo.
0: Come?
1: Ti è uscito subito nelle carte questo fatto.
0: La prima cosa, mi è uscito sto omosessuale che ha avuto un rapporto con te, ripeto, e praticamente tu hai fatto amore con Kiss, anche se il tuo istinto è diverso.
1: Infatti, perché... Infatti.
0: Però, c'hai rato o non c'hai rato?
1: Come hai detto tu prima, a mano in coppo cazzone, questo, tutto quello, sì.
0: Cioè, Kiss in coppo cazzone, ti ha messo a mano, e poi siete andati a finire non so a che cosa. Però Rosa, stamattina io non sto a giudicare a cadrete, però i carti leg. Allora, se voi avete queste cose, non mi chiamate proprio. Voglio dire, no, in poche parole, se chi stu quest'uomo, perché io rispetto gli omosessuali, rispetto tutte le categorie, l'ha fatta o non l'ha fatta? L'ha fatto?
1: Sì.
0: Abbi il coraggio da uomo.
1: Sì.
0: Dice sì, l'ha fatto. Ha fatto quello che volevi, perché io dovevo raggiungere uno scopo.
1: Sì.
0: O mi sto sbagliando?
1: No, per carità, no.
0: L'ha fatto, sì o no?
1: Sì.
0: Oh, maronna mia, intercerò non in disordine a te, frate. Quella è la verità.
1: Sì, no, infatti.
0: Che ha fatto? Sentiamo.
1: La mano sul pantalone, insomma, la cosa poi è andata come hai detto tu.
0: Cioè, no, tu mi spiega.
1: Ha messo la mano là, insomma, è una cosa tira l'altra, no, sai come...
0: Però, o sto dicendo stronzato.
1: No, è vero.
0: E che è la verità. Perché facevi sti cose? Ma perché? Tu non potevi riuscire, appunto, nel tuo intento senza arrivare a questo punto?
1: Lo so, Gennaro, però... Guarda, là...
0: Te mettere scuorno, voglio.
1: È una strada molto difficile, comunque.
0: Te mettere scuorno, faccia tu. ci riuscirai comunque.
1: E Gennaro, come lo spieghi questo blocco? Stavi vedendo prima, come lo spieghi questo blocco momentaneo, diciamo, che non riesco a
0: Pakistan
1: guardare...
0: Pakistan sblocca, che quasi sbloccherà, e tu arriverai a un punto che riuscirai, in giurisprudenza, tu arriverai a un punto che riuscirai a fare quello che tu desideri fare. Io vedo che tu diventerai un grande avvocato. Auguri.
1: Grazie Gennaro, buonasera. Ciao, ciao.
0: Ma non fai più amore cookista.
1: No, non ti rivederò.
0: Ti mettere scorni, dice, e dice una coppa mano. Io mi metto scorni che le ha già fatto.
1: Certo.
0: Dillo!
1: Mi metto vergogna.
0: E non lo fa mai più.
1: No, Gennaro, anche perché ho idee diverse.
0: Ma io non sto contro l'omosessualità. Contro a sfaccimmi l'uomo che si vuoi. Cioè, perché dobbiamo ricorrere a certe situazioni? Auguri, buonasera.
1: Ciao Gennaro, ciao.
0: Forza e coraggio, forza, che in questo momento ho le linee libere. 899-48-46-10. Chiamate in questo istante, tutte le linee sono libere. Io sono a vostra completa disposizione. Chiamate in questo istante, 899-48-46-10. 899-48-46-10. C'è anche l'ottologa, la dottoressa Giovanna, che appunto ha vinto tantissimo con le sue previsioni che lei elabora sulle date di nascita e fa dei numeri personalizzati. Quindi per gli amanti del gioco c'è la dottoressa Giovanna, che la troverete all'899-48-46-10. Forza e coraggio, chiamate 899-48-46-10. Gennaro D'Auria risponde a tutti. Sì, buonasera, con chi parlo?
2: Buongiorno.
0: Dite.
2: Sì, Gennaro, io ti seguo da parecchio. Ti seguo da tanti anni. A parte che sei bravissimo per quanto riguarda il...
0: No, per l'amor del cielo, no, sono sul mortificato.
2: No, quale mortificato?
0: Ma senti certi cose.
2: Lo so, purtroppo sono cose che capitano.
0: Diciamo.
2: Senti, allora mi puoi dire un poco...
0: Vediamo un po', dammi la tua data precisa.
2: Sì, allora 05-07-71.
0: Tu, diciamo, io vedo qua che sei un grande tecnico.
2: Sì.
0: La polizia postale che cosa c'entra?
2: La polizia postale?
0: Hai avuto a che fare molto con la polizia postale? In passato?
2: In passato sì.
0: Ma per quale motivo?
2: Gennaro, sempre per il fatto delle radio.
0: Ma perché tu controlli tutte le radio?
2: No, a parte, Gennaro, io qua c'ho... tengo una scrivania, 10 metri, tutta la diaco.
0: Mannaggia miseria. fammi capire.
2: Poi ho antenne grosse.
0: Ma fai dei controlli?
2: Sì, a parte.
0: Dei controlli tipo come l'ispettorato di Napoli?
2: Sì, tipo.
0: Cioè, ma tu chiami da dove?
2: Io sto a Barcaturo.
0: E che fai con questi controlli? Fammi capire.
2: No, a parte i controlli, Gennaio, io, diciamo, sono radioamatore.
0: Ah, bello, bello.
2: C'ho, diciamo, aspetta che abbasso un po' con la radio.
0: Non ti preoccupare,
2: aspetta,
0: vai.
2: Se no innesca tutto qua.
0: Non ti preoccupare. Casa sente di tutto colura. Un saluto al bar Gran Caramel. Salvatore Perfetto e Luigi Perfetto.
2: Ce ne sto qua.
0: Io pure sto qua. Tu stai là e sto
2: sì,
0: qua.
2: Sì, tu stai qua e io sto là.
0: E sto a disposizione, dimmi.
2: Allora, se mi vuoi...
0: Maria chi è? Nella tua famiglia.
2: Maria? Mia zia.
0: Chi è morta? Morta. Una donna.
2: No, donna no, è morto mio zio.
0: Enzo chi è?
2: Enzo? No, non è nessuno.
0: Vincenzo è un amico tuo. Vincenzo è un amico che hai avuto a che fare nel tuo passato. Perché a me qua mi esce sulle carte. Mi esce la mortualità. Però Maria è...
2: oggi sto segnale tuo è un poco leggermente bassino.
0: Che cosa?
2: Il segnale della radio. Sento intermodula con un'altra radio.
0: Ah, quale radio?
2: Non lo so che radio è, comunque entra sotto e dà fastidio.
0: Ah, vabbè, se tu stai, dove stai tu?
2: Io sto a Giugliano in Campania, Mercaturo, cioè il lato, diciamo, Lago Padre.
0: Metti l'88 e 6, metti l'88 e 6, metti l'88.

0: 87,9, no, ma sono 88,600 MHz.
1: Metti quella là.
0: Ma passa 87,9, aspetta.
1: Infatti. Aspetta. Allora, vediamo un po' questo amico che cosa vuol sapere. Un saluto all'amico Autocar 2001 e al bar Gran Caramello. Salvatore perfetto e Luigi perfetto.
0: Se no, 87,9 sente bene.
1: Perfetto. Allora, qual è il problema? Dimmi, sono a tua disposizione. Dimmi.
0: Ok. Allora, puoi vedere un poco
1: Salvatore chi è, scusami?
0: Salvatore è mio zio.
1: Lo vedo, ma io vedo anche una mortualità maschile qua, però
0: sì,
1: eh.
0: Sì, esatto.
1: Ma tu prima mi hai detto una grande stronzata, no. È che sulla femmina è morta, io vedo non morta,
0: sì,
1: un infarto vedo,
0: sì
1: mi sto sbagliando?
0: No, stai dicendo la verità.
1: No, voglio io non pigli in giro,
0: gli abbagli non li prendo.
1: Dimmi.
0: Vabbè, allora vogliamo controllare un po' questo servizio lavorativo qua. Cioè lavorativo, a parte.
1: Ma tu ti hai messo pure il tuo computer?
0: No,
1: voglio...
0: io sono pensionato.
1: Ti sei messo anche nell'informatica, nei computer?
0: Sì, computer, sta roba.
1: Stai andando male ultimamente.
0: Sto andando male?
1: Non c'è quel guadagno. All'inizio hai avuto un buon guadagno, ma poi vedo una discesa. Rosaria chi è?
0: Chi?
1: Rosaria.
0: Rosaria è mia zia.
1: E scusami un attimo, Angela chi è?
0: Sempre mia cugina.
1: Diciamo all'udito, cioè praticamente anche il tipo di allergie,
0: sì,
1: che hai avuto.
0: Allergie ce l'ho.
1: Allergia ai fiori d'arancio?
0: Sì, sì.
1: È ultimamente sternutito moltissimo. Sì, stavi buttando il sangue, il veleno! Perché praticamente vedo qua che veramente è starnutito parecchio,
0: Sì, sì.
1: Comunque tu migliorerai moltissimo nel campo del tuo lavoro. Questa Margherita tu la conoscerai nel futuro, è una cosa che ho visto nel tuo futuro.
0: Va bene.
1: Dimmi una cosa, l'ultima cosa e poi ci lasciamo.
0: Sì, sì, grazie.
1: Voglio capire.
0: Diamo spazio agli altri.
1: Grazie. Ernesto chi è?
0: Non c'è gente.
1: Perfetto, lo conoscerai nel futuro. Vabbè. Tu hai un'antenna molto grande su casa?
0: Gena, io sono 5 antenne.
1: Ma un'antenna molto di 3 metri di larghezza, no, e di lunghezza 5 metri?
0: Allora, una è 7 metri.
1: Perfetto.
0: Sul palo di 9 metri.
1: Perfetto, allora è quello che vedevo io.
0: Sì, sì, sì.
1: Tu andrai avanti e migliorerai moltissimo.
0: Nel campo delle telecomunicazioni.
1: Mi fa molto piacere che sei
0: io ti seguo
1: campo.
0: Sempre a livello pure di segnale.
1: Ti ringrazio.
0: Te ne sei sceso un poco sulla 87,9 e la 88,6.
1: Purtroppo.
0: Le valvole. L'EMAC.
1: Una volta esisteva l'EMAC. Adesso non esiste più l'EMAC, lo sai, no? L'EMAC ha ceduto.
0: Lo so. Ma ci sono le altre.
1: Vabbè, non servono proprio a niente.
0: Lo so.
1: Ti fai che patane e chi cipolla a Napoli? Non servono proprio. Sì, il valvola giapponese, sì, il valvola russe, servono, non servono a niente. Ormai di valvole ne capiamo molto.
0: Ce ne 5.000 watt di tam.
1: Bravo, non servono a niente. Auguri.
0: Grazie.
1: Buonasera.
0: Ciao.
1: Punto.
2: Ciao, ce n'ho.
1: Chi è?
2: Benito.
1: Benito, allora Benito, da dove chiamate?
2: San Desilio,
1: vediamo un po' le carte. Quando siete nato?
2: 5-7-62.
1: 5-7-62. Il giardiniere chi è?
2: Io.
1: Fate giardinaggio. Sì. Che bella cosa, complimenti. Io amo molto la vegetazione.
2: Grazie, signora.
1: Giuseppa chi è?
2: Giuseppa, mia moglie.
1: Caro giardiniere, è molto dura però per voi,
2: nel senso
1: che ita raccogliere sempre i soldi, cioè vuol dire fate un lavoro a una persona, ita sempre a ricorrere ai soldi dietro.
2: Questo è certo.
1: Comunque voi migliorerete e andrete molto bene, grande giardiniere, non vi preoccupate.
2: Ok, grazie.
1: Voi migliorerete, tanti auguri.
2: Grazie, ce
1: arrivederci.
2: Perché quando si sente passano tutti i pensieri.
1: Fatemi capire.
2: No, mi fa piacere sentirti, ti sento sempre, perché mi piace sentirti quando parli, quando... mi piace proprio assai.
3: Però tu tenevi una compagna, per cerirle che tu le va assai bene a te.
2: Già ne stava tanti, questo sì.
3: Lo so. Okay. Tanti auguri, tu andrai a migliorare. Okay, Antonio grazie. Chi è? Scusami.
2: È mio figlio.
3: Lo vedo. Portalo sempre nel tuo cuore. E tu lavori proprio perché lo spruno di Antonio, è vero?
2: Sì, certo, è più piccolo, Genò.
3: Ti voglio tanto bene, auguri.
2: Okay, grazie, altrettanto. Ciao, Genò.
3: Auguri,
2: ciao,
3: Da dove chiamate?
4: Da Caserta.
3: Sì, allora, cosa volete sapere?
4: Un poco il fatto economico.
3: Sì, perfetto. Quando siete nato?
4: 25-1-68.
3: Siete molto avvilito, vedo qui sulle carte.
4: Sì.
3: Perché le cose non vanno molto bene, vero?
4: Insomma.
3: No, molto ma molto lento. Ditemi una cosa, ma voi volevate andare via da dove state lavorando?
4: No, vado quasi.
3: Siete un grande bouchard, natuta e pasciuta a Caserta. Perché io ho visto qui sulle mie carte che voi avete parlato con una donna che è vostra moglie, giusto? Io non ce la faccio più a fatica in questo modo. Sono più le tasse che il guadagno che abbiamo, è vero? Poi vedo una parte chiusa dove state voi. Una parte chiusa.
4: Chiusa in che senso?
3: Nel senso che ci stanno i vaschi mozzarella. Allora.
4: È vero, ci stanno.
3: Voi che lavoro fate?
4: L'impresa
3: edile. E vaschi mozzarella dove stanno?
4: A zona di Mondragone.
3: A zona?
4: Di Mondragone, dove stanno i vaschi mozzarella?
3: Perfetto. Voi avete fatto anche dei lavori, è vero?
4: Sì.
3: L'ultimo lavoro chi ti ha fatto? Chi ti ha ristrutturato? Una vaschi mozzarella.
4: No.
3: Uno degli ultimi lavori. Uno degli ultimi lavori di un caseificio. Però, allora. A parte che ci stanno gente che vanno a dare i soldi a voi.
4: Vabbè, questo qua sì.
3: Questo qua sì. Giovanni chi è?
4: Giovanni?
3: È una persona che avete mandata via dal lavoro. E anche Pasquale chi è? È Franco, scusatemi.
4: Franco.
3: Sono persone che voi dovete fare mente locale, perché a me mi esce proprio in coppia carta. Voi migliorerete come lavoro, ma però ci stanno gente che vanno a risolvere perché gli ha ristrutturata. Anche una piscina, io vedo una piscina qua, la gente si fa i bagni. Quindi voi...
4: Ah, sì.
3: Ecco qua.
4: È un canale, veramente.
3: Come?
4: È un canale.
3: Ma tipo piscini, Vigo, qua. Ci troviamo?
4: Sì.
3: Allo scorre l'acqua?
4: Sì, perfetto.
3: Ci sono delle irrigazioni a mesi terra?
4: Eccezionale.
3: Eccezionale che cosa?
4: No, che avete indovinato questa cosa. Ha
3: già indovinato questa cosa. Baccalà! Tu sei un baccalà perché hai indovinato tutto cosa. Ti sei scemi? Stiamo a sentire, ma dimmi una cosa. Tu mi rispondi una vera però, non a qua, perché tu sei un mezzo qua. Ma che segno sei tu?
4: Acquario.
3: Beh, sai che l'acquario è un segno serio.
4: No, ma
3: e tu tenivi un compagno tuo tanti anni fa, quando avevi 16 anni, che ci muoveva per te. Hai tradito a quello compagno che tu volevi bene, dopodiché tieni pure un coraggio di parlare. I telefoni impazziscono. Pronto?
5: Sì.
3: Con chi parlo?
5: Sono Valentina.
3: Allora, vediamo un pochettino. Quanto sei nata?
5: Il 2-10-83.
3: Vediamo un po'. Sei fidanzata, no?
5: Sì.
3: È un momento molto difficile.
5: Molto difficile.
3: Per il lavoro, anche per l'amore. Vediamo un po'.

0: attimo controllando le carte. Dammi la data un attimo del tuo ragazzo.
1: Il 21-8-80.
0: Allora, vediamo un po' le carte che cosa mi dicono. Ha fatto delle domande di lavoro, vero?
1: Sì.
0: Marco è il tuo ragazzo?
1: Sì.
0: Dimmi una cosa, ma c'ha un neo sulla faccia?
1: Sì.
0: Lo vedo. Sul lato della guancia?
1: Sì.
0: Infatti, lo vedo. Tesoro, noi ci conosciamo?
1: No, è la prima volta che chiamo.
0: Da dove chiami?
1: Da Varcaturo.
0: Perfetto. Il tuo ragazzo lavorerà e andrà molto bene.
1: No.
0: E il rapporto si riprenderà, perché è un rapporto questo qua che sta andando un po' alla deriva, scusami.
1: Sì.
0: Dimmi una cosa, tu hai avuto qualche problema alla vagina?
1: No.
0: Fatti vedere da un ginecologo però, eh.
1: Ok.
0: Una volta si è rotto il preservativo, vedo qua. È
1: no.
0: Vero?
1: No.
0: Forse non ti ricordi. Qualche volta il tuo ragazzo ti ha detto... fatti controllare?
1: No.
0: Perché io vedo qua, una volta si è rotto il preservativo. A parte che voi siete abituati a fare l'amore libero, è vero?
1: No.
0: O sempre con il preservativo?
1: No, siamo precauzioni.
0: Stai attenta, perché vedo un preservativo qua che si rompe. Attenzione, eh?
1: Mm.
0: Auguri.
1: Ciao, grazie.
0: Auguri. Allora, 899 24 42 02, le linee sono libere da tutti i telefonini e telefoni di casa. 899 24 42 02, telefoni liberi. Gennaro D'Auria sta qui a vostra completa disposizione. Allora abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
2: Pronto.
0: Allora, con chi parlo? Gennaro D'Auria, buonasera. Buongiorno. Mi scusi, buongiorno. Mi dica.
2: Niente, volevo sapere un po' qualcosa della mia vita.
0: Vediamo un po', datemi la vostra data di nascita.
2: 22-2-74.
0: 22-2-74. Oddio mio. State sudando freddo. Amate molto le mozzarelle. Scommetto che le mozzarelle a voi non piacciono proprio. Voi avete un caseificio? Ditemi una cosa, Maria chi è?
2: Maria?
0: Sì, sì.
2: Maria, qualche conoscendo, qualche mia amica.
0: No, che se è stata una femmina chi ti ha fatto amore?
2: Maria?
0: Questa è una persona del passato, a cui voi ti ha fatto amore?
2: Può essere.
0: No, state ma senti, voi volete avere da me? Sì. Si uomina, oppure si mamunnez? Allora, e ti ha fatto amore, sì o no?
2: Sì.
0: Ah, assa e ti ha tradita a compagna vostra, perché voi siete fidanzati. O no? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? È caduto. Signori, è caduto, vediamo. Pronto? È caduto. Perché la verità fa male, la verità fa male. Allora forza, forza con le vostre telefonate. 899 48 46 10. Gennaro D'Auria risponde alle vostre telefonate. 899 48 46 10. Forza e coraggio, in questo momento mi pare che c'è la prossima telefonata. Andate allora. Con chi parlo?
3: Con Mina.
0: Giuseppina?
3: No, Gelsomina mi chiamo.
0: Cosa vuoi sapere?
3: Amore.
0: Allora, Umberto chi è?
3: Il mio fidanzato.
0: Ma chi se non ti vuole, figlio? Chi no, se non ti vuole proprio? Questo non ti vuole.
3: Come? Sono fidanzata.
0: Da quanto tempo sei fidanzata?
3: 3 anni sono.
0: Ma tu ti stancata un poco, eh?
3: Un poco, perché comunque a fare la vita sempre
0: l'assista. No, figlio, allora ascoltami, io sono Gennaro D'Auria, solo verità. È stronzata che adrete non mi venga a dire, però te l'ho poco scucciata.
3: Sì.
0: Tu quando ascoltami bene, però ascoltami sì. Bene, quando quando viene un fruttaiolo sotto la casa tua, oppure viene caccrunata, io vedo un pensiero per un'altra persona da parte tua. Ma era una persona che tu già conoscevi in passato?
3: No.
0: Perché ho visto che proprio il suo aglione tu non scendi più come una volta. Cioè, non sei più innamorata come una volta, mi sto sbagliando?
3: No, innamorata io sono, che sennò non ci stavo.
0: No, aspetta, voler bene una cosa, innamorata una cosa, è, l'amore sessuale è un'altra cosa. Tu sei, allora, tu ci tieni per questa persona.
3: Sì, sì.
0: Però per questo Umberto, però non sei innamorata più al 100%. Salvatore chi è?
3: No, non lo conosco.
0: Chi è? In famiglia vedo. Ecco qua, la verità fa male, signori miei, la verità fa male. Stamastandì, parla vicino al telefonino, perché
3: sì.
0: A data tu, non l'ho capita.
3: 26.
0: 24?
3: 26.
0: Ah, 26, Capricorno è normale, 26. Era capita un'altra data.
4: No, cosa di niente, però.
0: Come?
4: Detto cosa da niente.
0: Non ti preoccupare. Il poliziotto chi è?
4: Il?
0: Poliziotto.
4: Poliziotto.
0: Allora, è un cugino tuo o qualcuno della tua famiglia?
4: No, non mi ricordo.
0: Come? No, non ti sento, guarda.
4: Non ce ne ho, parenti in polizia.
0: Ah, voi hai parlato da vicino?
4: No, ho gridato, perché sto guidando la macchina, c'è una...
0: Mannaccio, ma io ti sento, vaglio.
4: Sto guidando, c'è una...
0: Hai ragione, figlio mio, con tutto il cuore, ti stimo, ma però io ti ho sentito, perché se tu parli lontano al telefono, io non capisco, ma cosa si c'ha a dreta?
4: Sto parenti poliziotti, non ne tengo.
0: No, c'è cioè un cugino tuo che sta nell'arma, o un cugino o un parente, non lo so chi è.
4: Ah, mio cognato.
0: È tuo cognato, porca miseria, ma io che sto dicendo? Un parente, un cugino. Mannaggia, bubba.
4: No,
0: ma chi sa, io oggi non voglio proprio ingazzare, perché a parte che Sagittario è un tipo particolare, allora, pensa molto alla sessualità.
4: Capricorno, no Sagittario.
0: Capricorno, nata a no, sai perché? Perché prima era capito, 24.
4: Capito, che stai capito? Vabbè,
0: allora, sai se tu pensi molto a, appunto al guadagno, ai soldi, che lavoro stai effettuando?
4: Io faccio il commerciante. Cioè.
0: Tu andrai molto a migliorare. Tu migliorerai tantissimo. È un periodo questo qua che non stai guadagnando quasi niente, però tu andrai a migliorare tre volte tanto.
4: Già è importante.
0: No, non ti preoccupare, perché le carte escono bene. Però Gennaro D'Auri lo dovete voler bene voi di Napoli, mannaccio pata turca. Perché sai perché? Perché vedo tante stronzate che dite alle volte, no? Non parlo di te. Ho sbagliato a capire la data e ti chiedo scusa. Però voglio capire una cosa. Ma perché sta gente si comporta in questo modo?
4: Perché
0: già, ma poi smettere?
4: Vergogna.
0: Puoi parlare un po' più, ti prego, un po' più vicino al telefono.
4: Ho detto c'è una vergogna di la verità, magari.
0: Ma allora perché mi chiamano?
4: Fanno buono da capo, cioè, grazie.
0: Io questo non riesco a capire. Perché mi chiama? Cioè, se allora, se tu mi chiami, no, che sei un capricorno, sei una persona molto sensibile e molto anche intelligente, devo dire la verità. Però sei una persona onesta e sincera.
4: Sì,
0: però non capisco perché quando a signori prima chiamata e agita nel passato tu sì. tieni in bilico una persona, cioè la tiene dentro di te. A signora ha fatto tanta storia, Maron, queste cose mi fanno venire svuotamente stomaco. Tu giuro un coppo bene che ti voglio, credimi.
4: Perché forse... la canzone, la verità mi fa male, cioè dai, capito?
0: Ma come fa? Cantale un po' questa canzone, eh?
4: Beh, faccio solo per ritornare. La verità ti fa male, lo sai.
0: Queste sono cose che mi piacciono a me. Quando uno dice la verità, ti voglio bene, andrai molto a migliorare, non ti preoccupare.
4: Grazie.
0: Parola d'onore. Ti do tutto il mio beneficio a livello di carisma, perché io porto buona a Napoli e porterò tanta fortuna a te. Però mi prometti che mi fai sapere quando stai andando meglio, mi fai una piccola chiamata pure in un secondo, dice Gennaro da Sven buono.
4: Hai ragione tu.
0: Un bacio. Ti voglio bene, ciao, stati bene. Allora, signori, forza e coraggio, forza, che in questo momento ho le linee libere. Ho le linee libere 899 48 46 10. Chiamate in questo istante, tutte le linee sono libere. Io sono a vostra completa disposizione. Chiamate in questo istante 899 48 46 10. 899 48 46 10. C'è anche l'ottologa, la dottoressa Giovanna, che appunto ha vinto tantissimo con le sue previsioni che lei elabora sulle date di nascita e fa dei numeri personalizzati. Quindi per gli amanti del gioco c'è la dottoressa Giovanna, che la troverete all'899 48 46 10. Forza e coraggio, chiamate 899 48 46 10. Gennaro D'Auria risponde a tutti. Allora, le cose sono belle quando veramente sono leali, spontanee. Vedete che spontaneità, stu aglione Napola, stu Capricorn che agita Sagittario, perché era capito 24. Allora, signori, le linee sono libere, vediamo un po' chi ci chiama. Pronto?
4: Pronto?
0: Buonasera, buongiorno.
4: Con chi parlo?
0: Penso che lei, se chiama, sa con chi parla, no?
4: Ah, Gennaro.
0: Così si dice, lei chi è?
4: Sono Pasquale, chiamo da Napoli.
0: Pasqua, auguri, eh?
4: Grazie, ma io non ne ho.
0: Ussaccio, postecipati.
4: Niente,
0: Pasqua, tutti i Pasquale sono poco curiosi, però, eh?
4: Io, sì, ho capito, no, vai da
0: no, i Pasquale sono curiosi.
4: Come sono curiosi?
0: Sono poco come portusa, perché sono un po' curiosi. Voglio che sei una telefonata unica lì là, eh? Dimmi, Pasqua, hai chiamato, che vuoi sapere, Pasqua? Io conosco uno Pasquale e fa solo guai.
4: E chi è questo Pasquale?
0: Poi tu dico. Ma vorrebbe se pure tu fai guai, eh? Pure tu fai guai, eh? Riesci, eh?
4: Dimmi una cosa, ma io non sono buono, non è che un po' per il povero...
0: Dimmi che vuoi sapere, Pasqua, buongiorno, buonasera, come vuoi tu? Dimmi che vuoi sapere a me.
4: No, vorrei sapere...
0: Anzi, vuoi a Napoli... Voi a Napoli dovete apprezzare che Gennaro D'Auria vi dà la possibilità in questo modo, perché Icca è trasmissione, il PAV, non mi regalo.
4: No,
0: e allora, pur non guadagnando, ve le sto regalando, però Pasqua, non facciamo come fanno la party coppa. Cioè noi Napoli, io Napoli l'adoro e voglio che la gente di Napoli a dei buoni, a livelli guadagni, i saluta la prima cosa.
4: Ma è che lo voglio sapere, no.
0: Allora, vediamo un pochettino, Pasqua. Quando sei nato, Pasqua?
4: 27-4-67.
0: Pasqua, tu stai meglio di me, ti posso rambicca.
4: Pasqua,
0: è solo una forte depressione che c'hai.
4: No, quella depressione, secondo me mi sono innamorato.
0: Vabbè, nel momento che non puoi avere quella donna, cadi in depressione.
4: E come devo fare?
0: Scusami, come fa? È piglionaglia e una sciapulla.
4: Che
0: c'è? È piglionaglia.
4: Che?
0: Che signori, oggi sono numeri. L'aglio canuscia?
4: L'aglio.
0: L'aglia. Quella che puzza.
4: Ma io che sono un bambino.
0: La sciapolla tiene, Pasqua, bianca però.
4: Hai già domandato a mamma che la puzza.
0: Perché è andata tutta rossa. Che ci può... Maronna, Napoli perciò è bella, io perciò la voglio bene Napoli.
4: No,
0: perché ci stanno gente come a noi, semplici, non
4: siamo,
0: so gente, non so gente tipo Vanna Marche, che la gente è munnezza.
4: No, che è una Mariola, no,
0: la posso raccirre.
4: No.
0: Comunque stammi a sentire, che lavoro fai, Pasqua, attualmente?
4: Io? Faccio l'impiegato.
0: Impiegato in che cosa, Pasqua?
4: In banca.
0: Vediamo un pochettino, Pasqua. Mi dai un attimo preciso la data, Pasqua?
4: 27-4-67.
0: Vediamo un po' di capire qualcosa, Pasqua. Tua moglie quando è nata, Pasqua?
4: No, io...
0: Non sei sposato?
4: No,
0: o separato?
4: No, non so, diciamo sono libero.
0: No, perché vedo una donna... scusami, Pasqua, abbiamo scherzato, vabbè, sì, sì, però io vedo anche una donna qua che ti ha lasciato.
4: Che mi ha lasciato?
0: Ma vedo no. una donna che ti ha...
4: Vabbè, c'è stato qualcuno, però non è...
0: No, Pasquale, io vedo
4: molto
0: una
4: tempo fa. Molto tempo fa, ma non è che...
0: No, perché io vedo una donna qua che purtroppo tu ci tenevi molto, e sì, questa donna tu sei rimasto pochi anni fa.
4: Quanti anni fa, Pasquale?
0: Pasquale, non lo so.
4: Pasquale, da chiamare.
0: Pasquale, salutami le persone che tieni vicino a te comunque.
4: No, ci sta...
0: Un amico tuo.
4: Due amici miei.
0: Salutami, ti ho detto salutami le persone che tieni vicino a te.
4: Ragazzi, perché... Gennaro vi saluta.
0: Perché... E pensi che un applauso mi fosse una fa, no, ma non per che cosa, perché veramente riesco a avere cose. E addirittura
4: Pasqua,
0: ti voglio dire anche un'altra cosa, Pasqua, che tu non ti chiami Pascal.
4: No, comunque mi chiamo
0: Pasqua. Togli una cosa, no Pasqua, tu essere sincero, io ti chiamo sempre Pasqua, però non è così, togli un'altra cosa. Questi amici tuoi, ti chiama chi? Si chiama chi? Se vediamoci una palla con la chi?
4: No,
0: si cosa
4: no,
0: si fa,
4: no. Cioè, no, che lo fatti serio, solo che a me non mi ci scuole parlare, sai, per radio.
0: Vabbè, perché i muci stanno i compagni tuoi vicino a te, perciò non
4: magari
0: puoi parlare.
4: Ti chiamo in privato qualche volta.
0: Io ho capito che è iniziato questa tua telefonata tutto, sì, da uno scherzo.
4: No, quando mai.
0: E poi è andato a finire nel serio. Pasqua. Gennaro D'Auria, buso frutto, scusami se tu dica. Perché
4: niente.
0: Gennaro D'Auria è una falina fine, sai che vuol dire la falina fine? Voglio. Allora, tu dovresti capire una cosa, che Gennaro D'Auria non tiene l'astuzia, perché non è un fatto di astuzia, ma è un fatto interiore di furbizia, perché lui quando va a scrutare le carte, la prima cosa che nota se ci sono persone intorno. E in questo caso me ne ha già accorto che due persone vicino a te che sono brave persone hanno detto diamolo poco a Kiss, facciamoci cacca rasata, però ti ha sbagliato.
4: No, quando mangia?
0: Pascalina, come si dice, Pascalina, sette bellezza.
4: Se facevo fortuna, ti magari teneva...
0: Pasqua, tu andrai avanti.
4: Dove devo andare avanti?
0: Tu andrai avanti e migliorerai. E poco volevi riuscire.
4: Infatti non so, in futuro se ci sarà qualche ragazza, qualcosa.
0: Pasqua, ma tu tieni la via libera, ma perché tu accedi questa salute tua? Vai avanti, che la tua vita sarà migliore. A gente che ti ha rifiutato, lascia il tempo che trova, perché quello che faranno male a te faranno male a Gesù Cristo, perché tu sei troppo un bravo ragazzo. Non ti preoccupare, ti ho capito. Auguri, Pasqua. No, Pasqua, non chiagnere, perché in questa valle di lacrime ci vuole essere una barca. Auguri, Pasqua.
4: Grazie.
0: Non chiagnere, Pasqua, che mi vengo fino a Napoli, a Rustei, tu ti vengo a pigliare e ti porto 3-4 farzuletti che nella bagnata i sassi. Non ti preoccupare. Ciao.
5: 899 48 46 10 899 48 46. La seconda parte, la storia della lampada maledetta, a cura di Gennaro D'Auria. Si alzò dal letto la piccolina dopo aver visto e sentito dei rumori al piano di sopra, in quella casa che ormai si erano stabilizzati. La piccolina cominciò a salire le scale. Una luce forte veniva dall'alto piano della porta. Camminando e salendo le scale, aprì la porta. Un urlo buttò la povera bimba, cadde a terra, svenuta. La mattina dopo, la povera bimba svenuta a terra. Madonna, la mamma. Madonna, ma cosa è successo? Portiamolo subito in ospedale. Guarda, la nostra piccola sta a terra. Ma che è successo in questa casa? Libri a terra, il tavolo rotale. Ma che cosa è successo? Ma guardi, disse il dottore, sua figlia ha avuto uno svenimento. Può darsi che sia un atto di sonnambulismo. Signora, portatela a casa, niente di grave. Ma com'è possibile, dottore? Dottore, io ho visto

cazzo stava in ordine? Non è possibile che mia figlia abbia fatto tutto questo. C'è qualcosa che non va, dottore. La mamma, dopo che si è ripresa la figlia, mamma, ma dimmi, cosa è successo? La bimba non riusciva a parlare con gli occhi sbarrati. La

lo so che vieni, e la portò di nuovo a casa. Ma la prima settimana trascorse tutta lineare, senza problemi. E la famiglia cominciò a rivivere appunto in quella casa, così, vivendo sempre con quel terrore di che cosa era successo, anche perché la mamma non si poteva capacitare che in quella casa stava tutto in modo corretto e quella stanza stava sotto sopra e la bimba a terra svenuta. Una notte del 28 dicembre.

notte di dicembre freddissima. Comincio a vibrare il letto. La bimba aprì gli occhi sbarrati, si alzò dal letto e risalì di nuovo quelle scale.

0: sulla lampada cominciava ad agitarsi, ad accendersi e spegnere.
1: Vai via! Andate via!

Francesco, chiama, vieni subito qua. Chiamò anche il vicino di casa, la signora e il marito, ma la bimba di nuovo a terra e tutto sottosopra. Il mattino dopo andarono subito all'agenzia dove avevano acquistato quella casa. E le persone del vicinato dissero: ma qua abitava una famiglia che poi si è estinta, non si sa per quale mistero, ma il giorno 28 dicembre del 1931 questa famiglia si è estinta, padre, madre e figlia. L'agenzia di questa cosa sapeva, perché già altre persone erano andate praticamente a vivere in quella casa. Ma nessuno è durato più di un mese, perché poi alla fine sono andate via. Alla fine termina appunto anche la seconda edizione della Lampada Magica. Ci sarà la terza, la quarta e la quinta. Ci fermiamo qua per il momento e rientriamo nelle vesti del programma Arte Divinatoria a cura di Gennaro D'Auria.

ricordo che potete telefonarmi all'899 48 46 10 per parlare direttamente con me, Gennaro D'Auria. Signori, 899 48 46 10. Questo è il numero appunto dove potete entrare in contatto con me.

saluto a gennarodauria.it, ad Andrea, a tutti indistintamente. Ne siete tanto, ne siete tanti, scusate, vi abbraccio, un bacione. Voglio dire per coloro, ecco, la sorpresa che io ho riservato a tutti gli ascoltatori, ma soprattutto a gennarodauria.it, www.rcsnetwork, il sito di Gennaro D'Auria. Io voglio salutare Riccardo, che è un grandissimo amico di Milano, insieme a Matteo, tutto lo staff webmaster e anche al grande grafico Matteo, che ha fatto una cosa insieme allo staff meravigliosa. Grazie Matteo, ciao Riccardo. Veramente sono dei ragazzi eccezionali, hanno fatto il sito, finalmente è uscito il sito di Radio Camaldo Listerio, a brevi giorni lo potete anche visualizzare, www.rcsnetwork, e vedrete appunto tutte le nostre cose della radio che vi possono interessare, la storia, tutto. Andate sul sito www.rcsnetwork di Gennaro D'Auria. Adesso potete cominciare a chiamare appunto per avere un consulto di cartomanzia. 899 48 46 10. Signori, noi abbiamo dovuto cambiare il numero perché quel numero era difettoso, perché ogni 20 secondi, un massimo 30 secondi, cadeva la linea, e quindi non è che abbiamo cambiato perché per noi l'abbiamo talmente pubblicizzato, ma proprio per parlare un po' più con voi abbiamo cambiato il numero, ed è questo, solo questo, 899 48 46 10. 899 48 46 10. Allora, prima di iniziare questa trasmissione, io vado in privato, vi faccio sentire una bella canzone. Una canzone che io ci tengo moltissimo. Intanto voi componete l'899 48 46 10. Questo è il numero che dovete chiamare a Gennaro D'Auria. Questa è una canzone disperata al massimo, perché un signore cerca di chiamare una persona a casa e non ci riesce perché è sempre occupato il telefono. Una canzone di massima rarità. Si chiama

bellissima sta canzone, dopo la riproponiamo perché c'è una diretta, diamo spazio. Pronto? No, purtroppo non c'è, è caduta. 899 48 46 10 899 48 46 10, segnatevelo su un'agenda perché vi può essere utile. Allora, tu ascoltiamo appunto questo grande cantautore. 1978, canzone rarissima. Tenta disperatamente di chiamare una ragazza da un palo del telefono, ma non ci riesce, perché questa non c'è mai in casa.

carissimi ascoltatori, potete chiamare all'899 48 46 10 per un buon consulto di cartomanzia a cura di Gennaro D'Auria.

0: Buongiorno, salve, buonasera, pronto?
1: Ciao, ciao Gennaro.
0: Salve, allora, cosa volete sapere? Come vi chiamate la prima cosa?
1: Raffaele.
0: Da dove chiami Raffaele?
1: Non ho capito, già non ho
0: detto
1: bene.
0: Da dove chiamate?
1: Sto sulla superstrada, sto al Lago di Patria più o meno.
0: Ah, benissimo. Allora, dammi la tua data di nascita che vediamo un attimo le carte, dai.
1: Allora, 27.
0: Sì.
1: 881.

0: dimmi una cosa, Maria chi è questa Maria che mi esce qua? Chi è questa Maria?
1: Maria è zia Maria, una vicina di casa mia, qui è come una mamma per me.
0: Ma ti ha cresciuto, figlio mio?
1: Sì. È cresciuto proprio.
0: Infatti mi è uscita molto presente. Poi mi esce questa crocettina, hai perso qualcuno caro in famiglia tua?
1: Ho perso un amico qui che ci tenevo tanto.
0: Ma è morto di malattia?
1: No, un incidente, se no. Un incidente stradale.
0: Antonio chi è questo Antonio che mi esce?
1: Antonio è mio zio, fratello di mio
0: Enzo
1: padre.
0: Enzo chi è?
1: Enzo?
0: Sì.
1: No, Enzo non è in particolare.
0: Enzo è qualche, per caso, qualche cugino di lei? Non lo so, Vincenzo, Enzo?
1: No.
0: Mi esce un Enzo qua, evidentemente ci avrà a che fare. Aspetta, mi esce collegato anche al lavoro, eh?
1: No, al lavoro non ci sta nessuno di me.
0: Mi esce qua collegato, ma non lo so, potresti pure che è una persona che devi conoscere nel futuro.
1: Può dare.
0: Ma pure è strano, perché a me mi esce questo Enzo, vedi bene, in famiglia?
1: No, Enzo proprio niente, nessuno. Stavo conoscendo un amico così, però non è nemmeno tanto un amico, quindi
0: figurati. Ma questo per caso è un omosessuale, questo Enzo che vedo qua? Scusami se te lo dico.
1: Ragazzo, no, per niente.
0: È sposato questo signore?
1: Sì, questo qua sì, però non è nemmeno un amico, capito? Un conoscente.
0: No, vabbè, comunque io te lo dico non per qualcosa, perché a me mi è uscito. Allora, abbiamo stabilito, Melania è la tua ragazza, tu andrai avanti, per ti vedo successo anche nel lavoro. Rimane il punto interrogativo di questo Enzo, che poi non lo so chi sia, ma evidentemente sarà nel passato. Però avevo visto anche un omosessuale nel passato. Comunque, sorvoliamo questa parentesi e andiamo avanti. Perché questo è successo molti anni fa, giusto?
1: Che cosa?
0: Questo fatto dell'omosessuale, chi era, un amico tuo del vecchio passato? No, cioè non ho detto, che tu hai avuto rapporti.
1: Era qualcuno
0: che tu conoscevi in passato. Perché, senti, perché o si dice Raffaele con tutto il cuore, o qua diciamo la verità. Io perciò mi sono assentato per tanto tempo, per il fatto di quello che è capitato nella stazione, tutto quel macello. Tu hai visto, no? Hai sentito, no? Guarda, io sto a crepare in corpo, perché giustamente io dico le verità, però se dobbiamo essere ipocriti oppure non vogliamo dire le cose come stanno, perché tu da piccolo
1: chiamare per poi dire le bugie, a che serve?
0: Bravo. Allora io ti voglio dire una cosa, a me qua mi è uscita questa situazione, quindi io te l'ho detto, io sto parlando del tuo passato, dei tuoi 14-15 anni.
1: Ma
0: era un amico tuo, non è che tu hai avuto rapporti, capisci?
1: È omosessuale, io non lo so, qualcuno l'ho conosciuto, può darsi pure, però
0: no, amici, Raffaele, parliamoci con Dio davanti agli occhi. Questa è una storia vecchissima, di quando era qualche amico di gruppo che dice guarda, quello è un po' gay, un po' così, un po' colì.
1: Cioè, non mi ricordo nessuno così, la verità.
0: Io parlo da piccolo.
1: Se è capitato, non mi ricordo.
0: Portarsi non esiste, o è esistito o non è esistito.
1: No,
0: io non ho detto che tu hai avuto rapporti, ripeto. Cioè, sai quando uno c'ha dei amici comuni? E questo era omosessuale, uno di questi. E tu lo sapevi, caro Raffaele. A me le bugie non le dovete contare, se no è tutto inutile che parliamo.
1: No, non sto dicendo le bugie.
0: Se io sono bugiardo, è inutile continuare la veggenza.
1: Non sto dicendo che tu sei bugiardo,
0: questo è una persona. Allora, senti, nel gruppo delle tue amicizie all'età di 13-14 ci stava uno che era gay, anche se non lo faceva, non lo dimostrava, capito?
1: Non lo dimostrava, può darsi che così io non me ne sono accorto, questo qua sì, può darsi, però il resto
0: Raffaele tu lo sai bene.
1: Devo accontentare, devo dire sì,
0: eh?
1: No,
0: non mi devi accontentare. Comunque, ti dico che così è. Vabbè, tu insisti, dici di no, vabbè, accontentiamo. Senti, tu andrai avanti, vedo un buon successo, esce la carta della carovana, andranno bene le tue cose, non ti preoccupare.
1: Con Melania come la vedi? Perché lei adesso è incinta, quindi
0: andrà benissimo il parto.
1: Però questa gravidanza va bene, perché già può avere un bambino.
0: Stai tranquillo, sta tranquillo che andrà bene. Si è affidata a buoni mezzi. Andrà bene, non ti preoccupare.
1: Ma sei grandissimo, non lo lascia più la diretta, però non ci lascia così.
0: Però ti dico una cosa, le bugie a me non me le devi dire, eh? Raffè, guarda.
1: No, non te lo sto dicendo, ti giuro.
0: Io sto dicendo che tu non hai fatto niente. Ti sto dicendo che c'è stata una conoscenza.
1: Ma quale problema avrei a dirti?
0: Cioè, sai quando uno c'ha un gruppo di amici? Uno di quelli era gay, che sta gente, niente di particolare.

0: può darsi che era così, non me ne sono accorto.
1: E può darsi di sì.
0: Perché ti do di una bugia? Cioè,
1: no, no, no, ma per così, carità, per carità.
0: Era così, no.
1: Chiudiamo qua l'argomento, non fa niente. Ascolta, quello che ti voglio dire, il parto andrà bene, tu andrai avanti e avrai successo. Ti faccio tanti auguri.
0: Grazie, Gennaro.
1: Ciao, bello, ciao.
0: Ciao, ciao.
1: 899 48 46 10. Io non commento nessuna telefonata, per carità, perché non è giusto. Un saluto a Vant e per gli amici di gennarodaurio.it, il mio lavoro stressante è stato proprio questo: www.rcs.network. Questo è il mio sito www.rcs.network. Un saluto a Riccardo e a Matteo, a tutti i grafici che hanno lavorato tanto per me. Quindi fra pochi giorni sarà visualizzato. Questo è un omaggio e un regalo anche a gennarodauria.it. Va buono? Allora, un saluto ad Andrea e a tutti quanti. Allora, 899 48 46 10 per andare appunto in diretta o in privato con me.

0: Allora, ci dice la regia la prossima diretta. Pronto? Pronto? Pronto? Ma non si sente. Pronto?
1: Pronto, Gennaro.
0: Ecco qua, ecco qua. Allora, buongiorno, con chi parliamo?
1: Con Anello da Nola.
0: Ciao Anello. Allora, vediamo un pochettino, dammi la tua data.
1: 19.365.
0: Figlio mio, stai senza lavoro, eh?
1: Sì.
0: Ma prima avevi un ferramenta tu?
1: No, non avevo un ferramenta, lavoravo con una ditta di ferramenta.
0: Ah, ecco, non eri tu il proprietario?
1: No, no.
0: Però lavoravi nel ferramenta.
1: Sì.
0: Allora, vediamo un pochettino. Tu adesso stai arrangiando un pochettino? Perché vedo qua dei piccoli lavori che tu stai facendo.
1: Sì, sto arrangiando, Gennaro.
0: No, ma tu lavorerai. Fai passare, guarda, deve passare sto, mi devi credere, deve passare sto brutto periodo che veramente è negativo al massimo.
1: Ah,
0: povera gente, mi abbraccio tutto Napoli e tutti i grandi lavoratori che attualmente stanno a spasso e che stanno facendo proteste a Napoli. Vi sto vicino, credetemi, vi sto vicino.
1: Grazie,
0: se volete mandare qualche comunicato stampa, qualcosa, io ve lo leggo per radio, perché a me piace aiutare i lavoratori. Vi sto vicino, vi abbraccio di cuore, so che vuol dire senza lavoro non si può stare, quindi lo sappiamo.
1: Gennaro, dimmi.
0: Franca, chi è qua? È tua moglie?
1: Sì.
0: Allora, vediamo un po', la signora molto triste vedo qua.
1: Sì,
0: molto triste.
1: Perché comunque non ho lavoro, non ci sono soldi, questo è il discorso.
0: Ma tu in passato l'hai tradita tua moglie qua? Mi esce un tradimento, quando è capitato?
1: Un poco tempo fa.
0: Ma non lo fare più, la signora non merita, è un angelo quella moglie tua. Non lo fare più.
1: Sì, va bene.
0: Senti, nel tuo paese io ti voglio dire una cosa. C'era un cantautore che io ho amato più di me stesso, più del mio cuore, Ciro Sebastianelli. So che non c'è più.
1: Comunque
0: voglio salutare la moglie di Ciro Sebastianelli e voglio dire che è un grande, era un grande e lo è ancora.
1: È vero.
0: Perché con le canzoni Laura, Il buio e tu, che belle canzoni, io li ascoltavo sempre. Gennaro D'Auria amava e ama Ciro Sebastianelli. Un omaggio dopo mandiamo. Allora,
1: no, un po', volevo sapere pure una cosa economicamente.
0: Tu migliorerai e tenere un po' di pazienza, perché vedo un uomo che ti aiuterà. Andrai a migliorare.
1: Va bene.
0: Un abbraccio di cuore, ciao.
1: Grazie, Gennaro, ciao.
0: Ciao. Io amavo Ciro Sebastianelli, un abbraccio di cuore. Allora, questo è il regalo, e diciamo tutto sto tempo, anche lontano dalla diretta, abbiamo costruito il sito di RCS Network, Radio Camaldo Listerio. Basta cliccare www.rcsnetwork.com e troverete il

sito della radio, andatelo a visitare, ve lo dico, questo è un regalo che Gennaro D'Auria, mi credete una cosa, io non lo facevo il sito, l'ho fatto per gli amici di Gennaro D'Auria, per Andrea e per tutti i discepoli appunto di questo, di gennarodauria.it. Lo veramente di cuore, abbraccio a Saturno, abbraccio a tutti, non voglio fare nome, ne siete tantissimi, però c'è una sorpresa per voi quando andrete nel sito, un abbraccio di cuore a tutti, vi voglio bene a tutti, a tutti, a tutti, perché ho visto che veramente ci tenete, per me ci tenete moltissimo, ragazzi, grazie, grazie, grazie per tutto quello che fate per me. Allora, 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Ripeto, questo è l'unico numero che vi farà entrare con me appunto a parlare. 899 48 46 10. C'è la dottoressa anche Giovanna che sta facendo vincere, non saccio come, piccole vincite, però chiedete anche della dottoressa Giovanna per i numeri da gioco. Non mi chiedete a me, perché io queste cose non ci vado appresso, non lo so come fa lei, forse fa delle statistiche, io non credo che esistano persone umane che danno i numeri all'otto, però lei ci riesce, ha fatto vincere parecchia gente, lo dico ancora quando è stato sabato scorso, un signore ha vinto, ci ha mandato il fax, se questo mi fa piacere. La dottoressa la trovate allo stesso mio numero, 899 48 46 10. Salvatore, se puoi annunciare l'altro, ti ringrazio. Allora, 899 48 46 10. Un saluto per Wanda. Ciao Wanda, buona giornata. Chiamami per cortesia se sei all'ascolto. 899 48 46 10. Sto in diretta per voi, un saluto a tutte le zone che mi ascoltano, un saluto indistintamente a tutti, ma come si può fare? Veramente la gente sta rovinata, io ho visto i disagi delle persone, e più avanti andiamo e più si va in rovina qua, io non riesco a capirlo sto fatto. Un saluto particolare voglio mandarlo a tutti i medici di buona volontà che aiutano tanto, a tutti i sofferenti, a tutti gli handicappati, a tutti i malati. 899 48 46 10. Gennaro D'Auria sta qui a vostra completa disposizione.

Allora, io adesso vado in privato, vi faccio ascoltare una canzone, anzi non mi fanno andare in privato, vediamo un attimo chi è, vediamo un attimo.

0: Ciao Gianna, buongiorno.
1: Buongiorno a voi, come vi chiamate?
0: Claudio.
1: Claudio, ditemi, cosa volete sapere?
0: Senti Gianna, essendo che io ho fatto una domandina in un'altra ditta, no?
1: Sì, che ditta è?
0: È una ditta di trasporti.
1: Sì.
0: E niente, perché dove sto io non sto bene.
1: Volevo dire, che è successo, figlio
0: niente,
1: mio?
0: Gianna, diciamo, delle incomprensioni.
1: Ho capito, vabbè, però toglici una cosa, che la crisi che c'è oggi conviene sopparsare su alcune cose.
0: Ma purtroppo è una storia lunga. E niente, volevo sapere se andrà a buon fine oppure no.
1: Sì, adesso controlliamo. Grazie. Dammi un attimo la data, per favore.
0: Allora, 22 8 66.
1: Sì.

0: Senti, ascolta, qua diciamo è un po' di sopportazione, però nel futuro vedo un cambiamento che avverrà. Vedo un cambiamento che avverrà e tu andrai benissimo.
1: Vabbè,
0: ma tu dimmi una cosa, in passato hai preso una forte caduta tu qua?
1: Sì, Gianna, sì.
0: Ma che è successo?
1: Niente, sono caduto diciamo dal camion, sono andato a finire a terra.
0: Ma io vedo dei punti, delle cicatrici nel volto qua,
1: sì,
0: dalla
1: no,
0: mia visione.
1: No,
0: nel volto, lato dell'orecchio, no, non lo so. Vedo...
1: No, nella gamba, Gianna, ce l'ho queste cicatrici, sì.
0: Ah, nelle gambe allora.
1: Sì, sì,
0: no, perché
1: sì,
0: vedo anche un po' la fronte come se fosse, non lo so, al lato dei capelli, qua dell'orecchio, ma
1: no,
0: qualche cosa del passato, non lo so.
1: Sì, diciamo, molte cadute l'ho presa, Gennaro.
0: Ho capito, va bene.
1: Senti, Gennaro, ti volevo dire che io da lontano 1982 ti ascolto quando facevi quelle dirette di notte.
0: Grazie,
1: sei
0: grazie.
1: Veramente una persona umile, sei veramente, e ascolto ancora tutte le repliche tue nel camion quando vado avanti e indietro tutta la giornata, Gennaro.
0: Grazie.
1: Ti ascolto sempre.
0: Dal 1900, ecco, queste sono le testimonianze delle persone.
1: No, su serio,
0: cioè, no, perché la, cioè, dal 1982, quanti anni sono passati?
1: Cioè, no, 82,
0: sono,
1: 2002, sono 30 anni, più di,
0: sono 38, no, aspetta, sono, vabbè, penso, siamo al 2000, allora facciamoci un attimo il conto. Sono 37 anni.
1: 37 anni, Gennaro, che io ti ascolto, credimi, che io ti ascolto, Gennaro.
0: Eppure mi devi credere, non ho fatto un capello bianco io. Secondo me, stando sempre chiuso, appunto,
1: certo,
0: in questa bella emittente, devo dire, perché si sta molto bene, poi a temperatura,
1: sì,
0: abbiamo i condizionatori,
1: si sta
0: veramente bene. E quindi ti devo dire, non ho un capello bianco.
1: Sei sempre un simpaticone, Gianna, ti saluto.
0: Antonella chi è qua?
1: È mia moglie.
0: Senti, ti vuole molto bene, non c'è nessun tradimento.
1: Io purtroppo.
0: Però
1: io
0: tu hai fatto il birichino, eh?
1: Sì, sì, sì.
0: Tu ne hai fatta strage. Tu te ne hai mangiata pelle cotta, voglio. Pelle rosea.
1: Purtroppo faccio i
0: camionisti. Voglio, però ti dico questo, ogni autogrill è miscato femmina, l'uomo ne ha fatto un macello. Ti fermi sull'autogrill e fai l'uomo. Vai in coppa là e fai la femmina. Cioè, guarda, sei una persona schietta, mi piace perché si è fatta così. Un abbraccio.
1: Ciao Gennaro.
0: Però non tradì a tua moglie, non la tradire perché non se lo merita. Un bacio, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
0: 899 48 46 10. Un saluto a Gali da Colliano, un saluto anche a Roberto e alle sue pecorelle smarrite.

0: Allora, vediamo un pochettino la prossima telefonata. Pronto?
1: Denaro?
0: Sì, buongiorno.
1: Ciao,
0: buonasera, qua non so. Allora, si perde la condizione del tempo, finestre qua non ce ne sono. Pronto?
1: Denaro?
0: Sì, ti sento. Come ti chiami e da dove
1: Vittoria,
0: chiami?
1: Vittoria, chiamo da Napoli.
0: Dimmi, Vittoria, che vuoi sapere?
1: Volevo sapere un po' sull'amore.
0: Sì, quando sei nata?
1: Il 10-12-78.
0: Vediamo un pochettino. Giovanni chi è?
1: Allora, vuoi la data?
0: Sì.
1: Allora, 13-4-71.
0: Giovanni è il tuo ragazzo?
1: Sì.
0: Ma perché tieni sempre dei dubbi su sto Giovanni? No, mi devi spiegare. Perché tieni dei dubbi, signorina bella?
1: Perché ho passato una storia precedente un po' brutta.
0: Signori, voi amate molto il vostro papà?
1: Sì.
0: Signori, voi da dove chiamate?
1: Da Napoli.
0: Signori, mi dovete dire la verità, ma
1: ditemi.
0: La verità assoluta.
1: Sì.
0: Quando eravate piccolina, voi guardavate dal buco della serratura qualche volta a papà.
1: Ma non esiste proprio.
0: No, non mi avete capito. Non mi avete capito. Guardavate il vostro papà dalla buco, cioè nel senso, buco della serratura, con un occhio vuol dire buco della serratura, perché amate molto vostro papà.
1: Sì, lo amo, perché normalmente è lui che mi ha fatto crescere, lui che...
0: E questo vi sto dicendo, Lo guardavate con un occhio un po' particolare perché lo volevate molto bene.
1: Sì.
0: E lo volete molto
1: bene. Lo voglio bene ancora, sì. Ha fatto tanto per me, Gennaro.
0: Ma per carità.
1: Ma tanto, tanto.
0: Ma figlia mia, per carità. Dimmi una cosa. Tu a modo di spieghi in breve sintesi che cosa è successo. Tu stavi con un ragazzo, sei stato per vari anni, ti ha fatto molto soffrire.
1: Sì.
0: Quanti sei stata? 5-6 anni?
1: Sì, poi mi sono sposata, ho avuto dei bambini e lui.
0: Quindi. Poi hai trovato quest'altra e hai paura, insomma, di perderlo.
1: Sì.
0: Non
1: sì.
0: lo perderai. Parola d'onore, tu andrai avanti, figlia mia. Enzo chi è?
1: Non lo so.
0: Appartiene a lui.
1: Il fratello.
0: Scusa, a me mi esce, perciò te lo dico.
1: Sì.
0: Gennaro D'Auria vale oppure no, figlia mia?
1: Vale. Io da quando sto con lui che ti sento.
0: Da quanti anni?
1: Sono 2 anni.
0: Va bene, poco. Io sto dal 79 qua.
1: 78-79. Tutto bene?
0: Tutto bene, tesoro, ti voglio bene. Grazie della chiamata.
1: Ti ringrazio a te, ciao Gennaro.
0: Un bacio, sei molto cara, ciao.
1: Grazie Gennaro, ciao.
0: 899 48 46 10 899 48 46 10. Un saluto per Wanda che non sento. Wanda, dove sei andata a finire? 899 48 46 10. L'umanità sta soffrendo. Sta soffrendo tanto purtroppo per il lavoro che manca a Napoli. Un abbraccio a tutta Napoli, vi porto nel mio cuore, Napoli, Caserta, tutte le zone. Un saluto, ho detto a Galileo, un saluto a gennarodauria.it, un saluto ad Andrea, a Uros, a tutti del sito, a Minollo che disse che non lo saluta. Io mi dimentico, Minollo, e mo non c'ho nemmeno la scheda di tutti voi, però vi ho fatto una sorpresa. RCS Network, www.rcsnetwork, il sito di Radio Camaldoli Stereo finalmente è nato, www.rcsnetwork. Saluto tutti i fans club anche di Facebook, che pure là sopra ho visto tante belle cose, ma in particolare il mio cuore lo sapete dove batte, da Andrea l'angelo azzurro. Allora, 899 48 46 10 899 48 46 10 per parlare direttamente con me. Io non c'ho altri cartomanti che rispondono al mio posto, io sono solo ed unico, ok? Allora, abbiamo cambiato numero perché quel numero non durava più di 20 secondi, 30 secondi e poi cadeva la linea. Questa è la motivanza, era un numero difettato e abbiamo cambiato con questo qua. Signori, abbiamo le linee libere, adesso metterò un brano e vado in privato. Salvatore, tu preparati. Allora, privato, vado in privato, ascoltatevi questo brano.

0: Molto bella questa canzone, dite la verità. Molto molto bella, eh? Allora, signori, andiamo alla prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Buongiorno.
1: Salve, buongiorno.
0: Cara, da dove chiami?
1: Io da Formia.
0: Da Formia. Dimmi una cosa, cosa vuoi sapere?
1: Sull'amore.
0: Sull'amore?
1: Sì.
0: Allora, sull'amore. Dammi la tua data.
1: 08-06-78.
0: Allora, vediamo un pochettino qua. Vediamo un po'. Gino è tuo marito?
1: Sì.
0: Gino, ho detto, è tuo marito?
1: Sì, sì.
0: Lavora con i computer, informatica, ha fatto dei corsi di informatica. Ho
1: sì,
0: fatto
1: esatto.
0: Solo pratica.
1: No, lavora con i computer.
0: Ah. C'è nessun tradimento, signora, perché pensate queste brutte cose? Voi arruinate la famiglia così, perché tenete una fissazione nella vostra mente che vostro marito vi tradisce. Perché pensate queste cose?
1: Sono un po' gelosa.
0: Signor, gelosia mi acceca, mi uccide, brutta malattia.
1: Lo so.
0: Il cuore combatta per mandarla via, ma voi facendo così rovinate la vostra offunia fuori su, perché voi solo a guardare in faccia vostro marito quando viene la sera a casa morite un poco curiosi. Sta cosa curioso l'esse sapere, a coppa a 30 anni la gente dice: ma io vedo mio marito un po' curioso. Che vuol dire curioso? Urite un po' pallido, faciteci una bella fetta di carne arrustut e vedete che non urite più pallido. Signora, suo marito vi vuole bene, è un grande uomo e non ha fatto niente di male.
1: Lo so.
0: Signora, se lo sapete non mi chiamavate, no?
1: Ma uno vuole una certezza.
0: Vuole una conferma.
1: Una conferma, esatto.
0: Signora, una fella di carne è andata avanti, non ci sta niente, sto scherzando ovviamente, sono un po' ironico, però suo marito non l'ha tradita, signora. Vi faccio tanti auguri.
1: Mia figlia non vede niente.
0: Che cosa?
1: Su mia figlia.
0: E lei non me la... Io faccio... mi ha dato la data di suo... la data sua. Mi deve dare la data di vostra figlia.
1: Anche la 9-10-2001.
0: Aspetta... Signora, ma che lei è piccolina.
1: Lo so che è piccolina.
0: Vi sta dando un po' di fastidio per caso per l'amore?
1: Cosa?
0: Vi sta dando un po' di fastidio per un rapporto?
1: No.
0: E che volete avere su questa figlia vostra?
1: Per il futuro.
0: Vediamo un po'.

0: Allora, signora?
1: Sì.
0: Si chiama Maria, vostra figlia?
1: Sì, sì, esatto.
0: Signora, guardi, avrà un ottimo, guardi, avrà un ottimo futuro. Fatela vivere questa picciorella, fatela andare avanti che andrà tutto bene. Non vedo, no, gli ostacoli nella vita ci sono, ma non sono quelli brutti da riportare sulla cartomanzia, sono ostacoli di vita e basta, ma andrà bene, non si preoccupi. Auguri.
1: Grazie, arrivederci.
0: Arrivederci. 899 48 46 10.

0: prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, buongiorno a voi. Da dove chiama?
1: Torre Annunziata.
0: Benvenuto a tutta Torre Annunziata, che pure amiamo molto. Non è vero che c'è rivalità fra Torre del Greco e Torre Annunziata, assolutamente. Un abbraccio a Torre Annunziata. C'ho tanti amici di Torre Annunziata, in particolare voglio salutare una famiglia che io porterò sempre nel mio cuore, appunto, adesso mi sfugge anche il cognome, comunque se lui mi sta ascoltando gli voglio dire vai avanti così con la tua il simbolo del tuo canoro, perché tu sei un artista. Michele De Santis, se mi ascolti, Michele De Stasio, ecco, un saluto a Michele De Stasio. Michele, so che sei venuto, ma io non c'ero. Io non sto a Santa Maria la Bruna con il centro, sto a un'altra parte. Michele, un abbraccio a tutta la famiglia di Michele De Stasio di Torre Annunziata. Allora, vediamo un pochettino. Lei trasporta pane?
1: Sì.
0: Trasporta pane. Angela, chi è?
1: Angela.
0: Sì.
1: Ma una mia ex ragazza.
0: È stata una fiamma. Maria dice, Maria è sua moglie, questa Maria che esce?
1: No, no.
0: E chi è questa Maria che mi esce qua?
1: È un'altra mia ex Maria.
0: Infatti, sei stata uno sciupa femmine, come vedo. Casanova, sì. Giacomino, sì. Casanova, chi lo volete, sta stungo qua.
1: Latrin Love.
0: Iric Latrin Love, scusate l'espressione. Perché tua moglie non sa meriti il corno tuo, voglio. Allora. Hai capito?
1: Sì, sì.
0: Tu in passato sei stato anche, vedo qua, che c'entra il porto? Hai fatto pure amore a basso porto, voglio?
1: Sì.
0: Ma l'hai fatto sì, dietro ai bungalow là, come si chiamano quei specie di costruzioni in cemento armato là? Vero?
1: A Castellammare.
0: Dio mio. Ma qua vedo anche un bagno in passato, l'hai fatto anche in un bagno tu? Nata a voto su bagno a mezzo. L'hai fatto, sì. anche in un bagno?
1: Sì.
0: E la puzza di merda, la sentiva l'andito, voglio?
1: No.
0: Ma la medita vecchia, addirittura non sentiva la puzza di merda l'andito. L'amore nel bagno, là si pigliano i microbi, i virus, figlio mio. Mettete nel scuola che ho passato fatto. Comunque tu migliorerai con il tuo lavoro, non ti preoccupare, andrai avanti e non ci mettere il corno anche la povera moglie era tua, mi raccomando, eh?
1: Ok, grazie.
0: Ciao, voglio. Sti bagni, poi mi fanno allontanati 7-8 mi sa basciarati. Poi mi allontano di nuovo, ve lo dico già perché già mi sta salendo la pressione. E quando mangazzi non saccio se scurucia l'acca. Diventa mezzanotte di fuoco. 899 48 46 10.

0: Giama sto bianna nu poco angazzà. Stufate lu bagno ogni poca, ogni poco bagna a cau, bagna là. Giù a sapiglia nemica ben tu bagno. Ma tu è? Ma io non lo so, no. Mo ma lontana, nati secco. No, ma so, nata, no, ma Giù tu sai come sono fatti. Questo,
1: E non ti allontanare, cioè, no, tu ci devi aiutare.
0: Giovanni caro, come stai? Questo è un caro amico. È un caro amico mio, ve lo voglio dire, non è un radio, non è uno che io non conosco. Giovanni è un caro amico mio che io ci tengo tanto, all'epoca di Radio Sirio prima di Tour del Greco, dove lui faceva i programmi, nell'anno che anno ero, Giovanni?
1: Stiamo parlando della fine degli anni 70, inizio anni 80.
0: Ecco, bravo figlio mio. Come stai, Giovanni?
1: Gennaro, sto passando un periodo veramente molto, ma molto particolare. Innanzitutto c'è mancanza di lavoro. E io per questo ti ho chiamato e vorrei sapere un pochettino la situazione come sta.
0: Inaccettabile. Allora, tu sei sciuta? Non ho capito, Giovanni, non ho capito, scusami.
1: Sto in un periodo molto particolare.
0: Allora, tu imbarcavi, mi ricordo.
1: Sì. Poi stai... stavo lavorando a San Giuseppe, Vesuviano.
0: Giovanni, ti voglio usare che bene, mi devi credere, però sto soffrendo qua giù. Perché la gente non mi capisce. Ma come si può fare a morire da Nucessa?
1: C'è da, lo so.
0: Ma chi lo stavi in da stazione? Chi sta da aiuto? Sto sbattendo la capa, io queste cose mi urtano.
1: Non lo pensare, Gennaro, non lo pensare.
0: Dimmi una cosa, Giovanni, dica, il bonus sta imbarcando in più, frate?
1: Non sto imbarcando e vorrei sapere un pochettino se riuscirò a prendere qualche lavoro, perché è più di quasi 2 mesi, Gennaro, che non sto lavorando.
0: Giovanni, dammi la tua data, Gennaro, muovete subito.
1: 15-4-69.
0: Mandiamo un saluto, 15-4-69. Sei un ariete?
1: Sì.
0: Mandiamo un saluto al giardiniere. Sai perché si è operato i denti? Saluati tutti.
1: Ci siamo visti ieri, fuori la tua radio.
0: Si saluano tutti che la randamma frascia da bucca. Io tenevo certi rient, mamma mia. Altri che drago lo vuoi. Maron, tutta frascia che gli rienda.
1: Gennaro, ci siamo incontrati ieri fuori la tua radio.
0: Che Dio lo possa benedire. Che gli possono mettere una dentiera, veramente una buona dentiera, così può masticare un pucurone, può masticare tutti i tipi di carne. Perché ogni pezzo di carne che si mangiava se ne arriva una mola.
1: Certamente ci mangiamo insieme, no?
0: Certo, ce ne amma al grande ristorante La Romantica, che io saluto, perché La Romantica voglio salutare, perché è un ristorante bello, mi piace, si mangia buono. La Romantica Oliveto Cetra, andate là, perché a Oliveto Citra, scusa,
1: prima di tutto
0: a parte questo c'è sta cordialità, perché dove c'è la cordialità a me piace. Maronna mia, Giovanni, ma mi accontentano di tutto. Olive verdi che fanno loro, salame affettato, antipasti meravigliosi, quelle che ci chiede, quelle ti portano. Un abbraccio, che Dio vi benedica alla Romantica, alla Romantica Oliveto Citra, che è stupendo.
1: Tu sei una buona forchetta, dicevo.
0: Mamma mia, allora Russana, la Romantica lo sa. Io spero che mi chiamerà la Romantica, specialmente il proprietario, perché è una persona splendida. Una volta loro fanno anche il pane loro nel forno a legno. Una volta mi regalano un pane, ma l'altra volta la pizza non me la fecero pagare, ma sono delle persone straordinarie. Quando farò il raduno alla fine di agosto, sicuramente giù hai venuto pure tu.
1: Sperando che
0: verranno tutti gennarodavria.it, ma hai venuto pure tu. Allora, stammi a sentire. Giovanni, vediamo un attimo le carte. Lo stai a casa, mo?
1: No, sto in macchina.
0: Vabbè. No, giù a suo periodo fornisce. Abbiamo, ecco qua, la seconda carta è la carovana. Tu andrai avanti e guadagnerai, giù. Allora, stiamo buona a sentire. Tu lo sai, quando io dico una cosa, sa vero.
1: Sì.
0: Tu devi, allora, non puoi aspettare sempre un barco.
1: Sì.
0: Devi girare un po'. Ci sarà qua una persona che ti consiglierà, o già ti ha consigliato, dove dovresti andare. Se non è successo, giù verrà. Però io, come ti dissi l'altra volta, vedevo per te un cambiamento di lavoro, perché tu, boh, come sei tu, boh, quel che è tutto, è giusto. Un momento è raggiò. Pure se è un Ferrari, faccio un esempio.
1: Sì, ma quello è quello che sto cercando. Questo è quello che sto cercando. Infatti io devo avere delle risposte e vorrei sapere se saranno concrete.
0: È positivo, Giù, però non adesso. Giù, aspetto qualche mese e mezzo. purtroppo, Giua, questo se ne parla da aprile-maggio.
1: Vabbè.
0: Cioè, però ti voglio dire una cosa, il tempo, allora, io lo
1: il
0: voglio
1: tempo non si può calcolare, questo già lo so.
0: Allora, Giua, vuoi sapere perché non si può calcolare il tempo? Te lo voglio dire a te. Allora, i numeri chi li ha creati?
1: I numeri, io penso che sono una cosa astratta.
0: No, cioè, i numeri li ha creati l'essere umano.
1: Sì.
0: Però, Giua, i numeri non già hanno anima, perché l'ha creato l'uomo.
1: Sì.
0: Cioè, io quando mi vado a concentrare su un calendario per vedere tu quando lavorerai, là non c'è anima nei numeri, come faccio a vedere quando tu vai a faticare o frate? Posso vedere se è vicino o lontano, a me mi è abbastanza vicino. E invece, per esempio, se Image concentra su di te, tu sei un essere umano, tu c'hai un'anima, e allora mi posso concentrare, capito? No. Ma sui numeri che non c'hanno anima, io non mi posso concentrare, figlio mio. Questa è la verità. È caduta la linea. Signori, allora 899 48 46 10. Un saluto a Wanda che non sento.

0: mattino, pronto?
1: Pronto.
0: Da dove chiamate?
1: Da San Marcellino.
0: Alzate la voce, signora.
1: Da San Marcellino.
0: Quando siete nata?
1: 23-4-90.
0: Vediamo un pochettino. Volete sapere che cosa?
1: Sul lavoro di mio marito.
0: Datemi la data.
1: 13-2-86.
0: Allora, vediamo un po' le carte qua, mischiamo. Ti ho...

0: Teodosio.
1: Come si chiama suo marito? Non mi curioso.
0: Teodosio.
1: Ma lo chiamate in un altro modo pure, Terry?
0: Teddy.
1: Ah, ecco. Ma mai sentito, perché mi usciva una T, una D. Mai sentito. Ma che fa? Lavora il pane? Che fa questo?
0: Sì.
1: Ma è panettiere?
0: No, no, sta così per il momento per portare qualcosa a casa.
1: Arrangio, portando un pane in diputica.
0: No, no, sta proprio affaticando il forno.
1: Lavora nel forno. Migliorerà, signora, si sposterà da dove sta e andrà molto a migliorare, avrà più soldi. Dove sta o pisce a mano, come si dice a Napoli. Ora hanno quattro perucchi. Mi sto sbagliando, signora?
0: No, no.
1: Quanto piglia? 800-900 euro al mese?
0: Sì.
1: Perciò oggi tu pisce a mano, non è una brutta parola.
0: No.
1: Ora hanno quattro perucchi a chi su povero Gesù Cristo. Signora cambierà e migliorerà. Auguri!
0: Grazie.
1: 899 48 46 10.

0: abbiamo la prossima telefonata, vediamo di chi si tratta. Pronto?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno signora. Salve. Buongiorno a lei, da dove chiama?
1: Chiamo da Pompei.
0: Allora, che volete sapere?
1: Voglio sapere per il mio lavoro,
0: sì,
1: se riuscirò ad avere una conferma.
0: Sì, non vediamo un attimo, concentriamoci, sì. Pensate intensamente al lavoro vostro.
1: Sì.
0: Vediamo un po'. Allora, vediamo un po'. Allora, Andrea, chi è il suo papà?
1: Sì.
0: La sta aiutando molto, penso, no?
1: Sì, sì, si sta
0: aiutando. Ma io vedo un ufficio di finanziaria qua che vi hanno promesso un lavoro di finanziaria.
1: Sì.
0: In un ufficio di contabili, non so capire, che cos'è?
1: Sì, è un lavoro di contabilità.
0: Signorina, lei ci riuscirà. Auguri.
1: Grazie.
0: I miei consulti sono flash e veloci, vedete? Appunto per darvi spazio a tutti. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Chiamate in questo momento che le linee sono libere. Io faccio una pausa con un bel brano musicale e me ne vado in privato. Allora, questo brano io
2: ci dobbiamo ormai lasciare.
0: Lo dedico appunto, lo dedico ad Andrea.
2: Io

0: bellissima sta canzone per l'Angelo Azzurro. Abbiamo la prossima diretta. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Con chi parlo?
1: Gennaro.
0: Gennaro, ditemi, cosa volete sapere?
1: Un poco sul lavoro.
0: Quanto siete nato?
1: Posso dirlo in privato?
0: Sì, un attimo solo. Dite, la mia voce sta in diretta, ma lei in privato, dite. Sì. Sì. Va bene. Allora, pronto?
1: Sì, sì.
0: Allora, eccoci qua di nuovo in diretta. Vediamo un po' le carte. Lei è geometra, eh?
1: Sì, sì.
0: Geometra. Lei deve avere anche dei soldi da alcune persone, vedo qua, eh?
1: Sì, sì.
0: Ha accumulato parecchi soldi lei. Comunque lei migliorerà, questo è un periodo negativo al massimo, è vero o mi sbaglio?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Lei si riprenderà, è come un fiore che risboccerà. Non si preoccupi, è solo un momento che non va. Scusatemi, ma dico una cosa, signor Gio, da quanto tempo avete avuto questa crisi? Dal 2008?
1: Sì, dal 2008.
0: Quindi
1: sì.
0: Gli anni passati?
1: Sì.
0: No, no, ci sarà un, ci saranno delle belle soddisfazioni che lei si toglierà, non si preoccupi.
1: E invece in amore c'è una...
0: In amore ci sono un po' di litigi, alti e bassi, come mai qua?
1: Vabbè, è sempre il periodo di crisi, quindi...
0: Forse non... Avete due figli voi?
1: No, no, nessuno.
0: Ma perché non provate?
1: Ci stiamo provando.
0: Ma andate dal medico, per piacere, se state provando e non vengono, c'è qualcosa sicuro che non va. Andate da un medico e fatevi tutti gli accertamenti, voi e vostra moglie, perché alla fine vedo che avrete dei figli. Auguri, ne avrete due.
1: Grazie.
0: Arrivederci. Allora, 899 48 46 10. Ripeto, il numero è 899 48 46 10.

0: prossima telefonata. Pronto?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno signora, dite.
1: Allora io vorrei sapere se mio figlio ha qualcosa di brutto, cioè perché è pazzo della ragazza.
0: Gli
1: ha fatto tante cose, io vorrei solo sapere.
0: Signora, che cosa gli ha fatto sta ragazza che voi siete così ostinata verso questa ragazza?
1: Non lo so. Come non lo sa? Pensieri che me lo dice.
0: Signora, voi vita fai fatto vostra, perché la figlia, il vostro figlio ama molto questa donna.
1: Lo so.
0: Voi, mamma, come voi distruggono i figli, signora. Un giorno, se voi vi mettete a mezzo, sentitemi bene quello che vi dico, se voi vi mettete in mezzo a questa, parlo per i vostri interessi, non mi fraintendete, perché...
1: No.
0: Allora, se voi quando eravate piccolina, no?
1: Sì.
0: Se il vostro papà diceva vicino a voi, lascia chi lo aiuta, mentre voi questo ragazzo che avevate lo volevate bene, voi non stavate a sentire a vostro papà, perché l'amore è più forte, no? Allora, il genitore deve parlare quando un figlio piglia una mala via come la droga, l'alcol. Ma non è che andava a parlare per l'amore del... Lui deve, è adulto e vaccinato, deve fare le sue scelte. Ha deciso sta ragazza, fatelo andare via. Se voi vi mettete contro a vostro figlio, un giorno vostro figlio vi girerà la faccia e se ne va e fa buona.
1: No, voi avete ragione, io mi tolgo da mezzo, però vorrei solo... Cioè, quella dice troppe bugie la ragazza.
0: Sentiamo,
1: ma noi a livello che
0: stiamo... Facciamo questo piccolo pettegolezzo, che bugie dice?
1: A livello che...
0: voi non sapete manco che il gaitarice, signor, ma iate venne per piacere, voi non sapete manco che il gaitarice, una cosa in taca. Signor, vi state facendo una concezione mentale negativa di questa ragazza. Quando un domani questa ragazza veramente vi può essere anche utile a voi che vi viene a trovare con i nipotini. Vi da mettere scurne, signor, arrivederci. Mi dispiace, signora, mi dispiace, ma lo volete voi? Ma per piacere, non tenete a che pensate a scuccio a sto povero guaglione, ma per piacere, iate venne proprio. Io capisco che il genitore deve intervenire quando praticamente, quando c'è stato un problema serio. Quando, per esempio, un figlio sta pigliando una guagliona drogata, o sta pigliando, non so, sta pigliando una brutta strada con che magari si è messo in una grenga a rubare. Allora i genitori devono intervenire. Ma l'amore, quando un figlio nasce dal corpo di una persona, di un essere umano, e si distacca dall'ombelico della mamma, è una vita a parte. A mamma darò solo consigli, ma non gli deve imporre di lasciare quella guaglione. Per quale motivo la signora non mi ha risposto? Gente, sentite che legate questa signora. Ecco, perciò la gente è distorta, ha un messaggio sbagliato, sentite a chi li cartomante. Non vi preoccupate, va, faccela sciò io a sta guaglione, non vi preoccupate. Dice, non lo sa che è stronzata. Gennaro Dauri è solo verità.

0: Abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: È pronto, sono Anna di Aversa, vorrei sapere sull'amore.
0: Datemi la vostra data.
1: 15/08/90.
0: Il vostro ragazzo?
1: Giovanni.
0: No, voglio sapere la data.
1: Ah, 11/06/87.
0: Signori, posso dirvi una cosa?
1: Sì.
0: Voi da quanto tempo state con Giovanni?
1: Sono sposata da 4 mesi.
0: Auguri, non vi tradisce, perché questo è un uomo che vi vuole tanto bene, anzi è geloso assai voi e non c'è nessun tradimento. Siete voi che praticamente pensate queste brutte cose. E quando uscite a Miezavi, guardate pure alla tomba nella vostra mente, dice: oh, com'è bella, mamma. No, signori, andate tranquilli, non c'è nessun tradimento.
1: Vorrei sapere anche.
0: Però mi dovete dire una cosa, la verità, me lo giurate?
1: Sì.
0: In passato,
1: sì,
0: voi avete avuto, vi è rimasta alla gola un uomo del passato, vi è rimasto nella vostra mente. Io parlo del lontano passato.
1: Sì.
0: È un uomo che non avete, volevate sposarvi con questa persona, volevate andare avanti e vivere una vita, ma non è stato possibile.
1: Sì.
0: Non parlo del ex ragazzo, parlo di una persona comune che voi avete, vi piaceva troppo. Rassomigliava un po' a Marlon Brando, è vero?
1: Sì.
0: E infatti, forse per questo vi piaceva?
1: No, solo per questo.
0: Ho capito. Come?
1: Non solo per questo.
0: Ah, per il suo fisico bestiale?
1: Sì.
0: Ci vuole un fisico bestiale. Madonna, signorina!
1: Vorrei sapere anche su mia figlia.
0: No, tesoro, basta adesso, mi chiami dopo. Un bacio, ciao.
1: Va bene, ciao.
0: Allora, 899 48 46 10.

0: vediamo un po'. Pronto?
1: Sì.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Lei chi è? Da dove chiama?
1: Antonio.
0: Da dove chiama, signor Antonio? Buongiorno.
1: Da Pompei.
0: Cosa desidera sapere?
1: Sull'amore.
0: L'amore, vediamo un pochettino. Ma le cose non funzionano tanto bene con la signora ultimamente.
1: Come?
0: Vedo un'interruzione qua, che è successo?
1: Niente.
0: No, a livello di carattere vedo che non andate tanto d'accordo. Come se lei fosse il sole e lei la luna. Vi scontrate spesso sugli argomenti.
1: Sì.
0: Io che le sto dicendo, che non andate d'accordo.
1: Sì.
0: Giuseppina, sì. Giuseppina chi è? Sua moglie?
1: Sì.
0: Eh?
1: Sì, sì, mia moglie.
0: Sarebbe Peppina, si chiama?
1: No, no. Pina.
0: Pina, Pina. Ah, Pina, e la chiamate Giuseppina. Sì. Lei lavora in ufficio?
1: No, non lavoro.
0: Voi lavorate in ufficio?
1: Io, sì.
0: Io stavo dicendo lei, voi, dovevo dire. Sì. Indossate qualche divisa voi?
1: Sì.
0: Che siete voi? Un poliziotto, un finanziere, che siete?
1: Un poliziotto.
0: Un poliziotto. Vedete, caro poliziotto mio, dove siamo ridotti? Dobbiamo dire le verità, Gennaro D'Auria, è vero. Okay. Lei ha chiamato più per vedere se io dico la verità, è vero o no?
1: Complimenti.
0: No, lei lo deve ammettere.
1: Sì, no, no, io lo ammetto.
0: Perché io lo dico adesso che lei è un carabiniere, un poliziotto, no? Vedo una divisa dello Stato, quindi io perciò voi vi amiamo tanto a voi, perché se non ci fosse voi, ca fosse una baraond, e poveri figli miei, poveri carabinieri miei, poveri poliziotti, la paga che prendete non è giusta proprio. Voi dovreste prendere il doppio per quello che fate, perché veramente ci aiutate molto, è vero o no?
1: Giusto.
0: E voglio dire un'altra cosa.
1: Comunque devo dare i miei complimenti, devo fare.
0: Io vi ringrazio. State nella caserma? Dove state voi? Fate servizi a Pompei proprio?
1: A Napoli.
0: A Napoli. Centro direzionale?
1: No, non questo.
0: Ho capito. Mi abbraccio a tutti voi, a tutte le categorie. Aiutateci sempre, perché abbiamo bisogno di voi. È chiaro?
1: Va bene.
0: Andate avanti, che non ce ne... tranquilla con Giuseppina, vi vuole bene. Arrivederci.
1: No, complimenti di voi.
0: Grazie mille, un abbraccio. Arrivederci. Sono anche persone che mi mettono alla prova, vedete? Nella diretta tutto può succedere. Può succedere pure tutto, tutto. Allora, 899 48 46 10.

0: notte è arrivata la nostra amica Vanda. Buongiorno Vanda.
1: Sto vicino alla radio.
0: Buongiorno tesoro, ti ho chiamato 3-4 volte. Poi Salvatore,
1: hai perfettamente ragione.
0: Salvatore Supra, ce l'ho detto di chiamarti per avvisarti che c'era la diretta, non so se te l'ha fatto.
1: No, non ho sentito nulla.
0: Non ti ha chiamato?
1: No, io di qua non ho seguito nulla.
0: Ah, ho capito. Allora, Vanda, stiamo in diretta e ci sono tanti ascoltatori che ti seguono e hanno scritto di te anche sul sito che tu sei molto dolce, fai un tipo effetto sonnifero, come hanno detto, perché si rilassano, no? E vogliono sentire qualcosa di bello da te. Allora, ti sei preparato qualche argomento in merito?
1: Io voglio salutarli e poi dire qualche cosa, sperando di avere la forza necessaria.
0: Lo so che pure tu stai passando un brutto periodo, lo so.
1: Ma ieri sera è stato il colmo con i miei parenti.
0: Lo so, lasciamo stare, non lo raccontiamo.
1: Ne parliamo. Comunque sì. Senti, io innanzitutto li saluto e poi cercherò di trattare qualche argomento che non saprei quale, vabbè, ma comunque perché tengo tante cose.
0: Ma tu mi dicesti che se ti ricordi avevi preparato.
1: Va bene, ma io adesso.
0: Allora fa una cosa, richiama dopo, preparati qualcosa e dopo mi chiami, così ne esponiamo qualcosa di buono da dare al pubblico, va bene?
1: Va bene, ma
0: Tieni qualcosa adesso a portata di mano.
1: Volevo parlare innanzitutto li saluto, quindi una lunga favola.
0: Ti vogliono bene un sacco di gente, forza e coraggio, Vanda.
1: Lo so, hai ragione, non ti so dare torto.
0: No, ma tu hai ragione,
1: comunque,
0: pure tu.
1: No, non ti preoccupare, passamela in diretta, che poi dopo voglio...
0: No, ma tu già stai in diretta.
1: Sì, no, vorrei dire pure qualche una preghiera.
0: Sì.
1: Che c'ho qua, quindi, ma innanzitutto li saluto, e poi decido questa preghiera che è molto importante.
0: Sì, tu già stai in diretta, Vanda.
1: Va bene.
0: Sì, e allora ci salutiamo per il momento?
1: Sì, grazie.
0: Ok, ci sentiamo dopo, ciao.
1: Ciao.
0: 899 48 46 10 899 48 46 10 Io me ne vado in privato, mando una canzone appunto bellissima per il mio amico Galileo da Contussi e Roberto, eccola qua, adesso la mandiamo subito, ecco che parte.

Intanto io vado in privato, seguitemi a questo numero che parlerò direttamente io con voi, 899 48 46 10, 899 48 46 10.

0: terrificante.
1: Oh, a Luca, tu sai, a Luca, tu mi sei pronto?
2: Gennaro,
1: salve,
2: buongiorno.
1: Buongiorno a voi, caro, chi siete?
2: Tommaso.
1: Tommasino, dimmi, che vuoi sapere?
2: Gennaro, qualcosa sul lavoro.
1: Qualcosa sul lavoro? Sì, figlio mio, un attimo che Gennaro controlla.
2: Dimmi. Gennaro, comunque faccio i miei più sentiti complimenti perché sei un grande.
1: Io ti ringrazio.
2: Ti ascolto da 5 anni, repliche, dirette, di tutto, siti, internet, per me sei un mito, Gennaro.
1: Grazie di cuore.
2: E non lo dico perché sono in diretta.
1: Però devo dire una cosa, ve la voglio dire questa qua. Io faccio un programma diverso e questo l'avete capito dagli altri.
2: Sicuramente.
1: Perché io... anche sui problemi ironizzo un pochettino, però la cosa importante è che con me sa da dire la verità, perché sì, io sono inutile che la gente mi chiama,
2: sì,
1: e io vi sono, vedete, io vi sono sincero fino all'ultimo, non vi inganno a voi come fanno tanta gente.
2: È vero, è vero.
1: La televisione venite, per tanti anni ha fatto l'899, mo se mi sa fa studio privato, io non farò mai studio privato, se mi sa l'899, ma l'899 vi conviene, io voglio aprire un attimo questo argomento, perché conviene chiamare all'899? Perché, pensate, se dovete andare in uno studio di cartomanzia, la prima cosa è da mettere che le 30-40 euro in benzina, i da Paolo l'autostrada, si rompe mezza giornata di lavoro, perché giustamente se gli danno un cartomante, mezza giornata si rompe. Non è più semplice da casa vostra fare una telefonata e finisce la storia.
2: Sicuro, Genna, sicuro.
1: Non è brutto, non è cattivo questo servizio dell'899. Genna, non è vero. Dicono che non è vero. È più cattivo andare agli studi perché si paga 100 euro un studio privato, si paga 100-120 euro e non è meglio spendere 10 euro per una telefonata.
2: Come no?
1: No, 100 euro, 100 euro solo per andare nello studio, 30-40 euro in benzina, vuoi mettere gli FNI, vuoi mettere l'autostrada, arriva a 150 euro.
2: Gennaro, però sai che cos'è che per te?
1: Allora, ma uno si carica il telefonino, se uno deve chiamare a questo servizio, io l'ho detto sempre, ma no per sfizio, uno ha da chiamare perché veramente dai un problema e ha da chiamare per sapere una cosa, allora sono soldi benedetti, figlio mio.
2: È vero, è vero.
1: Pure che spiene 3, 6 euro, 9 euro, conviene, perché agli uno studi privati, non vi oddio, fammi, non voglio parlare degli altri, o se no sarebbe un capitolo negativo. Ognuno lavora, ognuno va rispettato per il loro lavoro, però fatelo onestamente, in ogni categoria ci stanno sempre buoni e malamente, in tutto, in tutti i settori. E io l'ho detto già in passato, i medici... tutti i settori, i medici, i macellai, per mangiare una fetta di carne e agire a condursi terme per mai accattare, perché qua trovo solo carne negative, lo sapete o no?
2: Sì,
1: ma carne pompata, carne che esce, l'acqua rinda, poi si sciù sangue e quella ci fa male. Vado a condursi terme, vado per esempio a Buccino, mi vado a comprare 3 kg di carne, me lo congelo un chiletto, il resto lo mangio e sto una favola e uppavo pure più pochi qua. Perché se i macellai capissero, i macellai, io parlo dei macellai, parli di ogni categoria, dice fammi pigliare la carne buona, ma no,

0: la prima volta quando eri un cliente ti fa mangiare una fella di carne che è la fine del mondo. Poi vai la seconda volta e già è una mezza latrina la carne che tra.
1: Gennaro.
0: E allora lo fanno solo per attirare la clientela, siccome la carne arrostita con gli aromi sopra è una cosa favolosa secondo me, anche se io dovrei essere vegetariano, però purtroppo a fare l'uccello di carne ogni tanto un peccato faccio, però che lo peccato che faccio ad essere buono. Io ho trovato un amico che qua in zona aveva una macelleria ed è buono e l'ho assaggiato. Comunque cambiamo discorso, buono o malamente stava il male e il bene stava tutta parte. Allora vediamo il tuo lavoro.
1: Scusami, voglio chiudere con una parentesi. Allora, a me la parola più importante della vita è la coerenza, e tu sei coerente in tutto quello che fai. Porti una linea e sempre su quella viaggi, quindi per me sei il numero uno.
0: Io ti ringrazio, sei molto caro. Stammi a sentire, allora vediamo le carte qua. Non ti preoccupare, figlio mio, tu fai traslochi?
1: E anche.
0: Diciamo fai traslochi, spostamenti.
1: Trasporti in generale, sì.
0: Tu migliorerai, è un periodo questo nero, da gennaio fino a mo è nero.
1: Esatto, gennaio, è vero.
0: Guarda, non ti voglio azzeccare, non mi voglio abusare della mia sapienza in questa previsione, ma penso che da aprile in poi ti devi dare un po' da fare, aprile-maggio.
1: Ma cambio lavoro o sono
0: nel futuro
1: sempre con
0: cambierai
1: questo?
0: Perché tu non sei il titolare, lavori sotto un Maastricht, ma sei secondo, no?
1: Esatto, cioè no.
0: Attualmente resterai qua, ma nel futuro vedo un miglioramento e vedo dei colpi di fortuna. Tu migliorerai e lavorerai.
1: Va bene, Gennaro, ringrazio.
0: Carmela è la tua ragazza?
1: Sì, è la mia ragazza.
0: Trattala buona questa percerella.
1: L'anno prossimo mi sposo.
0: Auguri, voglio.
1: Grazie, Gennaro.
0: Vogliela molto bene perché è un angioletto quella ragazza.
1: Lo so, sono fortunato.
0: Un abbraccio.
1: Grazie, Gennaro, buon lavoro.
0: Ciao, caro, ciao. Allora, signori, 899-48-46-10. 899-48-46-10. Con Gennaro D'Auria, non vi dimenticate. D'accordo? Io sto qui a vostra completa disposizione.

0: ma tu non rispondi mai.
1: Ti chiamerò
0: stasera. Questo è un ragazzo che ama troppo una persona. Tenta di telefonarla, ma non riesce mai a comunicare. Si appese pure vicino un palo. All'epoca c'erano i pali della telecom. Adesso i fili camminano per sottoterra maggiormente. Tu non rispondi mai.
2: Poverino,
0: ma sta ragazza non ci sta mai a casa, non risponde mai. Pronto? Invece qua rispondono sempre. Pronto?
2: Pronto?
0: Salve, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno a lei.
2: Allora, dica, io sono Giovanni, da Pozzuoli.
0: Benvenuto Giovannino, dimmi.
2: Volevo sapere qualcosa sul lavoro.
0: Qualcosa sul lavoro. Uno, due, tre. Che lavoro fai, Giovanni?
2: Sono ragioniere.
0: Ragioniere.
2: Diciamo che l'azienda ultimamente non va
0: mamma
2: molto
0: mia,
2: bene.
0: Guarda, tu stai, io vedo che il bilancio sta proprio male a esatto. Livello lavorativo per te.
2: No, è perché l'azienda ultimamente non va molto bene, quindi ho litigato col titolare e vorrei andare via.
0: Senti, tu devi capire una cosa, devi stare nel bene e nel male, perché non è che solo quando le cose andavano bene tu stavi là. Boh, è un momento di crisi, dove vai rimani senza lavoro, figlio mio.
2: Gennaro, però stare sotto il titolare che, diciamo, come dire, ti dà tassa, non è una cosa bella.
0: Ma allora, perché, che fa? Fammi capire.
2: Che fa? Diciamo, pretende delle cose, diciamo, magari vuole lo straordinario e non lo paga. Vuole che vengo a lavorare la domenica, il sabato, insomma, è uno schiavista.
0: Ma da quando sta succedendo questo? Scusami.
2: Diciamo che sta succedendo da un paio di anni, però diciamo questa cosa è diventata molto più pressante da quando il figlio è subentrato al titolare, insomma. Insomma, col padre io andavo abbastanza d'accordo, col figlio invece le cose non vanno come dovrebbero andare.
0: Ecco, con quindi il papà andavi bene.
2: Sì, col padre sì,

0: il padre, diciamo, era veramente un signore.
1: Certo. Quelli capi oggi sono tutte scarfate di questi giovani.
0: Difatti. Vabbè, ma secondo te io devo rimanere qui oppure che mi consigli?
1: Adesso vediamo un attimo solo. Da dove chiami?
0: Pozzuoli.
1: Un attimo solo, figlio mio. Un attimo solo. Brutte storie, è vero. Da Pozzuoli chiami?
0: Sì, Pozzuoli.
1: Da quanti anni lavori in questa azienda?
0: È dal 98.
1: Dal 98?
0: Sono ormai 11 anni, insomma.
1: Certo. Vediamo un pochettino che succederà. Non ho già capito che è successo qua.
0: Io in verità volevo pure mettermi in proprio, insomma, perché...
1: Ma secondo me è la meglio cosa.
0: Diciamo, sto cercando di aprire uno studio, anche se è molto difficile, perché poi c'è la concorrenza, i ragionieri, i commercialisti, non è tanto facile, diciamo, inserirsi.
1: Lo so perfettamente. Allora, apriamo le carte velocemente, scusami, sì. Ho dovuto fare alcune cose. No, ma per te le cose cambieranno, un giorno ti metterai, qua finirai di lavorare, assolutamente.
0: Te
1: lo metto per iscritto, sì.
0: Okay,
1: te lo metto per iscritto. Tu andrai bene nel futuro. L'anno fortunato è il 2010, figlio mio. Quest'anno morirà così. Ma okay. Vi riprovvedi già da mo', perché è inutile aspettare tutto questo tempo, perché usate da rumene che tu hai dedicato a tua moglie, hai portato a spasso. Ma che stanno a numero qua? Certo. Abbiamo peggiorato la qualità della nostra vita, vi rendete conto? Ma vi rendete conto? Ma
0: che fate
1: Truan? La crisi ci sta, è vero che i soldi non ci sono, ma non sapranno pigliare questi poveri operai.
0: Esatto.
1: Oggi a fa un ragioniere, non è più come una volta.
0: Esatto, esattissimo, c'è nato.
1: Ogni giorno esce una legge diversa. E sto povero Gesù Cristo adesso sempre aggiornato.
0: Esatto.
1: Mi abbraccio tutti i ragionieri.
0: Per pigliare 1000 euro poi, Gennaro. Per pigliare 1000 euro alla fine.
1: Ma per carità. Io scappa via, scappa.
0: Grazie Gennaro,
1: auguri,
0: grazie.
1: Mi dispiace. 081 8, io ogni tanto do i numeri. Allora, per chiamarmi 899 48 46 10. 899 48 46 10. Allora, forza e coraggio, signori. Forza e coraggio. 899 48 46 10. Allora, io me ne vado in privato, un altro pezzo musicale, seguitemi in privato. Questo pezzo io lo mando per l'amico giardiniere e l'amico Giovanni, il marinaio. Dovrebbe partire, se tutto va bene. Dovrebbe partire. Questo è un pezzo dolce, li facciamo un po' addolcire, i romantici. La prima volta. Allora, questo pezzo lo mandiamo per addolcire un po' questi problemi che sentiamo qua, che sono trementi. Però io qua vedo un telefono suonare. Pronto?
2: Pronto, Gennaro?
1: Oui, carissima Wanda, eccoci qua. Allora, tesoro, dimmi, quale argomento hai preparato per i radioascoltatori?
2: Non lo so, sei un po'... vabbè, adesso l'ascolterai. Va bene.
1: D'accordo, io resto in ascolto, vi presento Wanda, la mia opinionista, che oggi parlerà di cosa?
2: Parliamo un poco della situazione attuale, della crisi.
1: Va bene,
2: della crisi
1: d'accordo.
2: Attuale.
1: D'accordo, Wanda, vai.
2: Poi terminerò con una bellissima preghiera, insomma, farò un intervento non troppo...
1: Puoi parlare un po' più vicino al telefono, se non ti dispiace.
2: Senz'altro. Non farò un intervento, non mi tratterrò molto a lungo per non...
1: D'accordo, figurati.
2: Va bene.
1: Figurati.
2: Va bene.
1: Tu sai, io faccio le sorprese.
2: Lo so,
1: io
2: l'ho
1: non
2: capito.
1: Ho aperto nessuno stamattina.
2: No, ma io ho dovuto stamattina sbrigare molte cose.
1: D'accordo, Wanda, ho capito.
2: Vabbè, allora poi ti dirò in privato. D'accordo, allora se mi fai parlare...
1: Vai, tutto per te, vai.
2: Pronto?
1: Wanda, ti ascoltano tutti, stai in diretta, vai.
2: Dunque, carissimi, come al solito sono sempre molto, ma molto emozionata quando ho una conversazione con voi, ma contemporaneamente però felice di iniziare un dialogo sincero, perché la mia partecipazione è sempre più attiva in questa eccezionale radio diretta dal bravissimo Gennaro D'Aurio, che mi dà questa possibilità. So che viviamo attualmente un momento non facile da superare per la crisi che ci circonda e che purtroppo è difficile, ma convinciamoci però che l'attuale crisi colpisce non soltanto noi a vivere situazioni insopportabili, bensì tutto il mondo. Viviamo momenti abbastanza bui per il fattore finanziario, in modo particolare per i commercianti che devono affrontare pagamenti non riconosciuti dallo Stato. Diamo però decisamente una svolta positiva a questa vita. Non dormiamo con la testa abbassata al dolore. Ciò è sbagliato, perché in questo modo peggioriamo tutto senza risolvere nulla. La soluzione più saggia è di abbassare la guardia per far entrare nel nostro cuore tutto ciò che amiamo profondamente. E così riusciremo a pensare un poco anche a noi stessi, con un cocktail di sensibilità. Allontaneremo tutte le negatività presenti che attualmente sono nel nostro cuore. Spesso compaiono quotidianamente nelle nostre giornate momenti negativi. Ciò accade in questo burrascoso mondo, ma vi esorto, non spaventatevi, perché arriverà il sole che attendiamo tutti. In questo attuale momento viviamo lungamente e seriamente dobbiamo riflettere su tutto quello che abbiamo costruito come con sacrificio. È quindi indispensabile usare una forte carica di volontà per credere con fede, aspettando momenti migliori che arriveranno certamente. Avremo giornate positive. Ciò ci darà sicurezza soprattutto in noi stessi. Vinciamo la tenerezza e la timidezza che ci attanaglia e iniziamo a pensare a un futuro un po' diverso. In una favola che si rispetta c'è sempre in arrivo cosa? Una buona fatina a darci una mano. Mettiamo un coperchio sulle pendole in evoluzione. Siamo bravissimi a pensare alle cose meno importanti e non a quelle determinanti, ma lasciamo spazio al lavoro che prima o poi giungerà per tutti. Basta saper attendere con fiducia. Contrariamente a quanto pensiamo, versiamo nel bicchiere che è mezzo vuoto la nostra forza. Concediamoci il tempo per realizzare i nostri progetti. Abbiamo tante felici ispirazioni, sdrammatizziamo i nostri malumori. Accade spesso che l'immagine che ci manda lo specchio non ci soddisfa, ma è molto importante tenere presente che la bellezza è il riflesso di un organismo equilibrato, senza cadere in atteggiamenti egocentrici, descrizione mordente, perché la capacità non ci manca. Tutti indistintamente siamo dotati di un forte potere d'attrazione. Quindi mostriamoci determinati in ciò che desideriamo e trasmettiamo le nostre idee senza agire diplomaticamente, ma come? Con semplicità e amore. Con la nostra gente usiamo frasi indicate a cui chi ci è vicino deve avere indispensabilmente il nostro aiuto e il nostro appoggio. Quindi dedichiamoci sempre al prossimo, per coloro che hanno bisogno, e in questo c'è, abbiamo il titolare Gennaro D'Aurio, che effettivamente è bravissimo. Lui ci tiene tanta compagnia, è sempre presente e usa la sincerità e l'amore per tutti quanti noi. Ringraziamolo, questo grande titolare, questo bravissimo intelligente Gennaro D'Aurio. Con oculatezza, con consapevolezza, dedica molte ore della sua giornata sempre presente con tutti noi, e per la perfetta riuscita di questo programma condotto dalla maestria, sostenendo iniziative nel sociale, qualcosa che è un sasso nello stagno per una problematica forte e molto attuale. Smussiamo battaglie che sono sempre comparse nella nostra radio, ma egli riesce a raggiungere traguardi importanti, cimentandosi con sfide di ogni tipo. L'amore per il prossimo è sempre il suo centro di gravità permanente. Egli mitiga le fantasie e riesce sempre a rimanere con i piedi ben solidi alla terra. Prendiamo la barra del nostro timone della nave e affrontiamo il mare aperto con coraggio tutti i vari problemi. Vedremo così molti risultati positivi e la nostra navigazione sarà perfetta e giungeremo in porto con molta soddisfazione. Non conviviamo con ogni giorno con dolori e dispiaceri, ma guardiamo nel positivo e tutte le negatività saranno sparite magicamente. Troveremo la gioia di vivere. Questo è quando desideravo dire al pubblico di Radio Camaldoli Stereo, che termina con una bellissima preghiera che voglio in questo momento o dedico a tutti voi radioascoltatori. Carissimi, preghiamo insieme e rivolgiamoci direttamente a Gesù Bambino di Praga. È indispensabile questo amore, questa fede. E diciamo insieme: io ti ho creato per amore e ti amo di amore eterno. E da te desidero solo due cose: che tu credi sul serio a questo mio amore, che tu mi ami con tutto il cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze. Questo voglio, desidero e bramo di tutta l'eternità, dare e ricevere amore da te. Tutte le creature che tu hai creato per questo mondo, per dare e ricevere amore, vorrei che tu ti servissi di esse solo per questo, ricevere e dare amore. Soprattutto un pochettino anche a me, egoisticamente ti chiedo aiuto e sostegno, come padre buono, come puoi amare così me che sono così misera, povera e peccatrice, forse nulla e niente, non ha nessun motivo per amarmi, se non il tuo amore stesso, che mi hai fatto conoscere nel cuore tuo, nel cuore di Gesù Bambino di Praga. Padre mio, io credo a questo amore e desidero ricambiarlo con tutto l'amore dal mio piccolo e povero cuore. Tu che conosci i miei limiti, le mie paure, le mie chiusure, le mie false sicurezze e attaccamenti, dammi di liberarmi di tutto quanto mi ostacola, che mi impedisce di amarti come vorrei. Dammi amore, Gesù, più forte di ogni resistenza, che nessuna acqua può spegnere, e regalami con la gioia di poterti amare con quella purezza e santità che profondamente desidero. Amen. Vi abbraccio fortemente e vi ripeto, vi penso spessissimo, siete nelle mie preghiere, e che il Signore dia forza a tutti quanti voi. Vedrete che un bel giorno sorrideremo insieme a questo radicale cambiamento del mondo.
1: Grazie, grazie Wanda, buona giornata.
2: Ciao altrettanto, ciao, anche ciao. A te, ciao.
1: Sempre la saggia Wanda che ha detto tutte parole belle e giuste. Vediamo un po', pronto?
3: Sono, salve Gennaro, sono Enza da Napoli.
1: Enza da Napoli, allora dammi la tua data.
3: Allora, 12/8/77.
1: Sei sposata?
3: Sì, sì.
1: Datemi la data di vostro marito. Parlate vicino al telefono che non vi sento.
3: Allora, 7/2/74.
1: Vediamo un po' le carte che mi dicono. Signora, voi avete una femmina e un maschio? Due femmine qua?
3: No, un maschio e una femmina.
1: Una di 7 anni? Una di 7 anni, uno 7 anni e 11. Ho detto una di 7 e una di 11.
3: Sì.
1: Signora, ma perché pensate sempre che vostro marito vi tradisce? Qua Mario chi è?
3: Sì.
1: Mario chi è?
3: Il marito.
1: Non c'è nessun tradimento, signora, state sicura. Non è uscita proprio la carta del tradimento. Ma perché lo date sempre in testa a sto Mario, signora?
3: No, perché se tu stai andando a trovare un bigliettino di una carta nascosto.
1: Come?
3: Poi un bigliettino nascosto nell'auto. Per il nome di
1: che avete trovato ragazza. Nell'auto?
3: Il bigliettino, il nome.
1: Se sai, io non sento proprio, signora. Cosa avete trovato nell'auto?
3: Allora, ho trovato un bigliettino nell'auto.
1: Un bigliettino?
3: Sì, è scritto con il nome di questa ragazza.
1: Sì. Signora, ma suo marito che lavoro fa, mi scusi?
3: Il barista.
1: E beh, non può essere una signora che aveva ordinato una torta, una cosa. Io, a me, tra di me, solo per un bigliettino, che magari vostro marito avrà potuto dare, non lo so, un passaggio a qualcuno, oppure a qualcuno, ha perduto in da macchina. Qua non esce nessun tradimento, signora, state più che certa.
3: No.
1: Signora, no. Se c'era, io non c'ho peli sulla lingua. Ma mi conoscete a Napoli? Io non mi conoscete. Io sono Gennaro, solo verità. Io sono Gennaro, solo verità, istruzzati, faccia affollati, io vi dico le cose com'è e come stanno.
3: No, ma
1: chiamate una vedova il 6 a mattina mi ha chiamato una vedova, il marito mi aveva raccontato che era morto e piangeva, poverina, io con gli occhi chiusi che stavo ancora dormendo, vi dico la verità, su nel telefono nella notte, vado a rispondere, sono una povera vedova, perché alle 6 del mattino, pensate un po', un marito morto un mese fa, che se già era rimorchiata nata in Duliet, io pensavo, ne ha fatto manca raffreddoliet, io pensavo che piangeva per la morte del marito, ma che gente, non c'ha più sangue nelle vene, come ricevo un'onna mia, Aflina Fine che sta nel giornale d'Auri, non la troverete più da nessun altro mago, chi li quattro scema che esce, io vi sto dicendo la verità, vostro marito non vi ha tradito, che le chiagneva praticamente per l'amante e non per il marito che è morto un mese fa. Maronna, ma non pochi dignità. A dignità, arrosto. Arrosta sta dignità. Ma per piacere, atevi. 899-48. Io non lo so che sta succedendo. Chi sta nascendo pazzo? Tutto quanto. La mucca pazza ha fatto effetto su tutta l'intera umanità. Ma come è possibile, Gesù mio? Ma com'è possibile? 899-48-46-10. Vado in privato, ma che Santina bella canzoni. Oh. Uffa. Questa è la favola dei calciatori, Beppe Savoldi, una canzone che farà piacere ai tifosi napoletani e salutiamo anche il sito di calciatori.

0: dispiace, ma io devo sfumare perché ci sono migliaia di telefonate per me e quindi non posso assolutamente stare qua fermo. Pronto?
1: Pronto.
0: Allora, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ditemi, come vi chiamate?
1: Da dove chiamate? Marcello, da Napoli.
0: Marcello, buongiorno.
1: Volevo sapere qualcosa sull'amore.
0: Sì, allora, quando sei nato?
1: 17-5-81.
0: E invece la tua ragazza quando è nata?
1: Il 16-5-84.
0: Maronna mia! 16 5 84. Stavo parlando toro e toro,
1: toro, esatto.
0: Senti, tu mi devi dire la verità però.
1: Sì.
0: Tu a questa ragazza la vuoi bene?
1: L'amo.
0: L'ami. Però voglio tu, io ti devo dire la verità, perché io sono fatta così. Tu sei una bella persona.
1: Grazie.
0: Però l'hai tradita sta guagliona.
1: No, mai.
0: Io vedo all'inizio che ti sei messo all'inizio, proprio all'inizio che ti sei messa con lei. Da quanti anni stai con lei?
1: No, io sono uscito dalla storia ad agosto e con lei mi sono messa a novembre.
0: Ah, quindi è stata proprio una cosa rapida.
1: Esatto.
0: Però io vedo all'inizio proprio c'è stato un piccolo tradimento.
1: Assolutamente.
0: Forse lasciando quella allora.
1: Potrebbe essere, sì, magari la pensavo ancora.
0: Anna, Lisa, come si chiama?
1: Maria Elisabetta.
0: Ah, Maria Elisabetta. Maria Elisabetta. Lei ti vuole molto bene. Solo alle volte vedo un po' di contrasti.
1: A volte litighiamo, sì, è vero.
0: Tu hai sempre paura che lei ti possa tradire, è vero?
1: Potrebbe.
0: Non lo fa, non lo fa. Non lo fa, stai tranquillo. Qui c'è il matrimonio, voglio.
1: Addirittura.
0: Certo, ti vuole molto bene, perché è un bel rapporto. Andate avanti.
1: Andate. Perché pensando che fossimo toro e toro,
0: E che c'ha zicca? Perché non si sposano i segni uguali, è vero, sono due capo tosto, tu sei capo tosto e sei capo tosto. Quando vi appiccicate lei se la prende molto, è la stessa cosa pure tu. Okay. Però alla fine state sempre cuore e cuore.
1: Ok, c'è qualcosa di lavoro, puoi vedere?
0: Sì, adesso vediamo. Vediamo un po'. Guarda, tu andrai molto bene, vedo dei colpi di fortuna per te.
1: Nuovi lavori?
0: Sì, vedo dei cambiamenti perché qua chiuderà.
1: Ah, ho capito.
0: Tu già lo sapevi qualcosa?
1: Sì.
0: Sto dicendo bugie?
1: No, no.
0: Qua chiuderà, tu lavorerai in altra parte e andrai benissimo. Auguri, figlio mio.
1: Grazie, ciao Gennaro.
0: 899-48-46-10 899-48-46-10

0: Abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Ciao Gennaro, sono Nunzia.
0: Allora, Nunzia, da dove ti chiama mamma?
1: È da Napoli, provincia.
0: Allora, che vuoi sapere, Nunzia?
1: Senti, qua la crisi lo so, è generale.
0: Ma sta per però... tutta Marta.
1: Lo so, però ognuno lo pensa, ho fatto tu. Volevo sapere, mio marito un po' si recuperava, se c'erano colpi di fortuna, ma che critica.
0: Allora,
1: che...
0: vediamo una, quando è nato suo marito? Ma un becchi, zitto.
1: Sì, 22.08.77.
0: La mattina su Cristiana, metti Pirandierrari, Indulietta, se metti, ma chi ci abbatti, volte cammino, pure chi pire scava, se vai in Dubagna.
1: Sì.
0: Ma come?
1: Sì. È un vizio, è un brutto vizio.
0: Ma perché non giudicite che ci stanno tante batterie a te? Ma in Ducesse, che praticamente sto pisciato in terra, oh, che cosa ad abbassare sotto i piedi? Che schifo! Pigli che la labbretta, si mette in coppa e vuoi venire cacca mozzarella. Alla scutella di pane, ha portato pure i rustici qualche volta.
1: Bravo.
0: Che pure passa a cippava. Sì, cippava, lui i rustici per me. A me mi piace assai la ricotta. Signora, è un momento bello, negativo. Sì. Però mi promettete c'è uscito l'uosto vizio che cammina chi viene per terra, poi in Dubagna, che i figli vostri pisciano per terra e San Basto. Dite la verità, quante volte dai?
1: No, sì, sì, allora è vero. Amedeo cammina così. Io lo cucino i figli mi avrò da Caizzo, che io sono 40 anni, può come una scauto, a me non mi interessa.
0: Sì, allora, però dicite che i figli vostri che la mitraglia a puntano a buono, perché sto unica a mitraglia, a tenere storti a punti di traverso sversato.
1: Bravo, madonna, si grosso, io. Troppo rosso. Io
0: ci t'ha visto il pisellino di vostro figlio, l'avete visto?
1: Sì, mitraglia sua, ti dico... Un bel,
0: mit buona. Mit buona mitraglia in Dubagna, in Dubagna.
1: Il è piccolino.
0: Ma se si può raddrizzare, portatelo da un medico, magari qualche piccolo interventino per farlo dritto. Perché vi canà, proprio tipo.
1: Tu pensi che è un problema quello? Io pensavo solo che perché ci piace.
0: No, aspettate un altro pochettino, fatelo crescere, però sta mitraglia avica storto.
1: Va bene. Senti,
0: Gennaro, quando riguardo... No, vabbè,
1: io pulisco subito.
0: Appena piscio, poi si pisciò nel buco del gabinetto, piscia di trasversale. Vostro marito, chiacchiate, ci vuole occupare per coppa. E poi che lì brutto si porta per tutta la casa. Dico le bugie?
1: No, non dici bugie. Però diciamo che sto lesta. Quando vega tempo un bambino, perché di solito vanno in bagno da soli.
0: Ma perché non ci allora... dici tu marito questo che si mettono pari in zucchero alla lupera?
1: È novizia,
0: giunga a Ramallua. Ah, notte saiz, vaffa. Ecco, cioè...
1: Sempre scavato sta.
0: Sempre
1: è vero, scalzo.
0: Signora, dite la verità.
1: Sei un grande, lo dico a voce alta, sino rosso, zennà, gli pensate già chiamato,
0: Caccheruno si crede che ci siamo messi d'accordo.
1: No,
0: zennà. Giuratelo su Dio, signora.
1: Lo giuro su mio padre, sei un grande.
0: Va bene, signora, grazie.
1: Senti, io... mi dici se si muove qualcosa in casa mia? Sto male, Gennà, penso che ho capito che sto male.
0: Un attimo che controllo.
1: Sì.
0: Signora, ci sarà un uomo che l'aiuterà, vostro marito. Vostro marito purtroppo non ha studiato.
1: No, bravo, è una terza elementare.
0: Voglio sarà già tutte cose. Non vi preoccupate che i soldi in casa vostra non...
1: Ma in casa noi vogliamo andare fuori, ci riusciamo, se no.
0: Più oggi che di mano, no. Fatelo.
1: Vi ho fatto soldi sul telefono, comunque ti ringrazio.
0: Va bene, vi dico una cosa, vostro marito cambierà e un domani avrete i soldi, vi potete accattare pure una scarpa firmata, non vi preoccupate.
1: Grazie, ti voglio bene, Gennaio.
0: Che Dio vi deve dare tanta salute e
1: grazie.
0: Ma tutto quello che voi desiderate, il figlio mi si
1: realizza, i figli mi si realizzano tutti e tre, sono piccolini.
0: Grazie. Signora, accendete una candela bianca ogni tanto, vicino alla figura di un padre, vicino alla figura di una madre, vicino alla figura di un bambino in Praga. Appicciate una candela, perché i morti stanno nel buio che ci guardano.
1: Io lo so che mio padre sta vicino a me, Gennaro, lo so.
0: Pigliate un bambino pragmano e pregate ogni tanto, la preghiera è importante.
1: Grazie, Gennaro, sono Russo.
0: Ciao, grazie, ciao.
1: Ciao, bello, ciao. Ciao. Ciao.
0: Da
1: ciao,
0: dove chiamavate, signor? Da dove chiamate?
1: Da Santa Anastasia.
0: Un bacio, vi voglio bene.
1: Ciao, ciao, pure a te, ciao, bello, ciao.
0: Signori, abbiamo lasciato anche questa signora. 899 48 46 10 899 48 46 10. Boh, e tempi ci sentì una bella canzone, eh? Niente, niente.

0: Abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Pronto.
0: Allora, signora, buongiorno.
1: Buongiorno, ciao.
0: Qual è la domanda?
1: Allora, io volevo sapere, innanzitutto ti volevo fare i complimenti.
0: Grazie.
1: Perché ti seguo da tanto e
0: grazie.
1: È la prima volta che chiamo, ho avuto il coraggio di chiamare.
0: Grazie.
1: E io mi chiamo Sonia, siamo da Marano.
0: Dimmi, tesoro.
1: Allora, io volevo sapere qualcosa sulla vita privata, sull'amore in particolare.
0: Sì. Quando è nato lui?
1: Allora, lui è nato il 24 gennaio del 76.
0: Sì, io vi ricordo, prenotatevi 899 48 46 10. Ricordatevi, per parlare con me 899 48 46 10. Non vi scordate questo numero. Ci sta anche l'ottologa oggi, siete fortunati per i numeri del giochi. Io non ci credo proprio, che purtroppo io non credo nell'otto, non credo nei giochi, credo solamente nella mia veggenza, perché veramente è una cosa che è nata dentro di me, non è che me la sono assorbita, è nata dentro di me. Allora, ma che è successo, Sonia, qua?
1: Che è successo?
0: Io vedo un ma tu da quanto tempo stai con lui?
1: Da un po', qualche mese.
0: Ma dimmi una cosa, tu sei sposata, tesoro?
1: No, non sono sposata.
0: E chi è quest'uomo che ti stava vicino prima? È una storia che è terminata qua. Antonio,
1: sì.
0: Chi è? Scusami.
1: Antonio?
0: Sì.
1: Antonio è mio cugino.
0: Sì. Peppe, questo Giuseppe, chi è?
1: No, Giuseppe c'è, ma è un amico, ma è una persona che non frequento tanto, insomma.
0: Ma era una persona del passato?
1: Questo Giuseppe, sì,
0: certo.
1: Ma è un amico,
0: vecchio,
1: un amico di,
0: amici,
1: insomma, certo. Non c'è niente di, non è un rapporto.
0: No, ma per carità, non c'ho niente da. Allora, senti, questo rapporto si riprenderà, perché parlammoci chiaro, il tuo pensiero è proprio quello di stare con sta persona.
1: Sì.
0: Tu
1: perché ci tengo tanto a lui, Gennaro.
0: Guarda, tu ce la farai e Dio ti benedirà, perché tu avrai questa persona. Le carte, però ci sono un po' di ostacoli. Mi
1: ridai. Ma che
0: la
1: tipo
0: data...
1: di ostacoli vedi, Gennaro?
0: Una persona anziana vicino a sta persona sta. Ma è la mamma?
1: Sì, c'ha mamma e padre, insomma, vive in famiglia lui, adesso non c'ha più.
0: Ci avrai un po' di, da combattere forse un domani un po' con la mamma, ma le cose si metteranno a posto.
1: Mamma mia.
0: La mamma è un po' dura?
1: Ma guarda, apparentemente io non la conosco molto bene, capito? Quindi
0: no,
1: apparentemente
0: comunque...
1: adesso sembra insomma disponibile, poi non lo so.
0: Lo so, comunque io
1: non la conosco bene abbastanza.
0: Cioè, tu fai quella cosa indifferente, buongiorno, buonasera, non entrare troppo in confidenza, che alle volte entrano le gelosie. Pensa a lui che vuoi bene, punto e basta, hai capito o no?
1: Lo so, ma lui... Come lo vedi lui? Lo vedi preso da questa cosa?
0: Ma ti ama all'imbazzata, finiscila, anche se è un tipo che non lo ammette mai, non dice mai io ti amo.
1: Infatti,
0: hai
1: capito? Perciò io sto
0: perciò
1: così.
0: Perciò ti fa fissare, ti fai
1: io sto così, perché capito? Non riesco a capire se lui ci tira.
0: Ma chi è una tecnica? Ma volita scetà o no? Allora, è come la stessa cosa, no? Quello ama platonicamente te. Cioè, ti ama, però no, ti ama platonicamente. Tu dici, ma chi se è possibile mai così mi ama? Cioè non mi dice mai, non mi fa mai una carezza, ma un bacio ogni tanto quando vai, vieni vicino a te, te lo bacio.
1: Io poi capito, ho tanto bisogno
0: è una
1: di queste
0: tecnica, tesoro,
1: è una... soffro, hai capito?
0: Ma è una tecnica, maronna mia, io ti amo, tu mi ami, noi ci amiamo, è una tecnica. Stai a sentire.
1: E quando
0: abbasserà
1: la guardia, Gennaro? Quando la smetti con questa tecnica? Perché io poi.
0: Secondo me, quando dai messa sotto il zola, solo Tanna fornisce. Tanna piglia tu con man lo timone, capisci? Ma a me?
1: Ho capito.
0: Un bacio, auguri, vai avanti.
1: Grazie, un bacio pure a te.
0: Ti
1: complimenti.
0: Tanto bene, tesoro. Ciao.
1: Grazie, ciao.
0: 899 48 46 10. Un saluto a Gennaro D'Auria. .it, l'Angelo Azzurro, il giornalaio, a tutti, Saturno, Michele Razzica, Gennaro Mito, Minollo, a tutti. 899 48 46 10. Pausa musicale, me ne vado in privato, amori miei. Questa è una bellissima canzone, ce l'ascoltiamo. 899 48 46 10, vado in privato.

0: voce musica di RCS Network, l'inconfondibile. Potete visitare anche il mio sito www.rcsnetwork.com, tutta la storia di Radio Camaldoli Stereo. Saluto a Riccardo da Milano, appunto il manager, e saluto anche il Gafoglio, e saluto Matteo il grafico con tutto il suo staff. Ciao Riccardo, sei un numero uno, come si dice a Napoli. Grazie per il bellissimo sito che mi hai creato. Ciao Matteo, pure a te e a tutti gli amici della Vega Media, così mi pare si chiama, sì, vegamedia.it. Tutte le opere che hanno veramente elaborato e fatto sono straordinarie. Abbiamo la prossima diretta, ma che sorpresa, mi dice. Pronto?
1: Pronto.
0: Che sorpresa, mi ha detto qua la regia. Come stai?
1: Benissimo.
0: Ciclamino.
1: Che tu dicevi, tu sei come un girasole, gira, sì. Gira, boom.
0: Come stai?
1: Bene, bene.
0: Ma non, che cose. Felicità. Oggi mi sento felice perché hai chiamato anche tu.
1: Anche io, è stata una sorpresa questa diretta.
0: Enzo, come sta? No, ma facci sorpresa, all'improvviso, a me mi piace fare l'improvvisato. Scinga, baci, faccia la diretta.
1: Bellissimo.
0: Perché mi ha fatto arrabbiare, dai, il uaglione che gli ha nel bagno, nessuno l'ha capito. Io mi arrabbiai, ma veramente, guarda, ma come si può andare in un bagno di una stazione e fare l'amore con gli uomini in un gabinetto che puzza di merda, scusate l'espressione. Cioè, con tutti quelli microbi che sali, perché un buco dove scende la cacca è largo. Guarda, fa
1: ma la gente
0: pena.
1: Non ha dignità, capito?
0: No? Anna, ma la dignità non si compra, non si vende.
1: Si nasce.
0: È chiaro. Uno, la dignità. Io tengo tanta dignità da vendere, mi devi credere. Ma tanta da vendere. E poi ti voglio dire una cosa molto importante. La gente non c'ha più il sangue nelle vene, ma l'acqua. Non lo so, da quando è uscito Steuro la gente si è cambiata. La gente si è cambiata.
1: Sì.
0: Basta accendere solo quei telegiornali e vederli. Dio santo, aiutaci tu. Tu stai sempre con Enzo, no?
1: Vabbè, ma allora il mio ex mi lasciò.
0: Sì.
1: Poi questo qua si comporta male, però comunque vado avanti.
0: Sì.
1: E non ho capito, diciamo, cosa vuole da me, che devo fare, non lo so. Vado avanti così, ma...
0: Dammi la tua data, tesoro, vediamo un attimo.
1: 29-5-86.
0: 9?
1: 29-5-86.
0: Ah. Gemelli.
1: Sì.
0: Vediamo un po'. Tu hai avuto anche altri amori, vedo qua.
1: Sì.
0: Parecchi amori, hai fatto anche parecchi errori, ciclamino mio,
1: Tantissimi.
0: Ma pure uomini sposati in passato, te so.
1: Veramente?
0: Un uomo che era sposato.
1: Ah, non lo sapevo, me lo stai dicendo tu.
0: Ti ha ingannato sicuramente dicendoti che era libero.
1: Perché no, ci stava uno fidanzato.
0: Uno che hai avuto un rapporto e poi scomparso e non l'hai visto più. Sto parlando anni fa,
1: Può essere.
0: Ti è rimasta alla gola quella cosa.
1: Può essere, sì.
0: Adesso si è sposato, ma io lo vedo già all'epoca.
1: Ah, no, perché sapevo uno fidanzato quest'estate.
0: E si è sposata allora.
1: Addirittura? No, vabbè, ma io lo conosco.
0: No, allora non è, allora se è questo qua che io vedo con un'altra donna, portarsi pure che sia lui. Però a parte questo qua, ne vedo un altro pure, veramente ne vedo 5 o 6, ti parlo proprio con il cuore in mano.
1: Ma 5 o 6 sposati?
0: No, 5 o 6 ragazzi che tu hai cambiato.
1: È vero, sì, ma
0: parecchie,
1: ho avuto molte esperienze sbagliate.
0: Comunque, lo so, amore mio, lo so. Ma dimmi una cosa, tu sei stata pure violentata?
1: No, per fortuna.
0: Aspetta,
1: no.
0: Quando avevi 15-16 anni?
1: No,
0: c'è
1: mai.
0: Stato un ragazzo che ti ha preteso, ti ha voluto?
1: No.
0: Tu lo sai, io dico la verità e ti voglio bene. Tu non sei una, come un'amica, anche se non ci conosciamo di persona, solo telefonicamente. Però mi devi dire la verità. C'è Steven Uaglione a 15-16 anni che ti ha preteso per forza, ti ha voluto?
1: Sì, però vabbè, no, addirittura.
0: Comunque, guarda, io credo che tu andrai avanti con il tuo ragazzo, però non ti vedo felice a te.
1: Mai, per niente, non sono mai stata felice.
0: Io credo che nel futuro ci sarà un altro ragazzo per te.
1: Speriamo, Gennaro.
0: Perché non ce la fai più. Ciclamino, io ti ringrazio, ti voglio un mondo di bene, dopo ti dedico una bella canzone a Gennaro.
1: Grazie.
0: Io devo proseguire, un bacio
1: e
0: grande, salutami a tutti quanti, eh?
1: Ciao.
0: Fa, un'ultima parola.
1: Dimmi.
0: Fa quello che ti dette il tuo cuore, ok?
1: Va bene Gennaro, un bacio.
0: Ciao, ciao, ciao amore, ciao, ciao. 899 48 46 10. Questo è l'unico numero per entrare in contatto con me, Gennaro D'Auria. 899 48 46 10.

0: Allora, abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Pronto.
0: Allora, stammi a sentire, dammi la tua data.
1: 23/4/90.
0: Ma dimmi una cosa, tu non sei felice qua con tuo marito?
1: Sì.
0: No, perché alle volte ti vedo proprio scocciata qua.
1: Alle volte le cose non vanno bene.
0: Allora, Teddy?
1: Sì.
0: Si chiama tuo marito?
1: Sì.
0: Perché non vai d'accordo?
1: A volte ci sono delle piccole litigate.
0: Ma lui fa il portantino, fa, diciamo, sta vicino ai forni?
1: Sì.
0: No, ma le cose si aggiusteranno, non ti preoccupare, niente di grave. Ti abbraccio, tesoro.
1: Okay,
0: ciao,
1: grazie.
0: Ciao. 899 48 46 10. La grande verità di Gennaro D'Auria, cartomante, astrologo e basta. È veggente. Che è la prima cosa? Se io non avrei la veggenza, non potrei fare quest'atto umanitario. La veggenza è qualcosa che ti permette di vedere lontano, più approfondito. 899 48 46 10.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Pronto?
0: Salve.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno a voi. Allora, signora, datemi la data vostra e non parlate perché devo guardare appunto le carte.
1: Sì, 1/11/66.
0: Voi avete un figlio?
1: Io ho 3 figli maschi.
0: Ma la ragazza si è allontanata?
1: No, l'ha lasciato proprio. Ora lei lavora fuori.
0: Sì. Io vedo infatti un distacco, perciò ho detto che l'ha lasciata. Le cose si aggiusteranno con il tempo, signora. Si aggiusteranno con il tempo.
1: Ho capito, lavora fuori, che ha preso il posto.
0: Ho capito. Se non parlate troppo vicino al telefono che non sento nulla. Allontanatevi dal telefono.
1: Sì,
0: grazie, va benissimo. Comunque ho detto le cose si sistemeranno, ma ci vorrà tempo, signora Bella. Auguri.
1: La ringrazio.
0: Buongiorno, buongiorno. 899 48 46 10 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Io adesso me ne vado in privato, se mi volete seguire io vi risponderò a tutti quanti, vi dedico una bella canzone. Questa canzone la mandiamo, vediamo un pochettino, ma fanno mannare sta canzone, non fa niente dopo. Pronto? Lei chiede tutto.

0: mutandina, e quindi io lo dovevo dire qua. Ho visto una mutandina che hai portato in lavatrice da piccola, insomma, sciocchezza, insomma.
1: La mia data, Gennaro.
0: Sì, no, stavo parlando molto di tuo padre in privato con te, perché io ho visto che... Vabbè, lasciamo perdere comunque. Allora, dimmi la data.
1: 6683.
0: Che, 6683?
1: 6683.
0: Sì, che vuoi sapere?
1: Niente, Gennaro, in generale.
0: Sì.
1: A parte che...
0: Io ti vedo molto insoddisfatta.
1: Giusto.
0: Ma tuo marito che fa? Il muratore? Vedo cemento armato qua, che è?
1: Sì, muratore, no.
0: Ma tu non sei contenta a livello sessuale con tuo marito, te so? Oppure...
1: Sì, Gennaro, io ti sto dicendo che stiamo quasi per separarci, le cose non vanno
0: bene. Ti stai separando. Tu c'hai un altro uomo, tesoro mio.
1: È giusto, Gennaro.
0: Tu hai fatto amore, goppo banguno, con un altro uomo.
1: Sì,
0: e quest'uomo ti ha un pistone lungo e ti ha soddisfatto quello che non ha fatto tuo marito.
1: No, ma sono proprio.
0: Ma tu non lo ami proprio, lo schifi, ma com'è possibile?
1: Giusto.
0: Ma perché lo schifi, tesoro mio?
1: Non lo so, Gennaro, io mi sono sposata perché io, diciamo, sono uscita incinta e sono state cose affrettate.
0: Ma tu lo schifi, se tuo marito si avvicina a te, tu lo ripudi, non vuoi fare non gli fai fare nemmeno più l'amore a suo marito tuo.
1: Oh, Genna, sei grande.
0: Lui, vedo per esempio quando alle volte si accosta vicino a te che ti vuole baciare, tu ti allontani. In Juliet si accosta vicino a te, ti dà qualche carezza, ma tu ti giri contraria.
1: Mi stai facendo venire i brividi addosso, Genna.
0: Tesoro, è quest'uomo che ti ha fatto provare questa vibrazione così forte perché te ne un bello pistone, insomma, dica, ma chi sei, non mi ha sposata?
1: Sì, Genna, lui
0: e ti mette le scorna.
1: No, mi ha detto che prima stava insieme a una ragazza, però mo si è lasciato.
0: Ma chi sei, non mi ha sposata?
1: Dice che è libera attualmente.
0: Ma che è libera? Chi sei, non mi ha sposata? Perciò, tu stai sbagliando la vita tua. Stai sbagliando la vita tua, non vuoi... tu mi dici la verità, l'uomo c'ha la maschera in faccia, c'è uno stunco per fare una parte a te,
1: ma tu
0: e essere cosciente e dirmi la verità, tu lo sai che quest'uomo è sposato?
1: Io ho saputo, Gennaro, che lui attualmente mi ha detto che è separato.
0: Ma sempre scusati, chi ti sta usando come maro di scorta? Figlia mia, vedi bene dove metti i piedi. Vedi bene dove metti i piedi. A te ti piace usare il sikis. Tu perciò ci stai con Kiss.
1: Però, è vero questa cosa.
0: Ti piace il suo cannuolo siciliano. Però vedi dove metti i piedi. Perché Kiss ti soddisfa più i mariti. Però che il povero cornuto di mariti fa tanto per portare i soldi a casa. Non sa merda Kiss. Allora se tu non lo vuoi bene, abbi il coraggio. Senti, separiamoci, perché io non ti amo più, non ti sento più. Ma non piglia per culo a marito, facendoci corna e cornetti e stracorna, perché onestamente non vale la pena. O se lo passa peggio una puttanona negra. Io non sto pazziando, io sto dicendo la verità, tu sei una brava picciotta, ma io parlo chiaro con marito. Non fa come a che li montore e come a che le lasciugliere, non lo fa sti cosa.
1: Non ragione.
0: Parla con tuo marito. Parla con. Perché hai da ragione, vai in dottort. Parla con tuo marito. Senti, fai una cosa. Tu evidentemente c'hai degli equilibri tutti spostati all'interno. Vai da un neuropsicologo. Vai dal neuropsicologo, fatti mettere a posto, portassi, voi stai in un momento così, vai dal neuropsicologo perché le cose si possono aggiustare, perché continuare così, tesoro mio, non vale la pena. Vale la pena. Cioè, se tu ci fai corno a marito e passi di cucco con marito, chi le fatica tutta la giornata e che il povero marito tuo ti fa una carezza, ti fa un bacio, tu manca che le ci fai. Cioè, che da fuoco il povero cristiano? Allora, se tu non lo ami, lascialo perdere. Dici, guarda, separiamoci. Io spero che questo non lo farai. Però se devi vivere infelice, devi prendere una tua scelta. Mo, per il momento, vai dal neuropsicologo e curati. Una volta curato, prenderai le reti in mano della tua vita, capito? Capito o no?
1: Questo ragazzo mi sta illudendo solo,
0: Non ho capito.
1: Un vergine quest'altro ragazzo.
0: Sì, fanno i fatti allora. Tutte fatte se ne va, tutte fatte se ne va. Tutte fatte se ne va, tutte. Tu è un neuropsicologo!
1: ha detto che ha solo me nella sua vita in questo momento, ha detto non c'ha nessuno più.
0: E certo, è la teoria dell'uomo sposato. La prima cosa, l'uomo sposato che dice? Dice io con mia moglie non vado d'accordo, io con mia moglie non vado d'accordo. La prima cosa, illudono le persone, e perciò voi ci carite con mi per sec. E che ha come le pere mature che cadono dall'albero. Arraprete l'occhio. Vado un euro per si calma!

0: questa canzone io non la sfumerò. Omaggio a Ciro Sebastianelli. Da parte di Gennaro Dauria, di tutto lo staff di Radio Camaldoli, un saluto alla moglie di Ciro Sebastianelli. Omaggi. Questa canzone partecipò a Sanremo, mi pare nell'80 o il 78, non mi ricordo, ma all'incirca era. Omaggio a Ciro Sebastianelli, il grande cantautore napoletano, il grande cantautore napoletano.
1: Tu distesa accanto a me, sapessi che follia.
0: Il buio è tu. 899 48 46 10. Questo pezzo io non lo interromperò.

0: Allora, ascoltiamoci anche quest'altra bella canzone, 899 48 46 10, 899 48 46 10, Katia.
1: Amore.
0: Queste sono le mie preferite.

no, non è una scusa per fare l'amore. È solo che tu non sai cosa succede la sera quando ti addormenti. Io mi sento solo. Vedo

0: Allora, carissimi ascoltatori, io non posso fare aspettare le persone in linea, assolutamente. Katia è bellissima, ma io devo sfumarla. Pronto?
1: Pronto, Gennaro.
0: Buongiorno, signor, calma, calmiamoci.
1: Sì, sì.
0: Allora, io sono... datemi la vostra data.
1: Il 23/9/61.
0: Vediamo un po' che succede qua. Voi siete sposate, giustamente.
1: Sì.
0: Sì, ma che cosa è questo? Voi soffrite d'ansia nervosa qua?
1: Sì, è un periodo che mi sta facendo queste cose, non lo so nemmeno io.
0: Ma che cosa vi sta, che cosa vi sentite?
1: Mi sento un vuoto nello stomaco che mi... Prima mi fa male, poi mi fa sentire un cuore scuro, cioè come mi sentisse...
0: È un fatto, questo è, può essere, io non sono un medico, per carità, non mi so, queste sono cose che appartengono ai medici,
1: sì.
0: E io non sono un medico.
1: Sì.
0: Allora, vediamo un attimo le carte, vi dico un consiglio dalle carte.
1: Sì.
0: Signora, fatevi controllare, fatevi gli accertamenti in ospedale, può essere, secondo me, come mi parlano le carte, una visita da un neurologo, fatela pure.
1: Sì.
0: Perché può essere un'ansia nervosa, da come mi state raccontando voi, ma io non posso fare diagnosi, mi posso anche sbagliare perché
1: esatto,
0: non sono
1: Gennaro, senti un po', che ho fatto accertamento, ma non è uscito niente.
0: E allora è un fatto, può essere un fatto nervoso, questa è una cosa che il medico deve guardarvi, io non vi posso essere utile, signora.
1: Vabbè, mi crede che
0: davanti alla medicina alziamo le mani, io non faccio consulti medici. Signora, io vi dico solo, perché io... L'unica cosa che vi dico è che fate, curatelo, è una cosa che si può curare, andate dal medico.
1: No, l'importante è che tu mi dici queste cose, perché ho fatto accetto che non uscite niente.
0: Signora, può darsi che un fatto, se voi avete l'ansia,
1: sì,
0: non esce niente nelle analisi del sangue, è chiaro?
1: Fate la gastroscopia.
0: Fate tutte queste belle cose,
1: sì,
0: e vedrete che vi daranno una bella curetta e voi starete bene, va bene?
1: Bene, grazie, Gennaro, sei un bacione, molto gentile.
0: Ma si figuri, arrivederci. Allora, signori, io sono qui a vostra completa disposizione, 899-48-46-10, 899-48-46-10.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
1: È pronto, Gennaro.
0: Buongiorno signora.
1: Buongiorno a lei. Senta, sono da voi, io entro con la live, vi chiamano prima da Napoli.
0: Dite signora, che volete sapere?
1: Niente, volevo sapere quanto sul lavoro. Come va, ci sta giusto un po' di mio marito.
0: Allora, vediamo un pochettino le carte, un attimo solo, eh? Ma vostro marito fa il barrista?
1: Un attimo?
0: Ho detto, vostro marito fa il barrista?
1: Sì, sì.
0: Fa il barrista? Mm. Da quanto tempo fa il barrista, signore?
1: Sono per più di 20 anni.
0: Più di 20 anni. Signora, ma è stato licenziato?
1: Sì, sono licenziato. Gennaro?
0: Sì, sì, sto vedendo le carte.
1: No, non si sente bene.
0: Enzo chi è, signora?
1: Ho capito?
0: Enzo chi è?
1: Enzo?
0: Sì.
1: No, non lo
0: so. No, vedo che è un amico di suo marito qua mi esce.
1: Enzo è un amico di marito.
0: È una persona che ha contrattato, ma non so capire. Comunque suo marito sta senza lavoro, signora.
1: Aspetta, sì, è un collega di lavoro, sì.
0: Infatti, ve l'ho detto. Signora, le cose si aggiusteranno.
1: Sì.
0: Ci vorrà solo tempo, ma le cose si aggiusteranno. Ve lo dice Gennaro D'Auria.
1: Va bene.
0: Grazie. Lavorava in un bar?
1: Ho capito.
0: Lavorava in un bar, vostro marito?
1: No, sta lavorando in bar.
0: Le cose si aggiusteranno, tantissimi auguri.
1: Grazie anche lei.
0: Arrivederci. Ah, signora? Signora?
1: Sì, sì.
0: No, volevo dirvi una cosa molto importante prima che dimentico. Da quanto tempo è stato licenziato?
1: Sono 2 mesi.
0: 2 mesi. Datemi un numeretto da 1 a 7.
1: 4.
0: Signora, io vedo qua che il lavoro lo prenderà. Dovete avere solo un po' di pazienza. Ma mi state chiamando con il telefonino o telefono? Perché vi sento male.
1: Telefono di casa, no, ti sento bene la radio.
0: Ah, ecco, mi sento molto male, perciò. Da dove chiamate?
1: Io da Melito.
0: Signora, le cose si aggiusteranno. Non vi preoccupate, è un periodo che passerà e vedrete che le cose andranno bene. Auguri e buona giornata.
1: Grazie, grazie.
0: Allora, abbiamo tutte le linee libere. 899 48 46 10 www.rcs network, il sito di Radio Camaldoli, andatelo a visitare che è bellissimo, c'è tutta la storia della radio. www.rcs network.

0: Allora, vediamo la prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, buongiorno.
1: Buongiorno, Gennaro.
0: Buongiorno a te, caro, dimmi.
1: Senti, è possibile sapere qualcosa in amore sulla mia vita?
0: Sì, vediamo un attimo, dammi solo la tua data.
1: 31-81.
0: Allora, Peccioli, come esce già la prima carta che tu stai perdendo una capa per una guagliona. Stai perdendo una capa per Antonella. Antonietta. Antonietta. Stai perdendo una chiocca, tu è essa. Tu l'ami moltissimo, è vero?
1: Sì.
0: Però sta una compagna sua che è molto gelosa. Vicino a Antonietta ci sta una ragazza che è molto gelosa. Però tu andrai avanti, figlio mio.
1: Lo so.
0: Perché ti vuole bene, non ti preoccupare. E poi non ti ha mai tradito, non ti preoccupare, non pensare là dei picciotti che passano davanti. Lei andrai avanti, Giuseppe, va bene?
1: Grazie.
0: Auguri.
1: Antonietta,
0: scusami, se questa cosa. No, non mi chiama Antonietti, in un portale.
1: Cioè, lei è
0: jeans.
1: Come lei è fidanzata?
0: 42 di taglia, 42.
1: Dimmi. Bravo. Vorrei sapere, siccome lei è fidanzata, qualcosa su di lei, il rapporto suo fidanzato.
0: No, ma guarda, io già l'ho visto, questo rapporto andrà a finire, come vedo qua, e vedo che lei passerà anche dei brutti momenti, ma alla fine si libererà, perché non vedo tanto amore in questa Antonietta con il suo ragazzo. Auguri.
1: Ok, grazie.
0: Ciao Giuseppe. Ma insomma, io non capisco una cosa. Con tante persone libere vi devi appiglio sempre a gente impegnata. Non togliete la felicità ad altri, perché un giorno verrà tolta a voi. Non togliete la felicità ad altri, perché un giorno verrà tolta a voi.

899 48 46 10 899 48 46 10 sono a vostra completa disposizione. 899 48 46 10 signori, per qualsiasi problema che voi abbiate chiamatemi Salvatore, mi raccomando. Allora non toccare sempre a Vanni il mio gatto preferito, lascialo stare, lascialo mangiare. 899 48 46 10 899 48 46 10 solo alle volte quando uno si trova in una stanza buia e pensa la morte. Andrea l'angelo azzurro disse una cosa che io ho apprezzato tantissimo. Bravo Andrea, tu dicesti una volta una cosa, scrivesti una cosa nel sito, dicesti sarebbe bello vivere all'incontrario. Io condivido tutto di quello che tu, perché se uno invece di nascere nascerebbe dalla morte e andrebbe indietro, non farebbe tutti gli errori che ha fatto in passato. Bravo, bravo Andrea, complimenti, sei il primo della classe, condivido al 100%. A me l'unica cosa che non mi piace è l'ipocrisia o l'insistenza delle persone, a me non mi è mai piaciuto. Ti saluto Andrea, sei un grande, Andrea l'angelo azzurro, ciao. Uros, ti voglio bene pure a te e a tutti quelli del sito, dico indistintamente perché è un foglio grandissimo, tanti nomi, Gennaro Mito, Minollo, tutti, poi c'è la sorpresa su www.rcsnetwork, andate a visitare il mio sito www.rcsnetwork. Voglio salutare il grande amicos, appunto Riccardo, Ricky DJ Castelli, che hanno progettato un sito meraviglioso insieme al grandissimo Matteo il grafico, e io ho voluto questa cosa così particolare, ma è una sorpresa, poi la vedrete. Ho lavorato, l'ho voluto fare per gli amici di gennarodauria.it, vi dico la verità, l'ho fatto per voi, e fatemi sapere se vi piacerà. Allora 899 48 46 10 899 48 46 10, io me ne vado in privato per una bella canzone che adesso, questa è la mia preferita, me l'autodedica. 899 48 46 10 per parlare con Gennaro Dauria. 899 48

0: 48 46 10 in privato. Per un consulto di cartomanzia abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno Gennaro.
0: Salve a voi, caro, ditemi.
1: Volevo sapere qualcosa, sì, in amore.
0: Dammi la tua data.
1: 21-1-83.

0: dimmi una cosa, ma tu c'hai sempre dubbi su quest'anno? Che se trova bene sta pecciarella?
1: Sì.
0: Perché c'hai dei dubbi che ti possa tradire?
1: No, non è vero.
0: No, a Maestro Om, se tu mi chiami, dobbiamo essere uomini e non caporali, come diceva Totò. Siamo uomini o caporali? Quante volte tu l'hai proibito di smettere la gun? Quando in passato, quante volte nasci manco fuori a casa, sei stato molto geloso?
1: Eh sì, questo sì.
0: E io che sto dicendo? Sta pecciarella non ti ha mai tradito, tu andrai avanti e per te c'è il matrimonio. Auguri!
1: Grazie.
0: Signori, 899 48 46 10, 899 48 46 10.

0: 800 99 48 46 10. Allora andiamo subito con la prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Allora, signorina, buongiorno, da dove chiama?
1: Da Nocera.
0: Da Nocera. Ditemi, che allora, la sua data di nascita qual è?
1: 24/06/91.
0: 24/06/91. Signorina, ma il vostro ragazzo vi ha lasciato?
1: Sì.
0: Ma voi l'avete cornificato qua, io vedo, però. Bella mia, tu le hai fatte corna a sua agliona?
1: Sì.
0: Hai fatto amore con un uomo sposato pure in passato, che aveva un pulmandino. Ma che hai combinato?
1: No, questo no.
0: Io vedo un uomo che aveva una ragazza qua, non so se era sposato o una, vedo una donna, era fidanzata allora. Questa è una persona vecchia del tuo passato.
1: Sì.
0: E che si è messa a fare amore, ovviamente, con un'altra, cioè, questo ragazzo che tu hai fatto amore, perché non è stato l'unico, aveva una ragazza, giusto?
1: Sì.
0: Ah, io pensavo che erano sposati.
1: No,
0: sono,
1: no.
0: Non sono, era il suo. Ma figlia mia, perché hai lasciato, perché lui l'ha, come l'ha venuto a sapere questa cosa? Come ha saputo?
1: Vabbè, me l'aveva detto lui che era fidanzato, però io e lui c'eravamo a salire da poco.
0: No, io dico, il tuo ragazzo, come ha venuto a sapere che tu ci hai fatto il corna?
1: Gliel'ho detto.
0: E boh, figlia mia, te dani solo un cervo a mano e te le braccio, sta croce ha voluti e praticamente un cervo mangia a braccio. Boh, un cervo se ne è giunto, è rimasta solo con un pazzo a mano, con gli occhi, senza il corno più, perché un cornuto se ne è giunto, però... Vediamo se tu ti senti così confusa con la mente. Io vedo
1: sì, bravo,
0: che non riesci a capire manco quello che stai combinando.
1: Giusto.
0: Carmine chi è?
1: Carmine.
0: Carmine dovrebbe essere appartenenza a questa famiglia, però uno di tua annunziata, non ho capito che c'entra questo.
1: No, di tua annunziata non conosco.
0: No, è una cosa futuristica. Non... Carmine è una cosa che deve venire nel tuo futuro. Figlio, però ti devo dire una cosa.
1: Dimmi.
0: Tu hai perduto la tua dignità. Io ti parlo come un padre. Tu hai perduta a dignità. Ma che ti metti a fare con sta bocca tua? Ma che ti metti a fare? Ma che ti metti a fare? Ma che ti metti a fare, figlia mia? Io ti voglio parlare come un padre. Ma tu lo sai che tu tieni una dignità, sei una donna?
1: Sì.
0: Mi prometti che non lo farai più?
1: Sì, sì.
0: Chi la voglio una sua isata? Nita cristalliera. Usess, cioè limitatamente, superficialmente, e tu ti pigli un palomonte in mano. No, figlia mia, stai sbagliando tutta la vita tua. Stu palomonte tu hai lasciato la bocca a te, figlia mia. Se non lasci stu bombolone, figlia mia, tu fai una brutta fine e peggio, peggio che limontur pass, pammori di. Tu sei di Nocera, sei una brava ragazza, stai sulle tue, perché io vedo più di un ragazzo tu hai fatto amore qua, pure un ragazzo faceva turno qua, un ragazzo e poi un altro. Figlia mia, mi prometti che tu cambi?
1: Sì.
0: Ma tu amico sia ma non mi fare dire cose che non voglio dire. Tu non sei a puttana il coppo mondo, capisci o no? Tu
1: sì,
0: sei una brava tu sei una brava ragazza. Tieni ancora, però sta confusione ti sta facendo a fare muro con tutto quanto, ce la dai a tutti. E ma allora che facciamo qua? Tu devi andare da un psicologo, tesoro. Tu io ando da un psicologo. Tu sta vagina tua stai a tutto l'uomo, pure i guaglioni di 18 anni, i 16 anni. Devi cambiare, me lo prometti?
1: Sì, te lo prometto.
0: Non vedi che ti corrono a priest e ti sfottano pure, ti si scena a rete, in volta. Passano in macchine e tranne la voce. E che si peggi una puttana, figlia mia? Ma per carità, vuoi cagnà o non vuoi cagnà?
1: Sì, sì.
0: Vai da un neuropsicologo, vai da un neuropsicologo e fatti aiutare, perché come stai facendo è diventato come aquele lo marciapiede, non esiste proprio.
1: Ok.
0: I guaglioni 18-19 anni fanno sti cose con tic?
1: No, no.
0: Pure chi la Tom, quanti anni teneva? 32, 33 anni? Poi tiene l'attrazione proprio per l'uomo maturo, tu.
1: No, veramente sono stata solo un ragazzo che aveva 22 anni.
0: Ma non è su l'IS, figlia mia. Tu hai fatto con Carmelo un coppa infrascata. Cioè, fornisci una come ingenati, da una giornata te ne hai fatto quattro, figlia mia. Cioè, tu stai esagerando troppo, sto sbagliando?
1: No, questo no.
0: In la stagione scorsa ti hai scordato che figlia, la Cristiana se ne ha vista bene. Ha pigliato tutti che lì si lur. Cambia, vai dal neuropsicologo. Tu tu ti devi far rispettare, tu sei una donna. Ma sto dicendo stronzate?
1: No, no.
0: Tu, ti risulta verità quello che dico io?
1: Sì, sì.
0: E loro cagna, cagna, promettimelo.
1: Bene. Te lo prometto.
0: Tu sei un essere umano e va rispettato. Ti dico tutte sti cose per te fa cagnare e per dare sempre agli anche per dare esempio ad altre ragazze che non fai le stesse cose che stai facendo tu. Tu stai passando peggio di una puttana. Devi cambiare. Me lo prometti?
1: Sì, sì.
0: Ciao, figlio.
1: Grazie.
0: Auguri. Cambia, cambia. Nagalavo con coppo bombolone. Cambia. Nagalavo con coppo bombolone. Cambia.
1: Vabbè,
0: fatti aiutare da un medico. Un neuropsicologo. Un neuropsicologo. Ciao. Mamma, io già faccio chiù.

0: Chi è? Pronto, chi è? Come ci fanno di indusso con? Ci hanno fatto più, ma stata, c'è una pigliamala di fake te cabascio. Io non ci voglio venire più. Ah, non ci voglio, non voglio fare più in diretta.
1: Avete ragione.
0: Non le voglio fare, mi fa schifo. Mi fa letteralmente schifo venire a questa radio e mamma fare queste dirette in questo modo. A gente asciuta pazza.
1: Con Gennaro non si capisce niente più. Sono
0: ma roba arrivata, l'educazione.
1: Gennaro, chiamo per mia nipote.
0: Non ce la faccio più. Se gli amici di Gennaro D'Auria, quando è vero il padre terra, mi dice perché non fai più in diretta, ma mezzo l'usita, non c'è azzecca proprio usita. Ecco ragazzi. Che sta in Napoli, e qui fu Napoli. Io le dirette non voglio fare, perché ogni volta che vengo a fare dirette, fake te sta carendo malata, pigli l'epatite, pigli una morba.
1: Avete ragione, ragazzi.
0: Perché io tengo veramente il sangue nelle vene, cafalina fine, veramente sono un veggente, mi dovete credere.
1: Avete ragione.
0: E sì, cosa non ce la faccio più a supportare sti quattro zoccola.
1: Sì, veramente.
0: Ma che maronna, che gnammano poco! Ma la puttaneria è arrivata a sto punto! Chi si piglia un marito che l'altro si piglia un marito che l'altro! Sodoma e Gomorra! Sodoma e Gomorra! Un pataterna! Castagai a tutto quanto, pataterna! Quella città fece venire un terremoto, la distruzione! Cambiamo,
1: sì.
0: Stiamo camminando sul luogo del peccato! Non c'è più religione, non c'è più niente! Ma fa un giorno quella ragazza diventerà madre, auguriamoci che diventerà madre a più presto. Ma se ne ha vista bene la cristiana, che ne ha fatta?
1: Mamma mia, veramente.
0: Ma un po' di dignità, la gente cammina in la macchina, se esce, a chi chiama zoccola e puttana quel. La sfottano pure. Ma ci vogliamo rendere conto a nostra Marvan? Gennà, perché non fai più le dirette? Gennà, perché vanno solo in replica? Perché mi hai abbasciato di sti strunzati che a me mi fanno il rovuto lo stomaco. Perché io tengo una cultura di... Mio padre a me mi ha insegnato l'educazione, mi ha insegnato i modi di campà, e io sono fatta acqua e sapone. E mio padre, essendo anche io maschio, se non mi arretravi 10 anni da casa, quando mi arretravo pigliava la curre e me l'ha fatta, e che me l'ha fatta i segni in coppa pella, re di spalle, tanto sono contento di tenerlo, uno lo tengo ancora.
1: E mi dovete credere, mio marito signor. Faceva questo, sì.
0: Però oggi, ecco,
1: si
0: accende la televisione, si sente, mia figlia è stata violentata, si appiccia la televisione, un telegiornale, mia figlia è stata accortellata, è naturale, è colpa pure la tua mamma, che tu lasci a tuo figlio 2-3 in discoteca.
1: Mamma mia, sì, avete ragione. Comunque, Gennaro, dite, volevo telefonare.
0: Sono stanco, ma
1: avete sfocato un poco, proprio. Avete proprio avete ragione che sono una nonna.
0: Ma che se non è una diretta, che se è una guerra?
1: È una guerra. Io sono una nonna, telefono per mia nipote che 2 mesi fa era fidanzata con un bravissimo ragazzo.
0: Voglio che è successo?
1: Se sono lasciate, però lui insiste, ma lei... Voglio vedere se si aggiusta questo fatto.
0: Quando è nato lui?
1: Lui il 30/7/87.

0: Ma lui sta fuori Campania?
1: Sì, abita a Cerra.
0: Ma sta sempre in Campania praticamente.
1: Sì, sì.
0: Signora, quest'uomo non l'ama più. Io vi devo dire la verità.
1: Sì.
0: Vostra nipote avrà un altro uomo. Ricevita Angela sta per Cerille che non piange, ma questo non merita tutta questa attenzione.
1: Sì.
0: Non merita proprio.
1: Va bene.
0: Tutta questa attenzione per me è un discorso chiuso.
1: Va bene.
0: Pure se torneranno, ma alla fine si rilasceranno.
1: Hanno un'altra volta.
0: Sì, sì.
1: Va bene.
0: Ma fatto sempre questo.
1: Sì, sì, allora non...
0: No, signora, è destinato un altro matrimonio con questa signorina.
1: Va bene.
0: Auguri.
1: La ringrazio.
0: 899 48 46 10 mi voglio ascoltare una bella canzone, la mandiamo per Salvatore che sta collaborando molto, Salvatore Alpai, la mandiamo per Wanda. Ciao Wanda, dopo andiamo in diretta. Io vado in privato all'899 48 46 10, però prima di andare in privato vediamo chi è.

Allora io vado in privato, era una comunicazione interna, 899 48 46 10 per parlare con me in privato, per Wanda questa bella canzone e per Salvatore Alpaia, anche per Galileo e per me, perché questa canzone francese a me mi fa morire. Vedete quanto è dolce e com'è bella, ma quanto è cara sta canzone. Questi sono gli archivi riservati della radio, perché i dischi non si trovano.

ciao Marilì. Michel, è soir en décembre. Signori, 899 48 46 10, vado in privato. Il succo della grande musica introvabile di Gennaro D'Auria. Vi sfido a trovare questa canzone. Questo vale per il sito Gennaro D'Auria.

0: Allora abbiamo la prossima diretta, forza. Pronto?
1: Pronto.
0: Signora, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Cara, ditemi.
1: Niente, volevo sapere un po' sul lavoro.
0: Che lavoro fate?
1: Facciamo distribuzione di caffè.
0: Vediamo un pochettino qua, ma la cosa non sta andando molto bene, come vedo qua sulle carte.
1: Sì, insomma.
0: Da quanto tempo va così male?
1: 4 mesi.
0: No, ma si riprenderà, non vi preoccupate, nell'estate vedo una buona ripresa. Andate avanti che ce la farete.
1: Grazie.
0: Auguri. Allora, abbiamo tutte le linee libere, 899 48 46 10.

0: Abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno a lei, dite. Allora, la sua data di nascita me la date?
1: 9/12/1981.
0: Allora, vediamo un po' le carte che mi dicono. Lei fa il muratore?
1: Sì, faccio il muratore.
0: Lei andrà a migliorare, un periodo negativo questo, ma lei andrà, andrà molto a migliorare, deve avere anche dei soldi da qualcuno, ma lei ce la farà, andrà bene. Le posso fare una domanda?
1: Sì, mi dica.
0: Lei è molto legato alla sessualità, vero?
1: Sì.
0: Lo so, lo so. Non andate con le prostitute, questo è un consiglio che vi do. È chiaro?
1: No, ma io
0: con
1: non
0: gli extracomunitari sto parlando. Perché allora, vedete? Sono un bugiardo? In passato.
1: No, io non dico questo.
0: In passato ho visto questo.
1: In passato, ma quando? Ma sto parlando. 10 anni fa.
0: Ma boh, 7, 8, 5, 6, non lo so, mo vedere il tempo, non si può calcolare. Figlio mio, ma tu sei un uomo di principio, non le fare queste cose, vai sempre sulla retta via. Non è che tu hai il vizio, perché tu quelle persone le però sei un tipo curioso, guardi sempre, osservi sempre le persone. È vero questo fatto qua?
1: Sì, sì, questo è vero.
0: Tu andrai avanti, migliorerai e le tue cose a livello economico miglioreranno. Parola d'onore di Gennaro D'Auria, sei un bravo ragazzo e lo meriti.
1: Grazie Gennaro, ma è presto lontano, diciamo.
0: Senti, io vedo che lavorerai bene, però ho detto prima che il calendario l'ha inventato l'essere umano e i numeri con le date non hanno anima, quindi non ci possiamo concentrare sui numeri. Però non vedo una cosa molto lontana, sai?
1: Sì.
0: Diciamo comunque, che, Gennaro, diciamo che gli anni buoni sono gli anni come mi esce qua, io adesso tu arrangerai e andrai avanti, però il 2010 è l'anno positivo per te, per il Sagittario, perché Mercurio ti ha dato molto fastidio ultimamente, soldi pochi, molto pochi soldi.
1: Sì, sì, certamente.
0: Ti volevo dire una cosa, sta la tua ragazza vicino a te?
1: No, no, non c'è la mia ragazza.
0: Io ti volevo domandare una cosa, attualmente non sei fidanzato?
1: Sì, sono fidanzato.
0: Va bene, ti volevo dire solo una cosa, cammina diritto sessualmente perché è importante non commettere errori. Anche nel tuo passato c'era un omosessuale che si è accostato a te, questo te lo voglio dire, rimane fra me e te, è chiaro? L'abbiamo detto in diretta, non voglio aprire la parentesi, però chiudiamola qua, d'accordo?
1: Sì, va bene, Gennaro, un'altra cosa, dimmi. Volevo farti dei complimenti, sei un grande, perché io comunque ti ascolto, sono 12 anni.
0: Grazie, sei
1: molto... Avevo 15 anni quando ti ascoltavo.
0: Ma quanti anni hai?
1: Adesso 27.
0: Auguri per 100 anni. Figlio mio, portami nel tuo cuore, perché se io sono l'ultimo stampo che è restato della magia a Napoli, il resto è buio, figlio mio, credimi, il resto è buio. Un bacio,
1: Gennaro,
0: ti voglio bene.
1: Gennaro, c'è un amico che ti vuole salutare.
0: Passamelo, perché no?
1: Ciro. Gennaro, ma vergogna.
0: Va bene, me lo saluti a Ciro. È l'aiutante tuo? È l'aiutante tuo? Me lo saluti.
1: Sì, è un amico, sì.
0: Auguri. Ciro. Auguri comunque.
1: Grazie. Ciao. Gennaro, per il radio racconto, non ne fai più.
0: L'ho fatto già. Ho fatto la seconda, l'ho fatta la seconda edizione della Lampada Magica.
1: Ah, non l'ho sentita.
0: Poi sentirai la replica. Sentirai la replica dopo, va bene?
1: Va bene.
0: Un
1: abbraccio. Ciao Gennaro, sei un grande.
0: Ciao, grazie. 899 48 46 10 899 48 46 10. Chiamatemi che sono a vostra completa disposizione, forza. 899 48 46 10, pausa musicale e dopo torniamo in diretta. Vado in privato, 899 48 46 10.

0: Allora abbiamo la prossima diretta, pronto?
1: Gennaro?
0: Abbiamo le forze dell'ordine. Che sei, un carabiniere tu?
1: Sì.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno, sei un grande.
0: Io ti voglio dire questo, io qua dietro sto soffrendo perché queste persone non hanno più sangue nelle vene.
1: Stavo sentendo.
0: Ma tu hai sentito quella ragazza?
1: Eh?
0: Hai sentito?
1: Ho sentito, mi era appena messo in macchina.
0: Ma guardalo qua, guardalo. Dove fai servizio tu?
1: A Napoli,
0: centro direzionale?
1: No, Napoli Inland.
0: Ok, ma perché non denunciano? Io questo dico come quella della Scogliera, che quei tre uomini l'hanno violentata. No, non hanno la forza di denunciare queste persone.
1: Lo so, purtroppo.
0: Guarda,
1: noi siamo impotenti.
0: Si consumano tante tragedie, signor carabiniere, ma mi deve credere. Voi che fate parte della forza dell'ordine, meno male che ci state almeno voi. È che lo Stato vi deve benedire, vi dovrebbe aumentare anche a voi la paga perché rischiate giorno per giorno la vostra vita per noi.
1: Lo so.
0: E questo manco è stato capito.
1: Vabbè, che vogliamo fare?
0: Mi fa piacere che mi avete chiamato, grazie.
1: Gennaro!
0: Dite.
1: Senti, io volevo sapere qualcosa sull'amore e sul lavoro, se è possibile.
0: Certo. Tu hai chiesto qualche trasferimento?
1: No, però...
0: L'hai pensato, però?
1: Eh?
0: L'hai pensato?
1: L'ho pensato, sì.
0: Falla la domanda perché sarà positiva. Passeranno 2 o 3 anni, ma sarà positiva.
1: Quanti anni?
0: 2 o 3 anni, non lo so. Il tempo non si può calcolare.
1: Certo. E sull'amore?
0: Sull'amore mi devi dare la data della tua ragazza.
1: 17-5-88.
0: Angela chi è?
1: Angela.
0: Sì.
1: Angela non le conosco.
0: È stata una persona del passato o una cugina, non lo so chi è. Angela, Antonella e Nunzia, mi escono questi 3 nomi.
1: Angela?
0: Antonella e Nunzia.
1: Angela, forse Mariangela.
0: Pua, certo, vedo un'Angela, quindi me lo
1: dico. La mia ex fiamma.
0: Ecco, infatti.
1: Qualche anno fa.
0: Ma l'hai lasciata tu?
1: Un po' tutti e due, eravamo piccolini.
0: Che segno siete voi?
1: Pesci.
0: Vediamo un pochettino. Oh, questa pure brava è. Io la vedo. Voi mi dovete dire la verità. Voi l'amate a questa qua?
1: Da morire.
0: Questa vi vuole un sacco di bene. È una piccerella. È un po' bassina rispetto a voi?
1: Sì.
0: È una piccola. Il vino buono sta nelle piccole botte. Non vi fate fuggire a stavaglione. Vedete quelle che si mettono a fa? Questa è una ragazza. Questa è una ragazza di casa. Davanti a lei c'è un giardino. State a sentì. C'è un giardino alberato. Non aveva facita fuori questa ragazza?
1: Lo so. Buone,
0: Dove abitate voi? C'è un giardino davanti a casa?
1: In campagna sua, sì.
0: Sì.
1: È un giardino. In campagna, però.
0: Dove abita lei, voglio dire, scusate?
1: No, dove abita, no.
0: Io vedo un giardino in campagna, non lo so, forse siete andati là, non lo so.
1: In campagna, sì.
0: Andate in campagna.
1: Casa in campagna.
0: Sì, siete andati spesso là, dico?
1: Andiamo spesso, gli animali.
0: Diciamo, è un punto di ritrovo anche per voi.
1: Sì.
0: Va benissimo, io le lascio una buona giornata.
1: Grazie,
0: un buon servizio, e buon lavoro. Mi raccomando, non ci abbandonate pure voi che siamo finiti dopo.
1: Ti seguo quando sto a Napoli, da me non prende.
0: D'accordo. Voi dove state, a Campobasso?
1: Sì, Campobasso.
0: Là la sentirete su 87.9, non vi preoccupate.
1: 87.9, grazie Gennaro.
0: Arrivederci, tante belle cose.
1: Ciao.
0: Salutiamo le forze dell'ordine, questo carabiniere da Campobasso, lo ringrazio per la telefonata, grazie di cuore a tutti. Sta pausa musicale la vogliamo fare, io vado in privato, 899 48 46 10, privato, 899 48 46 10, una bella canzone per questo carabiniere. Si chiama Tempo, con il tempo tutte le cose cambiano. Un pezzo esclusivo di Guzminak. Bellissimo, questo è l'originale.

0: tempo io non lo posso calcolare.
1: Passa per me,
0: passa per te, il tempo forse insieme a voi amici di Radio Camaldoli. Chissà, chissà fino a quando starò qua a fare le dirette. Chissà fino a quando resterò e resisterò soprattutto a sentire tutte queste cose. Quanto è bella sta canzone, sentite qua. Allora sì, sarebbe un'avventura se io starei spesso a Radio Camaldoli, lo so, ma non ci posso stare sempre. Perché io vi voglio bene, vi amo, ma le cose belle vanno anche ricercate. Essere sempre presenti sul mercato diretto fa anche male, perché pensate, uno che vede tutti i giorni Pippo Baudo, faccio un esempio, stanca. Se ogni giorno uno vede sempre il solito film, stanca. Le dirette non si possono fare sempre, perché signori, io non mi voglio ammalare, non mi voglio ammalare, perché me la prendo come se fosse una cosa troppo forte dentro di me. Io sto male dopo la diretta, mi dovete credere, perché non avrei voluto trattare male nessuno, ma quando uno merita, merita, punto e basta. E do anche esempio, e voi lo sapete,
1: senza gridare.
0: 899 48 46 10 899 48 46 10 in privato Gennaro D'Auria. Io ho una coscienza lavorativa. Io non vado in televisione a dire che è che late, sento dei programmi, signori miei, ma già mettere in mano in digapille, meglio che mi metti in mano in digapille. Dio perdona coloro che non sanno quel che fanno.

0: Bravo.
1: Ok, abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
0: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, signora. Allora, datemi la vostra data.
0: Allora, 1/11/66.
1: Sì.
0: E quello anche di mio marito?
1: Sì.
0: 27/9/66.
1: Enzo chi è?
0: È mio marito.
1: L'idraulico chi è?
0: È lui, è mio marito.
1: L'idraulico fa ma non fa solo l'idraulico. Vedo pure che metti piastrelle,
0: fa.
1: Lavora anche di cemento, fa varie,
0: sì.
1: Si arrangia un po', Cristiana fa tutte cose.
0: Sì, sì,
1: signor,
0: sì.
1: Chi le sta faticando? Che volete sapere a suo povero
0: Gesù
1: Cristo?
0: No, volevo sapere se andava a migliorare ancora di più il lavoro per lui.
1: Adesso vediamo le carte.
0: Sì.
1: Ma che ha avuto? Uno sfregio sulla faccia?
0: Lui, no, è stato operato alla spalla. C'ha una cicatrice sulla spalla destra, quando era... quando aveva 17 anni ebbe un
1: ma tiene pure un peo al lato del muso qua, del naso, un peo
0: sì.
1: Forte, grande,
0: no, vicino alla guancia sinistra, dove
1: vedo...
0: sta l'orecchio,
1: vedo come un pizzi carne cresciuta,
0: sì, è un neo abbastanza grande, sì.
1: Quello volendo con un laser si può anche, secondo me, toglierlo,
0: lo so.
1: Ora migliorerà suo marito.
0: Sì, e poi c'è un'altra cosa, scusami, io prima non avevo capito, no?
1: Dite.
0: Quando ha detto di mio figlio, ritorna con la fidanzata oppure rimane?
1: No, signore, io ho detto che ci sarà un altro. Ritorna per ritornare, ma poi alla fine questa vostra figlia troverà un'altra persona.
0: Mio figlio.
1: Vostro figlio troverà un'altra ragazza.
0: Ah, un'altra persona, perché lui adesso lavora in Emilia Romagna, che ha preso un bellissimo posto.
1: Signora, suo figlio andrà benone. Sì, un giorno avrà una bella casa con un giardino annanzi e vivrà felice e contento.
0: È contento, va bene, ti stimo tanto Gennaro, ti
1: signora
0: ringrazio.
1: Io lavoro con la coscienza,
0: lo so
1: con la coscienza,
0: sì, ti ringrazio. Allora,
1: perché l'unica cosa che io voglio far capire a tutti,
0: sì,
1: voi,
0: sì.
1: Se voi andate agli studi privati dei cartomanti, io non faccio studi privati, è vero, lavoro sul telefono 899, è vero,
0: sì.
1: Però lo conto a spendere 10 euro, è nato conto a spendere 150 euro, perché per pigliare la macchina sono 30 euro in benzina o di diesel, e se andavo all'autostrada, se perde mezza giornata di tempo, e un consulto che le sapiglia 60 dai 100 euro, vedete quando andate a spendere?
0: No.
1: E allora
0: io
1: è meglio spendere
0: 10-20
1: euro o è meglio spendere praticamente tutti questi soldi per gli studi privati, poi non vi muovete da casa perché chiaramente con una telefonata sapete tutti i costi.
0: Gennaro, io ho sempre ascoltato a te per radio proprio tanti anni che stai tu,
1: signora,
0: in Lara,
1: ma tante
0: sempre...
1: persone, vedete quante persone sono scomparse in televisione,
0: lo so.
1: Io non dico mai sono Bruno, sapete perché? Io dico solo se Gennaro D'Auria vale sì o no, ma non dico mai che sono un numero uno, sapete perché? Perché un numero uno è solo Gesù Cristo.
0: Veramente.
1: Auguri, buona giornata.
0: La ringrazio,
1: arrivederci. 899 48 46 10. Allora abbiamo Maurizio, buongiorno.
2: Buongiorno Gennaro.
1: Come stai, caro Maurizio?
2: Abbastanza, grazie. Tu?
1: Benissimo, sto bene, potrei stare ancora meglio, ma comunque. Mamma Lucia, tanti saluti, me la saluti,
2: Grazie Gennaro.
1: Dimmi Mauro, cosa vuoi sapere?
2: Gennaro, siccome volevo, cioè ti parlare, volevo prendere un diploma con il corso serale,
1: sì.
2: Volevo sapere se questa è una cosa che andrà bene nel tempo, questo devo ancora iniziare però.
1: Sì, vediamo nel futuro, dammi la data, tu sei un ariete?
2: Sì, 3 aprile 81.
1: Sei il mio rite preferito, tu lo sai, perché questo è un caro amico di internet. Lo sai che Gennaro D'Auria ha creato un sito?
2: Adesso l'ho visto stamattina.
1: www.rcsnetwork. Falla visitare il sito di Radio Camaldo Listerio.
2: Ah, capito, tutta la storia della radio.
1: Tutta la storia, lo vedi?
2: Sì, stamattina sto vedendo.
1: Mi fa piacere.
2: Grazie.
1: Già l'hanno messo in rete?
2: No, io ho visto sul forum, sono cliccato però non sono riuscito ancora ad entrare.
1: Ah, va bene, d'accordo. Si chiama www.rcsnetwork. Non discordare.
2: No.
1: Ma è mettici tutto il tuo impegno perché ce la potresti fare. Le carte parlano positivo, tu sei un ragazzo intelligente, quando ti metti a fare una cosa falla perché tu ci potresti riuscire. Senti, salutami mamma Lucia, io devo andare avanti, un bacio grande grande Maurizio, ci sentiamo, salutami tutto il forum.
2: Ciao, grazie,
1: ciao, ciao caro. 899 48 46 10, andate a visitare il mio sito www.rcs network. Saluto Riccardo Castelli che è un manager meraviglioso, saluto Matteo appunto il grande disegnatore, il grafico e tutti i grafici che lavorano per la vegamedia.it. Allora vediamo un po' chi è che ci chiama. Pronto?
3: Pronto.
1: Salve, buongiorno.
3: Vorrei sapere qualcosa sull'amore.
1: Qualcosa sull'amore?
3: Sì.
1: Come ti chiami?
3: Gerardo.
1: Da dove chiami?
3: Da Angri.
1: Gerardo, tu mi chiamasti pure la volta scorsa?
3: No, no.
1: Dammi la data della tua ragazza.
3: 4/10/92.
1: Tu andrai avanti, Gerardo. Le tue cose andranno bene. Ma hai un po' litigato con lei ultimamente?
3: Sì, sì.
1: Quando hai litigato, Gerardo?
3: L'altra volta.
1: No, ma tu tornerai insieme, non ti preoccupare, non è questo il problema. Gerardo, ma dimmi una cosa, ma da piccolo qua io vedo alcune cose che tu hai fatto. Che segno sei tu?
3: Sagittario.
1: Stavi a sentire, ma c'è stato un omosessuale che tu volevi per forza a te qua? In passato?
3: No.
1: Ah, lo dice di Bucì, Gerardo, eh?
3: Lo dice di Bucì.
1: In passato sto parlando, quando eri piccolo, c'è stato un uomo. Gerard, tu sei un uomo d'onore. O diciamo verità, oppure abbiamo perduto tempo, come si vuol dire, fratello caro. Io non ho detto che tu hai fatto amore. C'era un uomo sessuale che ti voleva, è vero oppure no?
3: No.
1: Non è così, non è così, Gerard. Non, o dici la verità o sino è tutto inutile. C'era un omosessuale che voleva stare con te e tu l'hai rifiutato, ma sto parlando di anni fa.
3: Non mi ricordo.
1: Ma te faccio. Allora, senti, tu lo sai, hai vergogna di dirlo, dimmi solo sì o no. Che sei un risultato, ma uno verrà la verità, non si ricorda. Come? Una se fa amore oppure. Ho conosciuto un omosessuale, è una vergogna. Questa è, vedete signori, questa è Napoli. Non si ricorda. Non si può ricordare.

0: Pronto?
1: Pronto.
0: Allora, con chi parliamo?
1: Sono Maurizio.
0: Maurizio, allora datemi la vostra data precisa, per favore. Non mi date una data sbagliata, perché le carte dicono stronzate poi, eh?
1: No, io sono un vostro grande ascoltatore.
0: Vi voglio bene, grazie. La vostra data?
1: Più diventato il 10/9/78.
0: Ma voi lavorate in una specie di camera non di fondete un po' i metalli, formate delle belle creazioni?
1: Sì.
0: Ma li fondate pure, cioè li spegnete questi metalli pure? Li fondete?
1: Sì. Certo, facciamo porte in ferro.
0: Li fondete e poi per creare cose nuove. Lei andrà avanti, un momento di crisi, ma lei ce la farà e andrà benissimo.
1: Cioè, no, ma come devo fare per venire nello studio?
0: Ma io non... Tonino, lo studio è 899 48 46 10, è l'unico studio che tengo.
1: No, perché mi devo iscrivere sul sito, per venire.
0: 899 mi devi chiamare, 48 46 10, ok? Senti, ti voglio dire una cosa, parliamo invece di cose molto più importanti. Dammi la data di tua moglie, perché vediamo un attimo su tua moglie.
1: 27180.
0: Allora, 27180. Mi dispiace, ma a me non mi colpirete. Saccia se mi ha già spiegato. Andate avanti, che è un'ottima intesa, le cose andranno molto bene. Maurizio, auguri.
1: Grazie, Gennaro.
0: Arrivederci.

0: 48 46 10, pronto?
1: Gennaro.
0: Non voglio fare aspettare più di tanto.
1: Gennaro.
0: Sì, sto qua, buongiorno.
1: Sono Francesco, dai.
0: Buongiorno, signor Francesco, ditemi.
1: Volevo sapere un po' in amore come andava con la mia ragazza.
0: Datemi la data.
1: La mia è 22/12/80.
0: Va bene, d'accordissimo. E invece la sua ragazza?
1: 107/79.
0: Ma io vedo i computer, lei è molto, molto amante dei computer.
1: La mia ragazza?
0: Sta sempre vicino a un computer ittata.
1: Bravo, bravo, ce no.
0: Mamma lu Carmen, tu non ci credevi a mia agitto, fammi chiamo a Kist, fammi avere che mariscia.
1: Dimmi, ce no.
0: Figlio mio, questa non ti tradisce, non ti preoccupare.
1: No.
0: No, se pensi questo stai fuori in pista, figlio mio. Questa è amante, vuole conoscere l'internet e il mondo, no?
1: Sì.
0: Ma pure tu ne fai abuso di computer?
1: No, a me poco mi piace, cioè. Ma no.
0: È normale che poco.
1: A me mi piace la realtà, mi piace.
0: Bravo. La realtà è questa, sta percinella ti tradisce, un giorno tu andrai avanti e le cose andranno bene. Auguri, c'è un'altra telefonata. Vediamo un po'.
2: Pronto?
0: Allora, non si sente niente qua. Pronto? Ecco qua, adesso si sente. Pronto?
3: Pronto, Gennaro, buongiorno.
0: Buongiorno a lei, chi è?
3: Io sono Antonio.
0: Antonio, da dove chiamate?
3: Da Napoli.
0: Signor Antonio, ditemi, che volete sapere?
3: Vorrei sapere sull'amore.
0: Sull'amore?
3: Sì.
0: Datemi la vostra data di nascita.
3: 17.
0: Sì.
3: 1.
0: Sì?
3: 71.
0: Capricorno.
3: Sì.
0: E che volete sapere sull'amore?
3: Come andrà con la mia fidanzata?
0: Mi dovete dare la data?
3: Anna si chiama.
0: No, allora, mi serve la data.
3: Sì, allora il 28.
0: Sì.
3: 4.
0: Sì.
3: 80.
0: Ma avete ultimamente state facendo parecchi litigi?
3: Sì.
0: Non vi trovate su alcune... allora, ripetimi la data veloce della tua ragazza.
3: Allora, 28/4/80.
0: No, ma ci sarà il matrimonio per te. Auguri, figlio mio.
3: Grazie,
0: ciao,
3: grazie.
0: Auguri. Ciao, ciao, bello, ciao, ciao, ciao. Da dove chiami?
3: Da Napoli, centro.
0: Ti ringrazio della tua partecipazione.
3: Grazie a te, sei simpaticissimo.
0: Mi dovete portare, mi dovete voler bene perché non si vive in eterno. Vi dico questo, non si vive in eterno. Oggi ci sto, domani non ci posso stare. Un bacio.
3: Grazie Gennaro, ciao, ciao, ciao.
0: Gennaro D'Auria nel lontano 78 iniziò con questa profondo rosso che poi tutti hanno imitato. Pronto?
4: Gennaro.
0: Sì, chi è?
4: Ciao, sono Armando.
0: Armando, buongiorno.
4: Ciao Gennaro, io ti ho chiamato qualche 4-5 mesi fa.
0: Sì.
4: E niente, il fatto di mia nonna che avevi fatto le carte tanti anni fa, 10 anni fa.
0: Sì.
4: E poi tu mi dicesti che lavorerai, sentissi c'è una persona maschile che ti aiuterà.
0: Sì,
4: e
0: devi dare tempo al tempo, dissi devi.
4: No, è così è stato, sto lavorando e mi ha aiutato questa persona maschile. Ti volevo ringraziare di tutto.
0: Grazie. Hai visto?
4: Hai fatto una grandissima sorpresa, ci hai fatto, un'altra diretta.
0: Grazie caro. Hai visto chi dice la verità e chi veramente crede nel lavoro e chi veramente c'ha la veggenza? Ti ringrazio, credimi di cuore di questa tua testimonianza.
4: Sei un grande, Gennaro.
0: Io l'ho pagata a caro prezzo questa mia veggenza, te lo giuro. Però l'ho sempre difesa a morse.
4: Certo.
0: Ti ringrazio.
4: Chi
0: ciao.
4: Chi sta nel vero non deve aver paura di nulla.
0: No, ti ringrazio di cuore. Ciao, grazie.
4: Grazie a te, Gennaro, ciao. Grazie.
0: Mi sono commosso, scusate.
4: Ciao, grazie.
0: 899 48 46 10. Pronto?
5: Salve.
0: Salve a voi. Da dove chiamate?
5: Io da Napoli.
0: Buongiorno, ditemi.
5: E volevo parlare con...
0: Sono Gennaro D'Auria.

0: fate con me indirettamente, prego.
1: Ah, scusatemi, perdonatemi, volevo sapere qualcosa sia per quanto riguarda il lavoro che per quanto riguarda la situazione sentimentale.
0: Vediamo il lavoro.
1: Sì. Mi chiamo Salvatore, la mia data è 1571.
0: Sì, sì. Che allora, di cosa vi occupate?
1: Io faccio l'operatore sociosanitario, ma assisto gli ammalati.
0: Ma voi assistete sugli ospedali, andate quindi?
1: Ospedali, a domicilio, o quello che capita.
0: Ma voi lo fate con amore questo lavoro?
1: Io lo faccio con molto amore, però è una cosa che
0: alzate la voce, non vi sento, vi prego.
1: Lo faccio con molto amore, però ovviamente...
0: No, ma la voce non si sente più.
1: Allora, lo faccio con molto amore.
0: Sì.
1: Però volevo sapere se ci sarà un miglioramento.
0: A livello economico?
1: Sì.
0: Vediamo un attimo. Come vi chiamate?
1: Salvatore.
0: Salvatore, ripetetemi la data.
1: 1571.
0: Sì, ci sarà un miglioramento. Anche per te io ti rispedisco all'anno 2010.
1: L'anno 2010?
0: La metà dell'anno addirittura.
1: Sì, grazie mille. Signor Gennaro, gli volevo chiedere...
0: Vedo un cambiamento comunque, lei andrà via da Napoli, eh?
1: Ah, sì?
0: Parlate vicino al telefono.
1: Sì. Vi volevo sapere qualcosa per la situazione sentimentale.
0: No, mi deve chiamare dopo perché sennò non diamo spazio ad altri.
1: Va bene, grazie.
0: Arrivederci. Allora, signori, 899 40

0: deluso del mio intervento, un po' troppo agitico.
1: Wanda, puoi parlare? Non si sente. Puoi parlare vicino al telefono?
0: Sì, senz'altro, volevo dire.
1: Buongiorno, come stai?
0: Non c'è male, adesso per fortuna a quest'ora io comincio.
1: Alzo un po' la voce. Wanda, non ti sento bene, sai?
0: Come mai? Perché ho messo
1: via. Parla più vicino al telefono.
0: Sto vicino al telefono.
1: Togli il viva voce, vedi un po'.
0: Dunque, volevo dirti.
1: Adesso sì.
0: Mi senti?
1: Adesso sì.
0: A quest'ora io comincio a ragionare. Sì. Capito? Perché c'è l'assenza di. Allora io comincio a
1: ho capito, Wanda vuol dire che fa servizi, avanti e indietro, a quest'ora
0: A quest'ora sono libera.
1: A quest'ora si libera un po' da questi servizi
0: bravo,
1: è più disponibile.
0: Come sempre, sei sempre.
1: Stiamo per concludere però il programma, fai questo intervento.
0: Perciò lo volevo chiudere con una cosa.
1: Alza la voce.
0: Volevo chiudere questo programma con una preghiera che ho fatto in questo momento.
1: Fai questa bella preghiera per tutta l'umanità in ascolto.
0: È una poesia.
1: Vai.
0: L'ho scritto. Vediamo se piace al.
1: Devi alzare la voce però, tesoro.
0: Come?
1: Alza la voce, non si sente niente qua.
0: Niente proprio, come devo fare? Aspetta.
1: Metti la bocca vicino al telefono.
0: Senz'altro. Aspetta un poco, così.
1: Va bene.
0: Così mi senti.
1: Va bene così.
0: Bravo. Dunque, volevo dire, ho composto una specie, una piccola poesia, ma piccola breve, perché so che poi voglio dare spazio agli altri. E allora dico in questo modo. Dico, quando di sera il buio scura e occupa la via, Gaia arriva in ogni cuore la presenza di te, Gesù e Maria, in ogni forma e colore. Tutto è silenzio nella scura sera, sole le stelle, più stelle brillano nel cielo, che sbriciolate sembrano cadere. Ogni essere umano prega, piange e gioisce, perché sente che di te si può fidare, e a te ogni segreto può confidare. Questa felicità ha le ali che fanno volare con giovinezza ogni cuore e ogni colore che vede brillare tanti spicchi di cielo. Tu ci doni, Gesù, un respiro come vele che innalzano verso la speranza e sullo sfondo. La tua mano come farfalla si posa sul mio capo e sul capo di tutti i radioascoltatori di Radio Camaldoli Listerio, e stringici a te e piglia il nostro cuore e renderci felici. Manda ogni foschia, allontanala, e con gioia dona pace a tutti quanti noi che ti amiamo tanto. Questa è la preghiera, cioè questa è la poesia che ho composto. E poi volevo dire cosa importante, che cosa è stato scoperto, che ascoltare la musica fa bene al cervello. Alcuni scienziati hanno studiato questa cosa e hanno scoperto che magari suonare anche uno strumento pure fa bene al cervello, perché in particolare che cosa succede? Ne accresce un'area chiamata corpo calloso, da cui dipendono coordinazione dei movimenti, elasticità mentale e memoria. Insomma, la musica non serve solo per rilassarsi, emozionarsi o ballare, ma agisce come un vero e proprio carburante per far funzionare meglio l'organo più importante del corpo umano. Sono queste le parole di un noto scienziato neurologo, docente di neurologia negli Stati Uniti, cioè la facoltà di medicina di Hollywood.
1: Ah, molto interessante.
0: Ha il merito, che cosa è potuto? Lui ha dimostrato di essere riuscito scientificamente quello che altri studiosi avevano finora solo proprio ipotizzato. E invece lui ha dimostrato che le sette note e tutto quanto si riesce a tenere combinandole hanno proprietà benefiche sulle capacità di apprendimento, sul ragionamento in genere. Come ha fatto? Lui ha raccontato in questa maniera: l'idea di verificare in forma sperimentale l'esistenza di un rapporto diretto tra musica e cervello avvenne già nel 2005. Pensai che il modo migliore per procedere sarebbe stato quello di selezionare un gruppo di giovanissimi allievi di una scuola di musica, che quindi ne ascoltavano parecchio e ne suonavano per esercitarsi uno strumento per varie ore al giorno. Così lui ha verificato come il cervello si sarebbe modificato nel corso della fase di
1: musica. Interessantissimo.
0: Quindi poi continuo ancora, ma è un po' lungo e non voglio abusare. Va per bene. Dare spazio a tutti gli altri.
1: Io ti ringrazio, Wanda. Tu sei la luce della nostra radio. Un bacio grande, ti auguro un buon pomeriggio, d'accordo?

0: voluto quasi, non dico chiudere la trasmissione, ma mandarti.
1: No, resterò ancora un altro pochettino, magari prima della chiusura fai un altro intervento, va
0: grazie,
1: bene?
0: Grazie, un bacione a tutti i radioascoltatori, carissimi, amate Gennaro, vogliatelo bene, è un uomo eccezionale, unico,
1: ciao,
0: unico.
1: Ciao tesoro, un bacio, grazie.
0: Grazie a te dell'inter che mi hai dato la possibilità di parlare, grazie.
1: Ciao, un bacio, ciao, grande, ciao. Sempre, ciao. Abbiamo salutato la nostra opinionista Wanda. Allora, signori, 899 48 46 10. Anche per i numeri all'otto, signori, vi voglio spiegare questa piccola cosa. Io non credo che possano esistere persone che possono dare i numeri all'otto, perché i numeri non hanno praticamente anima, no? Quindi però esiste una statistica, esistono delle statistiche che sono delle combinazioni, delle cose, dei calcoli che loro fanno dalla data di nascita, e devo dire che la dottoressa Giovanna ci ha azzeccata parecchie volte. Oh, sabato scorso ha fatto vincere a 3 di loro e sono contento, perché in verità mi hanno arrivati i fax se l'ho visti io, o se no non ci fosse Garruta, non lo so, sono questioni di fortuna, chi cavolo lo sa. 899 48 46 10 per parlare direttamente con me, Gennaro D'Auria. Una bella canzone, io me ne vado in privato e poi ritorno in diretta. 899 Salvatore, allora 899, ripeto, 48 46 10. Questa canzone io la mando per tutti gli amici del bar che mi vogliono molto bene. Grazie amici miei, un saluto al nostro giornalai sfregioso, all'Angelo Azzurro, a tutti quanti del sito gennarodauria.it. Però voglio mandare un saluto particolare anche agli amici di Facebook, perché pure là hanno fatto un fans club. Però vi voglio dire il mio sito, quello di Radio Camaldo Listerio, è www.rcsnetwork. Ripeto, www.rcsnetwork. Andatelo a vedere questo sito, www.rcsnetwork. Ok? Andatelo a visitare. Una bella, vediamo.

0: mi sembra che ci sia un'altra telefonata. Vediamo un pochettino, mi pare che ci sia una telefonata. Vediamo un po'. No, non c'è. È caduta la linea purtroppo. 899 48. Vediamo un attimo. 899 48 46 10. Purtroppo è caduta la linea, non c'è più in linea.
1: Pronto?
0: Eccola qua, abbiamo recuperata. Pronto?
1: Pronto.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Salve a voi, come vi chiamate?
1: Nicola.
0: Da dove chiamate?
1: Ma sono collegato con la radio?
0: Sì, state collegati in diretta per radio, sì.
1: Da Aversa.
0: Ditemi, qual è la domanda? Sull'amore?
1: Sì.
0: Chi è quest'uomo che sta vicino a voi, Nicola?
1: No, siccome sto con il telefonino, adesso
0: no, ho detto chi è quest'uomo che sta vicino a voi?
1: Adesso, in questo momento?
0: Certo.
1: E stavo con il telefonino, era un ragazzo, mi sto allontanando adesso.
0: Sì, che volete sapere?
1: Voglio sapere un po' a livello sentimentale, il mio futuro, cosa prospetta.
0: Ma perché? Sì, quando siete nato?
1: 15-7-74.
0: 15-7-64?
1: 7-4.
0: Ma voi vi siete lasciato con una ragazza? Vi ha lasciato sta ragazza?
1: Diciamo sì.
0: Non lo supporti più?
1: No.
0: Siete pesante, voi siete cancro, ma siete pesante. Siete gli amici degli amici, volete bene molto gli amici, ma siete pesante. Perché il segno del cancro, sai com'è fatto? Vedi se ti riscontri questa cosa. È molto geloso delle sue cose, non le vuole condividere con nessuno, però i fatti suoi, i cacchi suoi li deve fare. Cioè, per esempio, se tu tieni la vagliona, no, perché tu c'hai guti corna sta povera vagliona tua.
1: No,
0: In passato, hai fatto amore con un sacco di gente, voglio.
1: Tu si sbaglio, signor Gennaro, io credo molto in lei.
0: Ho visto in passato, scusami, posso parlare?
1: Sì, allora, però.
0: Pordassimo, ti sei un po' calmato, quanti anni hai tu?
1: Io ho 34 anni.
0: Ecco, non sto parlando di adesso, io sto parlando della tua gioventù, te ne hai vista bene, voglio ricerire, capito?
1: Sì, me l'hai visto bene, come? Però
0: allora, questa ragazza qua tu la vuoi bene, non la vorresti perdere, giusto?
1: Sì, esageratamente non la vorrei.
0: E allora
1: perdere.
0: Stammi a sentire, figlio mio, un modo c'è. L'uomo intelligente deve chiedere scusa alla persona amata se ha sbagliato.
1: Gennaro, però ti vorrei chiedere una cosa, io sono uno di quelli, adesso ti parlo chiaro, che ha sempre diffidato un po' di questa situazione della cartomanzia, però siccome
0: non mi chiamare,
1: io No, siccome ho seguito molto e ti stimo, perché hai visto ho visto che per radio hai
0: ti voglio dire, scusami un attimo, ho capito tutto quello che
1: allora io vorrei prima di questo rapporto, cioè vorrei capire, cioè, sulla mia persona cosa vedi? Sulla mia persona, se ci sono, cioè, sul mio futuro, sulla mia persona, perché coincide molto col rapporto con la mia ragazza. Poi,
0: stammi a sentire, no? Tu hai avuto qualche problema fisico? Un incidente?
1: Sì.
0: Qualche handicappato?
1: No, handicappato
0: e
1: no.
0: Che problema fisico hai avuto?
1: Ho avuto problemi personali. Diciamo,
0: e io questo l'ho visto, che hai avuto problemi di malattia fisico, non lo so che cos'è. Vedo un problema qua che purtroppo, ma è suvvenuto.
1: Ma diciamo che il rapporto con questa ragazza, cosa vedi in futuro, Gennaro?
0: Senti, si può riprendere, ma dipende molto da te. Si può riprendere. Che problema fisico hai avuto, scusami?
1: No, vabbè, ho avuto problemi miei con problemi personali.
0: Ma a livello di droga queste cose qua?
1: Sì, pure.
0: Perché
1: sì.
0: Mi esce la droga, mi esce qua alcolismo, droga, insomma, sostanze.
1: Sì, sono stati quei problemi che poi vanno a intaccare quello che è il rapporto.
0: Certo.
1: Sì, uno o due anni
0: hai fatto
1: bene,
0: una buona disintossicazione, signor Cancro?
1: Sì, vabbè, non è cadere proprio.
0: Ti posso dire una cosa, tu stai in depressione massima, figlio mio. Tu alle volte ti viene un'ansia nervosa a te che fa paura. Non è vero?
1: Sì, è vero.
0: Alle volte un cuore ti sbatte a 1000 all'ora. Ma perché non vai ad un neuropsicologo che ti aiuta?
1: Infatti, ci sto provando.
0: Ma voi vi credete che io vi voglio mandare tutti là? Ma ne avete bisogno? Quando uno ha bisogno, tu stai sempre in una barrettata, bevra. Ti drogavi, che a volte ti hai fatto pure che la gente malamente, mariuola, e sta gente in passato parlo.
1: Sì.
0: E figlio mio, ma è normale che la vagliona si allontana a te?
1: Ma lei cosa?
0: Allora, comincia a metterti una camicia bianca. Fatti una bella doccia di purificazione con il sale nella vasca che toglie tutte le negatività. Mettete una bella camicia, dice, la mia vita oggi è cambiata. Tira fuori la tua forza di volontà. Tu ce la puoi fare perché tu sei un ragazzo in gamba.
1: Grazie, Gennaro.
0: Auguri, buona giornata.
1: Arrivederci, buongiorno.
0: 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. 899 48 46 10.

0: so chi è che mi sta chiamando. Pronto?
1: Sono Filippo Gennaro.
0: Ma chi Filippo?
1: L'amico di Torino e Carrozziere, Car 2001.
0: Ah, Car 2001, Antonio Autocar, Mandarò Vintevere, Lucio Angillo.
1: Ma non è un amico Lucio, no.
0: Sto scherzando. Antonio, la prossima volta la pubblicità la pagherà tutta dovuta,
1: Va bene.
0: Andò, ti vogliamo bene, ma si
1: più contanti, più contenti.
0: Andò, si troppo un scurnacchiato. Tu fasuli sordi e vuoi sparagnà.
1: Andiamo a fondi.
0: Ah. Lo voglio bene Antonio, mi posso permettere, lo dice, perché Antonio Autocar, per chi non lo sapesse, scrivetelo anche sui siti, è un grande amico. Ma quando
1: sì.
0: Quando vuole lui, è un grande amico quando vuole lui. Poi appena non lo contratti più, non ti riconosce più, però guai chi mi tocca.
1: No, me l'amico.
0: Ha già accesi, ha già mercato Antonio.
1: Ed è anche un professionista.
0: Andate da Antonio Autocar se avete avuto appunto questi problemi per la vostra automobile, perché è un must. Quando Enrico è un must, ve lo consiglia Gennaro D'Auria, però la mia è verità. Se dovete comprare qualche ricambio per la vostra automobile, andate da Agri Ricambi a Via Nazionale, però non mi ricordo un numero di Via Nazionale. Agri Ricambi, per comprare i ricambi della macchina, come fa? Manca Antonio su ricordo.
1: No, non mi ricordo.
0: Vabbè, non fa niente, Fili. Comunque Agri Ricambi è di fronte al bar Green Caramello. Va un po' più giù si trova Agri Ricambi. Comprate i ricambi là che tiene dall'A alla Z. E se la vostra macchina avete bisogno di un buon carrozziere, Autocar 2001 è l'unico.
1: No, ma Torino è che legare.
0: È l'unico, perché fasci in macchina nuova. Filippo, ma tu sei Filippi Coppomonte?
1: No, io sono Filippo, sono di Leopardi. Mostro in pensione, però, c'è no.
0: Filippo, io non mi ricordo di te, figlio mio.
1: No, forse non ci conosciamo, io sono molto amico a Tonino.
0: Ah, vabbè. Dimmi, Filippo, che vuoi sapere?
1: Volevo sapere un po' con mia
0: Antonio
1: moglie.
0: Antonio Autocar sta da te?
1: No.
0: Dimmi, Filippo.
1: Volevo sapere un po' su mia moglie, così.
0: Allora, vediamo un attimo. Quando è nata la tua mogliettina?
1: Allora, il 2/18/47.
0: No, non esiste sta data, 2/18. 18, 2?
1: 18, allora, 18 febbraio
0: 1947. I mesi sono fino a duro.
1: Mi sono imbrogliato.
0: Non ti preoccupare, ti stravogli il cervello.
1: Quella canzone che non ho avuto cose, capisci di più?
0: No, ma comunque vai avanti che tua moglie ti vuole bene, non pensa a cose brutte. Vai avanti, figlio mio, che tua moglie ti vuole molto bene. Allora. Su pochi picci ogni tanto, il lupo.
1: Chi lo posso mettere in mugliere di marito,
0: va
1: i
0: bene.
1: Figli qua, va
0: un abbraccio caldo, un abbraccione e ti auguro una buona giornata. Saluta a tutti i scurnacchiati, Antonio Car 2001.
1: Riferirò a Torino perché è un fan, lo sai benissimo.
0: Va bene, io li voglio bene, giardinieri, a Torino Autocar, Uaglione che fatica Ciro, a tutti quanti. Mando un bacione a tutti. Ciao. Un amico mio di zona, Antonio Autocar, è un grandissimo professionista, ma a parte gli scherzi, eh.

0: abbiamo un ascoltatore. Pronto?
1: Pronto, Gennaro?
0: Sì, chi è?
1: Sono Nello da Napoli.
0: Lello?
1: Nello.
0: Ah, Nello. Ciao, Nellino, dimmi.
1: Ciao. Senti, ti volevo chiedere se potevi mandare in onda un brano a richiesta.
0: Adesso? E quello è un programma di cartomanzia, anima mia.
1: Vabbè, però...
0: Dipende da che brano, perché io ho fatto già una scaletta, non so se posso. Se posso, ce l'ho sotto mano, senz'altro.
1: Ah. Vabbè, comunque il brano è Jennifer dei Goblin.
0: Jennifer dei Goblin. Sì, aspetta un attimo. Aspetta, eccolo qua. Sarebbe questo, scusa.
1: Sì, questo qua.
0: D'accordo? Te lo faccio ascoltare.
1: Ciao. Gennaro, tu Saturno, comunque, mi hai riconosciuto?
0: Saturno! Ho fatto una sorpresa.
1: Veramente, infatti molti di noi...
0: Ma voglio parlare un attimo di una cosa, Saturno. Ma perché dice una sissunzate cavo? Cioè, voi lo sapete che io vi amo, vi voglio bene. Sì. Cioè, ma chiamano gente anche da Facebook. Però lo sai che io... siete stati i primi che ho conosciuto, io sono tradizionale e vi voglio bene, sto con voi. Ma tu hai saputo, sa tu che la combinate, che l'altro. Cioè, come ti fa?
1: Quella ragazza di prima.
0: Maronna, Saturno, ma come si può fare? Ma tu immagini che il lavaglione ben preparato che cammina a mezza, vi passi che la macchina a sisca, ma ti rendi conto, Saturno?
1: Potete
0: quelle sono realtà che... Comunque ho fatto il sito, non ho voluto dare fastidio ad Andrea, anche se me l'avrebbe fatto, e sono sicuro che non mi avrebbe fatto pagare una lira, questo è poco ma è sicuro, io di queste cose no, però siccome c'avevo un grande amico di Milano, ho fatto un sito, ma bellissimo, lo devi vedere, altrettanto bravura di Andrea, perché Andrea è bravissimo, per carità.
1: Ma il sito però non è ancora attivo, a quanto
0: no,
1: vedo.
0: Sto ancora completando, io tengo il link mio che stiamo lavorando, io e Riccardo Castelli che è un DJ e anche poi praticamente Riccardo è una bravissima persona che... Se avrò l'occasione qualche volta di passarlo in diretta, ve lo farò sentire. Insieme al grafico, se tu vai su Vega Media, vedi tutti i siti che loro costruiscono. Vegamedia.it.
1: Va bene.
0: E ci sta anche il nome di Riccardo Castelli, Righi Castelli, il grafico e tutto. Comunque mi ha fatto piacere. Ciao, ti abbraccio di cuore. Pronto?
2: Pronto, Gennaro, ciao.
0: Ciao, chi è?
2: Ti volevo chiedere... Mi chiamo Maria.
0: Maria, dimmi.
2: Salve. Niente, io ti volevo chiedere in amore come va.
0: Va bene, un attimo solo.
2: Sì.

0: 899 48 46 10 per parlare con me, 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Un saluto a Saturno, a tutti del sito Gennaro D'Auria. Pronto?
1: Sì.
0: Dimmi allora, hai detto sull'amore?
1: Sì, sull'amore.

0: scusa, tu come ti chiami? Come ti chiami?
1: Maria.
0: Ma ti ha lasciato questo Carmine?
1: No.
0: Avete avuto un po' di litigi?
1: Sì, ultimamente sì.
0: Da dove mi chiami tu?
1: Ottaviano.

0: tesoro, ma tu andrai avanti, ma qual è il problema? Io ancora devo capirlo.
1: No, io vi dico la verità, Gennaro, io tempo fa una persona, un altro cartomante mi ha fatto le carte e mi ha detto che lui non è il ragazzo per me, per questo che ho chiamato, vi dico la verità, perché ultimamente sono successe un sacco di discussioni e
0: Ricincella che su cartomante che vuol venire in gelato a cuppetto in coppa a spiaggia e magari pure un cocco. Cocco bello?
1: Gennaro, ma voi
0: andrai avanti, non pensare che su le cose sordano.
1: Ecco.
0: Quanto ti ha chiesto? Dillo al pubblico.
1: No, non si può dire.
0: Cosa da ricere? O se no non mi chiamare più.
1: No, va.
0: E allora dimmi quanto ti ha chiesto.
1: Mi ha chiesto 10 euro.
0: No, si scema allora. 10 euro per fare un consulto è anche giusto. No, tu non mi hai tavola, figlia mia.
1: No, io vi dico la verità.
0: Ti ha chiesto 10 euro per leggere la mano.
1: No, vabbè, vi dico. No, per leggere la mano no, mi ha fatto le carte.
0: Tu meriti una grande assunzata.
1: Mi dispiace, mi ha chiesto 20 euro.
0: Quanto ti ha chiesto?
1: 20 euro.
0: 20 euro? È lo stesso sei buciardo.
1: No, la verità.
0: Beh, 20 euro non sono niente per un consulto.
1: Io vi sto dicendo, questo
0: ma tu, allora, se tu 20 euro è giusto che l'hai pagato. Quello che ti voglio dire, fatti fare sempre la ricevuta, qualsiasi cosa che tu faccia, non discordare.
1: No.
0: Va bene.
1: E vi voglio chiedere, allora voi vedete futuro, non lo so.
0: Sì, tu resterai con lui.
1: È l'uomo della mia vita.
0: Detto che tu resterai con lui e andrai bene. Auguri tesoro.
1: Grazie.
0: L'uomo della tua vita, sì.
1: Grazie.
0: Ciao. 899 48 46 10.

0: Allora abbiamo Gamereo, pronto?
1: Salve Gennaro,
0: carissimo. Ciao Gamereo. Gamereo, perché Gamereo?
1: Gamereo mi ricorderà un personaggio dei cartoni animati che mio padre mi faceva vedere quando ero piccolo.
0: Ma non è che era Calimero?
1: No, no, Gamereo è un cartone animato giapponese. Mio padre disegnava i cartoni animati, e quindi sono...
0: Bellissimo. Beh, io, anche mio padre dipingeva il knife, sai?
1: Veramente?
0: Andava al Colle di Sant'Alfonso, si metteva, perché mio padre è nato in Atene, in Grecia, e quindi, a parte il suo lavoro come progettista di navi che faceva i talcandieri navali di Castellammare, aveva la passione fuori tempo appunto di fare le tele, olio su tela, dei bellissimi quadri knife, vedute che noi abbiamo nella nostra casa, che poi ha dato anche ai nostri parenti della nostra famiglia, Gamereo.
1: Ho capito, invece mio padre disegnava i cartoni animati, e quindi...
0: Allora, fammi ricordare una cosa, per gli amici di Gennaro D'Auria ci sta il nuovo sito che ho creato io, in collaborazione ovviamente con Riccardo Ricchi Castelli,
1: ho sentito,
0: Milano, è un carissimo amico, insieme a Matteo, il grande disegnatore appunto del sito, perché ho fatto una cosa particolare che dovete vedere.
1: Ho visto. Ora finisco, quando ti seguirò,
0: vedrete la storia, la vera storia della radio, come è nata la radio, vedrete anche delle mie, non vi voglio anticipare niente, sarà una sorpresa, fra qualche settimana lo potete visualizzare.
1: Sì, un po' di pazienza ancora. Da una vita, sono veramente anni e anni.
0: Fate www.gennarodauria.it, va bene?
1: Va benissimo.
0: Garameo, mi ha fatto piacere, un abbraccio a tutti voi.
1: Vogliamo bene, Gennaro.
0: Pure io a voi. E non dite più che non faccio, cioè, non guadagniamo per causa del sito. Noi il sito lo vogliamo bene e vi amiamo tanto. Grazie per tutto quello che scrivete, ma non è questo. Come vedete, le chiamate arrivano, non è
1: sì,
0: che non
1: arrivano, e questo stavamo notando.
0: Allora, le chiamate in tutti i generi ci sono, sia sull'899, sul numero normale, ci arrivano. Però voglio dirvi questo, purtroppo le spese sono raddoppiate.
1: Sono raddoppiate,
0: allora bisogna lavorare un po' di più. Io ho tre persone che veramente sono bravissime, Salvatore, poi abbiamo Nicole che è un grandissimo appassionato delle scalette, delle selezioni qua in redazione, e abbiamo Andrea. Siamo tre di noi che andiamo benissimo, più io quattro, e abbiamo Angela poi alla fine. Comunque, io ti volevo dire una...
1: spese, Gennaro, non ti preoccupare, vedrai che si sistema tutto.
0: Venite a visitare il sito, mi raccomando, RCS Network.
1: Poi d'accordo? Stiamo ascoltando per radio, quando finisce la cosa ci diamo lo sguardo.
0: Un abbraccio e fatemi un commento, fatemi sapere se vi piace.
1: Non ti preoccupare, tu dai uno sguardo al forum e noi ti aggiorniamo.
0: Ciao Garameo, ciao.
1: Ciao Gennaro.
0: Ciao. Allora, 899 48 46 10. Solo questo è il numero che vi potrà. Questo è il mio numero personale. 899 48 46 10. In questo momento ho le linee libere. 899 48 46 10. Pronto?
2: Pronto, Gennaro.
0: Chi è?
2: Buongiorno, sono Luigi.
0: Luigi, da dove chiami?
2: Frignano.
0: Da Frignano. Dimmi, Luigi.
2: Vuoi sapere qualcosa su d'amore?
0: Sì. Quando siete nato?
2: 6972.
0: 6972. Ma voi siete stato pure un extracomunitario, scusate.
2: No.
0: Però vi attirano molto, devo dire la verità,
2: No. Le ragazze brune sì, ma non extracomunitarie.
0: Allora, io vedo qua, nel vostro futuro voi starete pure con un extracomunitario a livello di rapporto, poi non so capire. Angela chi è?
2: Angela?
0: Sì.
2: È mia cognata.
0: Antonella chi è?
2: Non la conosco più, Antonella.
0: Aspettate un attimo, vediamo. Antonella non è una zia, una parente?
2: No.
0: O Antonietta?
2: Antonietta sì.
0: Sì, ho sbagliato io.
2: Che vedete, Gennaro?
0: Lei andrà avanti, andrà molto bene, migliorerete anche per il vostro lavoro. Attualmente di cosa fate?
2: Sono un po' disoccupato.
0: Ma prima in passato avete lavorato con il cemento, io vedo,
2: sì,
0: pure qua.
2: Sì, sì,
0: come muratore, come sì. carpenteria, non lo so.
2: Sì, sì, sì, sì.
0: Ma perché non lo dite, scusate? Ma che voi credete che cose in invecchi? Invecchi tutto coso.
2: Io vi stimo, Gennaro.
0: Va bene. Va Buona bene. Giornata, lei si realizzerà.
2: Lei.
0: Arrivederci.
2: Ciao.
0: Allora, adesso musica, signori. Io vado in privato, se volete parlare con me, 899-48-46-10. Aspettate un attimo. Pronto? Musica, signori. Per Garameo e per Cucurullo e per Garameo e per Saturno. Io vado in privato, 899-48-46-10.

0: bello ad andare a San Francisco, eh? Pronto?
1: Dimmi, Jenny.
0: Sono belle canzoni, dite la verità.
1: Sì, sì. No, io ti ascolto sempre in macchina a lavoro.
0: Allora, vediamo un pochettino, datemi la data.
1: 13/11/75.
0: Per il lavoro?
1: Sì, sì. Cena con mia moglie, sono un po' in urto, però su cose passeggere,
0: sì,
1: ho fiducia di mia moglie,
0: sì.
1: Quindi...
0: Allora, vediamo un po' qua che cosa... Un attimo, vediamo che esce. Fate il tubista voi,
1: sì,
0: l'idraulico?
1: Sì, sì. Sono molto spesso a Torre del Greco, Gennaro.
0: Mi fa molto piacere.
1: Perché ho un amico di Torre del Greco che mi dà lavori.
0: Mi fa molto piacere. Io conoscevo un certo Antonio che fa questo lavoro che fate voi. Spesso l'ho visto e lo saluto sempre.
1: No, questo amico mio si chiama come te, Gennaro.
0: No, no, allora non lo conosco. Allora, stammi a sentire, fammi vedere qua. Il tuo lavoro migliorerà, sai?
1: Sì.
0: Anche perché vi passate i lavori a vicenda, no?
1: Sì.
0: Alle volte capita, quando è un lavoro grandissimo.
1: Sì, sì.
0: Certo, tu andrai avanti, figlio mio.
1: Tutto a posto, Gennaro, allora?
0: Tutto a posto, vai sereno, non vedo niente di penumbra.
1: No, perché Gennaro, io ti chiamai l'anno scorso,
0: sì,
1: che volevo aprire una ditta.
0: Sì.
1: Infatti che tu dicessi vai verso marzo-aprile, vai a posto.
0: Bravo.
1: Il miglioramento lo sto avendo, però sono un po' restio, Gennaro.
0: Ma tu perché... è andato a capitare proprio nella crisi, però tu...
1: Faccio.
0: Tu emergerai, non ti preoccupare.
1: Va bene?
0: Auguri.
1: Grazie, caro.
0: Andrai
1: ciao.
0: Bene, ciao.
1: Ciao.
0: Otto nove nove 48 46 10.

0: appunto proiettano verso il mio grande amico Antonio il giardiniere, il mio giardiniere del giardino di Radio Camaldoli. Pronto?
1: Qui, Gennaro.
0: Come stai, Antonio? So che ti sei tolto tutti quei molari fradici.
1: No, tutti quanti. Gennaro, ho fatto un intervento così poco stamattina.
0: Io
1: è andato tutto bene ai tuoi confronti.
0: Io ho acceso una candela che non dovevi sentire nulla.
1: Non ho sentito proprio nulla, Gennaro. Comunque io ti dico, siamo tutti in diretta e sei un grande, Gennaro.
0: Questo era l'amico prima che ho detto, quando ha chiamato Giovanni, che ho detto che aveva il molare fradicio, tutti i denti fradici. Ci dovranno mettere una dentiera al nostro caro Antonio per masticare, insomma. Antonio, ti vogliamo bene, grande giardiniere mio, non ti dimenticare le mie piantine.
1: No, stai sempre nel mio cuore, ti ripeto... Oltre al nostro Signore, sei grande.
0: Io ti ringrazio, Antonio, guarda, per tutto quello che fai, ti ringrazio, sei un caro amico e poi tu sei una persona come me, perché ti piace parlare chiaro e dici le verità. E io con queste persone vado molto d'accordo, quindi tu sei uno dei più cari amici miei. Grazie, grazie, Tonino.
1: Gennaro, ti do un buon lavoro. Grazie. E ti ripeto, continua. Spero che la gente capisca come deve.
0: Da quando stai ascoltando? Da quando
1: Gennaro, da stamattina.
0: Hai sentito il fatto della lampada?
1: Come l'ho sentito?
0: Di quella bimba. Dovrà il radio racconto, poi c'è il proseguo. Va bene, ti abbraccio.
1: Grande
0: giardiniere mio, un abbraccio di cuore, va bene?
1: Ciao, Gennaro.
0: Ciao, bello. Ciao, mi ha fatto piacere sentirti e che sta tutto a posto.
1: Ok.
0: Ciao, giardiniere.
1: Ciao Gennaro.
0: Ciao. Allora, io al giardiniere ci dedico sta canzone, signori miei. Io vado in privato all'899 40, no, non rispondo più a nessuno. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Vado in privato a rispondere a chi mi vuole.

0: questa è una grande canzone. Antonio, tutto per te.
1: Lui è capace di perdonare, di rispondere.
0: 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria in privato.
1: Tanto poi non so.
0: Io sto presente dalle 9:30 di mattina, dalle 9 fino alle 10 di sera, tutto il corso della giornata.

0: di tu. Allora, vediamo invece questo signore da dove, di dove siete voi?
1: Sono calabrese.
0: Calabrese, bene, bene. Allora, mi dica, vuol sapere sul lavoro?
1: Sì, per quanto riguarda il lavoro,
0: va bene. Datemi la vostra data di nascita.
1: 13-6-65.
0: Vado un attimo a vedere le carte. Attendete un attimo.

0: momento molto difficile il vostro.
1: Facile.
0: Sta tutto molto, ma molto fermo il mercato.
1: Esatto.
0: Lei che cosa porta? Porta cataloghi appunto con...
1: Cioè facciamo servizi fotografici, poi facciamo la grafica, la stampa, questa roba qua.
0: Ah ecco, perché vedo qua, vedo che praticamente sta andando molto lento, si riprenderà. C'è una ripresa ma è lento, per il momento è lento, rimane lento. Purtroppo vi devo dire la realtà.
1: Okay.
0: Devo dire la realtà, però ci sarà una ripresa. Di che parte della Calabria siete nativo?
1: Della provincia di Cosenza, abito in Sila.
0: Quindi siete un cosentino. Sentite, voi vi riprenderete, ma penso passerà quest'anno, finirà così. La metà del 2010, maggio-giugno, anzi marzo, ma da marzo in poi diciamo che vedo un qualcosa. Non lo prendete come sul serio marzo, no. Può essere anche aprile e maggio, eh?
1: Esatto.
0: Non si preoccupi, una ripresa ci sarà.
1: Okay.
0: Auguri caro Cosentino. Ciao, grazie.
1: Ciao, grazie.
0: 899 48 46 10. Un saluto a Wanda ancora dopo, Wanda, dopo 899 48 46 10. Aspetto le vostre chiamate. 899 48 46 10. Questo è l'unico numero che vi permetterà di parlare con Gennaro D'Auria. L'unico numero, 899 48 46 10, dalle 9:30 del mattino o dalle 9 del mattino, ma provate più per il pomeriggio, che mi trovate più spesso il pomeriggio, e anche alle 10 del mattino, 10:30, 11, questi sono gli orari dove io presenzio molto fortemente, perché ai telefoni o rispondo io o non risponde nessuno, va bene? Signori, sono solo, c'ho solo il mio collaboratore che alza il telefono e vi domanda da dove chiamate, e poi subito passa a me. 899 48 46 10. Signori, io vado in privato e poi ritorno subito in diretta, d'accordo? Questa canzone io l'ho promessa appunto al mio carissimo amico Luigi del bar Gran Caramella.

0: ok, grazie Salvatore. Abbiamo una sorpresa. Io prima vi ho parlato di un caro amico da Milano, sarebbe il manager appunto del mio sito www.gennarodauria.it, Riccardo Castelli, in arte Ricky Castelli, di, appunto, che lui è un grande DJ. Ricky!
1: Buongiorno Gennaro, come va?
0: Molto bene, il mio sito sta in costruzione, sta andando bene?
1: Sta in costruzione, quasi finito.
0: Salutiamo a Matteo. Poco fa hanno chiamato, sto da stamattina in diretta, pensa che hanno chiamato un sacco di persone solo avendo annunciato che voi fate parte della vegamedia.it, giusto?
1: Esatto, esattamente.
0: Dove siete una grande azienda che produce praticamente siti di ogni gusto, di ogni genere, in modo professionale, con le ultime tecnologie, diciamolo, no?
1: Qualsiasi cosa noi possiamo realizzarla.
0: Puoi dire anche il numero dove possono chiamare se uno vuole veramente un sito professionale. Va sul computer, va su vegamedia.it, là ci sono i numeri telefonici.
1: Esatto. Se vogliono vedere i nostri lavori basta che vadano su vegafolio.
0: Perfetto.
1: Con la L.it, certo. Lì ci sono tutti i nostri lavori realizzati.
0: Certo, e quindi sicuramente, signori, Ricky, il nostro grande manager che si occupa, ma poi hanno avuto veramente, vi devo dire sinceramente, con me hanno avuto una santa pazienza, perché ho voluto fare un regalo anche agli amici di gennarodauria.it, ho voluto fare un regalo anche agli amici di Facebook, non vedono l'ora di vedere questo sito, signori miei, un altro po' di pazienza. Vogliamo anticipare più o meno fra una settimana, due settimane, quando è che più o meno?
1: Tra l'altro volevo specificare che non si tratta tanto del sito gennarodauria.it, che sarà un lavoro che faremo più avanti, sarà il sito della radio, che è RCS Net.
0: RCS Network, giusto?
1: Network.it, esattamente.
0: Come si chiamerà allora il sito?
1: RCSnetwork.it.
0: Ah, ecco, rcsnetwork.it. Quindi sì, voi benissimo vi potete sintonizzare sul vostro computer e vedrete la radio, vedrete tutte queste belle cose. Metterò anche tante altre situazioni con l'amico Ricky, che è bravissimo, un grande manager, insieme al suo grande grafico Matteo, tutti i grafici che lavorano per l'azienda dove appunto mi sono io richiesto. Allora, Riccardo, io ti chiamerò fra poco, perché penso di finire, perché sto dalle 9 in diretta.
1: Allora buon lavoro e ci sentiamo più tardi.
0: Fra qualche oretta devo terminare e ti farò una bella telefonata. Fammi gli aggiornamenti, fai tutto quel che vuoi, vai e non ti fermare mai. In gamba, salutami Matteo, ti chiamo dopo, ciao, grazie. Norma mia. Allora, signori miei cari, signori miei, avete sentito anche Ricky Castelli da Milano. Pensa un po' te, eh? Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno. Ditemi.
2: Parlo con Gennaro Dauria?
0: Sì, e con chi?
2: Buongiorno, sei? Gennaro, io sono una vostra fan da tanti anni.
0: Sì.
2: Siete grandioso, siete una grande.
0: Grazie dei complimenti. È caduta anche la linea.
2: No.
0: Allora, vediamo un pochettino. Io rimanga. Pronto?
2: Pronto?
0: Sì, un attimo solo, grazie per i complimenti che vi ha detto prima. Siete grandioso, grazie. Vi saluto. Grazie, vi voglio salutare, signorina. Ciao. Forse telefonica, andiamo avanti. 899 48 46 10 899 48 46 10

0: a vostra completa disposizione. Per avere un consulto adesso sono libero, 899 48 46 10, 899 48 46 10.
1: Flautino.

0: questo lo dedichiamo alla ragazza di prima, questa canzone. Abbiamo un'altra diretta, non ci possiamo fermare qua. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Sì, allora buongiorno signora, ditemi.
1: Niente, volevo sapere se arriva un bambino.
0: Sì. Gennaro chi è?
1: Mio marito.
0: Infatti lo vedo. Quando siete nata?
1: 1671.
0: Signora, dovete fare delle cure mediche, vedo qua. Fatevi gli accertamenti, voi e vostro marito, fatevi una curetta, alla fine ci riuscirete.
1: Ma perché, lo vede lontano?
0: Sì.
1: Va bene.
0: Non lo vedo vicino, auguri, però alla fine ci riuscirete, signora.
1: Grazie, grazie, buona giornata.
0: Arrivederci. Allora, 899-48, adesso voglio cambiare un po' la colonna sonora, perché ho delle bellissime colonne sonore che sono arrivate dall'America, perché noi ci riforniamo con le ultime novità. 899-48-46-10, queste sono state troppo utilizzate, devo mettere qualcosa che non è stato utilizzato ancora.

0: signori. Eccoci qua con le due cose. Pronto?
1: Pronto.
0: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, da dove chiamate?
1: Da Napoli, Casal Nuovo.
0: Sì, pronto. Quando siete nati?
1: 8867.
0: 8867. 8867.
1: Sì.
0: Allora, vediamo un po' le carte. Lei è un uomo sposato, vero?
1: Sì.
0: Come mai con sua moglie non prova più attrazione sessuale, lei?
1: No, diciamo ci siamo litigati per...
0: No, aspetta, fermatevi. Voi sapete che io sono Gennaro, solo verità. E a me dice la verità. Con vostra moglie voi quando fate rapporto non sentite più quella vibrazione da uomo nei riguardi di vostra moglie. Anna chi è? Diciamo, è un'altra persona che voi amate?
1: Sì.
0: Eh?
1: Sì, non ho capito.
0: Ho detto, con vostra moglie io vedo che il rapporto non sentite più quella vibrazione d'amore che sentivate una volta.
1: No, no, non è così, Gennaro.
0: No, perché io vedo qua, sulle mie carte, la volete bene a vostra moglie, però non sentite più quella forza come una volta, insomma, non so spiegarmi, insomma.
1: Ok.
0: Anna, chi è questa Anna?
1: È mia moglie.
0: Sì, ma da quando se n'è andata?
1: Sono uscita 4 anni.
0: Ma voi l'avete trattata anche male.
1: Sì.
0: Gli avete detto pure una brutta parola. Perché gliel'avete detta?
1: Cioè, no, veramente pure...

0: quando si va oltre, nel senso che anche io ho tradito mia moglie, non è...
1: Lo so che l'avete tradita, lo so. Già è rovinata la sua situazione, io perciò non ho voluto accendere i fuochi.
0: Sì.
1: Lo so, e la state continuando a tradire?
0: No.
1: Scusate, voi con chi l'avete tradita? Con una donna, no?
0: Sì.
1: La donna da marciapiede pure, vedo qua.
0: No.
1: Chi è questa donna che io vedo qua?
0: Era un'amica, non è che...
1: La vedo molto disponibile.
0: Sì, ma in questo momento sono io che non sono più attratto da altre donne se non mia moglie.
1: Certo, però... Siete andata anche con un extracomunitario, però la verità mi dovete dire.
0: No.
1: Mai?
0: No.
1: Perché ho visto, vi devo dire la verità.
0: Sì.
1: Ho visto dentro di voi un desiderio qualche volta. Era solo un desiderio.
0: Può essere anche, però...
1: No, dobbiamo... Non può essere, nel mio vocabolario della lingua ghiattana non esiste. Io voglio solo sapere... Nel mio vocabolario non esiste nella lingua ghiattana questo coso. Io voglio dire... Lei con il pensiero qualche volta, vedendo queste ucraine, vedendo queste ragazze polacche, gli è venuto il desiderio, vedo.
0: Sì.
1: Non l'avete consumato poi alla fine. Sentite, voi dormirete con vostra moglie, state sereni. Alla fine ci riuscirete.
0: Speriamo quanto prima.
1: Io me lo auguro. Non la tradisca più a sua moglie.
0: No.
1: Auguri.
0: Grazie. Ciao.
1: Per la vera magia.

0: Andiamo alla prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno, sono Mario.
0: Dica.
1: Voglio sapere se mi sposo.
0: Sì, quando è nato?
1: Il primo febbraio 80.
0: Sì, auguri per lei, c'è il matrimonio. Buona giornata.
1: Sì.
0: Come? Sì, sì, la sento, dica.
1: Ma io sono già sposato.
0: Sì, e il matrimonio per lei io l'ho visto nelle carte. Quindi auguri, buona giornata. Purtroppo, purtroppo la gente vuole essere presa in giro, ma io dico una cosa, Gennaro D'Auria, e voi lo conoscete, è diverso da tutti quei ciarlatani che escono in televisione e che sono veramente dei grandi ciarlatani, specialmente quelli che fanno studio privato. Mamma lo carmara, vi chiedono solo soldi, invece io solo la telefonata vi chiedo. Ma poi è un servizio, perché con la telefonata io vi do anche un servizio a voi. Cioè, pensate se dovete andare in uno studio privato, no? Cioè, i tapigliama macchine, ci da mettere 50 euro di diesel, benzina, i tapagò, pedaggio autostradale, dovete perdere mezza giornata di lavoro. E poi andare a uno studio privato comporta fregature, dovete pagare 100-120 euro ogni volta che andate a uno studio privato. Ma chi buffa fa? Ma fate una telefonata a me tranquillamente, io vi dico tutta la verità. Quindi, e spendete quei 10-15-20 euro. Ma chi buffa fa? Con i tempi di oggi, 899-48-46-10, io sto qua a vostra completa disposizione. Vi mando, vado in privato, 899-48-46-10, sono a vostra completa disposizione. Chiamatemi che sto qui. Ognuno di voi, carissimi ascoltatori, deve capire la realtà e dovete prendere in mano le vostre coscienze.

0: coscienze, le vostre coscienze le dovete prendere in mano, vi dovete fare un'introspezione, dovete capire che cos'è la vita, che voglio fare sta vita, è importante. Allora, abbiamo un carissimo amico che io non lo conosco solo così come sigla, ma io lo saluto sempre perché mi è simpatico quello che scrivo.
1: Grazie.
0: Tanto vero che c'è una sorpresa poi anche per te, non ti preoccupare.
1: Grazie.
0: Allora, caro Niente. Solo Verità, dimmi.
1: Sì, ti volevo ringraziare per la tua ricomparsa in diretta.
0: Ma guarda, tu hai sentito all'inizio?
1: Sì, ho sentito.
0: Ma come sa da?
1: Tu, Gennaro, non ti devi scoraggiare, perché tu devi sapere che tante persone per bene ti sono...
0: Solo
1: e vogliono
0: scusa.
1: Bene e ti stimano.
0: Sì, io ti ringrazio, veramente ti voglio bene. Ma come si può fare? Ma come si può fare arrivare a un certo punto che l'Inter New York se ne fa 4-5 volte? Cascia stona su, se ne fa 4-5 volte.
1: Hanno troppo appetito queste ragazze.
0: Hanno appetito. Ma che secondo me, altri che appetito, gestione. Tu ti devi anche preoccupare di questo. Perché l'indigestione è una brutta cosa. Ha troppo cammina che avanza a mano per 5-6 urne. Ti è piaciuto il zucchero filato? E fila.
1: Gennaro, a me mi fa piacere di sentirti in radio perché...
0: Però dovete, con la vostra mente, agisci una cosa però, mai da fuori. Io ancora già metto un panare a mano a chiedere, fate la carità, non è già arrivato a sto livello, lo voglio bene. Almeno sappiate perché io mi allontano. Il sito non c'entra niente, vi ringrazio.
1: Lo so.
0: Michele Ranzinger, e fatti chi lui e chi lupava che parano demon. Maronami, io quando vado a vedere Michele Ranzinger, mi piace molto quel papo. Me l'hai distrutto, mi hai fatto due occhi dire, mamma, pare Lucifero.
1: Glielo devi dire, anche perché infatti è un po' successione vederlo quello.
0: Madonna, ma guarda.
1: In effetti fa un po'.
0: Solo verità, invece perché tu ti sei fatto il sigaro in bocca?
1: Io no, cioè, quello in verità è una caricatura che ho fatto.
0: L'ho visto.
1: Perché mi piaceva
0: bello.
1: Fare questa cosa proprio per omaggiarti.
0: No, ma è bello, sai?
1: È particolare, è tipo un cartone.
0: Tu hai sentito prima Ricky Castelli
1: sì.
0: da Milano?
1: Sì, no, l'ho sentito, Gennaro.
0: Vabbè, poi avrai modo. RCS.
1: Ah, questo sì, lo so.
0: RCS, e quello è quello che... RCSnetwork.it.
1: Sì.
0: È il sito di Radio Camaldoli. RCSnetwork.
1: Un punto it. Sarà.
0: Ma non è come lungo su fatto. Mamma.
1: No, non ti preoccupare perché noi sappiamo sempre come...
0: Vogliatemi bene,
1: noi
0: veramente
1: ti
0: vogliatemi
1: bene,
0: bene.
1: Tu lo sai.
0: Ok.
1: Perché tu sei come un fratello più grande, dico la verità.
0: Ok.
1: Sentirti in diretta ci fa enormemente piacere e penso
0: guarda,
1: che...
0: Guarda, ma questa non è una diretta, questa è una guerra. È
1: lo
0: una
1: so,
0: guerra
1: che però penso di dirlo anche a nome degli altri amici del sito.
0: Sì.
1: Che comunque tu lo sai, il sito nasce soprattutto per volerti
0: so.
1: Bene sì, e per cari. Farti capire che tu sei una persona fondamentale di questa società di oggi.
0: Siete cari. Io vi nomino sempre.
1: Tu già c'hai capito, è inutile che mi fai dire tante
0: cose. No, infatti. Solo verità ti voglio dedicare una canzone.
1: Grazie, Gennaro.
0: Solo per te, vai.
1: Grazie.
0: Ciao, grazie.
1: Ciao.

46 10 8 9 9 48 46 10. Gennaro D'Auria va in privato 8 9 9 48 46 10.

Eh sì, solo verità. 899, questo pezzo andava per solo verità, grande amicos di Gennaro D'Auria, come il sito, Angelo Azzurro, puro, suros, che fine hai fatto? Mi vuoi fare la chiamata, giornalaio maledetto, che non sei altro, io ti punirò con la mia maledizione se non mi chiami giornalaio, mi hai fatto quello show sul sito, se ti agnappo ti stritolo ragazzo, sto scherzando. Saluto alla tua ragazza. 899 48 46 10. 899 48 46 10. La linea è libera.

849 48 49 9 48 46 10. In questo momento abbiamo tutte le linee libere. 899 48 46 10.

Allora, abbiamo tutte le linee libere, 899 48 46 10. Signori, io sono a vostra completa disposizione. Se mi chiamate adesso, sono a vostra completa disposizione.

0: abbiamo qua la prossima chiamata. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, buongiorno, mi hanno passato la chiamata. Da dove chiamate?
1: Io? Da Napoli.
0: Da Napoli, quando siete nato?
1: 24/12/66.
0: Allora, vediamo un po' le carte. Che volete sapere, sull'amore o sul lavoro?
1: Sull'amore.
0: Vediamo un po'. Carmela chi è?
1: Mia moglie.
0: Bene. Ma che avete avuto? Dei problemi? Qualche interruzione qua?
1: Interruzione di che cosa?
0: Cioè, fate discussioni?
1: No, no, discussione no.
0: C'è un disaccordo su qualcosa, non ho capito su che cosa. No, ma comunque poi del resto sua moglie non vi ha mai tradito, perché voi avete chiamato proprio per questo, è vero?
1: Sì.
0: Quello che ha tradito secondo me è proprio lei, caro signore mio.
1: Sì.
0: Lei quante volte ha tradito sua moglie?
1: Nessuna volta.
0: In passato parlo.
1: In passato, no.
0: O mai. Dice a Mavretà o ci illumini qua, qua, qua, perché io vedo un tradimento in passato. Se vogliamo fare le bugie, cioè è inutile che mi chiamate a me, perché io dico la verità delle cose. L'avete fatto, sì o no?
1: No, no, tradimenti mai.
0: Quando vi capisce che la moglie era vostra, che vi siete fidanzati, non avete fatto?
1: No, no.
0: Babbo, sono un bugiardo. Che vi devo dire? Sono un bugiardo.
1: Voi?
0: Eh certo, perché le carte mi dicono che voi l'avete fatta e voi mi dite di no. Ricordatevi no. Bene.
1: No, no, non ho fatto niente.
0: Non avete fatto niente?
1: No, no.
0: 10 Pater Nostri e 10 Ave Maria, arrivederci. Io lo vedo chiaramente, non ha fatto niente, due punti, si fa del nostro, 10 Ave Maria, fanno bene all'anima e allo spirito. 899 48 46 10. Queste sono telefonate, qualche telefonata è anche preparata da qualche segretario di un mago, lo fa apposta per criticare il mio lavoro, è chiaro, no? Ma è normale, ma me ne frega, ma anche per l'anticamera. Perché il Gennaro D'Auria lo conoscete troppo bene.

899 48 46 10 per parlare con Gennaro Gauria per un consulto di cartomanzia. 899 48 46 10 per parlare con Gennaro Gauria. 899 48 46 10 per parlare con Gennaro Gauria per un consulto.

0: Pronto?
1: Signora, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Mi dica.
0: Niente, volevo sapere riguardo mia figlia.
1: Che volete sapere riguardo
0: sua figlia? Questo è il ragazzo giusto per lei.
1: Allora, Chiara chi è? Cominciamo a dire questo.
0: Mia figlia.
1: L'ho visto chiaramente. Ma si è lasciata, il ragazzo l'ha abbandonata a sua figlia?
0: No.
1: Hanno avuto dei bisticci?
0: Sì.
1: Vuol dire hanno avuto dei bisticci, cioè non, adesso stanno un po' rotti, stanno un po' distaccati, no?
0: No.
1: Non parlano più con Manavot?
0: No.
1: Sì, hanno avuto dei bisticci?
0: Sì.
1: E quando una lava dei bisticci, che succede? Spiegatemi, perché io sono un po' ignorante, già capì, signori, vostra eccellenza.
0: Comunque stanno bene, ma non lo so se...
1: È normale che stanno bene, se voi voluate ananze e vi facete un po' i fatti vostri e lasciate stare due creature, vedete che vanno ancora meglio. Vostra figlia con quest'uomo andrà avanti, non vi preoccupate, arrivederci. Mamma, stanno a mettere sempre a piezza, pure un coppa all'amore. 899 48 46 10.

0: pronto?
1: Ciao, Gennaro.
0: Ciao, allora, come ti chiami?
1: Andrea.
0: Da dove chiami?
1: Da Napoli.
0: Da Napoli. Allora, tu hai chiamato per?
1: L'amore.
0: Quando sei nato?
1: Gennaro, posso dire in diretta? È in privato.
0: Sì, allora un attimo. Va bene. Allora, vediamo le carte. Mazzo 1, mazzo 2 o mazzo 3? Vediamo un po'. Domanda
1: due.
0: Secca. 2.
1: 2, 2.
0: Tu cerchi a tutti i costi, vuoi amare una ragazza, vero?
1: Sì, sì.
0: Ti senti solo, ti sei scocciato di stare solo, vero?
1: Sì, sì.
0: Tu troverai una donna che farà per te. Auguri!
1: Ciao!
0: Ciao! 899 48 46 10 per avere un consulto di cartomanzia.

0: Grazie. Profondo Rosso, Demonia, Movie Orchestra. Grazie.
1: Allora abbiamo la prossima telefonata. Io ripeto, non sono un medico, diagnosi non ne faccio, posso vedere se nel futuro le cose cambiano. Allora, pronto?
2: Pronto.
1: Salve, con chi parlo?
2: Sono Giuseppe.
1: Ciao Giuseppe, da dove chiamate?
2: Napoli.
1: Allora, cosa volete sapere?
2: Qualcosa se mio figlio migliorerà.
1: Sì, datemi la data di vostro figlio.
2: 17-5-2000.
1: Povero bimbo, ha 6 anni, ha 9 anni.
2: Sì.
1: Ma è muto vostro figlio? Almeno fa dei gemiti.
2: Sì, sì.
1: Per esempio, fa così. O proprio non parla proprio.
2: No, fa dei gesti.
1: Per esempio, se deve dire papà.
2: Lo dice a modo suo.
1: Ad esempio, fatemi sentire.
2: Pa, si mette a gridare, questo è quello che fa.
1: Però riesce a dire pa?
2: Sì.
1: Guardate, fatelo stare sotto cura, questo bimbo migliorerà tantissimo, ma non deve abbandonare il medico, per carità, eh?
2: No.
1: Auguri comunque.
2: Va bene.
1: Migliorerà,
2: ciao.
1: Vostro figlio, migliorerà con l'aiuto dei medici, solo senza che lo portata con l'aiuto dei medici, mi raccomando, eh?
2: Va bene.
1: Auguri. 899 48 46 10 Gennaro Dauri a vostra completa disposizione. Forza e coraggio, forza e coraggio. 899 48 46 10 Forza e coraggio. Allora faccio una pausa musicale, io me ne vado in privato. No, niente ancora. Allora faccio una pausa musicale, vado in privato. No, è inutile suonare, vado in privato a rispondere. Questo pezzo glielo dedico ad Andrea, l'Angelo Azzurro e a Uros.

parlare con Gennaro D'Auria 899 48 46 10. Questo è l'unico numero che appunto vi servirà per entrare in contatto con Gennaro D'Auria, aperto da tutti i telefoni, Wind, TIM, Vodafone, H3G, tutti i telefonini satellitari, telefonini con contratto e anche da rete fissa, 899 48 46 10. Visitate il nostro sito www.rcsnetwork.it, il sito di Radio Camaldoli, rcsnetwork.it, www.rcsnetwork.it, c'è tutta la storia della radio e ci sono anch'io

appoggio per Salvatore Alpaia, mi raccomando, fai capire bene che io sto qua. All'899 48 46 10. Rispondo dalle 9:30, 9 del mattino, fino alle 10:30, 11 di sera. Tutta la giornata, in poche parole, mi potete chiamare all'899 48 46 10. Lo ripeto piano piano: 899 48 46 10, 899 48 46 10. Quell'altro numero era difettoso, perciò l'abbiamo tolto di mezzo, perché nemmeno un minuto e cadeva la linea, nemmeno 20 secondi cadeva la linea e ho dovuto ripubblicizzare quest'altro. Questo è sicuro: 899 48 46 10.

Ah, finalmente. In questo momento c'ho tutte le linee libere, non ci sono chiamate. 899 48 46 10. Quindi il primo che formulerà questo numero sicuramente entrerà in contatto con me. 899 48 46 10. Vediamo se la nostra opinionista Wanda può entrare appunto un minuto in diretta con me. Così diciamo questo. Ah no, aspetta, alla fine questo sì. No, alla fine.

9 48 46 10. Adesso io appunto vi ricordo sempre il numero 899 48 46 10. Fra poco passeremo alla prossima diretta.

ricordiamo ancora l'altro numero che mi potete chiamare subito in questo istante. Ricordiamolo di nuovo, Salvatore, dopo che io metterò questa bella canzone, lo ricordi 4-5 volte, così mi potranno chiamare. Mettiamo questo brano, io vado in privato, 899-48-4610, vado in privato. 100 campane versione originale, vai Salvatore.

trasmissione originale della RAI, Radio Televisione Italiana. Questo non è Lando Fiorini, questo è Nico De Cabbiani, la sigla originale dello sceneggiato televisivo.

0: fare attendere le chiamate in attesa. Pronto?
1: Sì, pronto?
0: Potete alzare la voce perché non vi sento bene, abbiate cortesia, parlare più vicino al telefono?
1: Sì.
0: Buongiorno, con chi parlo?
1: Sono Salvatore.
0: Salvatore, da dove chiamate?
1: Torre Annunziata.
0: Un abbraccio a Torre Annunziata e tutti i residenti. Allora, qual è la sua domanda?
1: Sono mia moglie, la salute di mia moglie.
0: Datemi la vostra data di nascita.
1: 25-5-64.
0: Non vi sento, guarda, vi prego, umilmente, vi scongiuro di alzare la voce.
1: 25-5-74.
0: Perché se io non sento la voce non mi posso concentrare. Lei che cos'è, un finanziere o un poliziotto?
1: No, esercito.
0: Sei nell'esercito, ma come finanziere dico?
1: No, esercito proprio.
0: Ah, proprio nell'esercito. Vedo una persona malata qua. Ma chi è, la è vostra moglie?
1: Sì.
0: Che cosa sta soffrendo? Depressione?
1: No, una malattia.
0: Alzate la voce, guardate, vi mortificate, non vi sento.
1: È una malattia.
0: Potete parlare vicino al telefonino?
1: Sì, è una malattia.
0: E che malattia è, mi scusi?
1: È un tumore.
0: Un tumore. Io non posso fare niente, figlio caro. Ha fatto l'echemio?
1: Sì.
0: L'avete portato in ospedale, mi dispiace proprio. I medici che hanno detto? Solo lo deve affidare ai medici e a Dio, sua moglie. Ai medici e a Dio. Magari ci fosse una persona che potrebbe curare un tumore. Nessun essere umano, nessun cartomante e nessun veggente può curare un tumore. Solo un medico e la mano di Dio che scende dall'alto e la mette appunto sul medico.
1: Ma bene.
0: Ma dove l'ha preso sto tumore? Alzate la voce.
1: All'intestino.
0: Ma che cosa gli comportava, scusate, questo tumore? Come se n'è accorta? Che sintomi comporta?
1: È dei dolori.
0: Dolori allo stomaco?
1: Sì.
0: Ma si sente pesante? Il lato del fegato se lo sentiva pesante? Che cosa?
1: Dolori verso i reni.
0: Si è gonfiata lo stomaco?
1: No.
0: Nel bagno, per caso, quando faceva il pupuccio, buttava anche del sangue?
1: No, niente.
0: Queste cose no. Quindi è stato diagnosticato che è un tumore. Che cosa sta facendo come terapia?
1: Adesso sta a casa, fa solo terapie di supporto.
0: Fatela continuare, anche se io non vi sento telefonicamente, io la saluto e lo affido ai medici e a Dio. Tantissimi auguri, veramente di cuore. Tantissimi auguri, arrivederci.
1: Okay.
0: Nessun veggente, nessun cartomante può curare una cosa del genere. Chi lo fa è un ciarlatano. E Gennaro D'Auria vi avverte, non affidate mai appunto il compito ai maghi per questi tipi di malattie.
2: Va ora in onda Arte Divinatoria, un programma esclusivo di Gennaro D'Auria De Biasi. 15 anni di grande successo. Radio Camaldo Listerio è inevitabile.
3: Pronto?
0: Salve a lei. Da dove chiama?
3: Da Potenza.
0: Benvenuto. Può alzare un po' la voce perché la sento malissimo,
3: Pronto? Da
0: Mi sente?
3: Da Potenza.
0: Benvenuto, ho detto.
3: Grazie.
0: Allora, vediamo un pochettino. Quando è nato?
3: 06-09-63.
0: Vediamo un pochettino. Le vuole sapere sul lavoro?
3: Sì.
0: Io vedo un'azienda di trasporto persone.
3: Sì,
0: ma che cosa gestisce lei?
3: Trasporto persone, pullman.
0: Ah, pullman, benvenuto. È la prima volta che ci chiama,
3: Sì, la prima volta.
0: È un periodo un po' lento, vedo, negli ultimi tempi,
3: Sì, è vero.
0: Ma le cose si riprenderanno, però, attenzione. Anna, chi è questa Anna e Rosa che mi escono?
3: Anna, mia suocera.
0: La vedo. Guardi, per quanto concerne il lavoro, io vedo dei cambiamenti che avverranno, vedo del subentro anche di altre persone, comunque vedo dei cambiamenti molto favorevoli per lei,
3: Ho capito.
0: Vedo dei cambiamenti nel tempo. Qua, infatti, mi esce la carta del cambiamento. Oggi ci abbiamo il mazzo di carte qui a Radio Camaldoli, perché le cose lei andrà molto bene, sa?
3: Va bene, la ringrazio.
0: Buona giornata, auguri. Allora andiamo avanti, un saluto a Vando, un saluto al mio giornalaio, un saluto a tutti gli amici appunto che fanno parte di Radio Camaldoli Stereo, un saluto a Domenico, un saluto a tutti coloro che mi ascoltano. Signori, nella vita ci vuole forza e volontà. Allora, vedete le catastrofi che stanno capitando purtroppo, eh? Quindi cerchiamo di stare un po' tutti calmi, un po' più sereni, perché la vita non è facile, oggi proprio non è facile. Un bacio a Wanda, una buona giornata, vediamo un pochettino chi è che ci chiama. Pronto?
1: Gennaro, carissimo.
0: Chi è in linea?
1: Sono Pierluigi D'Angri.
0: Ciao Pierluigi, tutto bene?
1: Tutto a posto, Gennaro, io sono un grande ascoltatore.
0: Io ti ringrazio di cuore. Dimmi Luigi.
1: Allora, la data?
0: Sì, sì.
1: Allora, 16/11/80.
0: Vediamo un pochettino. Mannaccia il lavoro, eh?
1: Bravo Gennaro.
0: Proprio questo, perché vedo dei cambiamenti che pure a te avverranno a livello lavorativo, eh?
1: Esatto, esatto.
0: Questi cambiamenti ti porteranno, ma che è un'azienda, devi aprire?
1: Esatto, Gennaro.
0: Questa azienda andrà bene. Cosa c'entra però la malavita?
1: Ma guarda, no, niente.
0: No,
1: niente.
0: Dico, in passato hai avuto dei problemi con qualche persona, insomma.
1: Ma perché... guarda, forse quando ero più ragazzino, qualche ecco. Persona di strada, ma amicizie così.
0: No, perché mi esce qua, perciò io dico tutto quello che esce, voi lo sapete.
1: Ho capito.
0: Quello, chi mi segue lo sa come la penso, io quello.
1: No, ma se no, io ti ascolti mia moglie in macchina, ma da una vita. Una vita.
0: Grazie di cuore.
1: Ormai sei diventato una persona di famiglia, sei diventato.
0: Sei molto caro.
1: Grazie.
0: Luigi, io ti ringrazio. Un saluto, le tue cose andranno bene comunque, sai?
1: Vabbè, mi hai sollevato un po'.
0: No, ma non è il fatto di. Io non mi do il fondendino. Cioè, quando esce una cosa positiva la dico, quando esce negativa la dico lo stesso.
1: Perché è un'attività che comunque sto da un anno e mezzo dietro e la testa proprio la notte non dormo, Gennaro, questa attività che devo aprire.
0: Hai ragione, povero figlio. Hai ragione.
1: È una cosa grande.
0: Vai avanti che andrà benissimo. Andrà
1: grazie,
0: benissimo.
1: Gennaro, un abbraccio grandissimo.
0: Pure a te, ciao caro.
1: Ciao, allora, ciao.
0: Signori, io vado in privato 899 48 46 10. Ripeto 899 48 46 10. Ok? Allora, io vado in pausa musicale. Ci sentiamo dopo. 899 48 46 10 per rispondere a qualcuno che mi vuole.

questa è una scommessa del mio amor, della, appunto, di Jeannette, allora, una cantautrice francese degli anni 70. Signori, allora, 899 48 46 10, abbiamo in questo momento le linee libere per chiunque che vuol partecipare.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Buongiorno Gennaro.
0: Salve a lei, allora mi dica, da dove chiama la prima cosa?
1: Da Napoli, provincia di Napoli.
0: Ho capito, quando siete nato?
1: Potete dare in privato la data?
0: Un attimo solo, state in privato, dite quando siete nato? Sì. Attendete un attimo. Allora, diamo un pochettino le carte. Allora, mi ascolti, io vedo che è un momento un pochettino economico negativo, però vedo anche una ripresa. Qua sulle carte mi esce anche una buona ripresa. È un periodo che così colà, state un po' traballando, però cercate di mantenere duro perché le cose sue andranno molto a migliorare. Cosa c'entra questo dei capannoni, vedo?
1: Dei capannoni. L'azienda
0: vedo
1: dove...
0: dei contenitori di che ingegnerite la plastica, cioè che cosa fate voi?
1: Sì, materiale plastico.
0: Materiale plastico. Comunque, da quanto tempo avete avuto questo periodo un po' no, diciamo?
1: Quasi un annetto.
0: No, ma le cose si riprenderanno, guardi. Lei andrà molto a migliorare, ci saranno dei cambiamenti e delle cose che le porteranno, le gioveranno senz'altro. Forza e coraggio, mantenete duro.
1: Ok, grazie Gennaro.
0: Arrivederci e tanti auguri.
1: Grazie Gennaro, ciao.
0: 899 48 46 10. Signori, abbiamo tutte le linee libere.

0: abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto, Gennaro.
0: Salve a lei.
1: Ciao,
0: allora,
1: Gennaro. Complimenti per la trasmissione.
0: Sei molto caro. Allora, quando sei nato preciso?
1: Io sono nato 17-9-90, Gennaro.
0: 17-9-90. Allora, vediamo un po'. Tu hai avuto a che fare, hai lavorato con Umast Fravagatore praticamente. Adesso non stai facendo proprio niente.
1: No, no.
0: Niente. Però per te il lavoro si risveglierà, non ti preoccupare.
1: Ah, va bene.
0: Non è molto lontano, eh?
1: Ah, quindi dopo le...
0: Senti, l'omosessuale chi è?
1: Nessuno.
0: No, dico, dove abiti tu? C'hai un amico che è così?
1: No, no.
0: Io te lo sto dicendo perché mi esce qua.
1: No.
0: Vabbè, meglio così. Allora,
1: vabbè.
0: Per il lavoro tu andrai a migliorare, d'accordo?
1: Vabbè.
0: Anche se mi hai detto una bugia riguardando l'omosessuale. Ci siamo intesi, penso, no?
1: Va bene, ciao.
0: Arrivederci, auguri.
1: Ciao, ciao.
0: Allora abbiamo le linee libere 899 48 46 10. Approfittatene in questo momento. Io vado un attimo in privato. 899 48 46 10. Signori, sapere il futuro è importante perché... Cioè, se uno, per esempio, vuol sapere sul lavoro, su una propria attività, perché non sta funzionando, vediamo almeno i periodi di ripresa che ci saranno. Questo è molto, ma molto importante, eh? Quindi... sapere il futuro, soprattutto per l'alimento base che è il lavoro, è importantissimo, perché oggi senza fatica non si magna, insomma, non è più come una volta, chi non fa l'amore non si magna, là quella canzone del passato di Adriano Celentano, chi non lavora non fa l'amore, ma chi non lavora non mangia oggi. Quindi è tutto un altro discorso, è tutta un'altra situazione. Abbiamo tutte le linee a vostra completa disposizione, 899 48 46 10. Io me ne vado in privato, vi lascio una bella canzone veramente, la grande Barbara Streisand con Woman in Love. Io vado in privato, 899 48 46 10.

0: Segnatevi sto numero che è importante per scoprire cosa accadrà sul vostro futuro, su quello che vi avvolge intorno. 899 48 46 10. Sapere il futuro è una cosa importante, perché, signori cari, è inutile che ci affidiamo alla sorte. La sorte alle volte può essere pure negativa. Invece quando uno si prepara appunto, e sa soprattutto quello che deve succedere nel futuro, allora uno si prepara e quindi affronta meglio la situazione, no? Giusto? Un po' come una causa penale accompagnata dall'avvocato, l'accompagnata dall'avvocato che fa l'avvocato, vi aiuta, no? Così è un pochettino Gennaro D'Auria. Quando vede qualcosa che non va, subito ve lo dice. Vediamo chi è al telefono. Sì, pronto?
1: Tommaso, salve Gennaro, sono Tommaso.
0: Tommaso, allora, sì. Quando sei nato?
1: 22-9-64.
0: Vediamo un pochettino, mamma mia, pure sì. Tu vedo qua mischiando le carte, stai soffrendo molto nella
1: mamma
0: tua vita.
1: Mamma mia, Gennaro,
0: ma proprio ti una fama a bocca, come si dice. Ma proprio non stai faticando proprio più. Una volta cominciavano poco nella casa, chiamavano il pittore, dove ci fica cosa i soldi pure la coppa pittore che ti fa faticò. Ma oggi non stai facendo proprio niente, manca più.
1: Niente. Assolutamente, proprio.
0: C'è un schumann fra, cioè praticamente non ci sta proprio niente qua.
1: Come ci fa?
0: Vediamo, no. Aspetta, fammi vedere un attimo la seconda sfilata di carte. Dammi un mazzetto da 1 a 7.
1: 6.
0: Vediamo un po'. Tu sei un umast fravagatura. Vediamo un po'. Vediamo un po'. No, ma guarda, è un periodo già lento che è venuto da parecchio tempo. Un po' incide anche la crisi, ma tu ce la farai perché lavorerai. Mentre ricordati queste parole: quando meno te l'aspetti, la fortuna verrà a bussare a te.
1: Mamma mia, spero
0: quando
1: proprio
0: meno te l'aspetti, figlio caro, figlio bello, ninna nanna, ninna no, quando meno te l'aspetti verrà a bussare la fortuna e guadagnerai. Vi do un colpo di fortuna.
1: Sì, vabbè, c'è no.
0: Auguri.
1: Però intanto, vabbè, grazie, grazie mille.
0: Ti abbraccio.
1: Sei un grande amico, ciao.
0: No, per carità, ciao. Allora, un saluto a Vanta. Vi ricordo, se volete visitare il mio sito personale, è www.rcsnetwork, www.radiocamaldolisterio.it, oppure www.rcsnetwork.it. Andatelo a visitare, signore, oppure visitate www.radiocamaldolisterio, Quindi 899 48 46 10. Chiamate in questo istante che le linee tutte libere.

0: Allora è terminata pure sta grande canzone. Pronto?
1: Ciao Gennaro.
0: Allora, ciao. Allora, con
1: buongiorno.
0: Chi parlo?
1: Sono Stefani.
0: Quando sei nata?
1: 11/8/92.
0: Vediamo un pochettino le carte che mi dicono. Stefania, tu sei molto preoccupata sul lavoro.
1: Infatti, già stavo lavoro.
0: No, ma comunque non ti preoccupare, perché vediamo un pochettino qua. Ci sarà una signora, una vecchietta che la farai compagnia, un po' come badante, sai?
1: Sì.
0: Sì, sì. Tu hai lavato mai i palazzi, le scale, queste cose
1: sì,
0: qua?
1: Sì. Nell'imbrasso di polizia sono stato.
0: Allora, perché io vedevo qua. Ma adesso è un periodo molto lento, molto fermo.
1: Chi lo dice?
0: Senti, dimmi una cosa. Luigi chi è questo Luigi?
1: Luigi, no.
0: È stato un ragazzo che hai amato?
1: No.
0: E chi è questo Luigi che mi esce sulle carte?
1: No,
0: È una conoscenza?
1: Luigi sì, un mio amico di scuola. Ma
0: ah ecco, è solo una conoscenza. Diciamo era carino, ti piaceva, solo questo insomma. Capito. Comunque lavorerai e andrai molto bene.
1: In amore che mi dici?
0: Come?
1: In amore che mi dici?
0: In amore, tesoro mio, abbiamo visto il lavoro, devi chiamare dopo per l'amore, Ci sentiamo.
1: Okay,
0: tu lavorerai
1: grazie.
0: E andrai bene. Non ti preoccupare, vedo una vecchietta che dovrà avere assistenza e tu gli andrai a fare l'assistenza e guadagnerai qualcosa. Non ti preoccupare.
1: Ok,
0: auguri.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Ciao Gennaro, ciao.
0: Un abbraccio a tutti, ciao. Allora, signori, abbiamo tutte le linee in questo momento libere, quindi 899-48-46-10, 899-48-46-10. Signori, sapere il futuro è importantissimo, per carità. Io dico questo, a parte non voglio parlare degli altri, che non me ne frega niente, perché se accendo la TV io la spengo automaticamente, perché vedo delle stronzate enormi, ma enormi, enormi. Allora, vediamo un po'. Morire sulla scena, Dalida. 899-48-46-10.
2: Mais ne viens pas quand je serai seul. Quand le rideau un jour tomberà. Je veux qu'il...
0: Dopo la rimettiamo sta bella canzone, okay. C'è appunto Pozzuoli. Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Come
3: ciao.
0: Stai?
3: Benissimo, tu?
0: Sto molto bene, grazie, in forma.
3: Okay.
0: Allora, quando sei nato?
3: 3 aprile 1981.
0: Allora, Maurizio, tu chiami da? Pozzuoli. Un saluto, un bacio alla mamma, questo ragazzo.
3: Grazie.
0: Io ho avuto modo di sentirlo più spesse volte qui a Radio Camaldoli, mi fa piacere. A livello lavorativo, vediamo un po', Giusto?
3: No, sull'amore.
0: Ah, l'amore, vediamo un po' che cosa esce. Nata delusione, avuta?
3: No, ho conosciuto una ragazza, voglio sapere come va con questa.
0: Ma tu la ami a questa qua, perché io vedo che tu sei molto legato.
3: Sì, tantissimo.
0: Maurizio, quando è nata sta ragazza?
3: Allora, lei è pesci e c'ha 21 anni.
0: E invece tu, Ariete?
3: Io, 3 aprile 81.
0: Senti, figlio mio, non è questa la donna che tu sposerai, purtroppo.
3: Ah.
0: No, te lo voglio dire sinceramente di cuore. A me dispiace quando faccio queste previsioni.
3: Lo so.
0: Però non posso illudervi.
3: Certo.
0: Io devo dire quello che esce sulle carte e nient'altro in più. Tu conoscerai un'altra. Questa non è bionda, questa ragazza.
3: No,
0: non
3: è bruna.
0: Castana, è bruna.
3: È
0: eh?
3: Bruna. Sì, è bruna.
0: No, ma tu andrai avanti. Per te c'è un'altra donna, ma tu sarai felice, ti sposerai e andrà tutto bene. Guarda, sii un po' più deciso nelle tue cose, perché vedo che tu sei innamorato, però hai paura di perderla questa persona.
3: Esatto.
0: Ma lei si allontana, non ti fa capire che insomma pure lei è innamorata?
3: No, infatti, si allontana.
0: Si allontana, no, non è questa, figlio caro Maurizio, no.
3: Okay.
0: Però andrai bene, tu conoscerai un'altra persona e le tue cose andranno benissimo.
3: Va bene.
0: Auguri.
3: Ciao, grazie.
0: Io me ne vado in privato, scusatemi, 899-48-46-10, 899-48-46-10 in privato.

Allora vediamo un pochettino, morir su scena, pronto? Purtroppo le linee sono sovraccariche, formulate il numero piano piano, 899 48 46 10.

0: prossima. Pronto, mi hanno filtrato la prossima chiamata. Chi è in linea?
1: Sì, Gennaro, sono Pasquale.
0: Pasquale, da dove chiamate?
1: Io, da Casoria.
0: Pasquale, quando siete nato?
1: 28-01-85.
0: Allora, lei chiama per l'amore o il lavoro?
1: Amore, amore.
0: Amore, vediamo un pochettino le carte che cosa mi dicono. Allora, io vedo che lei è molto geloso. Lei è fidanzato in questo momento, è sposato? Che cos'è? Perché io vedo un grande amore qua da parte sua.
1: Fidanzato.
0: Vediamo un pochettino. Lilia, Laila, Lilia, chi è questa donna?
1: Dalila.
0: Dalila, vedevo una cosa del genere. Allora, questa è la sua ragazza attuale? Non dovete essere preoccupato, perché io vedo che lei andrà molto ma molto bene con questa persona. Non dovete essere preoccupato, perché state così preoccupato?
1: No, preoccupato no, così.
0: Siete molto geloso di questa persona, ma molto.
1: Sì, abbastanza. No, ma anche lei.
0: Io la vedo molto legata a voi, voi andrete avanti, non vedo niente di brutto assolutamente. Andate perché c'è matrimonio per voi.
1: Addirittura.
0: Oh Gesù, e perché no? Cioè, se uno ama una persona, lei potrebbe stare senza, come si chiama, Dalila. Dopo le metto un pezzo di Dalida, visto che ci troviamo sto nome un po'. Che origini c'ha questo nome, mi scusi?
1: Penso spagnolo dovrebbero essere.
0: Un bel nome, auguri di cuore veramente. Veramente un bel nome, state sereno, lei andrà avanti e vedo una realizzazione. Lei sta dove si trova? Al mare in questo momento?
1: Ma io o lei?
0: Non lo so, io vedo il mare vicino, non so.
1: No, e lei sta lavorando sulla spiaggia.
0: Ah, ecco, vabbè. Comunque andrà molto bene, guardi. Io vedo, le cose andranno molto in positivo per voi. Dite una cosa,

0: infatti.
1: Signor poliziotto, tanti auguri.
0: Grazie, ciao ciao Gennaro.
1: Buona giornata. Grazie di cuore, arrivederci. Buon lavoro, fate tanto per noi, per tutti gli esseri umani, rischiate anche la vita alle volte. E quindi veramente vi facciamo un grande apprezzamento, non vi faccio un applauso perché sarebbe una pagliacciata, però grazie di cuore a tutte le forze dell'ordine. Buon di tutto, arrivederla. Allora, abbiamo lasciato appunto questo signore che è un poliziotto, andiamo direttamente alla chiamata. Pronto?
2: Ciao Gennaro, sono Tony 90.
1: Ma sei il vero Tony 90?
2: Il vero.
1: O la fotocopia?
2: No, il vero.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, ciao.
1: Allora, dite.
2: No, niente, siccome sono tornato a Napoli, ti volevo salutare.
1: Ah, sì, aspetta. Ho letto su www.rcsnetwork.it,
2: esatto.
1: Appunto, il mio sito, voglio dirlo a tutti, il mio sito è www.rcsnetwork.it, è chiaro? Allora, gli altri siti riguardando dedicato al mago Gennaro non sono miei, assolutamente, anzi ritorneranno da me. Allora, signori, Tony 90, com'è andata la tua permanenza fuori?
2: No, sono ancora fuori, però adesso sto in vacanza a casa.
1: Ah, meno male, perché Tony 90 è una persona, non ci conosciamo ancora in verticale, ma comunque è un bravissimo ragazzo, è un ascoltatore, un fan di Gennaro e io lo ringrazio tanto, dopo gli dedichiamo anche una bella canzone. Ti faccio tanti auguri, Tony!
2: Auguri anche a te, buone vacanze, dai!
1: Buon di tutto, no, io lavoro sempre, buon di tutto!
2: Adesso proprio stavo ascoltando e ho sentito Salvatore.
1: Sì. Tony, ti vogliamo molto bene comunque.
2: È stato un onore sentirti ancora una volta.
1: Grazie, un forte bacio a Tony 90, buona giornata.
2: Ciao.
1: Ciao però. Allora abbiamo le linee libere, io vado un attimo in privato se mi fate andare per favore. Allora, in privato un secondo.

0: Ma purtroppo non posso andare in privato perché le persone sono migliaia che mi chiamano. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Allora, salve. Allora, come vi chiamate?
1: Mimmo, Domenico.
0: Domenico, alzate un po' la voce, caro Domenico.
1: Sì, ho
0: allora, da che paese chiama?
1: Da Marcenise.
0: Da?
1: Marcenise.
0: Vabbè, allora, quando è nato?
1: 19.163.
0: Vediamo un pochettino. Ma lei non è originario di Caserta?
1: No.
0: Di dove siete? Di Potenza? Di dove siete?
1: Vibo Valentia.
0: Ah, ecco, calabrese. Lei fa dei trasporti, grandi tir, camion?
1: Sì.
0: Eh?
1: Sì.
0: Ma avete fatto anche un incidente in passato, scusate.
1: Incidente?
0: Perché io vedo qua un furto addirittura, una volta è successo pure.
1: Sì.
0: Ma
1: sì.
0: Molti anni fa parlo, eh?
1: Sì.
0: Sono cose che io potevo sapere, sinceramente parlando.
1: Assolutamente no.
0: Le carte dicono solo la verità. Diffidate dalle persone che dicono fatemi un vaglia, fatemi posta pelle, queste stronzate, perché io non voglio parlare male di nessuno, però onestamente Gennaro D'Auria tiene un cuore d'oro e voi lo sapete perché dà disponibilità a tutti, è vero?
1: Ascolto tutti i giorni Gennaro.
0: Grazie, e vi do anche, è vero che la radio c'ha tante spese e si deve sostenere.
1: La sala consolina è fino a Marcenise, da Marcenise a sala consolina tutti i giorni.
0: E io ti ringrazio di cuore. Senti, il tuo lavoro, tu lavori troppo e guadagni un pochettino, accontentati di questo, perché stanno persone che non possono nemmeno prendere più il caffè la mattina al bar. Cioè, tu ti rendi conto, la gente manca più caffè si può cattare. Ma lo sta barranco!
1: Lo so.
0: E che nessuno si è scelto! Ma che baronna mi fa?
1: Ma il lavoro andrà bene.
0: Cioè, ma gente proprio. È una terra secca! Una terra secca! Non c'è più lavoro, non c'è più niente! Ma che fine sta facendo? È una punità!
1: La
0: ma pigliare la carrettella con succiariella, nata po', te la pigliam! Allora, tu andrai bene. Non ti farai i palazzi, come si vuol dire, però le tue cose andranno bene. Nella vita ci vuole forza e tirare fuori quella forza di volontà all'interno. Se la tiri fuori, tu andrai bene.

0: ti preoccupare.
1: Riesco ad andare avanti.
0: Eh?
1: Riesco ad andare avanti con il lavoro, sì. Sono molto
0: andrà
1: contento.
0: Bene, vedo dei guadagni, vedo dei margini di guadagno. Quindi non ti preoccupare e tieni solo pazienza che sta, è un periodo negativo al massimo. Però ti ho avuto ancora periodi più negativi che sta e devo dire la verità. Però andrai bene. Fammi capire, quando è successo questo furto che mi...
1: È successo 13-14 anni fa.
0: E com'è successo?
1: Ero fermo al servizio di contursi che dormivo e alle 2 di notte mi hanno rubato il camion.
0: Madonna benedetta. Madonna benedetta. E dove stavate dormendo? A Condursi? All'auto... Ah, ho capito, dove ci sta l'autogrill a Condursi?
1: Sì, a Campagna.
0: Sì, quella è la zona Camaldoli, dopo Campagna, insomma.
1: Sì, dopo Campagna.
0: Campagna. Perché ci sta pure una zona che si chiama Camaldoli, là, lo sai?
1: Ma proprio l'area di servizio, diciamo la seconda
0: area. Sarebbe l'area di servizio, sì sì, dove al centro ci stanno le pompe di benzina, al lato ci sta l'autogrill e poi ci sono, c'è anche una strada che ti porta, io conosco bene quelle zone, c'è una strada che è chiusa, che sì. Era una vecchia forse autostrada che portava poi
1: Sì.
0: È proprio là, e come sono venuti mascherati questi ladrini?
1: Ma hanno rotto il vetro e me l'ho trovato addosso mentre dormivo.
0: Ma erano mascherati?
1: Sì.
0: Oddio, dimentica tutto. Addirittura hanno rotto il vetro?
1: Sì.
0: Dio santo. Vai avanti, figlio caro, che le cose... Beh, dico, a chi ora è successo, per curiosità?
1: Erano verso le 2 di notte.
0: E quelli dell'autogrill dove erano? Non c'era nessuno.
1: No, perché l'ho accostato all'uscita perché non c'era posto, perché sono arrivato verso mezzanotte, esattamente.
0: Ho capito. Vabbè, l'importanza è che non vedo niente di brutto, nessuno che ti ha, perché addirittura questi ladri portano anche coltelli, per fortuna ti è andata così, va? D'accordo?
1: Sì,
0: le tue cose sul lavoro andranno bene, figlio mio, hai sofferto già abbastanza. Auguri.
1: Ok, ti ringrazio.
0: Ciao. Allora, signori, abbiamo tutte le linee libere, 899-48-46-10, Salvatore? Allora, 899-48-46-10, abbiamo tutte le linee libere.

0: Allora mi hanno passato la prossima telefonata. Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Allora, salve, con chi parlo?
1: Sono Nicoletta.
0: Allora, Nicoletta, quando siete nata?
1: 27/01/80.
0: Vediamo un pochettino le carte. 80. Figlia mia, stai ferma come lavoro, vedo.
1: Sì.
0: Da dove chiami, Nicolè?
1: Provincia di Napoli.
0: Stai ferma come lavoro.
1: Sì.
0: Ma la vecchia è morta, perché qua mi esce che tu facevi un'assistenza a una signora molto anziana. Ma che è successo questa signora?
1: No, non ci sono andata più, perché l'hanno messa in un ospizio.
0: L'hanno messa in un ospizio. Quanto vi dava al mese questa signora?
1: 300 euro.
0: 300 euro? E che ore facevi, figlia mia?
1: Andavo verso le 4 del pomeriggio e me ne andavo verso le 11 e mezza, mezzogiorno.
0: Mezzanotte, vuoi dire?
1: Mezzogiorno, del giorno dopo.
0: Ah, aspetta, no, ripeto, allora ti dava 300 euro al mese, sì. Facevi anche il sabato e la domenica?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: E da che ora andavi? Non ho capito bene.
1: Dalle 16.30 fino alle 12.30 del giorno dopo.
0: E quante ore sono?
1: Parecchie.
0: Mamma mia, ma troppo poco, figlia cara.
1: Lo so. Però vabbè, i tempi sono
0: per
1: giusti.
0: Lavorare con la fama che c'è, con la fame che c'è, è giusto. Tu lavorerai, vedo per te un'altra signora che ti darà molto di più, e vedo che lavorerai e farai delle buone pulizie e assisterai gli ammalati.
1: E sull'amore, Gennaro?
0: Sull'amore vedo un disastro qua, ma che è successo?
1: È un periodo un po' particolare.
0: Ma tu sei innamorato più di una persona, te so?
1: Mi sono innamorata più di una persona.
0: Sì. Perché a me mi esce qua, capito? Le carte dicono la verità.
1: Adesso sto con una persona, però non...
0: Ma questo è sposato, dimmi la verità però.
1: Lui no.
0: E chi è quest'uomo che mi esce sposato?
1: Tu era, sei... sì, un mio ex ragazzo.
0: Era sposato. Figlia mia, ma tu stai sbagliando tutta la vita tua. Cioè, ti rendi conto che stai sbagliando tutta la vita tua? Tu devi coltivare, devi andare avanti. Perché non sei felice con il compagno di oggi?
1: La crisi, no, non lo so, non mi innervosisco per niente.
0: Maronnami, ma tu lo sai chi semina, no? Ti voglio far capire, su terra battuta non nasce niente. Allora, dentro di noi, ascoltami, abbiamo una corda d'oro che è collegata al Padre Celeste. Nel momento che questa corda d'oro, ecco, quando uno dice io ho la negatività, non vado avanti perché c'è qualche problema di energia, la negatività è un'energia sporca piena di larve che ci gira intorno, no? Ok? E noi l'assorbiamo. Quando andiamo ad intaccare questa corda d'oro che abbiamo dentro di noi, allora si spezza. E perciò ci va tutto storto, perché ci allontaniamo dalla bontà, dalla pace, e soprattutto che tu lo sai che Dio è onnipotente, onnipotente, però noi ci allontaniamo praticamente dalla luce di Dio, dalla gloria di Dio, noi ci allontaniamo e la corda d'oro si spezza fra noi e il Padre Celeste. E allora, perciò quando si dice ci sta andando tutto storto, c'è la negatività, non facciamo bene, perché siamo stati noi a sporcarci. Allora, tu devi cercare, la prima cosa, di avere un compagno, e quello deve essere tuo marito.
1: Quindi con la persona che sta detto non...
0: Perché hai avuto i corna, chi sto povero Gesù Cristo. Ha inguti i corni, hai fatto l'amore in tutto a 360 gradi. Bella mia, io ti voglio tanto bene, ma ti vuoi dare una correzione?
1: Sì, sì.
0: Appiglio, usessi kill nella tua bocca, ma ti rendi conto quello che hai fatto? Poi ti baci il tuo marito e i figli tuoi. Tesoro mio, tu ti devi dare una regolata. Io mi sto pigliando collera. Mi prometti che cambierai? Ma mi prometti? Ma quale persona? Tu hai cagnato la capa tua!
1: Va bene.
0: Non mi fa pigliare collera.
1: No, no.
0: È meglio che sto calmo oggi. Mi raccomando. Secondo te, è una volta l'uomo sposato, è mostu aglione, e te ne pure nata aglione. Cioè, ma ti rendi conto che ti stanno usando? E tu ti fai usare?
1: Hai ragione.
0: Forza e coraggio. Mi prometti che cambierai?
1: Sì.
0: Tutti possiamo sbagliare, però l'importante è che non fai più la succulone, fai il coso fatta per bene, va
1: bene?
0: Un bacio. Ciao. Allora, signori, 899 48 849 48 49 48 49 10 49 48. Valva Contursi, ma dove siete? Colliano. Voglio salutare il mio amico Gerardo della grande macelleria Paesani e soprattutto la romantica, che c'è una signora all'interno della romantica che è una cosa eccezionale. La signora si chiama Assunta, è colei che prepara le grandi pizze, perché io vi devo dire una cosa molto importante. Io pizze come ho mangiato alla romantica, signori miei, non l'ho mangiati da nessuna parte. Una pasta croccante, scrocchiante, mozzarella di bufala sopra. Andate tutti alla romantica, c'è la signora Assunta che aspetta proprio con molta ansia che deve infornare tante pizze buone. Ma su, le pizze sono antitumorali, mangiate pizze, pizze a volontà. Un abbraccio al signor Enrico e a sua figlia, che sono due persone eccezionali. Andate tutti alla romantica perché si mangia a fine lumone, come carni Gerard, carni paesane di Palomonte. L'agriturismo, anche che io vado, dove a casa di Mary, che è un'altra persona meravigliosa, andate anche a casa di Mary perché pure è una grande signora e se lo merita, perché cucina con le sue mani e prepara con le sue mani, eccezionale. Allora, vediamo un po', pronto?
2: Pronto, buongiorno, come va?
0: Wanda, scusami, è stata un'improvvisata stamattina. Buongiorno a te, cara.
2: Senz'altro, stammi a sentire. Dunque, io ho domandato un poco per il fatto della radio, no? Perché sì, purtroppo non posso sentire. Allora ho domandato, c'avevano l'autovox.
0: Ma noi, scusa, abbiamo provato a chiamarti per dirti che oggi c'era la diretta, perché tu stai in diretta in questo momento, eh?
2: Ah, ho capito.
0: Ecco, ma non si è sentito, stava qualcosa ai telefoni che non è andato, perciò...
2: Lo so, io non ho proprio acceso.
0: Ah, ecco, stai in diretta in questo momento, tutti quanti ti ascoltano.
2: Ti volevo dire, per quanto riguarda la radio, l'autovox c'aveva questo qua.
0: Banda, stai in diretta per radio però, te lo voglio dire.
2: Ah, allora...
0: questo è un discorso che può essere anche rimandato.
2: Va bene, senz'altro.
0: Se ti prepari qualche argomento...
2: vedo un poco, senz'altro.
0: Ci sentiamo dopo, allora, va bene?
2: Senz'altro, grazie. Ciao.
3: Grazie Venezia, torno a Napoli.
0: Bella canzone. Io vado in privato, 899 48 46 10. Signori, chiamatemi, che voce califano, 899 48 46 10.

0: Allora abbiamo la prossima. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, con chi parliamo?
1: Raffaele, da Napoli chiamo.
0: Dite, che volete sapere?
1: No, vorrei sapere qualcosa sulla mia compagna.
0: Allora, chi è il fabbro?
1: Sono io, Raffaele.
0: Fate il fabbro?
1: Sì, sì.
0: Ma la prima carta è uscita il fabbro. Sono bravo oppure no?
1: Sì, sì, siete bravo.
0: Grazie. Allora, quando è nata la vostra compagna?
1: Allora, il 15/05/1970.
0: Che vuole sapere su questa compagna, Raffaele?
1: Se lei sta con me oppure non sta.
0: Vediamo
1: con me
0: un attimo. Allora, vediamo un pochettino. Ma voi avete preso proprio un esaurimento ultimamente a causa di vostra moglie?
1: Ma non solo questo, non è mia moglie prima, la compagna.
0: Vabbè, una compagna, io vedo una persona vicino, ma non so capire. Ma vi ha lasciato?
1: No.
0: E allora, io vedo che vi vuole bene, solo che è un carattere, siete un po' differenti come carattere, voi siete la luna e lei il sole, voi dicete una cosa e che la pensa nata.
1: Lei comunque sta fuori a lavorare più o meno.
0: Sì, sì, ma non vi tradisce, Raffè.
1: Ah, no.
0: Raffè, ascoltami, io, no, ti voglio, sì, io ti voglio dire una cosa. Tu, da dove chiami la prima cosa, Purtroppo le linee sovraccariche. Allora, 899-48-46-10. Signori, io sto aspettando le vostre chiamate. Forza e coraggio, perché sovraccaricate le linee. Fatelo piano piano il numero telefonico. 899-48-46-10. Un saluto a Wanda. Ciao Wanda, ci manchi? Fatti sentire. Allora, pronto?
2: Gennaro.
0: Hello, buongiorno, Arzano.
2: Un mitico, Gennaro,
0: ma
2: mitico.
0: Ma diciamo, stavo nei tuoi pensieri, no?
2: Uè, che dici a fa?
0: Dimmi.
2: Gennaro, sono un tuo grandissimo fan, ormai da un anno ti ascolto ininterrottamente.
0: Tu sei una persona troppo buona, gentile e generosa, grazie. Che vuoi sapere?
2: Qualcosa sull'amore, Gennaro.
0: Vediamo un po', mi dai la data di lei?
2: 6 maggio del 92.
0: 72?
2: 92.
0: 92, vediamo un pochettino. Comunque ti salutano i tecnici, Salvatore, tutti quanti qua della radio,
2: Ma Ciro non ci sta, c'è no?
0: No, tra Sciopoli, perché io faccio delle improvvisate.
2: Lo so, ho parlato con lui ultimamente.
0: Faccio delle improvvisate, sono fatto così, però salutiamo. Io l'ho salutato già prima, lo risaluto a Ciro Trasciopoli, sia a Titti e tutti gli acchiappafantasmi. Andatelo a visitare il sito di Ciro,
2: sempre,
0: che è straordinario.
2: Sempre, sempre.
0: Lo vuoi ricordare come
2: www.trasciopolis.com
0: e anche
2: .it.
0: Quindi andatelo a visitare. Allora, vediamo un po' sta ragazza. Vediamo un po'. Da quanto tempo è che sta insieme a lei? Non devi aver paura, perché Salvatore, come ti chiami, scusami?
2: Lorenzo,
0: ascoltami, io ti dico che tu andrai avanti. Qual è la tua paura, figlio caro?
2: No, c'è una curiosità così per...
0: Ma non esce niente in particolare, Lore, esce che lei ti vuole bene. Alle volte tu hai sempre quel timore dentro che ti possa tradire o di perderla. Io questo non lo vedo, ti volevo rasserenare su questa cosa,
2: Va bene,
0: se no. Un abbraccio, grazie Lorenzo, buona giornata.
2: Ci risentiamo.
0: Ciao caro, ciao.
2: Ciao, ciao, grazie.
0: Allora, signori, abbiamo le linee libere 899-48-46-10. Io vado in privato. Allora, se volete raggiungermi, 899-48-46-10.

0: grande rarità. Però io ho telefonate, pronto?
1: Pronto?
0: Salve, salve, buona serata a voi. Dite, da dove chiama?
1: Io sono un autista.
0: Non me lo deve dire, da dove venite?
1: Io vengo da Pompei.
0: Bene, allora, vediamo un po', cosa trasportate, pasta?
1: Sì, pasta per mangiare.
0: Ah, che bella cosa, la pasta è l'unico alimento mediterraneo che io gradisco, ma è una cosa esagerata, a me piace tanto perché la dieta mediterranea io faccio mangiando tutti i prodotti tipici. Da dove viene, da Gragnano questa pasta?
1: No, ho caricato qui a Nola,
0: Va benissimo, allora che cosa
1: lo portiamo
0: vuoi...
1: a Padova, lo portiamo.
0: Ah, anche a Padova, meno male, eh? Che vuoi sapere?
1: Ah, voglio dire un po' qualcosa sull'amore.
0: Allora, quando sei nato?
1: Il 13-04-64.
0: 13-04-64, quando è nata la tua mogliettina?
1: 9-03-67.
0: Vediamo un po'. Voglio, ma tu hai in cuti corn però, mica che sta povera guaglione. Scusami se te lo dico, ma è avrata.
1: Questi vecchi ricordi.
0: No, quale vecchi ricordi? Vecchi ricordi editori, c'è Steve Lucio Battisti, non ci sto manchi più perché è morto. Tu hai tratto buona moglie, dalle volte stai nervoso come un pazzo, ma come mai?
1: Ma è normale, vedi, guarda, mi vuole sempre nervoso.
0: Lo so, fai una vita disastrata, però cerchi un'altra di più. Questi gente stranieri, insomma, pure a giovista. Fai il bravo, perché tua moglie ti prepara, te lavi in mutante, te lava cannuttiere, ma onestamente perché hai fobiglio collera a sta moglie a tua? Che non se ne accorgi, però un parametro c'hai dato un sacco di gente che hai vica. Cioè cerca di stare tranquillo, qual è il problema? Fammi capire, io vedo che ti vuole bene.
1: No, questo vuole sapere.
0: No, non c'è. Lei non ti tradisce, figlio caro. E invece sei stato tu che sei stato troppo violento con la gente, che ti hai fottuto la gente, che esce proprio chiara.
1: Sarà capitato.
0: A Liquirizia, ma che è capitata? A Liquirizia non ci aggirati però. Ci fate su qua, che è Liquirizia, che è la creatura, chi treccia.
1: Che la vuole Ruanda, la caramella, che ne sai?
0: Ah, voleva la caramella. Non mi fa ingazzare,
1: Non mi fa proprio così.
0: La caramella sarà sugata una volta, due, tre. Ma quanto fornisce sta caramella? Non fornisce mai.
1: Tu devi cambiare,
0: figlio mio, tu devi cambiare.
1: Lo so.
0: Me lo prometti?
1: Sì, non dovrei accennare.
0: A voglia da Liquirizia, faccio un urca, uscioglio solo muglierata, ok?
1: Ok, grazie.
0: Un abbraccio.
1: Anche a te, ciao.
0: Allora, signori, abbiamo le linee libere 899-48-46-10. 899-48-46-10, io me ne vado in privato, basta mo. Gennaro D'Auria in privato. Allora, signori, chiamatemi, eh?

0: 48 46 10. Signori, abbiamo la prossima telefonata, mi dispiace ma io devo tagliare. Pronto?
1: Sì.
0: Salve.
1: Sì, sono Mauro.
0: Allora, non vi sento, Mauro.
1: Sono Mauro da Pompei.
0: Buongiorno Mauro, vediamo un po', quando siete nato?
1: 20 10 77.
0: Sì. 20 10 77. Attualmente non lavorate?
1: No, attualmente no.
0: Vediamo un pochettino. Da quanto tempo state fermo, Mauro?
1: Da una quindicina di giorni, da poco proprio.
0: Madonna mia santa. Ma ditemi una cosa, Mauro, perché qua mi esce, voi lavoravate con un masti, insomma, cioè con uno che vi prendeva a lavorare vicino a un forno, no?
1: Sì.
0: Poi vi ha licenziato?
1: Sì.
0: O ha chiuso?
1: No, il lavoro era di meno, quindi...
0: No, perché voi siete un grande must, ma che caso, fosse un ambarano poco a fare pizza, perché voi siete veramente bravo ad infornare le pizze e a prepararle. E perché Franuto, grande pizzaiolo mio, perché è finita sta situazione?
1: No, è il lavoro di meno, l'azienda ha voluto diminuire il personale.
0: Ho capito. Comunque vi posso dire una cosa.
1: Sì.
0: Voi lavorerete, perché un pizzaiolo serve dappertutto. Se vi spostate da Pompei, maronna mia, va robbana. Se andate a Ravenna, se andate sopra, va robbana. Perché cercano pizzaioli sopra.
1: Sì.
0: Però per l'estate prossima, perché mo già hanno trovato. Allora, io vado alla romantica, perché è l'unica, perché qua non voglio parlare male, per carità, stanno andando a pizzeria anche amici miei, però onestamente io la pizza buona l'ho mangiata sulla Napart, che si chiama La Romantica.
1: Sì.
0: La Romantica, che fa delle pizze eccezionali. Ma sai che fa chi se te un graurino nell'angoppo, un'impasta particolare.
1: Sì.
0: Poi tiene l'orologetto vicino al forno, che quando è arrivata a temperatura giusta tanno un forno e pizza. Casa crede che la gente si uscima. Io ho già cattato certi pizza ultimamente che facevano sbutò lo stomaco qua. E invece quando la mangio la sto una favola. Ma carichi mozzarella. Ma non solo quelli. Allora, di una pizza lei mi insegnerà, signor pizzaiolo, se l'impasto non è buono, tutto il resto? Bravo, perché tu quando tagli la pizza senti la croccantezza,
1: sì,
0: a bocca,
1: sì.
0: Quando non c'è quella, a pugnità.
1: Sì,
0: su a romantica mi trovo bene. Ma dite una cosa, ma il fatto che la pizza diventa più croccante, che dipende dal graurigno nell'impasto? Che cosa dipende?
1: No, dalla manifattura, dal tipo di impasto, dal tipo di farina, quello questo.
0: E perché dico io questa, quindi tutto un complimento nell'impasto?
1: Sì, quella è la base principale.
0: Basta che sgarra qualcosa,
1: sì,
0: la pizza non viene più buona.
1: Pure se metti sul lievito.
0: Io dove sto io prima ci stava la pizza buona, ma non ci sta proprio più. Hanno peggiorato proprio. Io mamma che mangia bella a Salerno, tranquillo e quieto, goppa oliveto cetra, sto tranquillo là, perché fanno una bomba. Oh, è il signor Enrico, che è il proprietario della Romantica, che si merita tutta la pubblicità di questo mondo, perché là è il ristorante della salute, si mangia benissimo. Ma fa una pizza che scrocchia, macchini, mozzarelli, pomodoro, non si, ma io gli ho, ma la cosa bella, ci vado da due o tre anni, ma fa sempre uguale.
1: Sì.
0: Non è che una volta la trovo buona, una volta malamente, tanto è vero che quando sono stato ieri a mangiare là, dice il signore Ri, ma voi come fate? Sempre, cioè, le cose sempre belle, uguali, croccanti, cioè, non cambia mai niente, ed è buono così, perché se cagnasse fosse malamente, perché se uno è abituato a mangiare bene, certamente poi non è, cioè, se tu ci porti una cosa che non è più come prima, e io me ne accorgo.
1: Sempre.
0: E mi allontano. E invece devo dire la verità, là è un angolo di paradiso. Andate alla Romantica, che si mangia veramente bene. Anche a casa di Mary pure si mangia benissimo. Un saluto alla signora Mary. Ogni domenica a mezzogiorno c'è il pranzo dalla signora Mary. Andate anche là. Allora, sono i miei punti di riferimento, perché è veramente eccezionale. Allora, lei migliorerà comunque con il lavoro. Le cose andranno bene. Non vi preoccupate.
1: Speriamo bene.
0: Forza e coraggio, ne vuoi per dire, voi siete un buon uomo,
1: sì,
0: siete il mio pizzaiolo preferito della zona, perché onestamente la pizza la sanno fa,
1: Anna
0: Luomana, ma mi dispiace parlare così, ma purtroppo è la verità.
1: Sì, qualcosa sull'amore, si può sapere?
0: Sì, datemi la data di vostra moglie.
1: Sì, 27/01/1981.
0: Questa signora la vedo molto triste, ma forse a causa dei soldi. No, ma vi vuole bene, non va mai tradito, per carità, andate avanti, pizzaiolo mio, le cose andranno molto a migliorare.
1: Va bene.
0: Allora la pizza viene buona quando l'impasta, è la cosa primaria.
1: Sì,
0: va bene, un abbraccio, bene. Grazie della spiegazione, arrivederci. Allora abbiamo tutte le linee libere, signori. 899-48-46-10, pronto?
2: Pronto, buonasera.
0: Allora, buongiorno, Vanda.
2: È un mio intervento estivo.
0: Buongiorno, Vanda.
2: Buongiorno, come va? Tutto a posto?
0: Tutto ok, allora.
2: Dunque, niente, io...
0: T'ho salutato anche prima, ma poi c'è stato un problema ai telefoni, ma non ho capito che...
2: Non l'ho capito neanche io.
0: Perché ti volevo avvisare, capito?
2: Infatti, sarebbe stato più opportuno.
0: Ma ho provato a chiamare, c'è qualcosa o da noi o da te che non è andato?
2: Infatti, le linee in questi periodi risentono le temperature estive.
0: Abbiamo la nostra cara Vanda, che andatela a vedere sul sito www.rcsnetwork.it.
2: Io li ho sempre nel mio cuore tutti quanti, come tu sai, ma questa volta desidero...
0: Vanda, io ti lascio, vado in privato, 899-48-46-10, vi lascio Vanda che vi vuole dire un messaggio d'amore a tutti.
2: Senz'altro, è per tutti, perché io veramente siete sempre nel mio cuore. Dunque, carissimi, desidero usare una lente di ingrandimento per mettere a fuoco tutti i vostri problemi, sperando che in questo modo posso essere più vicina a voi tutti, perché questo è il mio desiderio. Dunque, il mio cuore vuol partecipare con affetto, particolarmente con il pensiero, per aiutarvi concretamente, con sincerità, con il mio messaggio, perché giunga soprattutto nelle vostre case. So che il sorriso dura un istante, quindi ben poco posso fare. In compenso, però, il ricordo dura una vita intera. Siamo dunque ottimisti, allontaneremo tutte le negatività, è importante in questo periodo di crisi, e guardiamo al futuro con un po' di positività. Vedremo così una nuova luce, cioè da dove può arrivarci questa luce in questo momento così turbolento, se non da Gesù, bambino di Praga. È l'unica certezza che, come sempre, ripeto concretamente nella vostra vita. Ma se voi avete fede, pazienza, costante, farà brillare nei vostri occhi con la consapevolezza della decisione e cosciente che ci sarà dato. Perché? Perché tutto questo io vi dico? Perché voglio dirvi, è sempre al nostro fianco Gesù. Che cosa fa? Sembra che non ce ne accorgiamo, ma lui ci guida nel cammino della nostra vita. Voi mi date molto di più personalmente, ma io non rappresento che una piccola formichea nell'universo. E dico a voi, cerchiamo di volerci un pochettino bene. Non è importante donare chissà quanto, ma uniti per affrontare questo periodo così triste di battaglia.
0: È vero.
2: Ci diamo una piccola mano,
0: certo.
2: Se un piccolo sorriso, guarda, certo, farà bene a tutti noi. Quindi la mia partecipazione è unicamente per dirvi questo. Sappiate superate. Abbiate fiducia,
0: certo.
2: Non vi allontanate da ciò che è la vita di oggi, ma lasciatela scivolare, perché senz'altro vedrete che, come sempre, dopo il sole verrà la tempesta.
0: Dopo la tempesta esce il sole.
2: Ecco, bravo.
0: Dopo la tempesta esce il sole. Un po' di emozione può capitare, Vanda, io ti ringrazio.
2: Allora io vi abbraccio con forte forte bacio, vi sono vicino e rivolgetevi sempre a Gennaro. Perché
0: grazie, caro.
2: Come ben avete visto, Gennaro ormai è l'unico. È il mito della nostra Napoli, vogliamolo bene.
0: Ma io amo Napoli, voi lo sapete.
2: Quindi, nonostante le battaglie che Napoli ha sempre superato, però gloriosamente l'ha superato. Quindi vinceremo anche questo. Bacioni, abbracci a tutti voi di Radio Camaldoli Stereo.
0: Ciao Vanda, un bacio grande.
2: Ciao, buone cose, ciao.
0: Allora, abbiamo lasciato la nostra presidentessa Vanda, opinionista anche di Radio Camaldoli, grazie a Vanda, che è una donna eccezionale, ma nel vero senso della parola. Qua non è che ci facciamo i complimenti a vicenda, ma qua diciamo le verità. 8946 10. Abbiamo le linee a vostra completa disposizione. Signori, forza e coraggio. 899 48 46 10. Parole. Io vado in privato. 899 48 46 10. Io la metto spesso sta canzone nei miei programmi perché mi piace molto. Chiamatemi che Gennaro D'Auria va a rispondere a qualcuno in privato. 899 48 46 10 per un consulto di degenza, ok? Chiamatemi all'istante.
3: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
4: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
3: Tu sei il mio ieri.

0: posso fare aspettare le persone. Pronto?
1: Pronto.
0: Allora, salve. Buongiorno. Salve. Allora, come vi chiamate?
1: Antonio.
0: Quando siete nato?
1: 25-10-70.
0: Vediamo un attimo le carte. Allora, che zona di Napoli, per curiosità?
1: Fuorigrotta.
0: Allora, vediamo un pochettino qua le carte che mi esce. Allora, Anna, chi è sta Anna? E anche Franco? Chi sono queste persone?
1: Franco è un amico, Anna boh.
0: È una donna del passato?
1: Sì, vuol dare.
0: Infatti, perché mi è uscita qua, alle volte vi penso ancora. Allora, voi state nell'ambito delle pulizie, avete questi furgoni dove mandate palazzi, strutture?
1: No, io sto, sì, nelle pulizie, però io sto a Caivano,
0: facendo lavoro. Ma fate pulizie, giusto?
1: Sì, esatto, sì.
0: Fate servizio di pulizie?
1: Sì, sì.
0: Questo è importante. Però vi dico questo, è un periodo molto negativo questo che sta attraversando, eh?
1: Sì.
0: Vi posso garantire che questo periodo finirà.
1: Sì.
0: Finirà. Ma mi volete togliere una curiosità? Una volta, sì, è venuta una zingara nel vostro, dove voi lavorate?
1: No.
0: Perché, a dirvi la verità, vedo una signora anziana che una volta vi ha chiesto qualcosa di soldi, non lo so, una sciocchezza, una carità, ma questa era una zingara?
1: No, qua dove lavoro no, forse qualche volta una volta vicino al Pra.
0: Una volta vicino?
1: Vicino al Praffo di Rutta, all'Aci.
0: Ah, là l'avete incontrata? Vabbè, comunque il lavoro, riguardando il lavoro, migliorerete molto, perché qua mi esce un cambiamento, ci sono dei cambiamenti qua che avverranno nel futuro, eh?
1: Sì.
0: Molto positivo. Eh?
1: In positivo.
0: Certo, mica è negativo, qua mi esce positività.
1: Ok.
0: Non vi preoccupate, state tranquilli, è un periodo che deve passare, è un po' generalizzato sto periodo per tutti.
1: Ok.
0: Auguri.
1: Grazie, Gennaro.
0: Ciao.
1: Grande.
0: Io ti voglio bene, grazie, ciao. Allora, signori, abbiamo le linee libere 899-48-46-10, 899-48-46-10, pronto?
2: Pronto.
0: Salve.
2: Salve, sono Luigi.
0: Da dove chiami, Luigi?
2: Ottaviano.
0: Ottaviano, un abbraccio, Luigi.
2: Grazie.
0: Oggi è una bella giornata, il tempo è buono,
2: sì,
0: e fresco,
2: sì.
0: Non fa nemmeno tanto. Allora, sì, Luigi, chi è il trasportatore?
2: Io.

0: infatti lo vedo. Dimmi una cosa, Luigi, cosa trasportate attualmente? Vediamo un po'. Ma anche roba edile avete trasportato in passato?
1: Roba edile forse qualche volta, ma generalmente
0: alimentari, porto...
1: sì.
0: Alimentari attualmente, vedo. Luigi, che volete sapere?
1: Niente, volevo sapere un po' come va con mia moglie.
0: Quando è nata la signora?
1: 5-6-62.
0: Tu quando sei nato, Luigi?
1: 15-10-57.
0: 15-10-57. Pure tu hai fatto zoom zoom zoom.
1: Come zoom zoom?
0: Hai capito?
1: Ma la canzone, sì, sei in sottovoce, sì.
0: Ma mica sulla canzone, tu hai fatto respirare pure la uccella. Allora. Ah no, mi sto sbagliando.
1: No, non ho capito, c'è una...
0: Hai fatto zoom zoom zoom zoom zoom zoom zoom. Poi hai fatto respirare anche l'uccello. Allora, vediamo un pochettino. Il lavoro si riprenderà, ti senti un po' scocciato, specialmente nei periodi questi qua, perché però per te ci saranno anche dei cambiamenti molto favorevoli e di buoni guadagni. Il fatto dell'uccello l'hai fatto respirare una volta tu, perciò ti ho detto zoom zoom zoom.
1: Ah, l'ho fatto respirare!
0: L'hai fatto scicacapa fora! Che le stiamo soffocando, ti saranno fatte pure il ragnatela.
1: Figurate.
0: Disgraziato. Non lo farei più però, me lo prometti?
1: Sì.
0: Non ti voglio
1: con, per mia moglie.
0: Per tua moglie non da mai che la creatura, Rai, Miss, è rimasta in da cristalliere, sei un po' impolverati i capelli, un po' i poveri coppi capelli, però là non sei moppet.
1: Ho capito.
0: Cioè, mi stai capendo quello che sto lavorando in codici per farti capire? Non da mai traditi in poche parole, a mavria.
1: Va bene, dove grazie, messa
0: la, però la uccella chiude la cucatanaccia,
1: va bene,
0: agava, io te l'indulo e ti mugliere, che cucatanaccia andrà per solo mugliere.
1: Bravo, cioè, no, posso dirti una cosa? Io sì, tengo una figlia che ha avuto un brutto incidente.
0: Mannaggia miseria, quanto tempo fa?
1: Più un anno e mezzo.
0: Sì.
1: È stato in coma, fortunatamente si è ripreso, come salute sta bene, però è rimasto un poco spregiata, diciamo.
0: Non può fare un po' di chirurgia?
1: Sta facendo tanto piccola operazione, però...
0: Ma dove si è rivolta? Chi si è rivolta?
1: Cardarelli. Cardarelli, là c'è sta chirurgia che sta seguendo, ha fatto già 7-8 interventi.
0: Dimmi una cosa, che risultato stai avendo?
1: Cioè... Piano piano migliora, però siccome mia figlia è stata sempre abituata a una ragazza molto sveglia, mo che si trova così in casa, non esce.
0: È ben normale che avvenga
1: dei complessi di inferiorità.
0: Dammi la data, ti controllo un attimo e faccio un'eccezione perché, povera figlia.
1: 19 settembre 87.
0: Vediamo un attimo. Posso darti un consiglio?
1: Sì.
0: Ci sono tanti chirurghi che vanno e vengono da Napoli, è vero. Ma fidati a un professore solo, ma positivo. Guarda, te lo dico proprio, ma veramente, affidati a un professore che la segue. Una da mettere in mano quella figlia, perché ma, oggi se trovi turno professore chi sta qua, rimane se trovi un altro professore. E l'anguaiano così, capito?
1: Chi l'ha così ospitale? Ma di Napoli? Sempre il professore, sempre di
0: figlio
1: Napoli?
0: Mio, allora, purtroppo il discorso è vasto e lungo. Allora, tutto quello che sa fa, pure se si muove una prete, sapava. Chi gli ho problemi?
1: Sì.
0: Chi gli ho problemi?
1: Vabbè, sacrifici,
0: lo so. Però fammi parlare un attimo, perché tu hai aperto un argomento molto importante. Allora, ora ti spiego una cosa. Io tanti anni fa ho avuto anche io un piccolo incidente, lo dico perché la mia vita, voi dovete sapere, se mi amate lo dovete sapere. Sono stato purtroppo dove hai detto tu là. E c'è stata una malcuranza, una malcosa, insomma, dovetti scappare a Roma al Policlinico Agostino Gemelli, perché, e che cosa mi dissero? Là ti stavano rovinando, è così, ecco lì, è papà, ed è la verità, io tengo le prove. Non ho denunciato questi signori medici perché è stata, c'era un cambio di medici che andava, veniva, uno veniva all'estero, nata a Cana, nata a Napoli, nata a Verù, cioè c'è stato un casino. Allora, io ho capito una cosa, che quando uno ha di queste problematiche si deve andare da un professore, dice questa è mia figlia, guardate professore, che si può fare questa creatura? E allora una volta che ti metti in mano a questo te la fa uscire nuova, perché con la plastica addirittura sono arrivati a ricostruire le mani, addirittura le mani come le costruiscono, i pollici, le dita, insomma, no? Fanno un foretto praticamente al lato dello stomaco
1: la mettono dentro
0: e così cresce la carne, e poi quando è arrivato... Io non sono un medico, però onestamente parlando, ho girato un po' gli ospedali, ho visto tante di quelle situazioni. Un mio consiglio? Bene, sì. Portala da un professore, da un grande chirurgo. Va un bene. Grande chirurgo, ma pure se spiega qualcosa di soldi, sono soldi benedetti.
1: Va bene.
0: Non te la far rovinare, figlio, non te la far rovinare, capito?
1: Ok, grazie Gennaro.
0: Un abbraccio di cuore. Ciao. Vogliatemi bene a me, perché veramente io non so con ballata. Fatemi apposta per, fatemi questo, fatemi quello, chiama qua, chiama là, papà. E questo è Napoli? Allora, forza, 899 48 46 10, 899 48 46 10. Signori, le linee sono libere. Le linee sono libere.
2: Io, per poterti dire mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci.
0: Un po', vediamo un po', pronto?
3: Pronto, salve, buongiorno.
0: A lei, Arzano? Da dove chiama?
3: Arzano, sì.
0: Arzano. Lei è Salvatore?
3: Sì,
0: ma buongiorno. Mancavi tu, come stai?
3: Tutto bene, Gennaro, ho sentito la diretta e ti ho chiamato.
0: Senti, ma io non ho visto nessuno. Siccome Radio Nuova Tirrenica là c'ha il sito, sai, su Facebook.
3: Però qual è il sito?
0: No, scrivi Radio Nuova Tirrenica.
3: Ah, Radio Nuova
0: Tirrenica. Facebook là, come si. Praticamente su Facebook praticamente. Però non vedo che nessuno mi ha ascoltato, perché non ne parlano proprio di Gennaro D'Auria. Ma tu con Agostino hai avuto modo di parlare?
3: No, ma quello sta ancora fuori, non ho avuto.
0: Quello sta in Spagna. Io ho parlato con la mamma di Agostina, che è una donna eccezionale.
3: Ah, ho capito.
0: Salvato, come stai?
3: Sto bene, sto bene.
0: Che lavoro? Stai lavorando?
3: Sì, faccio il trasportatore.
0: Assa fa Dio. Ma qualche volta ci dobbiamo prendere un bel caffè, Salvatore?
3: Sì, qualche volta, non ti preoccupare.
0: Se ho pianto l'altra volta, perché tu lo sai, io come sono fatto, sono molto sensibile.
3: Lo so, Gennaro.
0: Comunque, non ti preoccupare, stammi a sentire, in famiglia tutto bene?
3: Sì, tutto bene.
0: Questo signore qua è un amico di, lo diciamo ai radioascoltatori, che conosce Agostino Imperatore, dove c'era il papà di Agostino, che aveva una radio Nuova Tirrenica, che Gaetano Imperatore, che era una persona eccezionale, ve lo dico io, preciso in tutto.
3: No, è vero.
0: Stammi a sentire, vuoi vedere qualcosa, Salvatore?
3: Un po' sull'amore.
0: Vediamo un po', dammi la data di tua moglie.
3: Allora, 12/10/83.
0: Tu quando sei nato?
3: 5/6/80.
0: Vediamo un po'. Mamma mia, ma è un poco pesante sta moglie era tu, eh?
3: Esatto, bravissima.
0: Mamma mia, il voto è una supporta proprio.
3: Capite?
0: Ma che le bilancia se non vado errato?
3: Esatto, sì.
0: Salvatore, un po' di pazienza. È proprio il segno che hai fatto.
3: No, così. Ma comunque veramente è proprio indovinato sta cosa.
0: Salvatore, è un segno. Le segni che è fatta così. Stamma
3: perché
0: sentire.
3: Tu studi molto astrologia, lo
0: sì,
3: so.
0: Sì, bravissimo, Lucido, bravo.
3: Sì, lo so.
0: Sabato pensa a fatica.
3: Gianna, basta fare un saluto.
0: Come no?
3: Un saluto al mio amico Luigi il camionista di TNT.
0: Salutiamo a Luigi il camionista da parte di Salvatore Gennaro D'Auria e tutta Arzana che ha portato in Ducormi.
3: Va bene, ciao Gennaro.
0: Un abbraccio di cuore. Ciao Salvatore. Abbiamo tutte le linee libere, adesso mettiamo una canzone. Signori, per favore, mettiamo una canzone, una bella canzone. Allora, una bella canzone, ma non me la fanno mettere perché devo parlare. Pronto?
4: Gennaro.
0: Sì, buongiorno, chi è?
4: Buongiorno, bello.
0: Buongiorno, dite.
1: Buongiorno,
0: grazie per il bello, ma non è che so proprio, diciamo, so bello ma brutta, so come l'ombrello, insomma, si usa quando nel momento di bisogno.
1: No, è simpaticone, mi devi credere, alle volte mi metto a piangere.
0: No, per favore.
1: No, io piango, sono sensibile a sentire delle parole belle che lei dice.
0: Io la ringrazio.
1: No, veramente di cuore, voglio bene di cuore.
0: Io vi ringrazio veramente. A me o si deve amare oppure mi dovete odiare. Cioè io così sono fatta.
1: Ha ragione.
0: Purtroppo io dico la verità. Come vi chiamate? Posso saperlo?
1: Sì, Giuseppe.
0: Giuseppe, da dove chiamate?
1: Santa Anastasia.
0: Io vi voglio bene.
1: Io vi ringrazio di cuore, veramente vi voglio bene.
0: Vi sento una persona buona.
1: Io sto sentendo più di 4-5 anni. Tengo la cuffia.
0: Ma come facete a supportare? A Gennaro D'Avrio, come mi fate a sopportare?
1: Lo sopporto io.
0: Io dico, nella vita ci vuole sempre forza, coraggio, anche quando state affondando bisogna sempre mettere e tirare fuori la forza di volontà.
1: La volontà.
0: O se no, chi si ferma, eh? Perduto.
1: Comunque troppo, veramente, questo secondo me è un dono che avete avuto.
0: Grazie di cuore.
1: È un dono di Dio, veramente, ve lo dico di cuore.
0: Io vi ringrazio. Come vi chiamate?
1: Giuseppe.
0: Vi voglio bene. Un bacio grande da parte mia.
1: Io vi ringrazio di cuore, veramente.
0: Grazie.
1: Ma in questo momento mi commuovo.
0: Giuseppe caro, non piangete.
1: Non fa piangere.
0: No, non piangete Giuseppe. Già stiamo in una valle di lacrime qua. Vi prego, mi fate affogare qua nelle lacrime.
1: Lo so.
0: Giuseppe,
1: un po' di coraggio.
0: Giuseppe, quando mi chiami dobbiamo mettere energia positiva. Togliamo le lacrime, Giuseppe, d'accordo? Forza e coraggio. Tanti auguri, grazie. Giuseppe, un abbraccio a te e tutta la tua famiglia, grazie.
1: Grazie.
0: Ciao, non piangere.
1: Si potrebbe sapere qualcosa.
0: Sì, Giuseppe.
1: C'è una persona che viene a casa mia, no?
0: Sì.
1: Non so se è sincero e falso.
0: Sì.
1: Allora, la data è...
0: Chi è morto? Scusate, chi è che avete avuto un decesso voi in famiglia?
1: In famiglia è morta mia sorella.
0: Ma com'è morta sta sorella vostra?
1: È bella e buona, ha avuto
0: un infarto?
1: No, era quasi un infarto, così è andata nel bagno, si è lavato, si è cambiato tutto, si è menata nel letto, non si è svegliato più.
0: Ma
1: la
0: mattina
1: mia sorella, sono 4-5 mesi
0: e dico fa. I medici che hanno detto, perché è successo questo?
1: Non lo so, invece non hanno detto niente, non è stata portata all'ospedale perché...
0: Cioè, la poverista cristiana com'è morta?
1: Com'è morta ha avuto un arresto cardiaco.
0: Ha avuto un arresto cardiaco?
1: Sì. Purtroppo.
0: Infatti mi è uscita qua.
1: Purtroppo siamo nati per morire.
0: Lo so. Siamo nati nudi e moriamo con il pigiama.
1: Con il pigiama. Poi ci stanno delle persone che portano, sono diverse. Delle persone diverse.
0: Sì.
1: Che si fanno vestire. Quella là è un'altra cosa.
0: Fatemi capire, sto fatto non faccio.
1: Come?
0: Non lo so questa cosa qua. Si fanno vestire?
1: Sì.
0: Ma nella bara, voi dite?
1: No, esatto, bravo.
0: Ah, quando mettono sicchi, ho capito. Praticamente si mettono i vestiti addosso. Io preferisco più il pigiama, onestamente, è più fresco.
1: Io preferisco il pigiama.
0: È meglio ironizzare un po', sennò qua diventa una sala mortuaria.
1: E a
0: Rob, che succede?
1: Ho chiamato già una volta qua.
0: Va bene.
1: Ho chiamato una volta.
0: Questa signorina è in Ucraina?
1: No.
0: È italiana, dico.
1: No, io sono sposato.
0: No, dico questa signorina che vi viene a trovare.
1: No, è uomo.
0: Ah, è un uomo questo qua.
1: Due, in parola, in privato.
0: No, in privato, siamo in diretta purtroppo, dispiace. Ma siete un attivo e passivo, siete un figlio di Dio, non c'è niente di male.
1: Comunque, è andato in 028.
0: Ah, ma voi la date in privato, un attimo, io non era capito, aspettate un attimo. Allora, quando è nato? Io non avevo capito. Sì. Attendete un attimo. Ok, l'ho presa in privato, state tranquilli.
1: 78.
0: Sì, ho capito. Va bene, statemi a sentire. cosa, ma questo è un vostro amico da molti anni?
1: Sì, da molto anni.
0: Ma vedo che si allontana, viene, va.
1: Va, viene, bravo, eh.
0: Però non ci date soldi?
1: No.
0: Perché alle volte vi ha chiesto anche dei soldi, vedo.
1: Sì.
0: E non ci darò, perché l'amore non si paga. L'amore non è che pacchi zucchero e caffè che voi al supermercato pavate e voi portate a casa o consumate. No, l'amore o si fa per amore oppure i soldi non già. L'amore non si paga.
1: Io lo tratto, no, ma io lo tratto sincero, la verità.
0: Vuole... Ma voi siete una persona squisita, trattatelo con amore, trattatelo con sincerità, trattatelo con.
1: Ma come lo vedete?
0: Con bombolone, però onestamente, cioè io.
1: Come lo vedrete?
0: Io come lo vedo? Lo vedo un po' un tipo nervoso. Un tipo che quando scatta te ne capano poco spostate, chiste? Ma voi lo sapete?
1: Sì.
0: Voi siete una persona troppo buona, andate a, vi posso dare consigliate avanti con la moglie vostra. I bish, bish, miau e gatti, lasciateli stare.
1: Io tengo un'età di 75 anni.
0: Ancora per 50 in più, va bene?
1: Pure a voi, grazie. Comunque.
0: Non pensate i bish.
1: Gennaro, comunque io vi saluto.
0: Grazie.
1: E vi ringrazio di cuore.
0: Lei è stata una persona umile, sincera e schietta. E io adoro queste persone qua.
1: Quando sento lei parlare di farmi una piangere.
0: No, per favore, no. Già si è allagato lo studio, non piangete più, vi voglio bene. O se non caccio più salvagenda, roba pasciaca. Uè, un abbraccio.
1: Vabbè, la ringrazio di cuore.
0: Io ironizzo un po' perché se non si ironizza diventa una valle lacrima. Arrivederci, grazie.
1: Grazie.
0: Arrivederci, grazie a voi, ma di cuore. Ciao, brava persona. Ciao grande attivo e passivo. Ciao. Abbiamo le linee libere. 899 48 46 10.

0: Madonna, ma quanto è bella sta canzone.
1: Pronto?
0: Sì, chi è che urla?
1: Gennaro.
0: Salve, buon dì, chi è?
1: Salve.
0: Chi siete?
1: Sono Lello da Secondigiano.
0: Non si è sentito, mi scusi.
1: Sono Lello da Secondigiano.
0: Ciao Nello, dimmi.
1: Ti vorrei sapere qualcosa sull'amore.
0: Va bene. Quando è nata lei?
1: 1-4 sì. 68.
0: Questa è la donna?
1: No,
0: questa
1: no.
0: È la vostra data?
1: No, la mia data.
0: Ah, sì. Scusate. Quando è nata la donna?
1: No, veramente non c'è ancora, non c'è una
0: lei
1: donna.
0: Lei vuol sapere se in poche parole si trova una compagna, vediamo un attimo.
1: Sì.
0: Vediamo un pochettino le carte che mi dicono. Fa un lavoro un po' pesante lei, eh?
1: Sì.
0: Indossate anche una divisa.
1: No, la divisa no, la divisa della ditta, sì.
0: Io vedo una divisa azzurrina, bianca qua, esce due di colori.
1: È bianca e a strisce, sì, azzurra.
0: Perciò
1: faccio il trasportatore.
0: Perciò ho visto due colori, bianche con delle strisce tipo pompi benzina dell'IP, una volta tipo strisciata dietro.
1: Sì, anche davanti.
0: Senti, tu troverai una compagna. Troverai una compagna e le tue cose andranno bene. Ma tu hai avuto una forte delusione, figlio mio?
1: Sì.
0: Hai pianto molto? Cioè, dico, con il cuore hai pianto, no?
1: Con il cuore, sì, sì.
0: Sì, sì. Perché tu lo sai.
1: 5-6 mesi fa.
0: Ma dimmi una cosa, ma questa da misi
1: corno? Perché l'ho beccata. Ma misi corno, bravo,
0: Ma che sta?
1: L'ho beccata in tuo bagno con...
0: Come nel bagno? Quale
1: sì.
0: Bagno?
1: Nel bagno della mia casa.
0: E a Rustico, coppa lavatrice, questo?
1: No, un coppa lavatrice no, però in tuo bagno con una persona.
0: Oh Gesù, che schifo! Che vergogna! Schifo. Ma come si è permessa? E chi era? Utubist, questo?
1: Veramente, mandate, perché poi lo so, affonica dalla e ragione poi... si passa a torto.
0: Ma
1: poi.
0: In effetti mi vuoi spiegare, guarda, tu hai aperto la porta in bagno, sei entrato in casa, hai aperto la porta e hai trovato a tua moglie che stava insieme a una.
1: Bravo, bravo.
0: Stavo con lecca lecca bocca.
1: Non proprio così, però qualcosa stavano facendo, perché si vedeva che stavano in una situazione che...
0: Ma visto che mestiere fosse sta bella persona?
1: Ma veramente non lo conoscevo proprio, non lo conosco proprio. Poi mi sono andato di casa, perché la città medica dalla ragione passo torta, così per i familiari, uno sa che
0: schifezza. Comunque che schifezza, ma che schifezza, che vuota stomaco, in danucessa, con tutto che la puzza.

0: secondo me stai suonando la chitarra, Kill.
1: No, poi me ne sono andato perché tu mi metti che me ne vado, che poi lo sai com'è.
0: Ma stai suonando la chitarra?
1: Io capitano Mazzer ce la sono ancora a tutte e due, però ci sto che fa?
0: No, no, ma sono mezzi una puttana, scusa, non vale la pena proprio. Stai a sentire, tu troverai una brava donna che ti farà i gattoi patana, mangerai benissimo, una grande cuoca questa che vedo qua, è una ragazza eccezionale. Vai avanti, non penso più a quella scimanfru, hai capito?
1: Vabbè, grazie.
0: La penso a tutti, ciao, auguri.
1: Grazie, grazie.
0: Sti bagni sembra Nanzu Bidello, chi ha? Sti bagni sembra Nanzu Bidello. È una cosa esagerata. Signori, basta con i bagni! Io vado in privato, signori. Vado in privato all'899-48-46-10. Non ce la faccio più. A Roma gira e mi voto, trovo sempre gabinetto, bagni. Non ce la faccio proprio più, basta con questi bagni, mi darò tu bidet.

0: Allora, io purtroppo devo lasciarvi, ultima chiamata per il momento, e poi ritorno subito perché devo andare in privato, ci sono migliaia di chiamate che mi attendono e quindi non voglio far aspettare gente, perché voi siete il cuore mio. Pronto?
1: Ciao Gennaro.
0: Pascalino, tu che vuoi da me?
1: Sei un grande, Gennaro, ti seguo da oltre 10 anni.
0: E ci sei fatto fa per 10 anni, non mi senti a me, non ti è esaurito ancora?
1: No Gennaro, ma quando mai? Io ti seguivo la sera quando stavi su Video Italia, mi ricordo.
0: Come ti chiami tu?
1: Pasquale.
0: Pasqualino, stammi a sentire, io ti ringrazio tanto per le belle parole che hai speso. Spero che vi piace sempre stare con Gennaro D'Auria.
1: Ma tu sei simpaticissimo, Gennaro. Ma a parte che comunque.
0: Noi sei anche l'attrazione, lì bagna.
1: No, ma tu sei anche un po' maestro di vita, cioè ci dai degli insegnamenti alla fine che
0: figlio
1: poi sono
0: mio.
1: Utili nella vita.
0: Grazie, sei molto caro di cuore. Io
1: Ciro sta con te, Ciro.
0: No, io faccio delle improvvisate, Ciro lo sa, l'ho avvisato che facevo delle improvvisate. Salutiamo Trash Shop.
1: Salutami Ciro, Titti e tutti.
0: No, fallo, saluti perché già l'ho salutato prima e lo risalutiamo ancora. Un bacio a Ciro Ascione, la troupe degli Acchiappafantasmi, trashopoli.it.com.
1: Andate grande, a visitare Trash Shopoli, Gemma, grande.
0: Oui, un abbraccio di cuore, grazie. Pasquale,
1: ciao, Gennaro, per ciao.
0: Grazie, ciao. Allora, signori, io vado in privato, però metto fuori posto il telefono. Ok, fuori posto. Allora, signori, io vado in privato, 899 48 46 10, signori miei, eh? Questa è una grande canzone che Gennaro D'Auria gli piace. Chiamatemi all'899 48 46 10, vi aspetto in privato. Anche per le zone di Contursi, Valva, Colliano, Calabritto, Senerchia, e Mater Domini, anche per le zone, insomma chiamate, fatevi se Valva, dove state? Oliveto Citra, forza! 899 48 46 10 in privato, 899 48 46 10 in privato, Gennaro D'Auria.

9 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Avria, forza e coraggio. Ricordatevi che c'è anche la dottoressa Giovanna dei numeri del gioco. Allora, se volete parlare con la dottoressa dovete fare l'899 48 46 10. Come fa quella Piezzi disgraziata ad azzeccare quegli anni? Io non lo so, io non credo a chi dà i numeri all'otto, non ci credo, ma che l'ha veramente fatta pigliare 3-4 volte, ma come fa? Non lo so. Se volete i numeri da giocare per stasera, per sabato, per giovedì, per venerdì, non mi ricorda, perché io non sono proprio interessato al gioco, c'è la dottoressa che prepara degli appi, diciamolo, alle volte azzecca, più di una volta azzeccato, e facciamoci gli auguri alla dottoressa. 899 48 46 10 899 48 46 10 anche per i numeretti, però non ve li darò io, perché io, per carità, non sono un ottologo, la dottoressa è bravissima in queste cose, ma io no. Se volete i numeri da gioco chiamate anche alla dottoressa, perché è molto brava.

poi sono delle combinazioni, no? Sono delle combinazioni. Una cosa importante che vi devo dire: andate a visitare il mio sito www.rcsnetwork.it, oppure, anzi, il più bel sito è questo qua, www.radiocamaldolisterio.it. Ripeto, www.radiocamaldolisterio.it.

0: Abbiamo quest'altra telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, con chi parlo?
1: Con Gennaro.
0: Ciao Gennari, pur tu non mi sembra roba pesante, no?
1: Roba buona, sì.
0: Meno male, eh. Da che zona mi chiami?
1: Centro Storico.
0: Wow, bella, Napoli mia, si sembra tu, si sembra tu. Ah, sai la canzone, no?
1: Sì.
0: Ma che bella canzone, prima ci stiva a Napoli, mamma. Allora, quando sei nato?
1: 16880.
0: Ma no, lì c'è un'altra volta, 16?
1: 16880.
0: Sei un leoncino.
1: Esatto.
0: Allora, rimma su leoncino come sta combinata. Rimma che sta succedendo. Allora, vediamo un po'. Il muratore fai?
1: Sì.
0: In un periodo un po' fermo. Periodo lento di guadagno. Però non piangere perché, dico, no, no, nel senso, non piangere di cuore perché ci stanno delle belle cose per te. Vedo dei cambiamenti che avverranno in futuro. Rosa chi è?
1: Rosa, mia sorella.
0: La vedo, dagli un bacio da parte mia, una bravissima sorella.
1: Sì, la so.
0: Senti, le tue cose andranno a migliorare, ci saranno dei cambiamenti molto favorevoli. E aspettando poco, però ti posso dire che il 2002 avanti, capiscimi,
1: sì,
0: andrai molto bene.
1: Va bene.
0: Pure il 2013 e 14 andrai bene.
1: Va bene.
0: Mi escono bene. Vai tranquillo, figlio mio, auguri.
1: Grazie,
0: Gennaro. Allora, il profumo dell'amore, eh? Molto bella sta canzone. Allora, signori, abbiamo almeno per il momento io me ne vado in privato. Vi prego, se volete un consulto, seguitemi in privato. Vado in privato.

0: abbiamo quest'altra, filtriamo quest'altra diretta. Pronto?
1: Uè, Gennaro.
0: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno a te.
0: Allora, caro, dimmi.
1: No, e ti dicevo...
0: Tu come ti chiami?
1: Luigi.
0: Luigi, dammi la tua data di nascita.
1: Te la posso dare in privato?
0: Sì, un attimino solo. Allora, vai. Sì. D'accordo. Allora, vediamo un po' le carte qua che mi dicono. Vediamo un po'. La... Allora.
1: Come... Speriamo cose buone.
0: Sì, sì, un attimo solo.
1: Sì, sì, sì.
0: Ma quando ti hai tolto l'ernia?
1: 2009.
0: Ma ti porta disturbi, qualcosa?
1: Sì, purtroppo sì.
0: Che disturbi ti porta attualmente?
1: Non posso sollevare più di un certo peso.
0: E infatti fermo anche un po' il lavoro. Vedo un rallentamento nel lavoro. Senti, per te ci saranno buoni cambiamenti. Positivi.
1: Ma...
0: vedo un signore di sesso maschile, mi esce un uomo qua che ti darà una mano.
1: Ti volevo domandare una cosa.
0: Sì, sì, sto qua, dimmi.
1: Ma sempre a Napoli o...
0: No, fuori, vedo... Allora, quando io dico vedo uno spostamento, non vuol dire che tu devi andare in Svizzera. Può essere pure Caserta. Se stai a Napoli, Caserta, come può essere qua a Roma.
1: Sì.
0: Vedo uno spostamento e un uomo che ti aiuterà. Cosa c'entra? Vedo che... una richiesta, una... hai mandato qualche curriculum, qualcosa in passato?
1: A migliaia.
0: Perché vedo, ragazzo mio, ti dico una cosa, che per te le cose andranno bene, ci vorrà un po' di tempo, ma andranno bene.
1: Non ti chiedo il tempo perché so che non ti...
0: No,
1: può...
0: ma perché non dirvelo? Perché non dirvelo? Ti abbraccio, auguri.
1: Grazie, grazie,
0: auguri.
1: Ciao,
0: vado in privato all'899 48 46 10. No!

consulto di cartomanzia eseguito da Gennaro D'Auria, 899 48 46 10. Signori, oggi è meglio sapere quello che accade, praticamente, quello che accade nella vostra vita, perché i tempi purtroppo sono maturi e ci sono tante insidie, tante situazioni che purtroppo rendono infelice l'essere umano, tra una dei quali sono i soldi, purtroppo è così. Oggi tutti quanti rincorrono i soldi, e quanti questi finiscono, ecco, e allora se dovete, dovete appunto aprire un'impresa, dovete aprire, non lo so, un'attività commerciale, vediamo le carte cosa dicono prima di investire. 899 48 46 10, io vado in privato.

899 48 46 10 899 48 46 10 per avere un consulto da Gennaro D'Auria. Tutto quello che volete sapere, io sono pronto qui ad aprire le carte e vedere cosa succede realmente sulla vostra vita. Non rimandate a domani quello che potreste sapere oggi. 899 48 46 10. Carissimi ascoltatori, io saluto Gerardo della macelleria Carne Paesana, la romantica, la signora Assunta che è all'interno, che fa delle pizze eccezionali. Saluto a tutti gli amici che mi ascoltano, casa di Mary, che è una donna eccezionale. Ogni domenica c'è pranzo, un pranzo eccezionale a casa di Mary a Colliano. Signori, 899 48 46 10, un bacio, vado in privato. La seconda parte, la storia della lampada maledetta, a cura di Gennaro D'Auria. Si alzò dal letto la piccolina dopo aver visto e sentito dei rumori al piano di sopra, in quella casa che ormai si erano stabilizzati. La piccolina cominciò a salire le scale. Una luce forte veniva dall'alto piano della porta. Camminando e salendo le scale, aprì la porta. Un urlo buttò la povera bimba, cadde a terra, svenuta. La mattina dopo, la povera bimba svenuta a terra. Madonna, la mamma, Madonna, ma cosa è successo? Portiamolo subito in ospedale. Guarda, guarda, la nostra piccola sta a terra. Ma che è successo in questa casa? Libri a terra, il tavolo rotale. Ma che cosa è successo? Ma guardi, disse il dottore, sua figlia ha avuto uno svenimento. Può darsi che sia un atto di sonnambulismo. Signora, portatela a casa, niente di grave. Ma com'è possibile, dottore? Dottore, io ho visto mia figlia a terra, una casa sotto sopra, quella stanza stava in ordine. Non è possibile che mia figlia abbia fatto tutto questo. C'è qualcosa che non va, dottore. A mamma, dopo che si è ripresa la figlia, a mamma, ma dimmi, cosa è successo? La bimba non riusciva a parlare con gli occhi sbarrati.

stato solo uno shock, vieni. E la portò di nuovo a casa. Ma la prima settimana trascorse tutta lineare, senza problemi. E la famiglia cominciò a rivivere appunto in quella casa, così, vivendo sempre con quel terrore di che cosa era successo, anche perché la mamma non si poteva capacitare che in quella casa stava tutto in modo corretto e quella stanza stava sotto sopra e la bimba a terra svenuta. Una notte del 28 dicembre.

cominciò a vibrare il letto. La bimba aprì gli occhi sbarrati, si alzò dal letto e risalì di nuovo quelle scale.

0: all'improvviso la lampada cominciava ad agitarsi, ad accendersi e spegnere.
1: Vai via! Andate

Francesco, chiama, vieni subito qua. Chiamò anche il vicino di casa, la signora e il marito, ma la bimba di nuovo a terra e tutto sottosopra. Il mattino dopo andarono subito all'agenzia dove avevano acquistato quella casa. E le persone del vicinato dissero: ma qua abitava una famiglia che poi si è estinta, non si sa per quale mistero, ma il giorno 28 dicembre del 1931 questa famiglia si è estinta, padre, madre e figlia. L'agenzia di questa cosa sapeva, perché già altre persone erano andate praticamente a vivere in quella casa. Ma nessuno è durato più di un mese, perché poi alla fine sono andate via. Alla fine termina appunto anche la seconda edizione della Lampada Magica. Ci sarà la terza, la quarta e la quinta. Ci fermiamo qua per il momento e rientriamo nelle vesti del programma Arte Divinatoria a cura di Gennaro D'Auria.

ricordo che potete telefonarmi all'899 48 46 10 per parlare direttamente con me, Gennaro D'Auria. Signori, 899 48 46 10. Questo è il numero appunto dove potete entrare in contatto con me.

saluto a gennarodauria.it, ad Andrea, a tutti indistintamente. Ne siete tanti, scusate, vi abbraccio, un bacione. Voglio dire per coloro, ecco, la sorpresa che io ho riservato a tutti gli ascoltatori, ma soprattutto a gennarodauria.it, www.rcsnetwork, il sito di Gennaro D'Auria. Io voglio salutare Riccardo, che è un grandissimo amico di Milano, insieme a Matteo, tutto lo staff webmaster e anche al grande grafico Matteo, che ha fatto una cosa insieme allo staff meravigliosa. Grazie Matteo, ciao Riccardo. Veramente sono dei ragazzi eccezionali, hanno fatto il sito, finalmente è uscito il sito di Radio Camaldo Listerio, a brevi giorni lo potete anche visualizzare, www.rcsnetwork, e vedrete appunto tutte le nostre cose della radio che vi possono interessare, la storia, tutto. Andate sul sito www.rcsnetwork di Gennaro D'Auria. Adesso potete cominciare a chiamare appunto per avere un consulto di cartomanzia. 899 48 46 10. Signori, noi abbiamo dovuto cambiare il numero perché quel numero era difettoso, perché ogni 20 secondi, un massimo 30 secondi, cadeva la linea, e quindi non è che abbiamo cambiato perché per noi l'abbiamo talmente pubblicizzato, ma proprio per parlare un po' più con voi abbiamo cambiato il numero, ed è questo, solo questo, 899 48 46 10. 899 48 46 10. Allora, prima di iniziare questa trasmissione, io vado in privato, vi faccio sentire una bella canzone, una canzone che io ci tengo moltissimo. Intanto voi componete l'899 48 46 10. Questo è il numero che dovete chiamare a Gennaro D'Auria. Questa è una canzone disperata al massimo, perché un signore cerca di chiamare una persona a casa e non ci riesce perché è sempre occupato il telefono. Una canzone di massima rarità.

bellissima questa canzone, dopo la riproponiamo perché c'è una diretta, diamo spazio. Pronto? No, purtroppo non c'è, è caduta. 899 48 46 10 899 48 46 10, segnatevelo su un'agenda perché vi può essere utile. Allora, tu ascoltiamo appunto questo grande cantautore. 1978, canzone rarissima. Tenta disperatamente di chiamare una ragazza da un palo del telefono, ma non ci riesce, perché questa non c'è mai in casa.

carissimi ascoltatori, potete chiamare all'899 48 46 10 per un buon consulto di cartomanzia a cura di Gennaro D'Auria.

0: Salve, buonasera. Pronto?
1: Ciao, ciao Gennaro.
0: Salve. Allora, cosa volete sapere? Come vi chiamate, la prima cosa?
1: Raffaele.
0: Da dove chiami, Raffaele?
1: Non ho capito, già non
0: ho detto
1: bene.
0: Da dove chiamate?
1: Sto sulla superstrada, sto al lago di Patria, più o meno.
0: Ah, benissimo. Allora, dammi la tua data di nascita che vediamo un attimo le carte, dai.
1: Allora, 27.
0: Sì.
1: 881.
0: Vediamo un po' le carte. Allora, Raffaele, tu fai dei trasporti, ti sposti?
1: No, Gennaro.
0: Perché vedo anche dei trasporti, non so cosa è qua.
1: No, viaggio perché sono lontano col lavoro da casa.
0: Ecco, diciamo, quindi ti sposti, ti mi sposti, sposto, ecco. Sì. Allora, vediamo un pochettino che succede qua. Melania è la tua ragazza?
1: Sì, sì.
0: Melania è la tua ragazza. Dimmi una cosa, ma ultimamente vedo un pochettino di freddezza, ma come mai? Il rapporto non sta funzionando proprio bene, bene, bene, bene?
1: No, è tutto a posto, diciamo,
0: eppure vedo, bene. Io vedo che qua il rapporto, diciamo, ci sono alti e bassi, ma comunque è normale pure questa cosa.
1: Sì.
0: Ma dimmi una cosa, Maria chi è questa Maria che mi esce qua? Chi è questa Maria?
1: Maria è zia Maria, una prima per me.
0: Ma ti ha cresciuto, figlio mio?
1: Sì. È cresciuto proprio.
0: Infatti, mi è uscita molto presente. Poi mi esce questa crocettina. Hai perso qualcuno caro in famiglia tua?
1: Ho perso un amico qui che ci tenevo tanto.
0: Ma è morto di malattia?
1: Ah, un incidente,

0: incidente stradale.
1: Antonio, chi è questo Antonio che mi esce?
0: Antonio è mio zio, fratello di mio
1: Enzo
0: padre.
1: Enzo chi è?
0: Enzo?
1: Sì.
0: No, Enzo non è nessuno in particolare.
1: Enzo è qualche, per caso, qualche cugino di lei? Non lo so, Vincenzo, Enzo?
0: No.
1: Mi esce un Enzo qua, evidentemente ci avrà a che fare. Aspetta, mi esce collegato anche al lavoro, eh?
0: No, al lavoro non ci sta nessuno di me.
1: Mi esce qua collegato, ma non lo so, potresti pure che è una persona che devi conoscere nel futuro.
0: Può dare.
1: Ma pure è strano, perché a me mi esce questo Enzo, vedi bene, in famiglia?
0: No, Enzo proprio niente, nessuno. Stavo conoscendo un amico così, però non è nemmeno tanto un amico, quindi figurati.
1: Ma questo per caso è un omosessuale, questo Enzo che vedo qua? Scusami se te lo dico. Ragazzo,
0: no, per niente.
1: È sposato questo signore?
0: Sì, questo qua sì. Però non è nemmeno un amico, capito? Un conoscente.
1: No, vabbè, comunque io te lo dico non per qualcosa, perché a me mi è uscito. Allora, abbiamo stabilito, Melania è la tua ragazza, tu andrai avanti, per ti vedo successo anche nel lavoro. Rimane il punto interrogativo di questo Enzo, che poi non lo so chi sia, ma evidentemente sarà nel passato. Però avevo visto anche un omosessuale nel passato. Comunque, sorvoliamo questa parentesi e andiamo avanti. Perché questo è successo molti anni fa, giusto?
0: Che cosa?
1: Questo fatto dell'omosessuale, chi era? Un amico tuo del vecchio passato? Cioè, non ho detto che tu hai avuto rapporti. Ho detto che era qualcheduno che tu conoscevi in passato. Perché, senti, o si dice Raffaele con tutto il cuore, o qua diciamo la verità. Io perciò mi sono assentato per tanto tempo, per il fatto di quello che è capitato nella stazione, tutto quel macello. Tu hai visto, no? Hai sentito, no? E mi sono assentato.
0: Ho sentito la diretta e...
1: Guarda, io sto a crepare in corpo, perché giustamente io dico le verità, però se dobbiamo essere ipocriti oppure non vogliamo dire le cose come stanno, perché tu da piccolo...
0: Chiamare per poi dire le bugie, a che serve?
1: Bravo. Allora, io ti voglio dire una cosa. A me qua mi è uscita questa situazione, quindi io perciò... te l'ho detto, io sto parlando del tuo passato, dei tuoi 14-15 anni.
0: Ma
1: era un amico tuo, non è che tu hai avuto rapporti, capisci?
0: È omosessuale, io non lo so, qualcuno l'ho conosciuto, può darsi pure, però
1: no, amici, Raffaele, parliamoci con Dio davanti agli occhi. Questa è una storia vecchissima, di quando era qualche amico di gruppo che dice: guarda, quello è un po' gay, un po' così, un po' colì.
0: Cioè, non mi ricordo nessuno così, ti dico la verità.
1: Io parlo da piccolo.
0: Può darsi che sia capitato, non mi ricordo.
1: Può darsi non esiste, o è esistito o non è esistito.
0: No,
1: io non ho detto che tu hai avuto rapporti, ripeto. Cioè, sai quando uno ha dei amici comuni? E questo era omosessuale, uno di questi. E tu lo sapevi, caro Raffaele. A me le bugie non le dovete contare, sennò è tutto inutile che parliamo.
0: No, non sto dicendo le bugie.
1: Se io sono bugiardo... è inutile continuare la veggenza.
0: Non sto dicendo che tu sei bugiardo.
1: Questo è una persona. Allora, senti, nel gruppo delle tue amicizie all'età di 13-14 ci stava uno che era gay, anche se non lo faceva, non lo dimostrava, capito?
0: Non lo dimostrava, può darsi che così io non me ne sono accorto. Questo qua sì, può darsi. Però il resto.
1: Raffaele, tu lo sai bene.
0: Devo dire sì. Ti devo accontentare, devo dire.
1: No, no, non mi devi accontentare. Comunque, ti dico che così è. Vabbè, tu insisti, dici di no, vabbè, accontentiamo. Senti, tu andrai avanti, vedo un buon successo, esce la carta della carovana, andranno bene le tue cose, non ti preoccupare.
0: Con Melania come la vedi? Perché lei adesso è incinta, quindi...
1: Andrà benissimo il parto.
0: Però questa gravidanza va bene, perché già povero un bambino.
1: Sta tranquillo che andrà bene. Vabbè, si è affidata a buoni medici. Andrà bene, non ti preoccupare.
0: Ma sei grandissimo, non lo lascia più la diretta, però non ci lascia così.
1: Però ti dico una cosa, le bugie a me non me le devi dire, eh? Raffè, guarda.
0: No, non te lo sto dicendo, ti giuro.
1: Io sto dicendo che tu non hai fatto niente. Ti sto dicendo che c'è stata una
0: conoscenza. Quale problema avrei a dirti?
1: Sai quando uno c'ha un gruppo di amici? Uno di quelli era gay, che sta gente, niente di particolare.
0: Ma può darsi che era così, non me ne sono accorto.
1: Può darsi di sì.
0: Perché ti do di una bugia?
1: No, per carità, chiudiamo qua l'argomento, non fa niente. Ascolta, quello che ti voglio dire, il parto andrà bene, tu andrai avanti e avrai successo. Ti faccio tanti auguri.
0: Grazie, Gennaro.
1: Ciao, bello, ciao.
0: Ciao.
1: 899 48 800 46 10. Io non commento nessuna telefonata, per carità, perché non è giusto. Un saluto a Vant e per gli amici di gennarodauria.it, il mio lavoro stressante è stato proprio questo: www.rcsnetwork. Questo è il mio sito, www.rcsnetwork. Un saluto a Riccardo e a Matteo, a tutti i grafici che hanno lavorato tanto per me. Quindi fra pochi giorni sarà visualizzato. Questo è un omaggio e un regalo anche a gennarodauria.it. Va buono? Allora, un saluto ad Andrea e a tutti quanti. Allora, 899 48 46 10 per andare appunto in diretta o in privato con me.

0: Allora, ci dice la regia la prossima diretta. Pronto? Pronto? Pronto? Ma non si sente. Pronto?
1: Pronto, Gennaio. Ah,
0: ecco qua, ecco qua. Allora, buongiorno, con chi parliamo?
1: Con Anello da Nola.
0: Ciao Anello. Allora, vediamo un pochettino, dammi la tua data.
1: 19.365.
0: Figlio mio, stai senza lavoro, eh?
1: Sì.
0: Ma prima avevi un ferramenta tu?
1: No, non avevo un ferramenta, lavoravo con una ditta di ferramenta.
0: Ah, ecco, non eri tu il proprietario?
1: No, no.
0: Però lavoravi nel ferramenta.
1: Sì.
0: Allora, vediamo un pochettino. Tu adesso stai arrangiando un pochettino? Perché vedo qua dei piccoli lavori che tu stai facendo.
1: Sì, sto arrangiando, Gennaro.
0: No, ma tu lavorerai. Fai passare, guarda, deve passare sto, mi devi credere, deve passare sto brutto periodo che veramente è negativo al massimo.
1: Ah,
0: povera gente, mi abbraccio tutto Napoli e tutti i grandi lavoratori che attualmente stanno a spasso e che stanno facendo proteste a Napoli. Vi sto vicino, credetemi, vi sto vicino.
1: Grazie,
0: se volete mandare qualche comunicato stampa, qualcosa, io ve lo leggo per radio, perché a me piace aiutare i lavoratori. Vi sto vicino, vi abbraccio di cuore, so che vuol dire senza lavoro non si può stare, quindi lo sappiamo.
1: Dimmi.
0: Franca, chi è qua? È tua moglie?
1: Sì.
0: Allora, vediamo un po'. La signora molto triste, vedo qua.
1: Sì.
0: Molto triste.
1: È perciò, perché comunque non ho lavoro, non ci sono soldi, questo è il discorso.
0: Ma tu in passato l'hai tradita tua moglie qua?

Ehi, sì, dico te, vieni qui vicino e ascolta bene. È nato il nuovo sito www.rcsnetwork.it, dove potrai interagire direttamente con noi per proporre nuove idee, scaricare le app delle nostre radio tematiche sul tuo smartphone e scoprire tante emozioni per i tuoi gusti. RCS Network, RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tante chicche di un'unica grande radio, Radio Camaldoli Stereo Network. E sei protagonista on air. On air.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento dedicato alle principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con l'atteso ritorno di Ariana Grande, che ha pubblicato Hate That I Made You Love Me, il primo singolo del suo ottavo album intitolato Petal, in uscita il 31 luglio. Nel testo la canzone esplora i temi del rimpianto e delle conseguenze di una relazione finita ed è anche un commento ai sentimenti contrastanti della stessa Ariana nei confronti della fama e dell'inesorabile scrutinio pubblico. Tu cosa fai stasera è invece il nuovo singolo di Noemi, una canzone intensa e magnetica che racconta le dinamiche di un rapporto fatto di attrazione e desiderio di riscatto. Al centro emerge la volontà di una donna di riscoprire la propria sensualità, di vivere liberamente la propria femminilità e giocare con la propria passione senza mettersi da parte. Fuori anche Cadillac, che vede insieme Tony Pitoni, Guè e Sciablo, canzone ironica e con diversi riferimenti all'altezza e alla sfera sessuale. Il carisma e il savoir-faire delle rime di Guè, la raffinatezza delle produzioni di Sciablo, il sound e l'ironia inconfondibile di Tony Pitoni, in un pezzo destinato a lasciare il segno. Ed a proposito di collaborazioni, Allontanarsi è il singolo che vede insieme Tormento, Ernia, Leslie Sacchi e Wado, e che unisce dunque voci e sensibilità diverse, costruendo una riflessione sul distacco, sulle relazioni e sul bisogno di spazio personale in una dimensione musicale molto sfaccettata, dove rap e sonorità più soul e melodiche si incontrano. E passiamo ad una figura centrale della scena elettronica francese ed internazionale: The Avner è tornato con Starlight, un inno solare trainato dall'iconica voce della cantante americana Ultra Nate, nome di riferimento della house e della dance music. Con Starlight, The Avner riunisce tutti gli elementi per una hit estiva di grande impatto. Hippie Yayo, però anche no, è il titolo invece del nuovo singolo di J-Ax, rap, country e folk per l'ex articolo 31, che dà il benvenuto all'estate con atmosfere da toga party e immagini che fanno venire voglia di fare festa senza smettere di riflettere e di pensare, raccontando il suo rifiuto per la guerra. Malika Yan è tornata invece con Una possibilità, questo è il titolo di una cosiddetta finta canzone allegra, quella in cui si associa un testo più o meno amaro ad un mondo sonoro che per ritmo, melodia ed armonia evoca invece un'attitudine più spensierata. L'intento di Malika è mostrare che l'immagine della felicità che arriva dall'esterno non è universale, ma che anzi a volte si rivela una trappola in cui si cade, perdendo di vista il piacere personale ed autentico. E passiamo a Nicolò Filippucci, si intitola Mantra, il singolo pensato per l'estate, che mostra un nuovo lato del percorso artistico di Nicolò, più spontaneo, diretto e vicino alla sua generazione. Nicolò Filippucci è stato il vincitore tra le nuove proposte all'ultimo Sanremo con Laguna. Ancora musica da ballare insieme a Bibi Rexha, che ha pubblicato Sad Girls in collaborazione con la superstar del mixer David Guetta, che ha creato una travolgente produzione progressive house. Sad Girls è un inno dance euforico che parla del dolore di vedere la persona amata andarsene con qualcun altro, ma Bibi Rexha trasforma la sofferenza in sfida, dichiarando che le ragazze tristi non se ne vanno finché non suona l'ultima canzone. E passiamo a Sal Da Vinci, che ha pubblicato il suo nuovo album, intitolato come la sua grande hit Per Sempre Sì, in contemporanea anche con un nuovo singolo estivo che si chiama Poesia. Per Sal Da Vinci è la consacrazione di un percorso costruito da decenni. Due featuring dell'album, uno con il figlio Francesco Da Vinci, una pagina intima nata da un dialogo artistico e generazionale tra padre e figlio, e poi un duetto con Serena Brancale. 14 le tracce totali. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Tic Tac, nuovo singolo di Gabry Ponte realizzato con il rapper Salmo, incontro ravvicinato tra due mondi apparentemente distanti: da un lato Gabry Ponte, architetto della dance tra BPM e sintetizzatori, dall'altro il flow tagliente di Salmo, capace di sezionare il beat con precisione chirurgica. Ed è così che Tic Tac TAC si propone come un'anomalia di sistema. E direi a questo punto di salutarci proprio con una famosa citazione di Salmo. Amava il mio silenzio, pensava che l'ascoltassi.
0: Music Express, in viaggio con la musica.

0: Si mi ama yang masaka flor, awo dunele awa yamadankina signore.
1: Spot time. Stai cercando taglie forti? Fortissime? Addo Fabbricante a Cardito è il negozio che fa per te. Specialisti delle taglie forti da uomo, dalla 2XL alla 12XL, con un vasto assortimento di modelli e colori dei migliori marchi. Ci troviamo nella nuova e unica sede a Cardito, via Pietro Donadio 159, zona Sannitica. Contattaci al 334 569 1112 oppure puoi acquistare sul nostro sito taglieforti.online.it. Risparmiare si può, si può. Questo spot è rivolto sia ad utenti residenziali che alle piccole e medie imprese che vogliono ottimizzare il risparmio energetico. I costi fissi mensili andrebbero gestiti meglio. Tanti utenti pagano somme importanti per energia e gas, ma noi possiamo fornire un aiuto concreto. In primis, ti invitiamo a valutare i numerosi incentivi di conto termico, l'ingresso in comunità energetica o i fondi PNRR. Nei piccoli comuni con meno di 15.000 abitanti ci sono contributi del 65% a fondo perduto e si può arrivare anche al 100% in alcuni casi, come per le onlus e il terzo settore. I costi di gestione delle tue utenze potranno così essere abbattuti. Per approfondimenti visita il sito www.mnr.it.

0: Su energia e gas. Conviene a te, conviene all'ambiente. Maggiori informazioni sul sito www.mns.it. Puoi inviare i tuoi quesiti e le tue fatture anche su WhatsApp al 333 98 38 113. Contattaci telefonicamente allo 081 88 32 078 o via email a energia@mns.it.
1: MNS Media Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici, gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. MNS Media Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078 www.mns.it.
2: Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi è come se fermasse le lancette del suo orologio. RCS Network, da sempre, è in sintonia con te. Conosciamo le tue idee. Sappiamo quanto è importante il tuo business. Studiamo strategie di comunicazione per farti conoscere nel modo più semplice. Se ancora non l'hai fatto, entra in un mondo di vantaggi. Entra in RCS Pubblicità. Richiedi informazioni senza impegno o invia una mail a info@rcsnetwork.it. RCS Network, sempre in sintonia con te.

RCS Network ti porta in Ecuador, mondi incontaminati ma traboccanti di suoni elettronici house, per sapori diversi che entrano prepotentemente nelle New Entry Internazionali, in esclusiva su RCS Network con DJ Salvo Di Gennaro.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. RCS.
0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19. Un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man. Luna de Miel, Paradise Mi Amor. Baciotti, Black Jack. Gloria Gaynor, I Will Survive. Frankie Valli, Green. Casey and Sunshine Band. E tante altre. Ad RCS Network.
9: Sono le 18:58 minuti.
0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle Breaking News. Edizione serale.
10: Buonasera dalla redazione.
11: Un primo passo verso i piccoli reattori nucleari in Italia. L'Aula della Camera ha approvato con 155 voti favorevoli e 86 contrari con 8 astenuti il disegno di legge delega sull'energia nucleare, che ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare. Protesta di Alleanza Verdi e Sinistra. Oggi la Camera ha fatto carta straccia della volontà popolare di 55 milioni di italiani che con ben 2 referendum avevano detto no al nucleare, ha ricordato Bonelli. Di tutt'altro avviso il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin, che ha invece parlato di passo importante per il futuro energetico dell'Italia.
10: Il Quirinale prova a chiudere il dibattito sulla grazia concessa a Nicole Minetti spiegando che non ci sarà nessuna rivalutazione o eventuale revoca. In una lunga nota diffusa dalla Presidenza della Repubblica si spiega che il capo dello Stato Sergio Mattarella ha preso atto con rispetto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, che ha confermato il suo parere positivo. La verifica era partita proprio dopo la sollecitazione del Quirinale al Ministero della Giustizia perché accertasse presunti fatti riportati dalla stampa. Coinvolta la Polizia Italiana e l'Interpol, la Procura Generale di Milano ha confermato che quei fatti non corrispondono al vero.
11: Esteri, nuove accuse della Russia agli Stati Uniti sul percorso diplomatico legato alla guerra in Ucraina. Il ministro degli esteri russo Lavrov ha sostenuto che Washington non avrebbe dato seguito agli accordi raggiunti durante il vertice svoltosi in Alaska a Ferragosto del 2025 tra il presidente americano Trump e il presidente russo Putin. A margine del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo è intervenuto anche Dmitriev, consigliere presidenziale russo per gli investimenti stranieri e tra i negoziatori nei contatti con gli Stati Uniti. Dmitriev ha detto che sarà realizzato un tunnel che colleghi la Russia e gli Stati Uniti attraverso lo stretto di Bering, annunciando un accordo che dovrebbe essere firmato domani per continuare la progettazione.
10: Tregua fragile in Libano. Hezbollah rifiuta l'accordo di rinnovo del cessate il fuoco siglato ieri tra Beirut e Tel Aviv, mediato da Washington. È una capitolazione e una sconfitta, afferma il leader del gruppo militante sciita Qassem, invitando il Libano a porre fine alla farsa e all'umiliazione dei negoziati con Israele, e aggiunge: finché attacca lo Stato ebraico non sarà al sicuro. Hezbollah smetterà di combattere solo se si arriverà a un cessate il fuoco globale e solo con il ritiro dell'IDF. E intanto nel paese dei cedri si continua a morire. Un casco blu di nazionalità serba della missione UNIFIL è stato ucciso e altri 2 militari della missione ONU risultano feriti. Tel Aviv accusa Hezbollah per l'attacco.
11: La cronaca, concussione, violenza sessuale e maltrattamenti sono le accuse di cui deve rispondere un commissario per gli esami di maturità della scuola militare Teolie, arrestato dai carabinieri di Milano. L'uomo milanese di 48 anni, secondo le PM, M. Mannella e Menegazzo, dall'ottobre 2024 ad oggi avrebbe sottoposto alcuni giovani allievi a continue sopraffazioni, umiliazioni e mortificazioni. L'inchiesta è nata dalla denuncia di una delle sette vittime, maggiorenni.
10: Lo sport, la grande atletica sbarca a Roma e stasera sarà una vera parata di stelle. Allo Stadio Olimpico va in scena il Golden Gala, tappa italiana della Diamond League. Saranno 18 gli italiani in pista. Nei 5.000 c'è Nadia Batocletti, Andy Diaz tra i favoriti nel triplo, di altissimo livello la gara del peso con Leo Fabbri. Attese enorme per i 100 metri che chiuderanno il programma e la sfida tra Jacobs e Lyles.
11: È tutto, buon proseguimento di serata.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, veggente, medium. Risponde all'899 48 46 10 per dare una svolta risolutiva ai tuoi problemi.
12: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord migliora il nord-ovest, rovesci e temporali tra Lombardia, Triveneto ed Emilia, ma in attenuazione dal pomeriggio con tendenza a schiarite, temperature stabili massime tra 23 e 27 gradi. Al centro instabile tra Toscana interna, Umbria e Adriatiche con piogge e rovesci, maggiore variabilità con ampie aperture sulle altre zone, temperature stabili massime tra 25 e 30 gradi. Al sud tempo soleggiato con qualche modesto annuvolamento in arrivo in serata su Alta Campania e Molise, temperature stabili massime tra 28 e 32 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
13: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
14: Network.
0: Passaparola.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Cupra Tavascan. Le versioni d'accesso a motore singolo prevedono la sola trazione posteriore, caratteristica rilevante tenendo conto delle prestazioni normalmente non indifferenti, 286 cavalli e 545 Nm. L'architettura a 400 volt e il pacco batteria montato su tutte le versioni è un'unità NMC da 82 kWh lordi, ricaricabile in corrente alternata a 11 kW e in continua a 135 kW. In quest'ultimo caso significa ripristinare dal 10 all'80% in 28 minuti. Finora 5 generazioni per arrivare fino al titolo di auto più venduta del mondo nel 2025, ma ora si cambia con un nuovo RAV4 anno 2026 che volta pagina nel look e aumenta di molto la qualità costruttiva. Resta immancabile la motorizzazione 2.5 benzina full hybrid e un generale aumento di efficienza tanto per la variante a trazione anteriore da 185 cavalli che per quella AWD a trazione integrale intelligente da 194 cavalli. La marcia in più la innesta invece RAV4 plug-in hybrid con la nuova batteria agli ioni di litio da 22,68 kWh di capacità. Passiamo alle due ruote, Yamaha l'ha fatto ancora, niente leva della frizione, niente pedale del cambio. Eppure questa si candida a essere una delle sport tourer più in voga del 2026. Stiamo parlando della nuova Yamaha Tracer 7 YAMT. Sotto le carene batte il cuore pulsante della casa Iwata, il noto bicilindrico CP2 da 689 cm3. Parliamo dei soliti 73,4 cavalli di potenza e di un valore di coppia pari a 68 Nm. Ma la vera star è il sistema YAMT. Dal peso di solo 2,8 kg usa due attuatori elettrici per gestire frizione e cambio. Onda evolve il concetto di moto accessibile introducendo l'e-clutch sulle nuove XL750 Transalp e CB750 Hornet. Una tecnologia che elimina l'uso della frizione mantenendo il cambio tradizionale. La Transalp migliora nella maturità ciclistica che nel comfort, la Hornet resta reattiva e divertente, entrambe accomunate da un bicilindrico tra i migliori della categoria e da una soluzione che unisce innovazione e tradizione. Chiudiamo con una curiosità: le strade italiane si confermano una risorsa economica enorme per le casse comunali. Nel corso del 2025 i comuni del nostro paese hanno incassato la cifra record di 1,77 miliardi di euro attraverso le più diverse sanzioni per violazioni del codice della strada, segnando un incremento di 12 milioni di euro sul 2024 e una crescita del 23% sul 2022, anno in cui il valore complessivo si fermava a 1,4 miliardi di euro. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: Spot Time.
1: Stai cercando taglie forti? Fortissime? A Do Fabbricante a Cardito è il negozio che fa per te. Specialisti delle taglie forti da uomo, dalla 2XL alla 12XL, con un vasto assortimento di modelli e colori dei migliori marchi. Ci troviamo nella nuova e unica sede a Cardito, via Pietro Donadio 159, zona Sannitica. Contattaci al 334 569 1112 oppure puoi acquistare sul nostro sito taglieforti.online.it. Risparmiare si può, si può. Questo spot è rivolto sia ad utenti residenziali che alle piccole e medie imprese che vogliono ottimizzare il risparmio energetico. I costi fissi mensili andrebbero gestiti meglio. Tanti utenti pagano somme importanti per energia e gas, ma noi possiamo fornire un aiuto concreto. In primis, ti invitiamo a valutare i numerosi incentivi di conto termico, l'ingresso in comunità energetica o i fondi PNRR. Nei piccoli comuni con meno di 15.000 abitanti ci sono contributi del 65% a fondo perduto e si può arrivare anche al 100% in alcuni casi, come per le onlus e il terzo settore. I costi di gestione delle tue utenze potranno così essere abbattuti. Per approfondimenti visita il sito www.mns.it. Troverai un'adeguata consulenza per cambiare caldaia, per il fotovoltaico, per risparmiare sempre e comunque. Natale Borriello, CEO di MNS SRL, consulente disponibile e preparato, mette a tua disposizione un servizio di analisi e consulenza gratuita. Accedi a www.mns.it e invia una copia della tua fattura di energia, di gas o di entrambe. Riceverai immediatamente una consulenza gratuita e senza impegno. Solo se vi sarà una concreta possibilità di risparmio ti verrà proposto il cambio fornitore. Semplice, onesto, concreto. In conclusione, risparmiare su energia e gas è davvero possibile. Come è possibile sfruttare gli incentivi CER Comunità Energetica, gli incentivi conto termico e i fondi PNRR. E ciò vale sia per le imprese che per i privati. Richiedi una comparazione e un preventivo per vedere quanto potrai risparmiare su energia e gas. Conviene a te, conviene all'ambiente. Maggiori informazioni sul sito www.mns.it. Puoi inviare i tuoi quesiti e le tue fatture anche su WhatsApp al 333 98 38 113. Contattaci telefonicamente allo 081 88 32 078 o via email a energia@mns.it.
2: MNS Media Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici, gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. MNS Media Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia.

Megamix, Megamix. Vivi la musica, muoviti al ritmo della dance. Megamix, Megamix, solo su RCS Network.

RCS Network finalmente cambia pagina. È arrivata l'evoluzione della musica elettronica pop dance, ritmi e sapori tropicali, dove regnano le più belle hit del momento, mixate da Peter Pan.

Mixer Dance è diventata la fabbrica della musica dance. Le più belle passano solo su RCS Network. L'ascolti anche sul DAB+.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
9: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere. La domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin. Happy Days. A RCS Network
1: sono le 20.
0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle Breaking News. Edizione serale.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Un primo passo verso i piccoli reattori nucleari in Italia. L'Aula della Camera ha approvato con 155 voti favorevoli e 86 contrari con 8 astenuti il disegno di legge delega sull'energia nucleare, che ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare. Protesta di Alleanza Verdi e Sinistra. Oggi la Camera ha fatto carta straccia della volontà popolare di 55 milioni di italiani che con ben 2 referendum avevano detto no al nucleare, ha ricordato Bonelli. Di tutt'altro avviso il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin, che ha invece parlato di passo importante per il futuro energetico dell'Italia.
2: Il Quirinale prova a chiudere il dibattito sulla grazia concessa a Nicole Minetti spiegando che non ci sarà nessuna rivalutazione o eventuale revoca. In una lunga nota diffusa dalla Presidenza della Repubblica si spiega che il capo dello Stato Sergio Mattarella ha preso atto con rispetto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, che ha confermato il suo parere positivo. La verifica era partita proprio dopo la sollecitazione del Quirinale al Ministero della Giustizia perché accertasse presunti fatti riportati dalla stampa. Coinvolta la Polizia Italiana e l'Interpol, la Procura Generale di Milano ha confermato che quei fatti non corrispondono al vero.
3: Esteri, nuove accuse della Russia agli Stati Uniti sul percorso diplomatico legato alla guerra in Ucraina. Il ministro degli esteri russo Lavrov ha sostenuto che Washington non avrebbe dato seguito agli accordi raggiunti durante il vertice svoltosi in Alaska a Ferragosto del 2025 tra il presidente americano Trump e il presidente russo Putin. A margine del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo è intervenuto anche Dmitriev, consigliere presidenziale russo per gli investimenti stranieri e tra i negoziatori nei contatti con gli Stati Uniti. Dmitriev ha detto che sarà realizzato un tunnel che colleghi la Russia e gli Stati Uniti attraverso lo stretto di Bering, annunciando un accordo che dovrebbe essere firmato domani per continuare la progettazione.
2: Tregua fragile in Libano. Hezbollah rifiuta l'accordo di rinnovo del cessate il fuoco siglato ieri tra Beirut e Tel Aviv, mediato da Washington. È una capitolazione e una sconfitta, afferma il leader del gruppo militante sciita Qassem, invitando il Libano a porre fine alla farsa e all'umiliazione dei negoziati con Israele, e aggiunge: finché attacca lo Stato ebraico non sarà al sicuro. Hezbollah smetterà di combattere solo se si arriverà a un cessate il fuoco globale e solo con il ritiro dell'IDF. E intanto nel paese dei cedri si continua a morire. Un casco blu di nazionalità serba della missione UNIFIL è stato ucciso e altri 2 militari della missione ONU risultano feriti. Tel Aviv accusa Hezbollah per l'attacco.
3: La cronaca, concussione, violenza sessuale e maltrattamenti sono le accuse di cui deve rispondere un commissario per gli esami di maturità della scuola militare Teolier, arrestato dai carabinieri di Milano. L'uomo milanese di 48 anni, secondo le PM Mannella e Menegazzo, dall'ottobre 2024 ad oggi avrebbe sottoposto alcuni giovani allievi a continue sopraffazioni, umiliazioni e mortificazioni. L'inchiesta è nata dalla denuncia di una delle 7 vittime maggiorenni.
2: Lo sport, la grande atletica sbarca a Roma e stasera sarà una vera parata di stelle. Allo Stadio Olimpico va in scena il Golden Gala, tappa italiana della Diamond League. Saranno 18 gli italiani in pista. Nei 5.000 c'è Nadia Batocletti, Andy Diaz tra i favoriti nel triplo, di altissimo livello la gara del peso con Leo Fabbri. Attese enorme per i 100 metri che chiuderanno il programma e la sfida tra Jacobs e Lyles.
3: È tutto, buon proseguimento di serata.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde solo all'899 48 46 10 per vederci chiaro e dare una risposta giusta ai tuoi problemi.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord migliora al nord-ovest, rovesci e temporali tra Lombardia, Triveneto ed Emilia, ma in attenuazione dal pomeriggio con tendenza a schiarite. Temperature stabili, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro instabile tra Toscana interna, Umbria e Adriatiche con piogge e rovesci. Maggiore variabilità con ampie aperture sulle altre zone. Temperature stabili, massime tra 25 e 30 gradi. Al sud tempo soleggiato con qualche modesto annuvolamento in arrivo in serata su Alta Campania e Molise. Temperature stabili, massime tra 28 e 32 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
1: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
5: Network.
0: Passa parola.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Milano, che rende omaggio a Giovanni Gastel, uno dei maestri della fotografia contemporanea. Un viaggio emotivo e immersivo che consente di rivedere la sua intera carriera da una nuova prospettiva, non cronologica ma tematica, poetica e profondamente personale. Il percorso espositivo si sviluppa attraverso oltre 250 immagini, dalle prime copertine di moda del 77 agli still life più innovativi, dalle campagne che hanno segnato la storia della moda fino ai ritratti di figure iconiche del nostro tempo, a cui si aggiungono oggetti personali e strumenti di lavoro. Per la prima volta una mostra proporrà alcuni dei suoi scritti e delle sue poesie, che sono state da sempre parti integranti del suo immaginario. Giovanni Gastel Rewind a Milano presso Palazzo Citterio. Ci spostiamo a Genova per la più grande mostra degli ultimi 25 anni, dedicata ad uno degli artisti più iconici della storia dell'arte internazionale e tra i più amati dal grande pubblico, Anton van Dyck. Un genio capace di scavalcare i secoli e incontrare il gusto, un artista che riuscì a mettere a sistema una serie di soluzioni di sensibilità provenienti da vari ambienti e allo stesso tempo tradurle in formule innovative. In esposizione ci sono tele di grandi dimensioni e il visitatore verrà naturalmente immerso in vere e proprie scene teatrali, piene di colori, personaggi e suggestioni. Anton van Dyck a Genova presso Palazzo Ducale fino al 19 luglio. E ora a Roma per una mostra che riunisce opere raccolte e commissionate dalla Casa d'Asburgo, restituendo l'immagine di un impero multietnico, multiculturale e multireligioso, che ha fatto dell'arte uno strumento di rappresentazione culturale, diffusione del sapere e dialogo tra civiltà. Con oltre 50 opere commissionate tra il XVI e XVIII secolo dalla famiglia imperiale austriaca, il percorso espositivo offre al pubblico uno sguardo privilegiato sullo splendore, il gusto collezionistico e la visione politica di una delle dinastie più potente della storia europea. Da Vienna a Roma, meraviglie degli Asburgo presso Palazzo Cipolla. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Sono nata sbagliata, una vita vissuta tra rose e spine, di Rosanna Marani. Pioniera del giornalismo sportivo italiano, l'autrice racconta la sua storia di donna che ha saputo farsi largo in un mondo fino ad allora rigidamente riservato agli uomini. L'autrice ripercorre con lucidità e passione un'esistenza intensa, accompagnata da fotografie d'epoca e ricordi personali che diventano tasselli di una vicenda umana e professionale fuori dal comune. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: dimmelo.
1: Ehi, muchachos, scarica l'app gratuito sul tuo smartphone e ascolta le nostre radio tematiche. RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tanti contenuti digitali confezionati in una sola grande radio. RCS Network. L'ascolti anche su Alexa. Basta dire due parole magiche. Alexa, riproduci RCS Network, la radio storica di Napoli. Inimitabile.

0: Spot Time.
1: Stai cercando taglie forti? Fortissime? A Do Fabbricante a Cardito è il negozio che fa per te. Specialisti delle taglie forti da uomo, dalla 2XL alla 12XL, con un vasto assortimento di modelli e colori dei migliori marchi. Ci troviamo nella nuova e unica sede a Cardito, via Pietro Donadio 159, zona Sannitica. Contattaci al 334 569 1112 oppure puoi acquistare sul nostro sito taglieforti.it. online.it.

Che orrore! Adesso basta, Tonia! Non ne posso più! Eccola la mia salvezza! La grande radio che, come Aladino, si sprigiona da Alexa. Dove risiedono tutte le radio tematiche del globo terrestre. E con un volo tra terre sconfinate eccomi a Napoli, dove posso finalmente sintonizzarmi su RCS Melody o RCS Story. E da non dimenticare RCS Network Napoli. Un tocco di classe e una goccia scintillante. Con le hit in anteprima su RCS Network. La radio del tuo pentagramma dance con DJ Sasà di Salvatore.

Mega Mix. Tutte le hit del momento. Tutte le emozioni di successo. Mega Mix su RCS Network.

RCS Network del gruppo Camaldoli Stereo si moltiplica per 3. Puoi ascoltare Radio RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. E basta dire: Alexa, riproduci Radio RCS Network e fai la tua scelta tra la diretta o le radio tematiche. Ce n'è per tutti i gusti. RCS Network. Naviga alla grande nella dimensione digitale.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Il Castello Otveggio è uno dei luoghi più suggestivi che dominano la città di Palermo. Situato sulla cima di Monte Pellegrino a quota 346 metri, questo edificio in stile neogotico con influenze liberty è spesso scambiato per un antico castello. In realtà si tratta di una costruzione del 1934 realizzata con finalità turistiche. La sua posizione panoramica offre una vista straordinaria sul Golfo di Palermo, rendendolo una meta molto amata da turisti, fotografi e appassionati di architettura. Oggi il Castello di Otveggio è anche simbolo di rinascita e valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico siciliano. Il Castello di Otveggio fu costruito nel 1934 per volontà del cavaliere Michele Otveggio, con l'intento di realizzare una struttura ricettiva di lusso. L'intera struttura venne finalizzata in appena 5 anni, ma il Grand Hotel non ebbe la fortuna desiderata. Durante il secondo dopoguerra conobbe periodi di abbandono e atti vandalici. La regione siciliana nel 1984, divenuta proprietaria, avviò interventi di recupero per ripristinare gli arredi interni ed esterni. L'edificio divenne così la sede di una scuola di eccellenza, il Centro Ricerche e Studi Direzionali. Dopo questo periodo di rinascita, il castello subì però un nuovo periodo di abbandono, causato dalla chiusura della scuola nel 2016 e fino al 2025, quando venne finalmente riaperto al pubblico dopo grandi lavori di restauro. Il Castello Otveggio di Palermo rappresenta oggi un importante esempio di riuso di architettura storica del Novecento. La riapertura offre oggi a cittadini, scuole e turisti la possibilità di ammirare uno dei luoghi in stile neorinascimentale più simbolici della città di Palermo. Dal piazzale del castello si gode di una vista spettacolare sulla città, sul porto storico e sull'intero Golfo di Palermo, soprattutto al tramonto. La visita è gratuita, con prenotazione obbligatoria, ingresso in gruppi e dura circa 50 minuti. Il Castello Otveggio, per tutelare l'area naturalistica, non è raggiungibile in auto, ma per accedere all'area è necessario usare le navette elettriche dedicate alle visite. La visita e i trasferimenti sono accessibili anche alle persone con disabilità. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Accade durante i viaggi. Un solo mese sembra più lungo di 4 mesi trascorsi a casa. Da Rosa Marchetti è tutto. Al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.

RCS Network vola in Sud America, in Brasile, per stregarti con suoni e ritmi tradizionali che nascono nell'anima e arrivano fino in vetta alle classifiche internazionali, sapientemente selezionati da DJ Master Joe.

0: Spot Time.
1: Stai cercando taglie forti? Fortissime? Addo Fabbricante a Cardito è il negozio che fa per te. Specialisti delle taglie forti da uomo, dalla 2XL alla 12XL, con un vasto assortimento di modelli e colori dei migliori marchi. Ci troviamo nella nuova e unica sede a Cardito, via Pietro Donadio 159, zona Sannitica. Contattaci al 334 569 1112 oppure puoi acquistare sul nostro sito taglieforti.online.it.

musica, bella gente. Muoviti con noi, muoviti con Megamix. Megamix, solo su RCS Network.

RCS Network suona Mix Dance House e ballerai solo grandi successi internazionali con Master Joe DJ. Master Joe DJ.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 21:59 minuti.
0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle Breaking News, edizione serale.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Un primo passo verso i piccoli reattori nucleari in Italia. L'Aula della Camera ha approvato con 155 voti favorevoli e 86 contrari con 8 astenuti il disegno di legge delega sull'energia nucleare, che ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare. Protesta di Alleanza Verdi e Sinistra. Oggi la Camera ha fatto carta straccia della volontà popolare di 55 milioni di italiani che con ben 2 referendum avevano detto no al nucleare, ha ricordato Bonelli. Di tutt'altro avviso il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin, che ha invece parlato di passo importante per il futuro energetico dell'Italia.
2: Il Quirinale prova a chiudere il dibattito sulla grazia concessa a Nicole Minetti spiegando che non ci sarà nessuna rivalutazione o eventuale revoca. In una lunga nota diffusa dalla Presidenza della Repubblica si spiega che il capo dello Stato Sergio Mattarella ha preso atto con rispetto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, che ha confermato il suo parere positivo. La verifica era partita proprio dopo la sollecitazione del Quirinale al Ministero della Giustizia perché accertasse presunti fatti riportati dalla stampa. Coinvolta la Polizia Italiana e l'Interpol, la Procura Generale di Milano ha confermato che quei fatti non corrispondono al vero.
3: Esteri, nuove accuse della Russia agli Stati Uniti sul percorso diplomatico legato alla guerra in Ucraina. Il ministro degli esteri russo Lavrov ha sostenuto che Washington non avrebbe dato seguito agli accordi raggiunti durante il vertice svoltosi in Alaska a Ferragosto del 2025 tra il presidente americano Trump e il presidente russo Putin. A margine del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo è intervenuto anche Dmitriev, consigliere presidenziale russo per gli investimenti stranieri e tra i negoziatori nei contatti con gli Stati Uniti. Dmitriev ha detto che sarà realizzato un tunnel che colleghi la Russia e gli Stati Uniti attraverso lo stretto di Bering, annunciando un accordo che dovrebbe essere firmato domani per continuare la progettazione.
2: Tregua fragile in Libano. Hezbollah rifiuta l'accordo di rinnovo del cessate il fuoco siglato ieri tra Beirut e Tel Aviv, mediato da Washington. È una capitolazione e una sconfitta, afferma il leader del gruppo militante sciita Qassem, invitando il Libano a porre fine alla farsa e all'umiliazione dei negoziati con Israele, e aggiunge: finché attacca lo Stato ebraico non sarà al sicuro. Hezbollah smetterà di combattere solo se si arriverà a un cessate il fuoco globale e solo con il ritiro dell'IDF. E intanto nel paese dei cedri si continua a morire. Un casco blu di nazionalità serba della missione UNIFIL è stato ucciso e altri 2 militari della missione ONU risultano feriti. Tel Aviv accusa Hezbollah per l'attacco.
3: La cronaca, concussione, violenza sessuale e maltrattamenti sono le accuse di cui deve rispondere un commissario per gli esami di maturità della scuola militare Teolier, arrestato dai carabinieri di Milano. L'uomo milanese di 48 anni, secondo le PM Mannella e Menegazzo, dall'ottobre 2024 ad oggi avrebbe sottoposto alcuni giovani allievi a continue sopraffazioni e umiliazioni e mortificazioni. L'inchiesta è nata dalla denuncia di una delle 7 vittime maggiorenni.
2: Lo sport, la grande atletica sbarca a Roma e stasera sarà una vera parata di stelle. Allo Stadio Olimpico va in scena il Golden Gala, tappa italiana della Diamond League. Saranno 18 gli italiani in pista. Nei 5.000 c'è Nadia Batocletti, Andy Diaz tra i favoriti nel triplo di altissimo livello, la gara del peso con Leo Fabbri. Attese enorme per i 100 metri che chiuderanno il programma e la sfida tra Jacobs e Lyles.
3: È tutto, buon proseguimento di serata.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, medium, veggente e cartomante. Risponde solo al 899 48 46 10. Analizza a fondo i tuoi problemi e cerca la giusta risposta, il più possibile risolutiva. Gennaro D'Auria ti aspetta.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord migliora al nord-ovest, rovesci e temporali tra Lombardia, Triveneto ed Emilia, ma in attenuazione dal pomeriggio con tendenza a schiarite, temperature stabili massime tra 23 e 27 gradi. Al centro instabile tra Toscana interna, Umbria e Adriatiche con piogge e rovesci, maggiore variabilità con ampie aperture sulle altre zone, temperature stabili massime tra 25 e 30 gradi. Al sud tempo soleggiato con qualche modesto annuvolamento in arrivo in serata su Alta Campania e Molise, temperature stabili massime tra 28 e 32 gradi.
5: non è solo musica, non è solo un ritmo che ti travolge, non è solo uno stile inconfondibile, è pura melodia e suona sul tuo smartphone. Scarica ora l'app gratuita di RCS Melody, la più bella musica anni 80 di sempre. RCS Melody anni 80, musica dal ritmo che travolge, per uno stile inconfondibile. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Melody anni 80, on.

Cari aficionados, sono Max Martinelli, il vostro Peter Pan, su RCS Network, la radio che ti ascolta. Tra poco c'è Wolf DJ. Ha ragione la nostra Maria Rosa, insieme, tranquilli, ma comunque non uguali, altrimenti capirai, siamo un copione dell'altro, non va bene, quindi ognuno con la propria personalità. Moretti Vercelli, a Vercelli nella piazza principale, andate a cercarla, a trovarla, la nostra Maria Rosa, e il Moretti Vercelli Point, dove tutti i costumi più belli dell'estate 2026 vi aspettano. No, non li fa gli sconti, non so, però voi provateci, dite, ci manda... quello del giovedì, dai, lupo solitario. Qualcuno mi ha detto lupo solitario. No, vabbè, Wolf DJ è un'altra cosa. Cioè, un DJ che suona, però suona per gli altri, ok? 22.06 italiane, 4 giugno 2026. Mamma, quanti sei stasera? 4, 6, 2, 6. Ma, c'è sempre un gioco di numeri. Voi comunque giocate con la fantasia, Io non approfondisco così più di tanto, perché altrimenti potrei farvi diventare ludopatici. Intanto i messaggi qui già arrivano, ancora dobbiamo iniziare, però vi ringraziamo davvero. 351 7020 001, giusto per stare insieme, io vi chiedo cosa combinate durante l'ora di pranzo, ecco, giusto per sapere, se come sempre, fatti vostri, e per condividere magari quel momento. Raccontateci quello che volete, perché vogliamo sapere proprio cosa combinate durante l'ora di pranzo. Una serata questa del 4 di giugno 2026, siamo tutti collegati? Ci siamo? La squadra è pronta? Gli sconti ci sono, a chi entra con la parola d'ordine Wolf DJ. Quindi nuova ordinanza dalla Moretti Vercelli, quindi chi entra a nome di Wolf DJ avrà uno sconto particolare. Bene. Allora, ben trovati. La musica che come al solito farà da padrona il nostro incontro per due ore in diretta. Ringraziamo tutti gli editori che ci danno davvero questa grande possibilità di stare con voi al giovedì, e non mi stancherò mai di ringraziare soprattutto voi, che avete tanta ma tanta pazienza sopportarci. Arriva anche Giovanni tra poco, come no. Nel frattempo iniziamo con un po' di rum, cioccolata, dai ragazzi, dai, un po' di energia. Andiamo in Sicilia, andiamo a casa di Delia, questa cantante stratosferica. Rum.

0: Rum e cioccolata Delia e Fiat 131 che viaggiano a una certa velocità con questa Rum e cioccolata estate 2026. Io vi giuro, stanno davvero uscendo tantissime novità per quest'estate, faccio fatica a stare dietro come al solito alle tante uscite, ma sento già dei rumori di fondo e suppongo sia arrivato lui, il super, l'eccezionale, l'egiziano per vacanze, ma torna sempre ad essere più italiano che mai, Giovanni Sacco Shovel. Pronto?
1: Ciao Max, ciao carissimo, come stai? Tutto bene?
0: Benissimo, ma sei tornato? Sei ancora lì con Cheo per parlare di cosa dovremmo fare con l'altra piramide? Tutto bene?
1: No, mi sono visto praticamente con Tutankhamon, avevo chiesto se lui poteva gentilmente offrirmi qualche suo cimelio, non è stato molto generoso, quindi ho detto ritorno a casa, eventualmente qualcosa la condivido con Max. Boh, ma al limite mi faccio una puntatina di Wolf DJ. Come stai, Max?
0: Bene, bene, no, ma non è che tra un arghelè e l'altra gli ha detto a Tutankhamon, senti, perché non metti il pigiama, Tutankhamon, no? No, giusto per cambiare look, visto che sei andato fin giù. Comunque faceva un caldo bestiale anche lì, eh?
1: Sì, però ti devo dirsi la verità, lì il caldo è un pochettino diverso, perché non c'è quell'umidità che attanaglia e oggettivamente stai male fino a soffocare. È un caldo secco, se tu ti esponi direttamente al sole fai fatica, però se trovi un pochettino di frescura si sta veramente molto molto bene. Però diciamo che l'Italia, il bel paese, la nostra condizione mediterranea, tutto quello che fa parte del benessere culinario e non solo, è assolutamente il posto più bello del mondo dove vivere, dove stare e dove assolutamente soggiornare.
0: E allora ben ritornato a casa Giovanni Sacco, è il mese di giugno, quindi tu già le vacanze le hai fatte, quindi vacanze, capirai, tu vivi al mare, quindi apri l'ombrellone e arrivederci zaino,
1: sì,
0: no?
1: Sì, ho fatto una bellissima camminata, mi sono così proposto di fare ormai le mie 2 ore di camminata serale e devo essere sincero, perché io poi provengo e mai mi permetterò di negare le mie origini paesanotte, vengo da un paese meraviglioso quale quello di San Pietropostolo, però passeggiare sul mare di Monsepaone con questo clima meraviglioso, con questo andirivieni di sederini straordinari che si muovono e di gente che fa fatica nel fare jogging, veramente ti rincuora, perché poi veramente all'atere della mia passeggiata c'è un mare straordinario e una
0: ricordiamo che sei dalla parte ionica della Calabria, quindi sì, è un posto davvero magnifico da visitare come tutta l'Italia, ecco. Comunque sì, qualcuno ti fa i complimenti per la voce, dici che dicono finalmente Joe ha acquistato un telefono in Egitto e siamo davvero felici di questa di questo shopping egiziano.
1: Sono sì, 13 euro, quindi ho fatto
0: una parola.
1: No, 13 lire, perché lì c'è la lira,
0: Eh certo, ci mancherebbe.
1: E poi ti racconto poi un paio di cosucce sull'Egitto che sono veramente memorabili, straordinari.
0: Ricordo gli specchietti montati dai tassisti per vedere dietro le gambe delle donne, no? Avevano tutti questi specchietti, dico ma che devi fare?
1: Oh, incredibile. Allora guarda, mi permetto di anticiparti qualcosina e poi se vuoi ne parliamo ancora di più in maniera diffusa. Lì è un altro modo di vivere, tant'è vero che quando sono arrivato al Cairo, poi eventualmente giusto un secondo e ti dico poi meglio successivamente, il cicerone così, l'egittologo ci ha detto benvenuti al Cairo, questo è il posto in cui effettivamente la confusione la fa da padrone. Ci siamo messi sull'autostrada, c'erano praticamente 3-4 milioni di automobilisti senza casco, senza luce, incredibile, giusto per dirne una.
0: Hai ragione, poi fanno le inversioni a U che è una cosa bestiale, devi stare t'accappottano, c'è la musica quella egiziana con loro che ballano sopra, non gliene frega un tubo.
1: E poi non hanno l'assicurazione della macchina,
0: niente,
1: se hanno un incidente dicono ha voluto così il nostro Dio, quindi sono molto fatalisti da questo.
0: E tu da buon venditore di polizze gli hai detto sentite qua me la vedo io, non vi gli hai comunque
1: no, ho detto in egiziano stretto mindavai.
0: Wolf DJ, arriva Paola Iezzi, questa è la nuova bellissima canzone, si va tutti nella stessa direzione.

0: veloce, lo chiamavano Speedy Voice, Speedy Mike. Speedy Mike, mi piace questa cosa. Speedy Mike, se non è male, eh? Grazie Gio, grazie. Sì, tra poco ci sentiamo, grazie davvero. E, allora, io ho fatto un sondaggio stasera, sondaggio banale, però era giusto per farmi come al solito i fatti vostri e sapere all'ora di pranzo, o all'ora di pranzo, insomma, la pausa pranzo come la gestite? Prendi il comandante sul vaporetto a Venezia, come la gestisce? Vediamo un po'. Pronto?
1: Amici, amiche di Wolf DJ, pausa pranzo, ma è il momento più bello della giornata.
0: Grande.
1: Soprattutto dipende quando lavoro, allora di solito mangio qualcosa di leggero, sempre un primo, una cosa e basta. Quando sono a casa magari aumento la dose del primo, pasta asciutta, tanta, buona, con molto piccante.
0: Ci vuole.
1: E poi dopo magari un contorno, ecco, così alla sera un secondo solamente. Però la pausa pranzo, il momento più bello della giornata, già mangiare senza cibo, non si sta in piedi, bisogna mangiare bene, però mangiare bene, mi raccomando, prodotti che siano sani, poche, e soprattutto nelle zone dove si abita. Abbiamo la fortuna di vivere in un paese dove ogni paese, ogni città, ogni luogo, ogni regione, ogni provincia ha le sue peculiarità gastronomiche, e allora bisogna approfittarne. Bisogna comunque, mi raccomando, andare bene, mangiare tanto, mangiare sano,
0: mangiare
1: viva
0: sano.
1: DJ, viva l'Italia.
0: Saluti al nostro comandante da Venezia, che è un fedelissimo di Wolf. Volete inviare il vostro vocale? Fateci sapere come gestite la pausa pranzo al 351 70 20 001. Stavo dando anche un'occhiata alla Shazam Chart, le number 5.

Posizione per Fede Palma, Anita e Miss Killa, la testa gira. Terza per la Brancale, Levante Delia, Il Mio Paese. Numero due per Ugel, Himael Angel, Ultranate con Moving to the Sun. Numero uno, gli olandesini volanti degli Another con Talk to You. Questa non è male, eh?

0: date questo nome di questo gruppo che sta andando davvero forte, fortissimo, non proprio australiani, sono norvegesi. Ricordavo anche questo piccolo paese della Norvegia, da dove arrivano, un paese piccolissimo, però sono stati così bravi a tirare fuori questo sound che è veramente particolare, tra Scandi House, disco funk, jazz e groove internazionale. Complimenti ai The Bowser. Io poi con tutti questi gruppi continuamente che vado a portare dentro anche la classifica durante il weekend, poi faccio anche un po' di confusione per quanto riguarda una nazione e l'altra. Ma cosa stai combinando tra una scartopia e l'altra che giri, Giovanni Sacco?
1: Sì, no, infatti guarda, ti sei perfettamente reso conto che nel momento in cui mi accingo a parlare, a prestare la mia piccolissima e miserabile opera nei confronti di questi straordinari e mirabili ascoltatori, mi viene in mente qualche carta che devo sistemare, quindi non faccio altro che protocollare anche il lavoro che deve essere messo a posto. Io sono una persona abbastanza ordinata, però se provo a essere ancora di più ordinato, ho capito che sto meglio, vivo meglio, perché l'ordine è il principio della tranquillità proprio personale. Se uno è disordinato, attenzione, perché qualche piccola ansietta se la trova sempre persecutoria. Invece se sei un pochettino più ordinato, diciamo, vivi un po' meglio.
0: Oh, stavo pensando al fatto della camminata, quanto ti può aiutare a muoverti, quanto ti può davvero far dare beneficio, no? L'importanza proprio di muovere il proprio corpo, anche sì. Se noi, caro Gio, dopo gli anta dovremmo fare, sai, sempre su TikTok, diciamo scrollando, ci sono quei fenomeni che fanno tutti quegli esercizi da fermi, che significa, cioè in casa magari con una sedia.
1: Sì, li ho visti.
0: Anche per avere un po' di tartarughina meno gonfia, no? Cioè giusto perché sennò hanno sempre il molare un po' gonfio, ste tartarughe nostre, e quindi bisognerebbe sgonfiarle, Gio.
1: Sì, però sono convinto che noi facciamo parte di quella generazione che comunque si pone il problema alimentare. È chiaro che a tutti piace mangiare, soprattutto noi che probabilmente non abbiamo avuto quella sanissima abitudine, parlo ovviamente io in prima persona, di mangiare nella maniera più corretta possibile, perché anche quello è una sorta di organizzazione, di archetipo personale che dovrebbe essere utilizzato. Però non si mangia male, e fare quel tipo di sport che dici tu secondo me è un pochettino noioso, ecco, proprio sarebbe l'inno alla vagabondaggine, mettersi su una sedia a fare, praticare, capito, quello. Invece è bello poter camminare, perché sarei d'accordo con me, nella camminata un pochettino una sorta di rewind catartico lo fai, una sorta di repulisti, ti ragioni con te stesso, ti rendi conto di quello che è giusto, di quello che non è, è una sorta di autoerotismo personale che va fatto, è un aggancio proprio all'io che alcune volte dimentichiamo di coccolare e quindi di trattare con garbo. Camminare significa anche questo.
0: Camminare, pensa quando cammini incazzato, cioè tu fai più chilometri, non ti rendi conto, alcune volte dici ma dove sono arrivato?
1: Porca miseria. Sì, fai così, vero.
0: Tu pensa che una signora ha litigato col marito e ha fatto da Como a Fano più di 400 chilometri percorsi in una settimana, non proprio in un giorno. Però questa camminava come una pazza perché pensava sempre al litigio col marito, cioè quando vai in crash con la mente e ti ritrovi a fare dello sport e sei lì sempre a pensare alle stesse cose e ti rendi conto, cioè solo quando ti fanno male le gambe dici ma quanto ho camminato, e vai a guardare ad esempio il tempo.
1: È vero.
0: E sono passate anche non i soliti minuti, 50, 60, ma sei andato oltre. Quindi quando la mente è impegnata veramente accadono delle cose.
1: Sono quei bombardamenti adrenalinici che ti fanno fare un sacco di cammino, e poi magari vinci anche il campionato mondiale del mandare a quel paese una persona, e capito, continui mentre in maniera incazzata mandi a quel paese qualcuno e fai giustamente anche la camminata che devi fare.
0: Quindi il messaggio che vi diamo è comunque muovervi, che è importante. Poi come al solito arriva l'estate, noi siamo sempre lì a dare dei giusti consigli, anche perché non andiamo a fare noi i braccio di ferro, i Superman al mare, perché abbiamo poco tempo. A me piace sinceramente stare sotto l'ombrellone, prendere il sole, fare quel tuffettino, se è proprio la giornata perfetta magari anche nuotare un po', ma anche con intensità. Però io per viverla quella giornata deve essere la giornata perfetta d'estate, Gio.
1: Ma tu fai una full immersion, cioè nel senso vai la mattina e poi ritorni la sera oppure rientri a casa?
0: No, no, tornare scemo proprio dopo una giornata di sole, no, non ci tengo. Però prendere il giusto, a parte che per andare al mare devi stare tranquillo con la mente, non puoi dire devo andare a fare quell'altra cosa, altrimenti veramente te la godi malissimo. Guarda,
1: mi vengono in mente delle cose. Io quando ero bimbo ero sempre condizionato al fatto che il mio babbo mi dovesse portare a mare, e papà aveva questa abitudine di dire di dover essere libero con la testa, ecco, per appunto per come dici tu, bisogna andare a mare quando mi sento. Quindi lui magari il giorno prima non era pronto, però la mattina andiamo perché oggi mi sento tranquillo così, e si partiva, si faceva la classica mezz'oretta di macchina, si arrivava al mare. È giusto anche quello che dici tu, bisogna essere anche pronti con il cervello per potersi mettere in queste condizioni.
0: Ma altrimenti, proprio se vuoi ammazzare la giornata, ti porti una bottiglia di Chiantino garbato, ti prepari qualcosa a casa e non pensi a niente, pensi solo ci mo vado e mi riprendo, mi faccio 2 o 3 tuffi, vediamo un po' se la giornata scorre.
1: Siamo abbastanza fortunati noi da questo punto di vista.
0: Allora, Samurai J e Vito Salamanca hanno tirato fuori questa bella canzone per l'estate, anche loro sono tornati, si intitola Flamenco Paranoia.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia, un bel pezzo con questa extended version da Mr. Franco Lippi, grande amico di Wolf DJ. Ma vogliamo sapere come gestite questa pausa pranzo, fate anche gestite la pausa pranzo, però inviateci il vostro vocale. Quindi come la gestite la pausa pranzo? Cosa combinate durante la pausa pranzo? Oh no, ma non si fa l'amore in camerino all'ora di pranzo, per favore. No, beh, ognuno è libero di fare quello che vuole. Così. Ah, tu dici poi hai più fame, fate quello che volete. No, raccontateci, vogliamo sapere tutti i risvolti di questa pausa pranzo. C'è chi fa anche le magie in quell'ora lì, eh. Andrea, cosa fai a pranzo?
1: Buonasera Wolf, buonasera a te e a tutti i tuoi ascoltatori. Beh, la pausa pranzo, quando la faccio, quando? Non sempre riesco a fermarmi.
0: Capita.
1: Generalmente, ecco, pranzo sempre piuttosto velocemente, perché ho sempre poco tempo e poi cerco di fare una passeggiata. Sono ormai in quella fase critica dell'età in cui dopo mangiato mi viene il cosiddetto abbiocco, mi verrebbe voglia di fare la penichella, e allora per evitare appunto di addormentarmi faccio una bella passeggiata, così smaltisco, digerisco in fretta e poi sono pronto per ripartire, ovviamente sempre che si tratti di pausa pranzo lavorativa. Quando sono a casa invece, se posso, mi concedo l'oretta, soprattutto quando sono in vacanza, pranzo e poi la pennichella ci sta.
0: Ci vuole.
1: Se non ho nulla da fare, ovviamente.
0: Bravo Andrea, fai bene, giusto così. Quella mezz'oretta lì, secondo me, vabbè, ma se ti alzi presto, giustamente, insomma, fai le 6 del mattino a terra, magari hai dormito pure male, devi affrontare una giornata e comunque. Facciamo una vita stressante, questa è la verità. No, non parlo con voi che siete comodini, belli, pieni di soldi, no, dico in generale. Generale, il medio, non il dito, dico il medio, la persona media, soprattutto anche nelle città, no? Muoversi, stress, veramente. Io alcune volte penso a quanto sia iper stressante alzarsi presto da una parte all'altra di una città, prendere dei mezzi e poi arrivare lì sul posto di lavoro, darci dentro fino all'ora di pranzo, e in quell'ora lì, in quel momento lì che ti fermi, veramente la pennichella ci vorrebbe. Ma come fai? Magari ti addormenti così all'impiedi, dormi. Ah, che sacrifici che si fanno, eh? È vero, bella gente. 351 70 20 001, Wolf DJ, vogliamo sapere allora di pranzo cosa combinate, perché vogliamo saperlo, c'è poco da fare. Gaia, portaci allegria, portaci a Mish, a Rio de Janeiro, a ballare la samba con te, conmigo, contigo.

0: Wolf DJ in diretta con noi, con voi fino a mezzanotte con Wolf DJ Marco Martinelli e l'altro Wolf DJ che è Giovanni Sacco. Giovanni, pronto? Pronto, Gio, mi senti? Ah, c'è PPV. È ricaduto? Ci sei? Pronto?
1: Eccomi, Max, sono qua.
0: Volante 1 chiama volante 2, abbassa la radio, altrimenti qui succede un casino, nel senso che torna tutto indietro, hai capito? Allora ecco, bisogna un po' sincronizzare.
2: Sì, non ti preoccupare, ho solo il cagnolino che ogni tanto si mette a fare i capricci, però tutto ok.
0: Sai che ieri sera avevo sentito la canzone di Renzo Arbore? Cioè, proprio mi è capitato su Rai 5 uno di quei programmi che faceva Renzo Arbore e c'era una canzone bellissima che lui, sai, era un grande maestro ancora oggi perché è tra di noi, e, però dico, ha fatto una cosa fantastica giusto con un megafono, no? Come al solito, come era roba sua dal volante 1 alla volante 2, però c'era anche sta canzone che ti dico il titolo se riesco a... Beh, tra poco te lo dico. Comunque, se riesco, anzi, addirittura provo a metterla, perché mi piace, sì, mi piace troppo quello
2: che... Sarebbe come dice il buon Gesù, è cosa buona e giusta.
0: Assolutamente, assolutamente. Senti, ma secondo te è davvero importante avere il contante a casa per qualsiasi tipo di evenienza?
2: Per quanto mi riguarda, no. Io ormai ho abiurato dal consumo e dalla gestione anche del contante, perché per delle questioni anche di comodità, di pigrizia soprattutto, anche perché ci sono gli strumenti tecnologici che ci consentono di fare a meno proprio dello smercio del denaro, e quindi vuoi mettere le applicazioni. Non ne vedo proprio la motivazione, anzi, magari se qualcuno dovesse averne in casa e ci fosse un guascone che passando da lì ha intenzione di burlare qualche vecchietto, ecco, si potrebbe anche trovare nella difficoltà di cedere del denaro a qualche delinquente. Quindi da questo punto di vista no, io, tanto è vero che alcune volte con i miei amici faccio fatica, perché se c'è da fare la classica colletta io do il 2 di picche, perché dico, ragazzi, vi devo fare per forza un bonifico con 5, e purtroppo sono abituato a fare.
0: Però facciamo un esempio. Allora, va tutto in crash, non funziona niente, è successa una cosa, una catastrofe, insomma, che ci ritroviamo a casa senza soldi, non si può muovere uno, però tu hai bisogno del contante perché puoi scappare al supermercato almeno per fornirti e comprare delle cose. Io penso che un angolino di casa sotto una mattona, come facevano Totò e Peppino, cioè ci vuole un rifugio dove almeno lasciare, che ne so, 300-400-500 euro, capito? Perché comunque anche la Banca Centrale Europea, la BCE, ribadisce l'importanza del denaro contante in casa, definendolo uno strumento vitale per la resilienza durante l'emergenza. Ecco, quindi giusto per un'emergenza un piccolo tesoretto anche di un 500 te lo devi tenere lì nel tuo angolino dove solo tu sai.
2: Sì, guarda, io diciamo che porto con me un'esperienza che credo sia anche la tua, no? Vivendo in delle comunità pressoché identitarie in cui ci si conosce tutti, se effettivamente ci fosse la necessità di prendere qualcosa lo si può fare anche, voglio dire, in prestito, cioè vado dall'amico, da Max, e dico, Max, perdonami, ho uno stato di necessità, dammi 2 etti di mortadella piuttosto che del pane. Certo, è pur vero che ci sono delle realtà in cui questo non si può fare, e questa sorta di monito o di piccolissima raccomandazione ha certamente un significato che non si può assolutamente trasfigurare, certo.
0: Bene, ci siamo sintonizzati, dai Gio. Senti, lo sai che ho trovato quella canzone di Renzo Arbore? Mi fai sentire solo 2 note? Aspetta un attimo, vediamo un po'.
3: Ieri noce in riva al mare, ancora un altro bezzo.
0: Era questa la canzone, ed era un pezzo di Renzo Arbore, bellissimo, per Por dos besos, per 2 bar.

0: Quindi c'è sta canzone che in qualche modo stasera ve la farò proprio sentire, l'ho shazammata ieri sera.
1: Sì, che poi alcune volte è vero, le canzoni ti fanno capolino nel cervello e fin tanto che tu poi non le esplori oppure non ti rendi conto di riassaporarle, giusto per il concetto di vedere che tipo di suono proponevano, ti rimane veramente qualcosa che serpeggia dentro.
0: Por dos besos per due baci, cosa non si farebbe magari in un momento di pausa pranzo, no? E quindi tu nella pausa pranzo come gestisci il tuo tempo? Sempre a lavorare oppure ritrovi un attimo di tempo per andartela a godere quei
1: No, non la faccio la pausa pranzo, Max. Il più delle volte non mangio perché quando mi metto a lavorare arrivano oibò le 4 di pomeriggio, non mi sono nemmeno reso conto e poi alla fine preferisco concentrarmi la sera. Questa è una cattiva, bruttissima abitudine che devo cercare di risolvere, però purtroppo mi capita molto spesso che non gestisco il tempo della pausa.
0: Voi invece mandateci i vostri messaggi al 351 7020 001 di Wolf DJ raccontandoci cosa combinate durante la pausa pranzo. I Pinguini sono tornati con Sorry, scusa, lo sento. Questo titolo a tre fasi, a tre step, diciamo, perché comunque hanno pubblicato, a quanto ho capito, in tre città diverse, Londra, Roma e altro, in uno sorry, in uno scusa e in uno lo sento. E, cioè, veramente sono sempre molto ingegnosi, sempre bravi e sempre sul pezzo i Pinguini.
1: Sì, diciamo che hanno sempre avuto una particolare originalità che li contraddistingue e li rende assolutamente unici. La unicità, ecco, e questo è un qualcosa che deve essere rintracciato negli artisti. E noi ci abbiamo visto lungo, con l'occhio lungo, perché veramente questi straordinari ragazzi, anche questa volta Max, hanno fatto un altro bellissimo disco che chiaramente sarà una delle hit di quest'estate 2026.
0: Riccardo Zanotti, ricordiamo, super voce dei Pinguini Tattici Nucleari, con questo pezzo Sorry, scusa, lo sento, è un incitamento a vivere l'estate anche con atmosfere diverse, soprattutto, quindi sempre molto molto colorato, variopinto il messaggio che ci arriva dai Pinguini Tattici.
1: E che tra un po' parliamo anche di tennis, grandi notizie per quanto riguarda il tennis italiano, nonostante Sinner si sia fatto un pochettino male.
0: Ma Berrettini anche, mi pare, no?
1: Sì, ma abbiamo veramente una leva tennistica straordinaria. Ne parliamo tra un po', Max.
0: Pinguini Tattici Nucleari a Wolf DJ. Arriva Sorry, scusa, lo siento.
2: Max Martinelli è Wolf DJ.

0: DJ Bam Bam Bambina.
1: DJ.
0: Cosa?
1: Il giovedì sera,
0: sì?
1: In diretta.
0: Ah, ok. Va bene, grazie. Eh sì, ogni tanto parte anche il jingle. Giovanni, parte il jingle. Ha detto Brontolo che ti sente in un tubo stasera. Cosa, dove sei? Nel tubo delle Pringles?
2: No, ci siamo sentiti, diciamo, 30 secondi fa. Lo voglio ringraziare perché con me lui è sempre estremamente gentile, non è una sorta di...
0: No, però adesso, adesso è migliorata. Adesso vai proprio alla grande.
2: Sì, sì, ero intubato in quella scatoletta primordiale, capito? Quando l'uomo stava per nascere. Quindi poi sono riuscito a schiudere questo uovo. Però lo voglio ringraziare perché con me lui è sempre estremamente gentile, disponibile. Mi ha fatto anche i complimenti personali per alcune cose riguardanti il lavoro. Ed è una persona che apprezzo tanto, perché oltre a essere una grande e bella persona, e chiudo perché giustamente poi sono fatti i miei personali, è un uomo di grande generosità. Ti voglio bene, fratello, solo questo. Andiamo avanti.
0: Grande Brontolone. Allora, se, ma ieri c'è stato un cattivo tempo a Roma, credo che abbia fatto davvero tanti danni, cioè trombe d'aria, ma un tempo sì, così esaurito comunque, cioè poi il terremoto l'altra sera, cioè io sì, veramente mai avuto la cacarella come mi è successa l'altra sera, cioè vedere sbatte, io abitando insomma piano alto del mio palazzo, giustamente ho ballato, cioè non con i lupi, ho ballato proprio, visto proprio le pareti, ma non mi è mai successo in questa mia tenera età, sì, non ho mai sentito una scossa, vissuto una scossa così pesante, è questa la verità, e quindi ti dico la verità, sono andato in ansia. Poi adesso non so tu.
2: Noi lo possiamo dire, Max, che viviamo con la psicosi, perché si dice che in Calabria ogni 100 anni deve esserci quel grandissimo terremoto che dovrebbe, insomma, c'è un fatto che noi abbiamo nel nostro diciamo armamentario mentale, e quindi ogni qualvolta si sente una scossa si risveglia questa paura. Però c'è da dire che questo terremoto è stato veramente forte, perché si è propagato a 250 chilometri sotto il mare, quindi che significa che ha avuto un cono praticamente di estensione che è arrivato addirittura fino alle regioni della Campania e del Lazio, quindi prova a immaginare, è profondo, però è arrivato lungo queste regioni. È chiaro che se fosse stato leggermente, meno male, più in prossimità del terreno, avrebbe potuto creare situazioni leggermente diverse, però col se, col probabilmente, col non ne facciamo assolutamente nulla. Ci siamo informati che questo non lega al fatto che ci possono essere altre cose, è stato un fatto isolato, meno male che si è verificato 250 chilometri sotto la profondità del mare, e che tutti quanti abbiamo avuto semplicemente una grandissima paura.
0: Qualcuno dice giustamente, ma uno che abita nei piani alti, no? Cioè, quando è che come fa a salvarsi se non c'è quel palazzo, magari non è antisismico? Cioè, come fa effettivamente? Secondo me bisognerebbe usare un attimo l'innovazione, no? Le novità, cioè avere un drone veramente per partire dal proprio terrazzo, no? In due, in tre, e scendere giù dal palazzo proprio per via aerea, oppure non so, avere un paracadute, imparare tutti a buttarsi col paracadute, si aprirà quel paracadute per questa altezza che...
2: Guarda, poi sì,
0: c'è,
2: sì, però,
0: cioè veramente,
2: però è talmente, diciamo, particolare e soggettiva la riflessione, che lascia il tempo che trova, cioè nel senso, uno dovrebbe trovarsi proprio in quel momento a casa, non è detto che poi sia a casa, male sia in un altro posto aperto, e quindi la scossa non lo tocca al decimo piano di un appartamento. È pur vero che noi da questo punto di vista, Max, dici bene, siamo sempre un popolo che arriva in ritardo. I giapponesi riescono ad affrontare scosse sismiche terribili perché hanno fatto un piano effettivamente di abitazione, di alloggio sui terremoti, che anche con scosse fortissime riescono a rimanere indenni. L'Italia, come al solito, rimane sempre lì a guardare, a naspa negli ultimi posti, e deve semplicemente sperare nella fortuna che questo non accada, perché se dovesse accadere è chiaro che poi bisognerebbe parlare di cose leggermente diverse.
0: Incredibile. Fammi sentire sto messaggio riguardo la pausa pranzo. Pronto? Vediamo un po'.
3: Con un equilibrato mix di fame, fretta e pentimento.
0: Come il pentimento, perché viene giustamente dopo aver consumato il buon pranzo. Ti mangi una bella fiorentina, dici vabbè, io me la... No, da domani niente carboidrati. Ma come, ti capita una bella fetta di genuinità? Insomma, gli dai dentro, c'è poco da fare, poi penserai a come smaltirla. Beh, il nostro sondaggio va avanti fino a mezzanotte. Cosa combinate durante la pausa pranzo? Nel frattempo noi siamo sempre qui a intrattenervi, Giovanni Sacco, Max Martinelli. Senti, io faccio una telefonata alla mia amica Barbara Bert, che è uscita con un nuovo pezzo, quindi nel prossimo talk faccio una telefonata, poi ci sentiamo all'altro pezzo con te, va bene? L'altro talk ancora.
2: Perfetto.
0: Nel frattempo, ti ricordi un pezzo degli Snap, The Power? Lo dedichiamo ai nostri amici ascoltatori che l'hanno vissuta ai tempi dei paninari, ai tempi dei jeans con la U dietro, quella verde, tutto a zampa d'elefante, insomma tutto quello che era una bella camicia con le orecchie grandi. Usciva un pezzo del genere come questo degli Snap.
2: Sì, ti ricordi che poi bisognava mettere il cinturone, il ciarro, con praticamente la fibbia che doveva essere grande. Insomma, anche lì c'erano una serie di richiami all'oggettivo farsi notare.
0: Indietro nel tempo con gli Snap, ladies and gentlemen, questa è The Power.

0: con The Power. Oh, Uforobo, dove sei? Andiamo da Barbara Bert. Adesso arriva anche lei. Wolf DJ, sei tu? Barbara, buonasera, bentrovata Wolf. Ciao. Mi senti?
1: Ciao, Matt. Sì, buonasera a te, buonasera a tutti.
0: Ma dove ti trovi in questo momento? In quale città?
1: A Ferrara? No, Carrara.
0: Carrara, scusa. Salutiamo tutti gli amici di Ferrara che comunque vanno in bicicletta, e a Carrara si cammina con le biciclette di marmo, però, perché lì c'è il marmo di Carrara, sì, che è famosissimo. Ma poi lì ci sei tu, c'è Barbara Bert, questa nostra amica, questa nostra cantante, questa bravissima artista che...
1: Grazie. Ce l'avete due di artisti a Carrara, eh?
0: E
1: sono io e Francesco Gabbani.
0: Ecco, hai capito, Gabbani, sì, conosciuto. Okay, ma quanto è bravo Francesco anche, davvero ha un carisma.
1: Sì, è molto bravo, anche lui, ci conosciamo veramente da ragazzini, quindi insomma io conosco molto bene la famiglia.
0: Un carisma eccezionale,
1: sì,
0: Francesco.
1: Sì, siamo due artisti diversi. Hanno lui nel mainstream e io nell'indipendente.
0: Tu sei indipendente, ma arriverai anche lì, perché comunque hai tante qualità, cara mia Barbara Bert. Sei tornata con questo nuovo singolo, Ragazza Single, che è ispirato a un'esperienza autobiografica, tra le altre cose.
1: Sì, ispirato alla mia vita. Io sono sempre stata fidanzata, lo dico sempre in radio, ma da un po' di tempo sono single. E finché non si trova l'amore vero, quello insomma che fa vibrare il cuore, bisogna stare da soli. Ecco, tanto c'è il mio cagnolino che mi fa compagnia, Medoro, va bene lui per il momento.
0: No, ma è carina sta cosa, nel senso che hai ragione, però trovare l'amore proprio perfetto, sai, è difficile, però bisogna provarci, non proprio, sai, prenditi una pausa, bisogna provare.
1: Sai cos'è Max? Che più si cresce più si diventa esigenti
0: e selettivi, è vero?
1: Sì. Selettivi, e non ti accontenti più. Se prima non mi accontentavo, perché non mi sono mai accontentata, no? Io non sono mai stata quella, oddio, voglio l'Adone vicino a me, deve piacermi una persona a 360 gradi. Però poi alla fine, appunto crescendo, diventi molto, molto più selettiva. E quindi per il momento arriva questa ragazza single, il mio secondo singolo in veste di cantautrice dopo Dal mio sorriso, e assieme ai fantastici autori Ciro Mitola e Andrea Cecchini. Tra l'altro Ciro Mitola è anche il producer dell'etichetta indipendente discografica Elin DS Records, che ha prodotto sia Dal mio sorriso che Ragazza Single. È un brano frizzante, sta facendo veramente ballare, e in questo inizio estate così caldo si prospettano tantissimi live e concerti dove farò vibrare il palco con Ragazza Single.
0: Racconta la vita di una giovane donna indipendente, libera e sicura di sé, che sceglie di mettersi e di mettere soprattutto se stessa al centro del proprio percorso. Brava Barbara, il nuovo singolo di Barbara Bert. Fate il download a tutti gli store digitali possibili dove trovate, digitate Barbara.
1: Grazie.
0: Bert, Ragazza Single, e scaricate questa canzone, perché bisogna farlo, bisogna aiutare gli artisti, perché ogni download qualcosa va pure a voi che vi occupate di musica, che è molto
1: assolutamente
0: importante.
1: Questo dai, è molto importante, sia i produttori che gli interpreti, gli autori, insomma alla fine chi sta sul palco, perché vogliamo ricordare che un artista è in prima linea sul palco, ma dietro c'è un team, quindi è giusto sempre menzionarli, perché insomma fanno un bel lavoro.
0: Un inno alla libertà, all'autostima e al volersi bene. Con noi c'è Barbara Bert a Wolf DJ. Barbara, prima di chiudere, giusto, diamo dei contatti per trovarti sui social.
1: Naturalmente, caro Max, basta andare nel mio sito ufficiale barbarabert.it e trovano i collegamenti per tutti i social. Su Instagram, che sono 24 ore su 24, mi trovano sempre. Insomma, ovunque, TikTok in barbara.bert.official. E poi ricordiamo che Video Reel sta andando molto bene, è stato tra i primi videoclip italiani indipendenti, Ragazza Single è molto alta in classifica in M Radio Airplay indipendenti italiani, quindi che dire, continuate così a far crescere insomma la mia musica, soprattutto adesso che sono un'autrice in erba.
0: Te lo meriti. Barbara Bert, dai, diventa DJ, annuncia il tuo pezzo e saluta gli amici di Wolf.
1: Per tutti gli amici di Wolf DJ, un bacione al mio amico Max Martinelli, grazie di cuore di essere sempre così frizzante, sei fantastico. Vi mando un bacione, arriva Ragazza Single e ci scateniamo tutti. Ciao, buonanotte a tutti.
0: Ciao Barbara, ciao, buon'estate.

0: No, non so dove è andato Giovanni. Lo sapete che poi a una certa ora lui... Ah, sentiamo il messaggio di Gio? Sentiamo, dai, sentiamo Gio. Pronto, Gio?
1: Caro amico, io ti saluto.
0: Sì, ciao.
1: Appuntamento come al solito giovedì prossimo.
0: Va bene.
1: Ti lascio per l'ultima parte della conduzione di questo splendido programma.
0: Sì.
1: E ovviamente facciamo gli in bocca al lupo ai tennisti italiani. Ti parlavo del tennis italiano che anche a Parigi questa volta, nonostante orfano di Jannik Sinner, ha fatto veramente una grandissima figura, perché ha vinto il doppio misto con Vavasori e Sara Errani. E domani c'è la semifinale tra Cobolli e Arnaldi. Sicuramente un tennista italiano sarà in finale dello slam più importante sulla terra battuta, e quindi sempre forza azzurri, sempre forza Italia, e un abbraccio chiaramente a tutti gli amici di Wolf DJ. Buonanotte.
0: Ciao Giovanni, grazie davvero di essere stato con noi anche in questa serata. Brontolo, allora dai, l'ora di pranzo come la gestisci? Pronto?
2: E ci siamo a ritonfari, eccoci qua. Buonasera Max.
0: Ciao
2: e
0: Brontolo.
2: Buonasera al pluridecorato Giovanni Sacco. Il sondaggio di stasera: cosa, come gestisco anzi la pausa pranzo?
0: Sì.
2: Ma come me la gestisco? Non faccio una beata mazza, praticamente
0: devi
2: niente.
0: Cucinare, non
2: infilo
0: cucini.
2: Le zampe sotto il tavolino e penso a mangiare.
0: Ho capito.
2: E lo sai come diceva un grande del cinema,
0: è vero, in
2: pensione, che ci ha lasciato qualche tempo fa?
3: Ma che lo è? M'hai provocato?
0: E io me ne mangio.
3: Io me ne mangio.
2: Eh sì, caro Max, caro Giovanni, come non ricordarsi il grande Albertone? E comunque Max, se fai così che tutte le puntate ci metti di mezzo il cibo, il mangiare, e come fai a buttare giù la pancetta e a lamentarti sempre e non riesco qui e non riesco là? Ma per una volta pensa a un argomento un po' serio. Pensiamo alla gnagna.
0: Alla
2: ciao,
0: gnagna.
2: Ciao ragazzi.
0: È vero, alla gnagna. Ma ne abbiamo parlato di gnagna, abbiamo parlato un bel po'. Poi se no diventiamo ripetitivi. Ah, non so, non ricordo. Uno, diciamo l'altra volta abbiamo parlato di mangiare, di alimentazione, piatto preferito. Questa volta magari come gestisci il tempo nella pausa pranzo, che non è detto che uno debba per forza mangiare in quel momento di pausa. Magari lo fa velocemente perché poi fa altre cose, ecco tutto lì. Era questo un po' il modo di scoprire le situazioni che sono quelle vostre. Quindi vi invito a confessarvi a Wolf DJ, sono io il vostro padre della notte, il vostro Wolf padre DJ. Madame, volevo capire, sì, arriva anche quella, state tranquilli, le dia anche questa nuova per un'altra bella canzone, però volevo diventare romantico un attimo. Silvia Dini, Oh My Day, quando arriva? Tra poco, state tranquilli. Perché non fai una diretta su TikTok, anche se non metti la musica, vorremmo solo vederti. Ci provo ragazzi, tranquilli. Questo è Wolf DJ del giovedì con Max Martinelli. E i bei pensieri anche che ci inviate al 351 70 20 001. Sappi che scegliere te, sceglierei te mille volte. Che fosse per me sarai già ad abbracciarti lì per tutta la notte. O forse...

0: sa fare una foto.
1: Max Martinelli e Wolf DJ.
2: Wolf DJ, esattamente le 23.19 di questo 4 giugno 2026, orario italiano. Salutiamo gli amici dalle Canarie che ci stanno sentendo, siamo lì. Pronto ragazzi, abbassate il volume perché adesso parliamo con il buon Luciano da quelle parti di Civitavecchia, no? Dove siamo? Dove ci troviamo?
3: Ciao Max, ciao.
2: Dove ti trovi in questo momento, Luciano?
3: Allora, noi siamo proprio al confine con la Campania, siamo il motoclub The Eagles, un vecchio motoclub di queste parti che ancora esiste, e siamo proprio al confine tra Campania e Lazio, quindi siamo proprio vicino al fiume Garigliano, si chiama, e quindi siamo qua.
2: Ma tu sei in pausa pranzo a quest'ora alle 23.20, ti sento che stai sgranocchiando.
3: Siamo nella clubhouse, qua c'è sempre qualcosa da masticare perché è da bere soprattutto.
2: Bravo, bisogna rilassarsi, ma parliamo di questo appuntamento importante che è il moto raduno delle Terme, 22esimo cosa? L'edizione?
3: Sì, la 22esima edizione. E noi anche l'anno scorso ci siamo collegati con te, hai portato bene, quindi la dobbiamo fare anche quest'anno, questa chiacchierata.
2: E quindi diciamo che sabato 20 giugno 2026, per questa festa di Santi Cosma e Damiano e Castelforte a Latina, quindi siamo da quelle parti, sì. Bisogna arrivare lì a Castelforte, vicino
3: sì,
2: alla...
3: Sì. E guarda Max, noi l'altro anno regalavamo una birra ai primi 100 che arrivavano.
2: Una birra? Adesso, una birra? Sì. Ok, quindi...
3: Adesso invece regaliamo una cosa ancora più bella e più importante, regaliamo... una campanella che per i motivi visti ha un significato molto importante, no? Praticamente una campanella, un amleto che si attacca proprio sotto la parte più bassa della moto perché deve raccogliere tutti gli spiriti marini che sono sulla strada e praticamente non li protegge da questo male. E noi la regaliamo ai primi 100. Perché poi questa campanella va regalata assolutamente, non si compra.
2: È una campanella benedetta da voi motociclisti, ecco, diciamo.
3: È benedetta da noi e poi la facciamo anche benedire dal prete.
2: Dal prete, è vero, il prete. Poi l'ho invitata al motor ad uno, c'è tanta sì. roba da consumare, no? C'è tante certo. prelibatezze durante questo motor ad uno. Quindi...
3: Sì, ci sono stand particolari, cacio impiccato, insomma tante altre cose sfiziose da mangiare dalle parti nostre, perché siamo proprio nel centro del paese di Castelforte. Poi alle ore 21, perché il programma è questo: alle ore 18.30 c'è il raduno a Santi Cosma e Damiano, li aspettiamo tutti là, alle 8 benedizione delle campanelle e benedizione delle moto, partiamo per fare un giro turistico del paese, poi arriviamo a Castelforte e lì c'è la festa. Poi ci sono anche delle signorine sfiziose che ci vengono a trovare, che fanno un po' di cacciata, che sono le drag queen.
2: Le drag queen, bellissimo. Senti, sì. ma quante donne sulla moto arrivano? Ecco, quanti appassionati?
3: Oggi ci hanno chiamato un gruppo di motocicliste che praticamente saranno anche quelle che praticamente apriranno la sfilata.
2: E a questo punto io direi che figata, no? Comunque, senti, allora
3: sì.
2: Luciano, ricordiamo quindi sabato 20 giugno 2026 per i Santi Cosma e Damiano a Castelforte Latina, c'è questo motoraduno davvero molto importante. Da che ora si parte? Così lo diciamo, da che ora?
3: Dalle 18.30 li aspettiamo fino alle 20 in quel punto di Santi Cosma e Damiano, poi partiamo per questo giro e poi fino alla
2: fino
3: sera,
2: a quando
3: insomma.
2: Volete poi dormite,
3: poi c'è la musica, poi c'è la
2: portatevi
3: musica.
2: Anche la tenda se volete dormire lì, quindi c'è davvero un gran divertimento.
3: Certo, noi abbiamo una clubhouse che è un campo sportivo intero, cioè noi, la nostra clubhouse sarebbero gli ex spogliatoi, no? E il campo sportivo è a disposizione per bello, mettere tutte bello. Le tende che si vogliono mettere, quindi non c'è problema.
2: Dai Luciano,
3: ma tu ce l'hai la moto?
2: Io no, però guarda, mi piacerebbe molto, ma credimi, mi organizzerò presto per venire a questo motoraduno importante, magari il prossimo anno alla 23esima edizione. Quindi mi raccomando, motoraduno delle Terme, 22esima edizione, sabato 20 giugno 2026, Santi Cosma e Damiano, Castelforte Latina. Ciao Luciano, in bocca al lupo,
3: grazie,
2: divertitevi.
3: Grazie.
2: Ciao,
3: t'aspetto.
2: Ciao caro, ciao, grazie davvero. Ecco, ci ascoltano ovunque e noi ne siamo davvero contentissimi anche di portare i vostri messaggi in radio, perché è sempre bello, no? Informare anche gli appassionati, in questo caso di moto. Vava Vuma. Sentila come suona. The Weeknd.

0: This is Wolf DJ. Cosa fate all'ora di pranzo? Daniela? Daniela, scusa se ti disturbo a quest'ora, ma volevo sentire anche la tua. Pronto, Dani?
1: Ciao Wolf DJ.
0: Ciao.
1: Sono Daniela. Ciao. Come la gestisco la mia pausa pranzo? Per me la pranzo è importante, quindi
0: certo.
1: In realtà io mangio sempre pasta, quindi
0: ma sei una pastara.
1: Mi dedico molto al pranzo perché è il pranzo principale per me, perché poi la sera magari mangio qualcosina così, però
0: giusto.
1: Sicuramente a pranzo non manca mai per me il piatto di pasta, perché io sono amante della pasta.
0: Ci vuole, perché comunque un piatto di pasta, se hai la possibilità di consumartelo all'ora di pranzo, è molto importante perché ti riempie. Carmelo invece che fa all'ora di pranzo? Carme, allora?
2: Caro uomo della notte,
0: uomo della notte.
2: E la domanda è molto
0: com'è?
2: Intrigante, ma la risposta è davvero molto
0: intrigante.
2: Banale.
0: Intrigante.
2: Mangio. Buon appetito.
0: È intrigante, la domanda è intrigante. Uè, Francesco, buonasera, ciao.
3: Ciao Max, beh, una domanda abbastanza difficile per me, anche
0: come
3: perché
0: tu è vero,
3: come tecnico di rete, la gestione della pausa pranzo varia in secondo le attività ed eventualmente anche le urgenze della giornata. Beh, quando è possibile cerco di fare una pausa regolare per recuperare soprattutto energie e mantenere la concentrazione, ma in caso di interventi o guasti o attività programmate che richiedono continuità operativa posso adattare o magari anche posticipare la mia pausa pranzo in funzione anche a queste esigenze, naturalmente garantendo sempre comunque il rispetto della tempistica e dell'organizzazione del lavoro. Ciao Max, salutone a tutti.
0: Grazie.
3: Io sto facendo una bella passeggiata, un'aria fresca, buon
0: fate
3: divertimento
0: bene,
3: e buon ascolto a tutti. Ciao.
0: È bello, fate una bella passeggiata, soprattutto se avete dei posti per belli illuminati, mi raccomando, perché è importante, altrimenti qui ti investono, se ne vanno, attenzione. Quindi sempre cercate di utilizzare spazi protetti e belli luminosi. Giusto così per esperienza, vi dico, anche perché ho vissuto una volta una storia che se non avessi avuto quell'attimo veramente felino, cioè mi stiravano, mi lasciavano lì, arrivederci. Quindi sempre occhi a ben aperti, mi raccomando. Oh, Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Bella, dai, sogniamo un po', ma un bel pensiero d'amore. Ce l'abbiamo, Wolf? Bella questa è bella. Sai perché il vero amore è raro? Perché viene messo alla prova dalla distanza, dai malintesi, dal tempismo sbagliato, dalla vita. Ma quando due anime continuano a scegliersi ancora e ancora nonostante tutto, beh, quello non è solo amore, è anche e soprattutto vita.

0: va un giro di birra? Dai, andiamo da Jack.
1: Ma Ladini che fine ha fatto? Ladini che fine ha fatto? Silvia! Dov'è Silvia? Ma dov'è Silvia? Pronto, Silvia? Silvia?
2: Oh, ma idee, ragazzi.
1: Oh, ciao.
2: A proposito di pausa pranzo, chi ama gli animali, come me, può trasformarla in una faccenda pelosetta. In Italia ci sono bar e ristoranti con gatti, noti come Cat Bistro o Cat Café, dove puoi pranzare in compagnia di gatti che circolano liberamente fra i tavoli, ti salgono addosso. E così, se sei stressato e non hai a casa la fortuna di vivere con un amico a quattro zampe da strapazzare quando vuoi, puoi rilassarti un po' in questi momenti, in questi Cat Bistro, perché è noto che accarezzare i gatti abbassa la pressione e ti fa stare meglio.
1: Ah, questa non la sapevo.
2: E che siamo stressati, specialmente al lavoro, si sa, si dice sempre. E allora l'ideale sarebbe andare a lavorare in Giappone, dove ci sono aziende che assumono soltanto quelli che hanno una coda e un bel pelo folto. No, sul serio, ci sono aziende, specialmente quelle di informatica in Giappone, che hanno deciso di accogliere i gatti in ufficio come veri colleghi antistress. Alla Q-Note di Tokyo, per esempio, girano liberi fra le scrivanie, i computer, le stampanti, si accoccolano dove vogliono e nessuno li tocca, nessuno li disturba, e a quanto pare aiutano a rendere l'ambiente più sereno e più umano. Anche la Ferry Corporation ha puntato sui mici. I dipendenti possono portare anche i loro al lavoro, e chi adotta un gatto un po' di quelli sfigatelli riceve anche un piccolo bonus mensile, circa 5.000 yen, che non illudiamoci, sono solo circa 27 euro. Certo, non è tutto perfetto. Ogni tanto sparisce una penna, qualche cavo viene rosicchiato, la stampante diventa il letto ufficiale del capo reparto peloso, però il risultato è che si ride di più, si parla di più e lo stress si abbassa. E pare che in Giappone si stressino anche molto più che qui da noi. Insomma, pausa caffè? No, pausa fusa. Ma la domanda è: che fine fanno i mouse? Se li cacciano tutti i gatti?
1: Ciao! Ciao, ciao Silvia, ringraziamo Ladini. Oh my day.
0: With DJ on air for you.
3: More music
0: for you. Solita roba da numeri uno.

0: con la featuring di Celia Kameni. Questo è un pezzo di qualche anno fa, ma loro sono tornati ultimamente con nuove canzoni e soprattutto andranno a fare una bella tournée per quest'estate, quindi mi raccomando, seguite anche il sito ufficiale dei Nugenea, perché c'è veramente tanta carne al fuoco per l'estate 2026 con questi ritmi che solo loro sanno davvero miscelare, questo suono che riesce a coinvolgerti e a piacerti davvero così tanto e molto. Mimmo, oh, ma è andata a letto Mimmo?
1: Ciao Mimmo.
0: Ciao.
1: Io mi sto preparando tanto.
0: Infatti, dicevo.
1: Qualcuno che vuole venire a farmi compagnia. Si prende.
0: E lascia il numero, lascialo. Così magari, ecco, fichi. A una certa ora ci sta pure.
2: Wolf DJ. One Way. Wolf DJ.
0: Hola amigo. Arriva la nuova di LDA insieme ad H7, a Wolf DJ, per te che sei una santa.

26 che passa da Wolf DJ. Vi ricordo anche un programma che conduco durante la settimana che si chiama I più belli d'Italia, dove secondo me, cioè la mia classifica, non vado a vedere chi è un cagnolino che fa un casino a quest'ora. Fermatelo! Magari cerca calore, cioè, o meglio, lui un po' di frescura a quest'ora, sì. Ah, non so dalle vostre parti le temperature, noi vi parliamo sempre dal mare.

Ciao, ciao ragazzi, grazie per stare con noi ogni sera in questa fantastica terra che è la Sardegna, che è giusto andare a visitare, che è piena di cose belle da vedere. Poi vi invito anche, prima di partire per un lungo viaggio, come diceva René Grandi, di documentarvi sulle terre che andate a visitare, perché bisogna capire dove si sta andando, cioè non solo il villaggio, non solo le escursioni, ma a Genova piove? Vabbè, pazienza. Ci vuole l'ombrello, che dobbiamo fare? Si sta un po' più freschi. Capita, però l'anticiclone qui ci regalerà, vedrete, del caldo anomalo anche durante quest'estate 2026. Nel frattempo salutiamo un po' di amici che ci stanno ascoltando da tutta Italia. Ciao Ilenia da Treviso, buonasera anche a Carlo. Carlo da Saint-Tropez, davvero? Ciao Carlo. Oh, Beppe da San Lucido in Calabria, ciao Beppone. Buonasera anche a Christian Rhodes, ciao grande da Bolzano. Oh, Davide è uscito con un nuovo disco, davvero, L'amore è una follia, non lo sapevo, De Marinis. Complimenti, ci sentiamo presto. Ciao Alessandra, Milano, sempre la Gran Milano, c'è poco da fare. Allora, tante cose belle ancora, perché tra una roba e l'altra c'è un pezzo, bel pezzo, sì, P-Lion, bello questo, dai. Diamo spazio ai ricordi. A proposito, ma la rubrica da leggere? No, dopo dobbiamo sentire un libro dei nostri amici di Due Minuti Un Libro, con da leggere. Non può mancare. Salutiamo la Melilli Group che ci dà questa grande possibilità ogni giovedì.

0: P-Lion, Happy Children, Wolf DJ. Ne approfitto ancora per salutare magari tanti amici che non ricordo proprio al secondo ogni volta. Ciao Gennaro, buonasera anche a Salvatore da Napoli, fedelissimi a Wolf DJ, grandi editori che ci danno la possibilità anche loro di diciamo stare anche dalle parti di Napoli, che è molto importante. Salutiamo gli amici di Caserta, di Salerno, di Torino. Ciao Marco Racchella, sempre top player, fatto una gran bella serata anche stasera, come sempre nei locali. Noi che amiamo la musica, ci piace vivere, stare insieme alle persone, farle divertire soprattutto. Questo è Wolf DJ. Diamo la linea un attimo a Due Minuti Un Libro, agli amici del da leggere, giusto per dedicare l'attimo che ci piace anche alla lettura, perché è molto importante saper leggere e cogliere quell'attimo di scuola del pensiero, perché leggere è davvero davvero molto importante. Da leggere,
1: da leggere,
2: da leggere,
1: da leggere,
2: da leggere,
1: da leggere.
3: Una contessa guidata dalla ragione, un conte ispirato dal sentimento, il fermento culturale dell'illuminismo, un ballo in maschera in cui si svela la realtà e una serie di eventi che cambierà le loro vite. I lettori dicono, una di quelle storie che fanno sussultare, sospirare ed emozionare, un romanzo che incanta per la sua capacità di intrecciare storia, cultura e sentimenti. Vincitore di due premi letterari, scopri il romanzo La Contessa di Vallepiana di Raffaella Lippolis, Book Road Editore.
4: Da leggere.
5: Salve a tutti e a tutte. Massimiliano Nuzzolo, Venezia. Oggi vi presento Permesso Signora Morte, il mio nuovo romanzo edito da Libraccio Editore e vincitore del 7° Neroma Noir Festival. È Permesso Signora Morte è un noir in cui le vite entrano in cortocircuito, i fili non si riannodano, il buio è sempre dietro l'angolo e il male non bussa e entra. È Permesso Signora Morte in tutte le librerie e negli store digitali. Buona lettura, Massimiliano Nuzzolo.
1: Da leggere.
6: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
0: Libri.daleggere. Allora, altri saluti prima di chiudere. Fabian, ciao Fabian. Ramon, ciao Fabian e ciao Ramon. Grazie anche a voi di darci la possibilità di farci sentire in quel di Crema, che è molto importante. Grazie davvero. Allora, tra una cosa e l'altra, beh, stasera abbiamo parlato di cosa fate durante la pausa pranzo. Avete fatto tutte, cioè avete proprio parlato di cose serie, quindi nessuno che esce dal cerchio. Non ne fate di cose sconce all'ora di pranzo. Ah sì, li fate! Potevate anche raccontarcelo, eravamo qui a diffondere la vostra idea e il vostro pensiero. Ah, forza Napoli, amici miei. Indietro nel tempo con Pino, qui il grande Pino Daniele. Come fai a non passare un pezzo del genere che mi fa viaggiare con il pensiero alla grande arte di un super indimenticabile Pino Daniele.

0: A te che stai viaggiando, mi raccomando, massima attenzione, massima attenzione. Siete stanchi, riposatevi, fermatevi un attimo, perché comunque è importante anche 10 minuti, chiudere gli occhi in una piazzuola e poi ripartire. Quei 10 minuti vi possono sicuramente aiutare alla grande. Allora, la notte, quindi tra poco Wolf DJ finisce, c'è la notte, il divertimento, tutto il resto, però c'è anche quel silenzio che ci piace, no? Vivere di notte, il silenzio della notte rimodella la confusione accumulata durante le ore di luce. E diciamo che è anche il momento perfetto per resettare la mente, praticare la gratitudine, lasciare anche andare i pesi superflui per fare spazio a un domani sempre migliore. È lì che proprio desideriamo esplorare qualche tecnica di scrittura riflessiva da praticare la sera prima di addormentarsi, perché è importante, quindi dicevo, proprio leggere, magari anche viaggiare con quei pensieri belli che ti possono regalare anche una notte dopo giornate un po' confusionarie, no? Quello è un bel pensiero, così mi andava di raccontarvelo. Vi lascio.
1: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19, un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Green, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network.
2: Sono le 23 e 58 minuti.
1: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
11: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Un primo passo verso i piccoli reattori nucleari in Italia. L'Aula della Camera ha approvato con 155 voti favorevoli e 86 contrari con 8 astenuti il disegno di legge delega sull'energia nucleare, che ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare. Protesta di Alleanza Verdi e Sinistra. Oggi la Camera ha fatto carta straccia della volontà popolare di 55 milioni di italiani che con ben 2 referendum avevano detto no al nucleare, ha ricordato Bonelli. Di tutt'altro avviso il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin, che ha invece parlato di passo importante per il futuro energetico dell'Italia.
1: Il Quirinale prova a chiudere il dibattito sulla grazia concessa a Nicole Minetti spiegando che non ci sarà nessuna rivalutazione o eventuale revoca. In una lunga nota diffusa dalla Presidenza della Repubblica si spiega che il capo dello Stato Sergio Mattarella ha preso atto con rispetto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, che ha confermato il suo parere positivo. La verifica era partita proprio dopo la sollecitazione del Quirinale al Ministero della Giustizia perché accertasse presunti fatti riportati dalla stampa. Coinvolta la Polizia Italiana e l'Interpol, la Procura Generale di Milano ha confermato che quei fatti non corrispondono al vero.
2: Esteri, nuove accuse della Russia agli Stati Uniti sul percorso diplomatico legato alla guerra in Ucraina. Il ministro degli esteri russo Lavrov ha sostenuto che Washington non avrebbe dato seguito agli accordi raggiunti durante il vertice svoltosi in Alaska a Ferragosto del 2025 tra il presidente americano Trump e il presidente russo Putin. A margine del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo è intervenuto anche Dmitriev, consigliere presidenziale russo per gli investimenti stranieri e tra i negoziatori nei contatti con gli Stati Uniti. Dmitriev ha detto che sarà realizzato un tunnel che colleghi la Russia e gli Stati Uniti attraverso lo stretto di Bering, annunciando un accordo che dovrebbe essere firmato domani per continuare la progettazione.
1: Tregua fragile in Libano. Hezbollah rifiuta l'accordo di rinnovo del cessate il fuoco siglato ieri tra Beirut e Tel Aviv, mediato da Washington. È una capitolazione e una sconfitta, afferma il leader del gruppo militante sciita Qassem, invitando il Libano a porre fine alla farsa e all'umiliazione dei negoziati con Israele, e aggiunge: finché attacca lo Stato ebraico non sarà al sicuro. Hezbollah smetterà di combattere solo se si arriverà a un cessate il fuoco globale e solo con il ritiro dell'IDF. E intanto nel paese dei cedri si continua a morire. Un casco blu di nazionalità serba della missione UNIFIL è stato ucciso e altri 2 militari della missione ONU risultano feriti. Tel Aviv accusa Hezbollah per l'attacco.
2: La cronaca, concussione, violenza sessuale e maltrattamenti sono le accuse di cui deve rispondere un commissario per gli esami di maturità della scuola militare Teolier, arrestato dai carabinieri di Milano. L'uomo milanese di 48 anni, secondo le PM Mannella e Menegazzo, dall'ottobre 2024 ad oggi avrebbe sottoposto alcuni giovani allievi a continue sopraffazioni e umiliazioni e mortificazioni. L'inchiesta è nata dalla denuncia di una delle 7 vittime, maggiorenni.
1: Lo sport, la grande atletica sbarca a Roma e stasera sarà una vera parata di stelle. Allo Stadio Olimpico va in scena il Golden Gala, tappa italiana della Diamond League. Saranno 18 gli italiani in pista. Nei 5.000 c'è Nadia Batocletti, Andy Diaz tra i favoriti nel triplo, di altissimo livello la gara del peso con Leo Fabbri. Attese enorme per i 100 metri che chiuderanno il programma e la sfida tra Jacobs e Lyles.
2: È tutto, buon proseguimento di serata.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo veggente e cartomante. Risponde all'899 48 46 10 per scrutare il tuo futuro.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord migliora il nord-ovest, rovesci e temporali tra Lombardia, Triveneto ed Emilia, ma in attenuazione dal pomeriggio con tendenza a schiarite, temperature stabili massime tra 23 e 27 gradi. Al centro instabile tra Toscana interna, Umbria e Adriatiche con piogge e rovesci, maggiore variabilità con ampie aperture sulle altre zone, temperature stabili massime tra 25 e 30 gradi. Al sud tempo soleggiato con qualche modesto annuvolamento in arrivo in serata su Alta Campania e Molise. Temperature stabili, massime tra 28 e 32 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
4: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
5: Network.
0: Passa parola.

0: mi tu mano!
1: RCS Network ti porta in Ecuador, mondi incontaminati ma traboccanti di suoni elettronici house, per sapori diversi che entrano prepotentemente nelle new entry internazionali, in esclusiva su RCS Network con DJ Salvo Di Gennaro.

Sono Peter Pan, il tuo master disc jockey, DJ. Ti ricordo che la grande protagonista della tua vita è la musica, ma non una musica qualsiasi, la musica di RCS Network. Qui c'è il tuo ritmo vitale Hit Dance. Scoprilo anche su RCS Napoli e tra le perle colte nelle migliori discoteche brasiliane e sudafricane. Tutte le classifiche universali suonano nella nostra Maxi Radio, unite da un filo conduttore, Dance Hit, mixato da Master Joe e Peter Pan DJ. Bailando e sognando.

Mega Mix, il cuore della musica, il ritmo della dance. Mega Mix, solo su RCS Network.

balla, balla e suona tutta la notte con le nostre star d'eccellenza. Su RCS Network, Hit Dance, classifiche ufficiali del momento remix.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Negli ultimi anni è stata sempre solo battaglia, con tante se non troppe parole. Adesso non ce ne sono più, parlano solo le carte in tribunale, quelle che in un paio di mesi al massimo dovrebbero decretare la fine, anche per legge, del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. 2 ore per la prima udienza, con i due ex che sono arrivati molto presto e senza perdersi inconvenevoli. Della coppia d'oro ai tempi delle nozze da favola, celebrate in Campidoglio nel 2005, non resta ormai nulla, anche se proprio la conduttrice si appresta a sposarsi nuovamente ad agosto con il suo Bastian Müller. Entro quella data con il pupone sarà tutto definitivamente chiuso, giusto in tempo per reindossare l'abito bianco. E a proposito di ex, Shakira non perdona e nemmeno dimentica. Nel videoclip di Dai Dai, nuovo inno dei mondiali 2026, la pop star colombiana avrebbe infilato l'ennesima frecciatina a Piqué. Tra Messi, Ronaldo e leggende del calcio compare infatti anche uno dei momenti più disastrosi della carriera del difensore. Una semplice coincidenza? Il gossip internazionale dice decisamente di no. Dopo le ormai storiche frecciatine musicali, l'artista sembra aver trasformato la vendetta sentimentale in una vera e propria disciplina artistica, e il povero ex continua a finire fuori gioco. Rientra in campo infine da protagonista la possibile coppia composta da Stefano De Martino e Gil D'Ambrosio, avvistati insieme a Milano. Sguardi complici, sintonia alle stelle, quel feeling che da anni continua a far parlare di un ritorno di fiamma. Loro si definiscono solo amici, ma i fan già sognano il sequel. Nel frattempo lui pensa ai tanti e nuovi progetti di lavoro e punta dritto a Sanremo 2027, ma c'è chi giura che il vero spettacolo sia già iniziato dietro le quinte. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: Jackpot Time.
1: Stai cercando taglie forti? Fortissime? A Do Fabbricante a Cardito è il negozio che fa per te. Specialisti delle taglie forti da uomo, dalla 2XL alla 12XL, con un vasto assortimento di modelli e colori dei migliori marchi. Ci troviamo nella nuova e unica sede a Cardito, via Pietro Donadio 159, zona Sannitica. Contattaci al 334-569-1112 oppure puoi acquistare sul nostro sito taglieforti.it.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento dedicato alle principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con l'atteso ritorno di Ariana Grande, che ha pubblicato Hate That I Made You Love Me, il primo singolo del suo ottavo album intitolato Petal, in uscita il 31 luglio. Nel testo la canzone esplora i temi del rimpianto e delle conseguenze di una relazione finita ed è anche un commento ai sentimenti contrastanti della stessa Ariana nei confronti della fama e dell'inesorabile scrutinio pubblico. Tu cosa fai stasera è invece il nuovo singolo di Noemi, una canzone intensa e magnetica che racconta le dinamiche di un rapporto fatto di attrazione e desiderio di riscatto. Al centro emerge la volontà di una donna di riscoprire la propria sensualità, di vivere liberamente la propria femminilità e giocare con la propria passione senza mettersi da parte. Fuori anche Cadillac, che vede insieme Tony Pitoni, Guè e Sciablo, canzone ironica e con diversi riferimenti all'altezza e alla sfera sessuale. Il carisma e il savoir-faire delle rime di Guè, la raffinatezza delle produzioni di Sciablo, il sound e l'ironia inconfondibile di Tony Pitoni in un pezzo destinato a lasciare il segno. Ed a proposito di collaborazioni, Allontanarsi è il singolo che vede insieme Tormento, Ernia, Leslie Sacchi e Wado e che unisce dunque voci e sensibilità diverse, costruendo una riflessione sul distacco, sulle relazioni e sul bisogno di spazio personale in una dimensione musicale molto sfaccettata, dove rap e sonorità più soul e melodiche si incontrano. E passiamo ad una figura centrale della scena elettronica francese ed internazionale: The Avner è tornato con Starlight, un inno solare trainato dall'iconica voce della cantante americana Ultra Nate, nome di riferimento della house e della dance music. Con Starlight, The Avner riunisce tutti gli elementi per una hit estiva di grande impatto. Hippie Yayo, però anche no, è il titolo invece del nuovo singolo di J-Ax, rap, country e folk per l'ex articolo 31, che dà il benvenuto all'estate con atmosfere da toga party e immagini che fanno venire voglia di fare festa senza smettere di riflettere e di pensare, raccontando il suo rifiuto per la guerra. Malika Yan è tornata invece con Una possibilità, questo è il titolo di una cosiddetta finta canzone allegra, quella in cui si associa un testo più o meno amaro ad un mondo sonoro che per ritmo, melodia ed armonia evoca invece un'attitudine più spensierata. L'intento di Malika è mostrare che l'immagine della felicità che arriva dall'esterno non è universale, ma che anzi a volte si rivela una trappola in cui si cade, perdendo di vista il piacere personale ed autentico. E passiamo a Nicolò Filippucci, si intitola Mantra, il singolo pensato per l'estate, che mostra un nuovo lato del percorso artistico di Nicolò, più spontaneo, diretto e vicino alla sua generazione. Nicolò Filippucci è stato il vincitore tra le nuove proposte all'ultimo Sanremo con Laguna. Ancora musica da ballare insieme a Bebe Rexha, che ha pubblicato Sad Girls in collaborazione con la superstar del mixer David Guetta, che ha creato una travolgente produzione progressive house. Sad Girls è un inno dance euforico che parla del dolore di vedere la persona amata andarsene con qualcun altro, ma Bebe Rexha trasforma la sofferenza in sfida, dichiarando che le ragazze tristi non se ne vanno finché non suona l'ultima canzone. E passiamo a Sal Da Vinci, che ha pubblicato il suo nuovo album, intitolato come la sua grande hit Per Sempre Sì, in contemporanea anche con un nuovo singolo estivo che si chiama Poesia. Per Sal Da Vinci è la consacrazione di un percorso costruito da decenni. Due featuring dell'album, uno con il figlio Francesco Da Vinci, una pagina intima nata da un dialogo artistico e generazionale tra padre e figlio, e poi un duetto con Serena Brancale. 14 le tracce totali. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Tic Tac, nuovo singolo di Gabri Ponte realizzato con il rapper Salmo, incontro ravvicinato tra due mondi apparentemente distanti. Da un lato Gabri Ponte, architetto della dance tra BPM e sintetizzatori, dall'altro il flow tagliente di Salmo, capace di sezionare il beat con precisione chirurgica. Ed è così che Tic Tac TAC si propone come un'anomalia di sistema. E direi a questo punto di salutarci proprio con una famosa citazione di Salmo. Amava il mio silenzio, pensava che l'ascoltassi.
0: Music Express, in viaggio con la musica.

0: RCS Network finalmente cambia pagina. È arrivata l'evoluzione della musica elettronica pop dance, ritmi e sapori tropicali, dove regnano le più belle hit del momento, mixate da Peter Pan DJ.
1: You like that space?

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere, la domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin. Happy Days! A RCS Network
1: è l'una e un minuto.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Un primo passo verso i piccoli reattori nucleari in Italia. L'Aula della Camera ha approvato con 155 voti favorevoli e 86 contrari con 8 astenuti il disegno di legge delega sull'energia nucleare, che ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare. Protesta di Alleanza Verdi e Sinistra. Oggi la Camera ha fatto carta straccia della volontà popolare di 55 milioni di italiani che con ben due referendum avevano detto no al nucleare, ha ricordato Bonelli. Di tutt'altro avviso il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin, che ha invece parlato di passo importante per il futuro energetico dell'Italia.
2: Il Quirinale prova a chiudere il dibattito sulla grazia concessa a Nicole Minetti spiegando che non ci sarà nessuna rivalutazione o eventuale revoca. In una lunga nota diffusa dalla Presidenza della Repubblica si spiega che il capo dello Stato Sergio Mattarella ha preso atto con rispetto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, che ha confermato il suo parere positivo. La verifica era partita proprio dopo la sollecitazione del Quirinale al Ministero della Giustizia perché accertasse presunti fatti riportati dalla stampa. Coinvolta la Polizia Italiana e l'Interpol, la Procura Generale di Milano ha confermato che quei fatti non corrispondono al vero.
3: Esteri, nuove accuse della Russia agli Stati Uniti sul percorso diplomatico legato alla guerra in Ucraina. Il ministro degli esteri russo Lavrov ha sostenuto che Washington non avrebbe dato seguito agli accordi raggiunti durante il vertice svoltosi in Alaska a Ferragosto del 2025 tra il presidente americano Trump e il presidente russo Putin. A margine del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo è intervenuto anche Dmitriev, consigliere presidenziale russo per gli investimenti stranieri e tra i negoziatori nei contatti con gli Stati Uniti. Dmitriev ha detto che sarà realizzato un tunnel che colleghi la Russia e gli Stati Uniti attraverso lo stretto di Bering, annunciando un accordo che dovrebbe essere firmato domani per continuare la progettazione.
2: Tregua fragile in Libano. Hezbollah rifiuta l'accordo di rinnovo del cessate il fuoco siglato ieri tra Beirut e Tel Aviv, mediato da Washington. È una capitolazione e una sconfitta, afferma il leader del gruppo militante sciita Qassem, invitando il Libano a porre fine alla farsa e all'umiliazione dei negoziati con Israele, e aggiunge: finché attacca lo Stato ebraico non sarà al sicuro. Hezbollah smetterà di combattere solo se si arriverà a un cessate il fuoco globale e solo con il ritiro dell'IDF. E intanto nel paese dei cedri si continua a morire. Un casco blu di nazionalità serba della missione UNIFIL è stato ucciso e altri due militari della missione ONU risultano feriti. Tel Aviv accusa Hezbollah per l'attacco.
3: La cronaca, concussione, violenza sessuale e maltrattamenti sono le accuse di cui deve rispondere un commissario per gli esami di maturità della scuola militare Teolie, arrestato dai carabinieri di Milano. L'uomo milanese di 48 anni, secondo le PM Mannella e Menegazzo, dall'ottobre 2024 ad oggi avrebbe sottoposto alcuni giovani allievi a continue sopraffazioni, umiliazioni e mortificazioni. L'inchiesta è nata dalla denuncia di una delle 7 vittime, maggiorenni.
2: Lo sport, la grande atletica sbarca a Roma e stasera sarà una vera parata di stelle. Allo Stadio Olimpico va in scena il Golden Gala, tappa italiana della Diamond League. Saranno 18 gli italiani in pista. Nei 5.000 c'è Nadia Batocletti, Andy Diaz tra i favoriti nel triplo, di altissimo livello la gara del peso con Leo Fabbri. Attese enorme per i 100 metri che chiuderanno il programma e la sfida tra Jacobs e Lyles.
3: È tutto, buon proseguimento di serata.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, astrologo e veggente. Risponde tutti i giorni al 899 48 46 10. Un viaggio verso la luce per avere una risposta e un percorso di soluzione dei tuoi problemi.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord migliora al nord-ovest, rovesci e temporali tra Lombardia, Triveneto ed Emilia, ma in attenuazione dal pomeriggio con tendenza a schiarite. Temperature stabili, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro instabile tra Toscana interna, Umbria e Adriatiche con piogge e rovesci. Maggiore variabilità con ampie aperture sulle altre zone. Temperature stabili, massime tra 25 e 30 gradi. Al sud tempo soleggiato con qualche modesto annuvolamento in arrivo in serata su Alta Campania e Molise. Temperature stabili, massime tra 28 e 32 gradi.
5: non è solo musica, non è solo un ritmo che ti travolge, non è solo uno stile inconfondibile, è pura melodia e suona sul tuo smartphone. Scarica ora l'app gratuita di RCS Melody, la più bella musica anni 80 di sempre. RCS Melody anni 80, musica dal ritmo che travolge, per uno stile inconfondibile. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Melody anni 80. On.

0: notti incandescenti tra i grandi falò sulla Playa del Sol. Baila, baila toda noche fino all'alba con Hit Dance e tutte le classifiche cubane e sudamericane per trasportarti in un mondo immerso in un ritmo che non molla mai. RCS Network, baila sempre con te. Alla console Peter Pan DJ.
1: Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato enzoneiro, vou cantar.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Cupra Tavascan. Le versioni d'accesso a motore singolo prevedono la sola trazione posteriore, caratteristica rilevante tenendo conto delle prestazioni normalmente non indifferenti, 286 cavalli e 545 Nm. L'architettura a 400 volt e il pacco batteria montato su tutte le versioni è un'unità NMC da 82 kWh lordi, ricaricabile in corrente alternata a 11 kW e in continua a 135 kW. In quest'ultimo caso significa ripristinare dal 10 all'80% in 28 minuti. Finora 5 generazioni per arrivare fino al titolo di auto più venduta del mondo nel 2025, ma ora si cambia con un nuovo RAV4 anno 2026 che volta pagina nel look e aumenta di molto la qualità costruttiva. Resta immancabile la motorizzazione 2.5 benzina full hybrid e un generale aumento di efficienza tanto per la variante a trazione anteriore da 185 cavalli che per quella AWD a trazione integrale intelligente da 194 cavalli. La marcia in più la innesta invece RAV4 plug-in hybrid con la nuova batteria agli ioni di litio da 22,68 kWh di capacità. Passiamo alle due ruote, Yamaha l'ha fatto ancora, niente leva della frizione, niente pedale del cambio. Eppure questa si candida a essere una delle sport tourer più in voga del 2026. Stiamo parlando della nuova Yamaha Tracer 7 YAMT. Sotto le carene batte il cuore pulsante della casa Iwata, il noto bicilindrico CP2 da 689 cm3. Parliamo dei soliti 73,4 cavalli di potenza e di un valore di coppia pari a 68 Nm. Ma la vera star è il sistema YAMT. Dal peso di solo 2,8 kg usa due attuatori elettrici per gestire frizione e cambio. Onda evolve il concetto di moto accessibile introducendo l'e-clutch sulle nuove XL750 Transalp e CB750 Hornet. Una tecnologia che elimina l'uso della frizione mantenendo il cambio tradizionale. La Transalp migliora nella maturità ciclistica e nel comfort, la Hornet resta reattiva e divertente, entrambe accomunate da un bicilindrico tra i migliori della categoria e da una soluzione che unisce innovazione e tradizione. Chiudiamo con una curiosità, le strade italiane si confermano una risorsa economica enorme per le casse comunali. Nel corso del 2025 i comuni del nostro paese hanno incassato la cifra record di 1,77 miliardi di euro attraverso le più diverse sanzioni per violazioni del codice della strada, segnando un incremento di 12 milioni di euro sul 2024 e una crescita del 23% sul 2022, anno in cui il valore complessivo si fermava a 1,4 miliardi di euro. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

Hey muchachos, scarica l'app gratuito sul tuo smartphone e ascolta le nostre radio tematiche RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tanti contenuti digitali confezionati in una sola grande radio, RCS Network. L'ascolti anche su Alexa. Basta dire due parole magiche. Alexa, riproduci RCS Network, la radio storica di Napoli. In

0: non si sola.
1: Spot Time. Stai cercando taglie forti? Fortissime? A Do Fabbricante a Cardito è il negozio che fa per te. Specialisti delle taglie forti da uomo, dalla 2XL alla 12XL, con un vasto assortimento di modelli e colori dei migliori marchi. Ci troviamo nella nuova e unica sede a Cardito, via Pietro Donadio 159, zona Sannitica. Contattaci al 334 569 1112 oppure puoi acquistare sul nostro sito taglieforti.it.

RCS Network del gruppo Camaldoli Stereo si moltiplica per 3. Puoi ascoltare Radio RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. E basta dire: Alexa, riproduci Radio RCS Network e fai la tua scelta tra la diretta o le radio tematiche. Ce n'è per tutti i gusti. RCS Network. Naviga alla grande nella dimensione digitale. I'm

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Milano, che rende omaggio a Giovanni Gastel, uno dei maestri della fotografia contemporanea. Un viaggio emotivo e immersivo che consente di rivedere la sua intera carriera da una nuova prospettiva, non cronologica ma tematica, poetica e profondamente personale. Il percorso espositivo si sviluppa attraverso oltre 250 immagini, dalle prime copertine di moda del 77 agli still life più innovativi, dalle campagne che hanno segnato la storia della moda fino ai ritratti di figure iconiche del nostro tempo, a cui si aggiungono oggetti personali e strumenti di lavoro. Per la prima volta una mostra proporrà alcuni dei suoi scritti e delle sue poesie, che sono state da sempre parti integranti del suo immaginario. Giovanni Gastel Rewind a Milano presso Palazzo Citterio. Ci spostiamo a Genova per la più grande mostra degli ultimi 25 anni, dedicata ad uno degli artisti più iconici della storia dell'arte internazionale e tra i più amati dal grande pubblico, Anton van Dyck. Un genio capace di scavalcare i secoli e incontrare il gusto, un artista che riuscì a mettere a sistema una serie di soluzioni di sensibilità provenienti da vari ambienti e allo stesso tempo tradurle in formule innovative. In esposizione ci sono tele di grandi dimensioni e il visitatore verrà naturalmente immerso in vere e proprie scene teatrali, piene di colori, personaggi e suggestioni. Anton van Dyck a Genova presso Palazzo Ducale fino al 19 luglio. E ora a Roma per una mostra che riunisce opere raccolte e commissionate dalla Casa d'Asburgo, restituendo l'immagine di un impero multietnico, multiculturale e multireligioso, che ha fatto dell'arte uno strumento di rappresentazione culturale, diffusione del sapere e dialogo tra civiltà. Con oltre 50 opere commissionate tra il XVI e XVIII secolo dalla famiglia imperiale austriaca, il percorso espositivo offre al pubblico uno sguardo privilegiato sullo splendore, il gusto collezionistico e la visione politica di una delle dinastie più potente della storia europea. Da Vienna a Roma, meraviglie degli Asburgo presso Palazzo Cipolla. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Sono nata sbagliata, una vita vissuta tra rose e spine di Rosanna Marani. Pioniera del giornalismo sportivo italiano, l'autrice racconta la sua storia di donna che ha saputo farsi largo in un mondo fino ad allora rigidamente riservato agli uomini. L'autrice ripercorre con lucidità e passione un'esistenza intensa, accompagnata da fotografie d'epoca e ricordi personali che diventano tasselli di una vicenda umana e professionale fuori dal comune. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

Megamix. Megamix. Un successo dietro l'altro. Un'emozione dietro l'altra. Megamix. Su RGS Network.

RCS Network vola in Sud America, in Brasile, per stregarti con suoni e ritmi tradizionali che nascono nell'anima e arrivano fino in vetta alle classifiche internazionali, sapientemente selezionati da DJ Master Joe.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: è l'una e 59 minuti.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Un primo passo verso i piccoli reattori nucleari in Italia. L'aula della Camera ha approvato con 155 voti favorevoli e 86 contrari con 8 astenuti il disegno di legge delega sull'energia nucleare, che ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare. Protesta di Alleanza Verdi e Sinistra. Oggi la Camera ha fatto carta straccia della volontà popolare di 55 milioni di italiani che con ben 2 referendum avevano detto no al nucleare, ha ricordato Bonelli. Di tutt'altro avviso il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin, che ha invece parlato di passo importante per il futuro energetico dell'Italia.
2: Il Quirinale prova a chiudere il dibattito sulla grazia concessa a Nicole Minetti spiegando che non ci sarà nessuna rivalutazione o eventuale revoca. In una lunga nota diffusa dalla Presidenza della Repubblica si spiega che il capo dello Stato Sergio Mattarella ha preso atto con rispetto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, che ha confermato il suo parere positivo. La verifica era partita proprio dopo la sollecitazione del Quirinale al Ministero della Giustizia perché accertasse presunti fatti riportati dalla stampa. Coinvolta la Polizia Italiana e l'Interpol, la Procura Generale di Milano ha confermato che quei fatti non corrispondono al vero.
3: Esteri, nuove accuse della Russia agli Stati Uniti sul percorso diplomatico legato alla guerra in Ucraina. Il ministro degli esteri russo Lavrov ha sostenuto che Washington non avrebbe dato seguito agli accordi raggiunti durante il vertice svoltosi in Alaska a Ferragosto del 2025 tra il presidente americano Trump e il presidente russo Putin. A margine del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo è intervenuto anche Dmitriev, consigliere presidenziale russo per gli investimenti stranieri e tra i negoziatori nei contatti con gli Stati Uniti. Dmitriev ha detto che sarà realizzato un tunnel che colleghi la Russia e gli Stati Uniti attraverso lo stretto di Bering, annunciando un accordo che dovrebbe essere firmato domani per continuare la progettazione.
2: Tregua fragile in Libano. Hezbollah rifiuta l'accordo di rinnovo del cessate il fuoco siglato ieri tra Beirut e Tel Aviv, mediato da Washington. È una capitolazione e una sconfitta, afferma il leader del gruppo militante sciita Qassem, invitando il Libano a porre fine alla farsa e all'umiliazione dei negoziati con Israele, e aggiunge: finché attacca lo Stato ebraico non sarà al sicuro. Hezbollah smetterà di combattere solo se si arriverà a un cessate il fuoco globale e solo con il ritiro dell'IDF. E intanto nel paese dei cedri si continua a morire. Un casco blu di nazionalità serba della missione UNIFIL è stato ucciso e altri 2 militari della missione ONU risultano feriti. Tel Aviv accusa Hezbollah per l'attacco.
3: La cronaca, concussione, violenza sessuale e maltrattamenti sono le accuse di cui deve rispondere un commissario per gli esami di maturità della scuola militare Teolie, arrestato dai carabinieri di Milano. L'uomo milanese di 48 anni, secondo le PM Mannella e Menegazzo, dall'ottobre 2024 ad oggi avrebbe sottoposto alcuni giovani allievi a continue sopraffazioni e umiliazioni e mortificazioni. L'inchiesta è nata dalla denuncia di una delle 7 vittime, maggiorenni.
2: Lo sport, la grande atletica sbarca a Roma e stasera sarà una vera parata di stelle. Allo Stadio Olimpico va in scena il Golden Gala, tappa italiana della Diamond League. Saranno 18 gli italiani in pista. Nei 5.000 c'è Nadia Batocletti, Andy Diaz tra i favoriti nel triplo, di altissimo livello la gara del peso con Leo Fabbri. Attese enorme per i 100 metri che chiuderanno il programma e la sfida tra Jacobs e Lyles.
3: È tutto, buon proseguimento di serata.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, veggente, cartomante, astrologo. Risponde all'899 48 46 10.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord migliora il nord-ovest, rovesci e temporali tra Lombardia, Triveneto ed Emilia, ma in attenuazione dal pomeriggio con tendenza a schiarite, temperature stabili massime tra 23 e 27 gradi. Al centro instabile tra Toscana interna, Umbria e Adriatiche con piogge e rovesci, maggiore variabilità con ampie aperture sulle altre zone, temperature stabili massime tra 25 e 30 gradi. Al sud tempo soleggiato con qualche modesto annuvolamento in arrivo in serata su Alta Campania e Molise. Temperature stabili, massime tra 28 e 32 gradi.
5: Non fermarti mai. Muoviti. Balla. Segui il ritmo dei grandi successi. Lasciati travolgere dal suono puro di RCS Napoli. Scarica ora l'app gratuita sul tuo smartphone e tablet. RCS Napoli. Diventa fan delle hit del momento. Sono i pezzi più forti. Sono i numeri uno di oggi. RCS Napoli. L'app che piace a chi ama la musica. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Napoli. Solo grandi successi.